Lego. Lego. Lego.

Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 5 giugno sulla Campania con pressione atmosferica ancora alta, garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli si presentano e mantengono difatti sereni o poco nuvolosi in un contesto climatico caldo estivo ma senza eccessi particolari. Le temperature diurne più elevate nelle zone interne leggermente inferiori ai 30 gradi, i valori diurni un po' più contenuti lungo la costa saranno prossimi ai 25-26 gradi, con ventilazione per lo più debole a regime di brezza a tutte le quote, salvo locali rinforzi in Appennino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

hai detto che il tempo sarà bello per tutto il weekend, e allora sarà bello come te, come te. Non so se sia proprio lei o meno, ma tutte le ragazze che no, Ciro non è la Berlusconi, è un'altra. A proposito, Ciro Froio in regia, che piacere in questo venerdì 5 di giugno 2026. Dicevamo che, a parte Corazon, vabbè, con tutto rispetto a Corazon, ma noi preferiamo le tue colleghe, ce n'è una in particolare, credetemi, che è veramente uno spettacolo, un po' come il cielo azzurro sul Napoli e dintorni. Buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, il venerdì, il giorno più amato dal sottoscritto, ve lo dico, anche se devo lavorare, anche se il venerdì magari è un po' pesantuccio per tanti motivi, ma è quello frizzantino come la catalanesca, ecco, per fare il primo riferimento a Ciro Froio e a Somma Vesuviana. Volete raccontarci un po' come state, dove state andando, cosa farete in questo weekend? E allora 342 00 00 100, ovviamente geolocalizzazione e viabilità, ma oggi è una giornata particolare, oggi il nostro Ascanio diventa maggiorenne. Applausi. Ascanio, incredibile. Caro Ascanio, ti ho conosciuto che non avevi un filo di barba, che non avevi fatto lo sviluppo, che parlavi ancora come un bimbo, che non avevi ancora tolto il fiocco. Insomma, Ascanio è diventato un uomo al 100%. Anzi, se ci sei, io ho smarrito il tuo numero. Vorrei farti un telegram, appello alla mamma, non so a chi, perché avevamo promesso questa cosa, ma lo abbiamo promesso tipo un anno fa. Mi sono ricordato stamattina, meno male. Mettiamo un disco e aspettiamo anche i vostri auguri per Ascanio. Ascanio è diventato maggiorenne, è in piena pubertà. Buongiorno a tutti e si parte così.

0: il simbolo di questo programma che va avanti. L'ho conosciuto, l'abbiamo proprio cresciuto con le mollichine di pane, un po' come Pollicino. Gli abbiamo fatto vedere la strada giusta e lo abbiamo rovinato, ecco, bisogna dirlo. Ci ha scritto già la mamma di Ascanio, sarà felicissima di questi auguri del compleanno del figlio ormai maggiorenne, pazzesco. Se riesco stasera passo, non prometto niente, ho tanti impegni. Anche Ascanio ci ha scritto, eccolo qui, Bangrillo, buongiorno, sono Guglielmini Ascanio, ti ringrazio davvero di cuore per gli auguri, comunque se vuoi chiamami. Ok, chiamiamolo allora immediatamente. Guarda, facciamo un telegram velocissimo, ti do il numero, Ciro, lo vuoi? Ok, allora Ascanio, rispondi che ti dedico anche la canzone, l'intera puntata è dedicata a te. Questo è il numero. Vediamo un po' se ci risponde. Niente telegram, perché non ne hai bisogno, dopo diventeresti uno come tanti.
1: Pronto?
0: Vediamo un po'.
1: Pronto?
0: No, non ci credo. Ma veramente Guglielmini Ascanio? Oh, Ciro, Ciro, mi stai prendendo in giro?
1: Certo che sono Guglielmini Ascanio, chi può
0: essere? Cioè, ma ti rendi conto che voce che ha Guglielmini? È passato dalla voce pronto Manganiello a un vocione pazzesco. Auguri, auguri.
1: Grazie, Manganiello, vabbè, 18 comunque, anni. Dirti la verità.
0: Sì.
1: Non ero così piccolo quando ho iniziato a chiamarti, avevo piuttosto 15 anni, cioè circa 15 anni avevo, mi ricordo, rispetto a mo.
0: Ma c'è una differenza, da 15 a 18 sono 3 anni, in questi 3 anni sono successe tante cose, no?
1: Sì.
0: Hai perso il fiocco, questo lo possiamo dire, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, ma si può dire il giorno preciso, tu ricordi quando hai perso il fiocco?
1: No, no, non mi ricordo.
0: Ma come è successo? Mo' tutti gli ascoltatori vogliono sapere.
1: Dillo
0: tranquillo, ormai sei diciottenne, puoi fare quello che vuoi, puoi uscire di casa tutti i giorni, puoi tornare tardi, te ne puoi andare.
1: Potevo farlo anche prima, però vabbè.
0: prima no perché legalmente tua mamma aveva le responsabilità, adesso no, hai capito, puoi andare a fare tutto quello che vuoi.
1: Vado.
0: Dove vai, dove te ne vai?
1: Vado, dico quello che devo dire.
0: Ok, vai dillo.
1: Non è che l'ho proprio perso, semplicemente ci stanno mille ragazze attorno a me,
0: sì,
1: soprattutto nella scuola, che non so veramente con chi mettermi, però è una bella sensazione perché sto
0: io non ci credo, ma veramente, e questa è una cosa meravigliosa, soprattutto quando lo dici in napoletano, prima parlavi sempre in italiano, sai, una sorta di Posillipino alla Gianluca Vigliotti.
1: No, è perché in realtà, posso essere sincero, volevo essere un poco educato perché ero nuovo, però adesso, visto che siamo non per essere maleducato, però che parlo in napoletano, ci sta,
0: sei uno dei nostri adesso,
1: no.
0: Oh, va bene così, cioè tipo tu, adesso facciamo, vediamo se sei cresciuto per davvero, tu rispetto ad una cena di un certo livello gourmet e dall'altra parte c'è una pizza fumante, una margherita, cosa scegli?
1: La margherita.
0: Hai visto?
1: Pizza, non dico la parolaccia. Te ne importa della pizza gourmet?
0: Bravo,
1: la margherita. Cioè.
0: Bravo. Adesso te ne faccio uno un po' più pesante. Operio mousse da una parte, ok? E un panino con l'hamburger dall'altro. Cosa scegli? Operio mousse, dillo.
1: Vabbè, Operio mousse.
0: Bene. Cosa ti piace l'Operio mousse? Uccidente bello, giusto?
1: Cosa?
0: Ovvero? E allora guarda, non devi devi ascoltare il pipistrello. Uccidente bello è uno dei pezzi più pregiati, per dire, del Pere Ammusso, capito?
1: Sì.
0: Va bene, dove festeggi stasera? Dove sarai? Diciamolo, vai.
1: Devo dire il nome del locale.
0: Se vuoi, magari veniamo tutti, possiamo entrare tutti.
1: Saremo in 100.000 poi.
0: Vabbè, dai, dillo, dove festeggi? Vediamo un po'.
1: Vabbè, ma arriva una bella denuncia.
0: Ma qua denuncia, sì. Vai.
1: Vabbè, il locale si chiama Tiberio, sta a Casoria.
0: Tiberio a Casoria. Allora, ragazzi, stasera tutti da Tiberio a Casoria offre Ascanio. Va bene?
1: Sì. Almeno ci ha pagato tutto.
0: Almeno un aperitivo pure fuori, no? Se non possiamo entrare tutti quanti.
1: Sì, sì.
0: Ok. Ascanio, tanti auguri.
1: Grazie di cuore per tutto.
0: Ti dico un'ultima cosa, tua mamma è una persona speciale, fantastica, hai l'onore che Stefania sia tua mamma, tienitela stretta, va bene?
1: Grazie Manganiello,
0: ti abbraccio,
1: certo.
0: Ti voglio bene, ciao, ti abbraccio. Bene ragazzi, ci voleva, scusate, non prendete il vizio tutti quanti.
2: Allora,
0: ma
2: buongiorno,
0: a quest'ora.
2: Pasquale Zambile di Bologna.
0: Vai Pasquale.
2: Sono in sette accorti, tu quando racconti fatti tu. la roppi, i radioascoltatori, prima ce l'hanno in tamacca a rasare e poi che in semare.
0: Ma cosa?
3: Buongiorno Manganiello, mi geolocalizzo. Vai. Io e il mio collega carissimo Giovanni
0: Studio Flex, sì.
3: Siamo qui nello stabilimento di Imperiale.
0: Ah, ok.
4: Dottor Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
4: Sono Giovanni da Pozzuoli. Stamattina mi chiamo perché c'è un saluto da fare.
0: Prego.
4: È importantissimo. Un saluto al mio collega Patrizio D'Amore che sta attraversando un periodo
0: Lo so.
4: Non tanto bene per quanto riguarda la sua guarigione.
0: Lo so.
4: E quindi io gli faccio tanti auguri di buona guarigione, che tutto vada bene.
0: Lo speriamo di cuore.
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Mi giocalizzo. Lavoro fabbrica, Piazza Saturnia, Roma.
0: Ok, com'è il tempo? Bello? Fa caldo sempre a Roma, eh?
3: Buongiorno Antonio Manganiello, buongiorno Pipistrelli. Mi geocalizzo Peppe da Reggio Emilia, direzione Firenze.
0: Bene, una bella scarpetta.
3: Allora, gentilmente, mi fai un saluto al mio cugino Nestore di Pianura.
0: Come no? Nestore
5: Antonio,
0: di Pianura, un bacio.
5: Io ti volevo fare
0: buongiorno
5: una domanda. Io il 28 giugno c'ho la comunione.
0: Sì.
5: Io mangio frutti di mare crudi dappertutto.
0: Ok.
5: Ma solamente a Bacoli non c'è concesso. Fammi sapere, grazie.
0: Non c'è concesso a Bacoli? Questo non lo so, ragazzi, vi dico la verità. Io domenica sto a Bacoli per un matrimonio, volevo mangiare un po' di frutti di mare. Com'è? A Bacoli no. Amici, fatemi sapere.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Sono Nello da Sarno.
0: Sì.
3: Magico Colocalizzo. Direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: A San Giuseppe.
3: Mi piacere, mi fai auguri a mia figlia Valentina e a mio genero Francesco che domani fanno la promessa di matrimonio.
0: Oh, ranna
3: okay,
0: parola,
3: buona
0: va
3: giornata.
0: Bene. Los Angeles.
6: Tanto buongiorno, mi geolocalizzo.
0: Bravissimo, finalmente
6: Nettuno,
0: qualcuno.
6: Nettuno, direzione Roma.
0: Nettuno.
6: Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Ciao amico mio. Sai che lui c'ha un ombrellone lì a Nettuno.
7: Cristian Darola, direzione siciliana di Gabur.
8: Buongiorno Mangani, buongiorno, mi localizzo, sto a Bosco Trecase. In che paese chiamo?
0: Perché? Ma come ti permetti? Bosco Trecase è un paese bellissimo.
9: Eccolo qui. Mastro Manganiello, Ciro Fraga,
0: Roccia.
9: Mi giocalizzo, già sono al lavoro. E faccio tantissimi auguri al nostro grande mito.
0: La Roccia la saluta, vediamo.
9: Tantissimi auguri per i tuoi 18 anni a Scanio. Saluto da Raffaele da Mainz. Ciao a Gio.
0: No, non hai salutato la tua Roccia, scusa.
10: Tanti auguri a Scanio, da Raffaele da Mainz. Tanti auguri da parte di Antonina, la mia Roccia. Tanti auguri da tutti noi, pipistrelli, e ti vogliamo bene. Ciao Ascanio.
0: Ciao.
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Salvatore da Fuori Grotta.
0: Vorrei
3: augurare un buon venerdì a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
3: Tanti auguri Ascanio.
0: Augurissimi.
3: Oggi me ne vado al campeggio, weekend di mare.
0: Oi,
3: e come dico sempre, sorridete che la vita è bella.
0: E sono d'accordo con te.
3: Ascanio, augurissimi.
0: Senti quanti auguri per
3: te. Oh, a me sempre se la tappiamo tenda così va a trovare Manganiello.
0: Una
3: bella macchina e Manganiello da fanno bello viene benzinità mai.
0: Beh, allora fa una cosa, GPL, ok? Facciano bene il GPL così risparmio. Ciao Manganiello, si parte per Montesilvano, torneo internazionale di calcio. Saluta e dai in bocca al lupo all'ASD a Cerrana 1926. Salutiamo tutta Jeff. Adesso invece arriva un personaggio che non sento da tempo, si chiama Neff.

0: devi stare molto calmo. Dobbiamo stare calmi, ragazzi. Le 7:17, calmi, qualsiasi cosa succeda nella vita, affrontiamola. Una cosa purtroppo ci fa tutto quanto, è quella lì, quanto più tardi possibile. Per questo dobbiamo divertirci e cercare sempre l'attimo giusto. Buongiorno pipistrelli, dice Salvatore. Buongiorno a tutti i pipistrelli, mi geolocalizzo da Barra Sovrana, la festa Giglia. Ma cominciamo a fare portici per lavoro. Vi auguro una buona giornata a tutti. Con tutto il rispetto per Barra e la festa dei Gigli, ma abbiamo il giugno nolano che è partito da qualche giorno. Adesso pensiamo alla festa dei Gigli, patrimonio dell'UNESCO, quella di Nola, e poi dopo magari un giorno penseremo a quella di Barra. Ho dato già un input, sarà l'argomento del giorno, ovvero il patrimonio dell'UNESCO, ma legato ad una serata che si svolgerà stasera proprio a Verona. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno via WhatsApp. Hello, what's your name? Viva la festa dei Gigli, la cominciamo a Salvatore, poi arrivano tutti quanti.
1: Buongiorno pipistrelli e pipistrelle.
0: Buongiorno.
1: Quentin nelle CC da Napoli, Ascanio, auguri, stasera sto al Tiberio.
2: Buongiorno Manganillo, auguri ad Ascanio.
0: Sì, ma tutti al Tiberio.
2: Soprattutto c'è stato un orologio svizzero, preciso.
0: Visto?
2: Anzi, si è anticipato pure di qualche secondo.
0: Sì, quando c'è Ciro Froio, ragazzi.
3: Buongiorno Antonio, buongiorno pipistrelli, Stefano Switzerland.
0: Oh, amico mio.
3: Geolocalizzazione.
0: Grande.
3: Dulingen direzione Zofingen.
0: Zofingen.
3: Zofingen. Senti, tempaccio brutto.
0: Veramente.
3: 13 gradi, piove da 3 giorni. Fridda a Svizzera, ma non è ingannato.
4: Saluti. Buongiorno, mi geolocalizzo.
0: Vai.
4: Mi trovo sull'autostrada A1 direzione Caserta Sud.
0: Sì.
4: Per andare a lavoro.
0: Eh beh,
4: e volevo fare gli auguri a Scagno che finalmente diventa maggiorenne.
0: Ti rendi conto?
2: Magari, buongiorno, ma tu su piccolo Guglielmino Scagno, stai guaiando, mi sembra fra qualche anno avremo 4-5
0: euro. Sicuro?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, Pasquale autista da Fratta Maggiore.
0: Ciao Pasquale.
5: Ho 7 anni, 1000 film, non ho sentito un sacco.
0: Ma ti rendi conto?
5: Mi sei come chi le chiede un fucile di calcio, dare un'arma diretta, passano 500 uccelli e non sparo manco.
0: Vabbè, dai. Magari è così per davvero.
6: Buongiorno. Buongiorno. Mi geo con la lingua. Tenga capa tutta assunata, io 4 bottiglie di vino, matrimonio rulince, una maratina.
0: 4 bottiglie, ma tu sei un pazzo.
7: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Da Salvatore d'Aosta.
0: Ciao.
7: La mazza bella e la mazza d'otta.
0: Vabbè, quello sempre, buongiorno. Tutte le mattine.
8: La Scania ha fatto 18 anni,
0: sì.
8: È cresciuto, sapevo tu anni. Ma ti spugnate la centrale, volevo fare un regalo a sua giugno.
0: Eh no, forse andrò stasera, però non diciamo
9: buongiorno,
0: niente.
9: Buongiorno Manganillo.
0: Ciao.
9: Mi geococcolizzo.
0: Bello.
9: Teverola, direzione Napoli.
10: Buongiorno Manganiello, buongiorno a Cicussi e Regia.
0: Bene.
10: Senti, per fortuna oggi è venerdì,
0: ce l'abbiamo
10: stiamo
0: fatta.
10: Di Luciano da Portici, direzione Cagnaro.
0: Bella.
10: Senti, faccio gli auguri a Guglielmone.
0: Ad Ascanio.
10: A Guglielmone, perché ormai è Cagnaro.
0: Guglielmone. Ci sta.
10: Un auguri a tutti i pipistrelli e un bocca al lupo. Siamo al fine settimana. Ciao a tutti.
0: Ciao, tutti al Tiberio.
11: Buongiorno Manganiello, Rosario da Casoria.
0: Ciao Rosario.
11: Vorrei fare tanti auguri a mia mamma. Oggi è il suo compleanno.
0: Che
11: compie
0: bello.
11: 71 anni.
0: Auguri.
11: Io voglio fare tanti auguri. Mamma, auguri. Ti amo.
0: Che bel messaggio per la mammina. E con questo ci fermiamo. Magaffanaglia nudo sul balcone pensando ancora a mia mamma. Cioè, ma mia mamma è viva. Mamma è ancora tutto a posto. Torniamo con l'argomento del giorno. Parleremo proprio del patrimonio dell'UNESCO.

0: sera all'Arena di Verona si terrà l'evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, trasmesso in diretta su Rai 1. La manifestazione celebrerà alcuni dei patrimoni culturali italiani riconosciuti dall'UNESCO, in particolare la lirica e la cucina italiana. Durante la serata, attenzione, la cosa meravigliosa, verrà inoltre promossa la candidatura della canzone napoletana classica come nuovo patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Una cosa fantastica, cioè la musica napoletana, quella classica, eventualmente sarà patrimonio dell'UNESCO, ed è giusto così. L'iniziativa vuole valorizzare le eccellenze culturali italiane e il riconoscimento a livello internazionale. Tra gli ospiti, ragazzi, Placido Domingo, voi ricordate, lirico di un certo livello, Gianni Ciro, sì, è ancora vivo, cioè a dire purtroppo avrà anche più di 80 anni, poi vediamo, comunque canta ancora bene. Lo ricorda ai tempi di Pavarotti, Placido Domingo, poi ci sarà Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Serena Rossi, Patti Smith e tanti altri. Ma la domanda è la seguente, attenzione: la canzone napoletana classica si candida a diventare patrimonio dell'UNESCO. Secondo voi, tra le tradizioni, i luoghi, i sapori, le usanze che abbiamo in Italia o nelle vostre città, nei vostri quartieri, che cosa meriterebbe questo importante riconoscimento? Abbiamo già detto che i nolani sono contenti perché la festa dei Gigli è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Ci sono altre cose patrimonio dell'UNESCO, o comunque cose che voi in qualche modo avete voglia che possano diventarlo, no? Fatemelo sapere. Se poteste candidare una tradizione, una festa, un piatto, un'usanza della vostra città, quale scegliereste per l'UNESCO? 342 00 00 100. Sono veramente curioso, tra poco i vostri messaggi.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me!
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Come vuole il tempo, siamo pipistrelli, le 7.31, stasera all'Arena di Verona si terrà Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, evento che celebra la lirica e la cucina italiana già riconosciute dall'UNESCO e sostiene la candidatura della canzone napoletana classica come patrimonio culturale immateriale. Io vi sto chiedendo, ma tra tutte le cose che conoscete, le tradizioni, anche quelle culinarie, perché no, cosa o chi merita, ecco, il patrimonio dell'UNESCO di essere inserito proprio in questa situazione così bella? C'è qualcosa del vostro quartiere, del vostro paese, della vostra regione che secondo voi andrebbe tutelato come patrimonio dell'UNESCO? Abbiamo già tanti messaggi, vediamo un po'. Giulia da Napoli: io candiderei il presepe napoletano e tutta la strada di San Gregorio Armeno. E come no, è un'arte che si rinnova ogni anno tra storia, creatività e ironia, è Napoli pura. Ma secondo me Napoli, proprio tutta Napoli, patrimonio dell'UNESCO, perché abbiamo quasi tutto noi, senza essere presuntuosi. Poi Raffaele da Mainz: buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, qui a Mainz il 13 è la festa di Giovanni, chi è Giovanni? Forse San Giovanni, credo, no? È la festa dell'UNESCO da 100 anni, saluti da Raffaele da Mainz. Bene, c'è uno che si chiama Giovanni lì a Mainz ed è entrato di diritto nel patrimonio dell'UNESCO. Manga per me il culto e il sangue di San Gennaro ed anche il presepe, vedi, ancora una volta, questa volta però Enzo da Sydney, vediamo. Buongiorno Antonio, le pellecchielle del Monte Somma e i fuienti di Madonna dell'Arco. Wow, Salvador, bellissimo, io questo voglio sentire da voi, queste cose un po' più di nicchia, no? Non le cose ovvie. Poi vediamo, ne abbiamo veramente tantissimi. Buongiorno Antonio, io farei patrimonio dell'UNESCO le cozze, ma ultimamente quelle crude bisogna evitarle, mi raccomando. L'ultimo, e poi ascoltiamo un vocale, diversi vocali: le botteghe artigiane del centro storico, dove si lavora ancora a mano come una volta, sono pezzi di storia viventi che stanno sparendo e andrebbero protetti. Bello anche questo. 342 00 00 100, sentiamo un po' il vostro patrimonio dell'UNESCO.
1: Buongiorno. Pronto? Ascanio, saluto la mia roccia.
0: Okay, Mike, buongiorno.
1: Per i 18 anni ad Ascanio.
0: Ma non fa.
2: Ando, usasi scifieri e le mamma, patrimonio UNESCO.
0: È vero,
3: buongiorno Manganie, sasi da Fugone. Vai. Che corre e va.
0: Vai.
3: E me.
1: Saluto la mia roccia.
0: Mike, buongiorno.
1: Auguri per i 18 anni ad Ascanio.
0: Ma non fa.
2: Ando, usasi scifieri e le mamma, patrimonio UNESCO.
0: È vero,
3: buongiorno Manganie, sasi da Fugone. Vai. Che corre e va.
0: Vai.
3: E me, patrimonio dell'UNESCO è...

0: Ciao.
1: Sono Francesco da Pozzuoli, direzione sì. Cistinola.
0: Ah, che bello. Perché hai modificato la voce?
2: Ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Fai un po' di pubblicità a Benevento, che ha due siti UNESCO.
0: Sì?
2: È una città bellissima, tranquilla e secondo me la più sottovalutata che c'è in
0: Campania. Io l'adoro Benevento.
2: Sai quanti miei amici napoletani non sono mai venuti? È un peccato davvero.
0: Quindi Benevento, due siti, patrimonio dell'UNESCO, ed è una città meravigliosa.
3: Magari, buongiorno. Se dovessi scegliere un piatto, scegliere il soffritto come patrimonio dell'UNESCO.
0: E vai, hai voglia.
3: Trovi un altro posto al mondo dove si fa il soffritto.
4: Magari per l'UNESCO, piatto tipico russo, che si tempo?
0: Vai.
4: Passa e fa solo che cozze.
0: Buongiorno.
5: Ando, ma la domanda è un'altra.
0: Sì.
5: Ma Gigi D'Alessio, anche c'è azzecco vicino a Placido Domingo.
0: Ma come ragazzi, c'è azzecco sempre Gigi D'Alessio, sempre.
6: Estagno, belle di zì.
0: Sì, chi è? Chi è?
6: Di questi giorni.
0: Aristocratico.
7: Manganello, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: E tante cure per Ascanio. Senti Manganello, ti ho mandato un messaggio
0: sì.
7: per un Telegram.
0: Ok, se è possibile farlo. Come no? A disposizione.
7: Guardate che mia moglie, la voglio fare perché è importante.
0: Grazie. Stai sereno, stai tranquillo, stai senza pensiero. Me lo vedo io, vediamo dopo di trovare
8: allora,
0: questo telefono.
8: Buongiorno,
0: buongiorno.
8: Allora, ci hanno mentalizzato a mettere la benzina a 2 euro. Pensano poco, stiamo a fila stamattina perché stiamo mettendo a 1,94
0: euro. No, stiamo sparagnando,
8: vieni un po' che bagnino.
0: È incredibile, incredibile. Ragazzi, lo pensavo anche io qualche
9: buongiorno,
0: giorno fa.
9: Manganiello.
0: Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Manganie,
0: sì.
9: Per me patrimonio dell'UNESCO, a Feste del Lucerne, Somma Vesuviana.
0: A Somma Vesuviana, vai.
9: Bellissimo.
0: Approfittatene. Promuovete.
10: Secondo me patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì, UNESCO.
10: Dell'UNESCO.
0: UNESCO. Beh, quella
11: Manganie, buongiorno. Luca da San Pietro.
0: Non manca mai.
11: Direzione Colliano, vieni con me, vieni a fare due sacri lanco.
0: E vai, sto arrivando.
12: Buongiorno Manganello.
0: Buongiorno.
12: Io metterei i topi che stanno nel Sarno. Quelli là sono con tre occhi, cinque zampe, nove code.
0: Che sono modificati geneticamente grazie a quelle acque cristalline del Sarno. Vabbè, ancora qualche messaggio. Le ricette delle nonne, tipo le tagliatelle fatte a mano, sono sapere tramandato, famiglia, memoria. Non sono solo piatti, sono cultura, e quanto hai ragione. Ancora Gigione, patrimonio immateriale dell'umanità, ha scritto un nostro amico. Lo scoglio di Rovigliano, patrimonio dell'UNESCO. Ecco, io questo voglio sentire, non le cose ovvie, anche quelle. C'è un amico invece che ha scritto le bancarelle Ruperio Mus, patrimonio dell'UNESCO, hai ragione, e allora promuoviamo Spartimenti Cisciano come location ufficiale e Gigino Mussaiuola, patrimonio dell'UNESCO. Tra poco ancora i vostri messaggi, nel frattempo, sentite in sottofondo il pezzone del Petagnone.

0: Ragazzi, ma i Queen, Freddie Mercury, patrimonio dell'UNESCO, sì o no? Sì, assolutamente. C'è Manu che scrive: buongiorno Antonio, pure a 60 anni Monica Bellucci, patrimonio dell'UNESCO, e quanto hai ragione, è stata sempre la mia donna preferita in assoluto, e anche ad un'età non più giovanissima è meravigliosamente bella. Poi Anto, come morrai, quando sta per iniziare la canzone tu finisci a tempo di parlare, sei patrimonio dell'UNESCO. Ragazzi, ma è l'ABC dello speaker, niente di particolare. Poi vediamo, buongiorno Manganiello, ci tenevo a fare gli auguri al mio amico Giuseppe che a breve diventerà papà. Va bene, auguri anche da parte nostra, ma parliamo sempre del patrimonio dell'UNESCO. Cosa vogliamo inserire in questo patrimonio? Buongiorno Antonio, le mazze di Santa Eufemia a Carinaro. Luigi, guarda, non so neanche che cosa siano, dopo vado a controllare perché poi sono molto molto curioso. Poi buongiorno Pipistrelli e Rolling Stones, patrimonio dell'UNESCO, hai voglia, ci sono tantissimi artisti che lo meriterebbero. Ma sentiamo ancora qualche vocale al 342 00 00 100. Cosa volete inserire di diritto nel patrimonio dell'UNESCO?
1: Mangani, buongiorno Pasquale da Marigliano.
0: Vai.
1: Mangani, la pizza scalorerà sia si si namarò nell'altro.
0: Sia si si.
2: Che c'entra questo Gigi D'Alessio? Per me il patrimonio dell'UNESCO è Nino D'Angelo per tutta
0: aspetta,
2: la vita.
0: Aspetta, ma un attimo solo, raga, non è che Gigi D'Alessio adesso è inserito nel patrimonio dell'UNESCO, parteciperà a questa serata, cioè non so se sono stato chiaro.
3: Ma magari mi sta facendo un ingegno trippe esagerato, parla sempre di Gigino Mussaiolo, ma roppo va qui, ma che fanno un bello piatto.
0: No, non c'è questo. Ah, che bello,
4: magari l'amico di prima, come un dai quando parte la canzone e tu finisci parlare.
0: Sì, sì, avevo capito, ragazzi.
4: Ma perché finisci parlare, perciò.
5: Ah. Ragazzi, ma anche a Basetti Paolo del genere patrimonio.
0: Ma perché la mia testa? No, patrimonio dell'UNESCO.
6: Il fare di mia moglie. È il patrimonio dell'UNESCO.
0: Ci sta.
7: No, bello sto fatto, sai, patrimonio dell'UNESCO digitalista.
0: Ancora.
7: Allora Purietti, andò.
0: Ragazzi,
7: siamo patrimonio.
0: Ma non è patrimonio dell'UNESCO. Partecipa alla
8: buongiorno
0: serata.
8: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli, Francesco da Ferrara.
0: Vai Francesco.
8: Io appoggio per il patrimonio mondiale dell'umanità.
0: Cosa?
8: Il duetto delle nove fra Antonio Manganiello e l'avvocato Gianluca Vigliotti.
0: E vai.
9: Vabbè, proponiamo patrimonio dell'UNESCO. Possiamo mettere tranquillamente un traffico che si fa in coppa a circonvallazione quando stanno le giornate di mare.
0: E mica solo lì.
10: A Basetta, a Manica Longa, parlo dei cini.
0: Va bene, la proponiamo.
11: Buongiorno, buongiorno Pipistrelli.
0: A Manica Longa.
11: Questo è un pezzo UNESCO. Grandi!
0: I Queen, come no?
12: Buongiorno Anto.
0: Buongiorno.
12: Signor terzo piano, si affaccia a spandere i panni tutte le urne. Patrimonio dell'UNESCO.
0: Veramente? Perché tu da sotto vedi qualcosa?
13: Anto, secondo me patrimonio dell'UNESCO a statue Maradona.
0: Sì,
13: Antonio.
0: Ci sto, ci sto.
14: Magari buongiorno, concordo pienamente. O scoglie Rovigliano, patrimonio dell'UNESCO.
0: Scoglio di Rovigliano.
14: È facile, una passarella in mezzo mare, cavallo in coppa tutto illuminato, non barra dirle una cosa.
0: Ma sai che potrebbe essere veramente una grande idea.
15: Antonio, buongiorno. Enzo 71, noi abbiamo un supereroe.
0: Sì.
15: Patrimonio dell'UNESCO di Napoli. Il grande, il mitico Sasamen.
0: Sasamen.
16: Manganiello, buongiorno. Per me
0: buongiorno.
16: La festa più bella è quella della Pannocchia.
17: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
17: Patrimonio dell'UNESCO, il cocco fresco.
0: Cocco,
17: ciao a tutti,
0: come
17: Michele.
0: No? Cocco bello, cocco fresco, non c'è estate senza
18: buongiorno
0: il cocco.
18: Buongiorno Manganiello, Gianni da San Giorgio a Cremano. Per
0: vai.
18: Me patrimonio dell'UNESCO a capi Manganiello.
0: Sì, ci sto. La testa e la basetta
19: Manganiello,
0: di Virginio.
19: Buongiorno.
0: Buongiorno.
19: Io credo che nelle nostre zone andrebbe fatto patrimonio dell'UNESCO Pietro Padana.
0: Pietro Padana, vai.
20: Buongiorno, buon compleanno amore mio, questi 18 anni tu.
0: Scanio. Sì.
21: Ma Sant'Antonio, buongiorno, grazie per la compagnia.
0: Ma grazie.
21: E ci sta Nata Radio che sta facendo proprio la stessa cosa.
0: Veramente?
21: Perché loro
0: quale?
21: Parlano italiano.
0: Quale? Quale radio? Fammi sapere chi ci sta copiando.
22: Buongiorno Pasquale da Napoli. Secondo me patrimonio dell'UNESCO e a Frasella,
0: a
22: Capunata,
0: come no, ci sta con i pomodorini, perché no? Allora, voglio l'altra radio che sta copiando noi, voglio il nome dell'altra radio. Detto questo, scherzi a parte, poi oggi è una giornata particolare, credo molte radio facciano questo argomento. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Stare con

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fiore si supera sempre, c'è niente da fare. Dice patrimonio dell'UNESCO, una giornata tra cultura e street food tra i vicoli di Napoli con una bella sfogliatella a colazione, una pasta patate provola ed una salsiccia friarielli a pranzo ed una ruota di carro con una bottiglia di Gragnano frizzantino freddo di sera sul lungomare mentre si canta e si balla. E cosa vuoi di più dalla vita? Posso pure muriare, però aggiungo tranquillamente le rotonde di Arzano e Casabatore, patrimonio dell'UNESCO, soprattutto quando c'è traffico, no? Oppure quando qualcuno si perde nella rotonda, non sa come uscire. Poi vediamo, c'è Vito, ci provano in tutto il mondo, ma la mozzarella campana, la sannastà, bocconcini, fior di latte, provola fresca, aversana, sizzona di battipaglia e ancora la mammellona di Eboli che non conoscevo. Poi bocconcini affogati nella panna, patrimonio mondiale assoluto, un abbraccio a Manganiello, Vito Polito da Mantova. E poi Manga buongiorno, la farfalla di Belen, patrimonio dell'UNESCO. Parliamo del tatuaggio, no? Che uscì fuori durante una discesa su una scala lì all'Ariston. Manganiello, patrimonio dell'UNESCO per me è la polacca di Aversa, Antonio Virgilio. Non è una donna dell'est, attenzione, perché che non lo sapessero, è un dolce buonissimo che si fa ad Aversa. Poi Luigi da Zurigo, buongiorno Manganiello, per me patrimonio dell'UNESCO il cuoppo, bello il cuoppo di pesce, ma anche quello della frittura all'italiana, no? Buongiorno Manga, patrimonio dell'UNESCO il basito del direttore De Maggio, Massimiliano da Bacoli. E poi gli scherzi di Mastaniello, patrimonio dell'UNESCO. Questo ha a che fare con Gianluca Vigliotti, dice io credo che entrerebbero di diritto nel patrimonio dell'UNESCO i capelli di Gianluca Vigliotti. Sono reali, ragazzi, sono proprio candidi come la sua anima, c'è niente da fare. Vabbè, facciamo così, tra poco ascoltiamo i vocali che riguardano l'argomento di stamattina. Per i nuovi arrivati parliamo di qualcosa che dovrebbe entrare di diritto nel patrimonio dell'UNESCO, decidete voi. Nel frattempo volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di spotò? È il momento giusto per farlo. Come si fa? Molto semplice, 342 00 00100 e ci inviate il messaggio che dobbiamo consegnare a qualcuno. Può essere un messaggio di spotò, un messaggio simpatico, un augurio, un anniversario, niente di che, volete solamente dire a vostra madre, alla vostra moglie, ti amo, oh? Anche quello va bene. Dovete inviare il messaggio scritto al 342 00 00100. Leggo l'ultimo messaggio che riguarda il nostro argomento, no? E mi riguarda da vicino. Pasquale dice buongiorno Manga, patrimonio UNESCO o biscotta all'amarena? E quanto hai ragione, perché è uno dei miei dolci preferiti in assoluto. Noi ci fermiamo, arrivano le news, torniamo tra poco, restate col pipistrello, intanto ordino un bello biscotto all'amarena.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. La decisione giunge a un mese dalle clamorose dimissioni del sindaco del comune torrese Corrado Cucurullo, che guidava un'amministrazione di centrosinistra, giunte dopo l'attacco pubblico del procuratore Nunzio Fraiasso sulle ombre e opacità nell'amministrazione locale. Da alcuni mesi era a lavoro a Torre Annunziata la commissione di accesso che aveva appunto il compito di verificare la situazione, il cui responso è stato determinante ai fini della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri. Cambiamo argomento. In fase di ripresa il giovane 17enne che nella serata di lunedì è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo aver assunto il cosiddetto miele dello sballo. Il ragazzo residente ad Arzano è ora vigile e stabile, non sarebbe più in pericolo di vita. Insieme a due amici di 19 e 22 anni avrebbe acquistato online la sostanza, probabilmente tramite un canale Telegram. Anziché riscaldarla e inalare i vapori come indicato, i tre l'avrebbero ingerita con un cucchiaino. I sintomi sono comparsi immediatamente. Grazie al tempestivo intervento dei genitori del minore è stato allertato il 118. I ragazzi sono stati inizialmente trasportati all'ospedale di Fratta Maggiore, successivamente il 17enne è stato trasferito al San Paolo di Fuorigrotta, mentre i due amici, dopo le cure del caso, sono stati dimessi in stato di shock. La procura di Napoli Nord ha avviato un'indagine per far luce sull'episodio e ha contestato ai due maggiorenni l'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti. si è conclusa tragicamente dopo quasi 4 mesi di lotta tra la vita e la morte la vicenda di Daniele Cesarino, 51 anni, deceduto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato dallo scorso 7 febbraio in seguito a gravi ferite riportate durante un'aggressione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito dal fratello Luca Cesarino, 40 anni, con una sedia di metallo al termine di un acceso litigio scoppiato all'interno dell'abitazione di famiglia in via Gaetano Martucci. Alla base dello scontro, stando agli accertamenti della procura, ci sarebbero state tensioni legate all'eredità lasciata dai genitori, fratello maggiore provocandogli lesioni gravissime. È stato colpito l'imputato e ora accusato di omicidio volontario. La chiusura con lo sport, il calcio, è attesa in questi giorni la risoluzione consensuale tra il Milan e Massimiliano Allegri, che sarà pronto poi a firmare il contratto con il Napoli. Il Napoli non ha ancora un allenatore, le norme federali non ce lo permettono ancora. Così ieri il presidente De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: patrimonio dell'UNESCO, lo stanno a dire un po' tutti quanti, l'icona di Napoli, e non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dello charme che ha Gianluca, è un po' sillipino, c'è niente da fare, ragazzi, è già qui con noi e alle 9 non perdete l'occasione di ascoltare il bar dello sport. Nel frattempo dobbiamo consegnare un po' di Telegram, velocemente, ne abbiamo tantissimi anche stamattina, speriamo di essere fortunati. Buongiorno a quelli che solo adesso si sono sintonizzati su Radio Kiss Kiss Napoli con il pipistrello, anche in TV potete seguirci e vederci sul canale 76 del digitale terrestre. Ciruzzo è pronto per il primo numerino, dice: buongiorno pipistrelli, vorremmo inviare un telegram ad un mio amico che si chiama Ludovico. Ok, abbiamo una piccola barca in società per la pesca, tu hai capito niente? Il denaro, una barca in società, gli vogliamo dire che deve cacciare i soldi e non fare il tirchio, e anche se è pesante e lamentoso gli vogliamo bene. Lo leggo tutto perché tanto non ci risponde, voglio fare i complimenti anche perché a breve diventerà per la seconda volta papà. Un abbraccio Ernesto e Jenny dal furgone. Cari amici, ho letto il messaggio ma purtroppo non ci risponde e ve lo ripeto sempre in continuazione, lo dico ancora una volta fino alla paranoia, dovete verificare altrimenti perdiamo tempo sia noi e sia voi. Abbiamo 2 ore e allora vogliamo ottimizzare al massimo ritmo, raga, se no poi dopo mi arrabbio. Buongiorno, vorrei fare un telegram a mia moglie, lei si chiama Fabiola, ne sono molto innamorato. Vediamo se Fabiola però ci risponde e se è stato, insomma, se sei stato scaltro nel dire Fabiola, vedi che... Pronto?
1: Pronto.
0: Eccola qui, Fabiola, buongiorno.
1: Sì.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello, ci ascoltano anche in TV. Ti devo leggere un messaggio di tuo marito, posso?
1: Sì.
0: Ok, senti, da quanti secondi ti sei svegliata, Fabiola? Due?
1: Da poco.
0: Tipo adesso, più o meno. Vabbè.
1: No, allora... no, devo mandare la bimba a scuola.
0: Ah, ok, ok. Ti leggo il messaggio e ti lascio poi alle tue cose. Dice: sì, vorrei inviare un messaggio a mia moglie, si chiama Fabiola. Ne sono, sì, molto innamorato e volevo ringraziarla per la pazienza e per gli enormi sacrifici che insieme facciamo per mettere su ogni giorno, sempre con affetto, la nostra famiglia. Mi chiamo Francesco. Fabiola, ti amo da morire. Ma che messaggio d'amore per te, Fabiola. A quest'ora, quindi, i sacrifici che fai, che fate, ne valgono veramente poi la pena, perché vedi, c'è la riconoscenza, c'è tanto amore. Cosa gli diciamo? Lui ti sta ascoltando adesso.
1: Madonna mia.
0: Non trovi le parole perché non te l'aspettavi.
1: No.
0: Vabbè, no. Dai. Qualcosina, no, però glielo diciamo giusto per la soddisfazione, capito? Detto tra noi, vai.
1: I sacrifici sono tanti, però...
0: era meglio se non ti sposavi, diciamolo.
1: No.
0: Okay.
1: No, no. Però che lo amo e... per me va bene
0: così,
1: me va bene
0: a posto. No, a quest'ora già sono tante queste parole, il cervello ancora non deve carburare, sai, il caffè l'hai preso già, il caffè, colazione?
1: No, non ancora. Poi, perché sto mandando la bimba a scuola.
0: E allora per quello, hai capito, stai ancora un po' così. Come si chiama la bimba? No.
1: Emanuela,
0: la salutiamo, ti abbraccio forte forte e buona giornata, ok?
1: Ciao
0: Fabiola, ciao. Beh, svegliata veramente da pochi secondi, secondo me, centesimi di secondi. In realtà l'abbiamo svegliata noi e su questo ne sono convinto. Potresti fare un telegram a mia moglie e dirle che la donna è la mamma più stupenda al mondo. Sono sempre gli uomini a fare le dediche alle proprie donne, mai una donna al proprio uomo. E per antonomasia poi sappiamo che la donna è quella più romantica sulla carta, ma non è più così. Vediamo un pochettino. Non lo so, ce lo vediamo.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Andrea?
2: Oh,
0: Andrea?
2: Sì, buongiorno.
0: Ciao Andrea, sì, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ti devo leggere un messaggio da parte di Giacomo, posso?
2: Certo.
0: Oh, il messaggio dice: a mia moglie voglio dirle che la donna è la mamma più stupenda al mondo. Ti amo da morire. Ma che bel messaggio d'amore per te a quest'ora, eh?
2: Sì, è mio marito.
0: È tuo marito. A lui è abituato ad essere così romantico oppure una tantum, tipo stamattina?
2: No, è sempre romantico così.
0: Ma non è un po' troppo poi, no? Due palle, no?
2: No, a me piace il romanticismo. Al giorno d'oggi è difficile trovarlo.
0: E quanto hai ragione. Anche tu sei romantica come lui?
2: sì, su per giù, dai, diciamo lui è più romanticone.
0: Un po' meno. Ebbene, la coppia ci deve sempre stare, un po' più romantico e l'altro un po' meno, no? Sennò,
2: sì, così ci compensiamo.
0: Bravissima. Cosa gli diciamo, Andrea, a tuo marito che è all'ascolto adesso?
2: Che lo amo anche io tanto e che lo ringrazio per questa sorpresa.
0: Che bello. Da quanti anni state insieme?
2: 4.
0: Sono ancora pochi. Ti voglio tra 20 anni. Se ti fa una dedica tra 20 anni è vero amore, ok? Vediamo.
2: Guarda, mia madre e mio padre sono stati insieme per 30 anni, poi vabbè, papà è deceduto, ma si sono sempre amati come il primo giorno, quindi.
0: Ah, e allora. Senti, ma dall'accento sei napoletana doc, no? Si sente?
2: No, non sono napoletana.
0: A romana! De dove sei? Da che parte di Roma?
2: No, sono di un paesino vicino alla provincia di Viterbo, però mamma ha vissuto per tanti anni a Roma, quindi diciamo che la parlata è quella.
0: È quella, e vabbè, per quale squadra la tifi?
2: Il Napoli,
0: meno male. L'hai detto un po' spesso, mi tocca perché mio marito è tifoso del Napoli, ho capito bene.
2: Mi tocca il Napoli.
0: Dai. Ti abbraccio, buona giornata, Andrea.
2: Grazie anche a te. Ciao,
0: un bacio, ciao. Ho sentito subito che l'accento romanesco, che ormai è entrato a far parte anche della mia vita. Buongiorno Antonio, sono Claudio, vorrei fare un telegram a mio figlio Christian per il suo ultimo giorno di scuola, deve fare la maturità. È vero ragazzi, bocca al lupo, non si dice auguri credo a tutti gli studenti che si ritirano qualche giorno prima per l'esame di maturità. Ho pensato la stessa cosa, Ciro, la canzone Notte prima degli esami, mamma mia, bellissima, però adesso la ascolteremo ovunque. Ma Cristian si avrà intorno ai 18 anni, non risponde al telefono, loro non rispondono al telefono, ragazzi, loro hanno il telefono in mano ma non rispondono, cioè lo so bene, come mio figlio, come tutti i teenagers, no? Gli adolescenti, o suoneria abbassata, vibrazione, o sta dormendo, o comunque vede il numero, ma sta a fare un tele, un TikTok, no? Sta sulle storie Instagram, non rispondono, cioè non si porta a rispondere al telefono, ok? Andiamo avanti. E anche quando gli fai una foto, loro devono mettere le mani davanti al viso, anche se hanno un viso meraviglioso, perché non lo so, sono tutti così. Antonio, buongiorno, potresti fare un telegram a Giovanni, talmente che non fa niente? E non fa manca una manata di coriandoli, che è rimasto a piedi, ha finito la benzina.
3: Pronto?
0: Pronto, Giovanni?
3: Chi è lei?
0: No, tranquillo, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Giovanni, sei in diretta, sono Antonio Manganiello. Ti devo leggere un messaggio da parte di Vincenzo, lo conosci?
3: Ma chi è Vincenzo?
0: E adesso ti leggo il messaggio, dice devi dire a Giovanni che talmente che non fa una manata di coriandoli che è rimasto a pere con la benzina, non ha neanche i soldi per mettere la benzina.
3: ma che stai dicendo? Non mi ricordo sto fatto.
0: Non te lo ricordo? Non ricordo. Dici che tu spesso e volentieri rimane senza soldi. È pur vero che la benzina costa tantissimo, però queste figuracce per strada,
3: no,
0: che rimane
3: diciamo
0: aperto.
3: Che la moto è vecchia, ho messa di serve, non ci vedo bene, è andata onno, è fatto un casino.
0: Cosa vuoi? Ma Vincenzo ce l'ha un po' con te, perché dici uno che non fa emanati.
3: Vincenzo, lui è nato a Padre Pivici, ma visto Padre Pivici è un po' cattivo, non sapevo.
0: Vedi, ha detto che non fa emanati coriandoli, sai cosa significa? Che non offri mai un caffè, mai un aperitivo, mai una pizza, e in più rimane a perga la benzina. No. Ma sono cose che non si fanno, è una vergogna, caro amico mio. Vuoi dire qualcosa per difenderti, cosa vuoi dire?
3: No, mo me la vedo con lui, me la vedo.
0: Te lo vedi con lui direttamente? Ma che è una minaccia questa, sì?
3: No, quando mai.
0: Allora, dove abita lui? A pochi chilometri da te? Quanti chilometri sono?
3: Da me? No, 20-30 chilometri.
0: Allora, metà benzina, la prima cosa, se no rimane aperto, ok? Poi vai da lui, lo vai a prendere e vai a fare una bella colazione insieme stamattina, va bene?
3: Ok, lo faremo.
0: E chi paga? Chi paga?
3: Pago io.
0: Ah, meno male. T'abbraccio, buona giornata.
3: Buongiorno.
0: Era un po' così perplesso. Se lei avrà capito sempre che stai uno scherzo fino all'ultimo quasi. Sono Michele da Ponticelli, volevo fare gli auguri di compleanno alla mia compagna Raffaella. Vediamo se ci risponde la tua compagna. Andiamo spediti, abbiamo una marea di telegram come tutte le mattine. Ovviamente non possiamo accontentare tutti, cerchiamo...
4: Pronto?
0: Di fare il possibile. Pronto, buongiorno Raffaella, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, ti ascoltano anche in TV, ti devo leggere un messaggio da parte di una persona che conosci, si chiama Michele da Ponticelli, posso?
1: Sì, sì, vai.
0: Ok. Dice: vorrei fare gli auguri di compleanno alla mia compagna Raffaella. Voglio dirle solo che da quel semplice Puert Malundan il nostro è diventato un amore infinito. Posso dire che dopo i miei figli è la cosa più bella che la vita poteva donarmi. Ti posso dire, ho la pelle d'oca, c'è un Friedan Wall, come si dice a Napoli. Ma soprattutto quel Puert Malundan sa tanto di film, no? Sa tanto di una canzone di Franco Ricciardi, sa tanto di un film di Nino D'Angelo. Quando è successo Puert Malundan? Quando te l'ha detto?
1: Gliel'ho detto io, veramente.
0: Ah, tu gliel'hai detto? Appena l'hai conosciuto, quando è nato l'amore, dopo quanto tempo?
1: È nato quando gli ho dedicato questa canzone.
0: Ah, ma esiste?
1: Che tu conosca che è una canzone, sì, esiste.
0: Puert Malundan, chi la canta?
1: La canta Mr. Hyde, oddio mi sfugge il nome.
0: Ah, ok, ok, i nostri amici Mr. Hyde, bella, bella, la devo ascoltare, guarda, sarà sicuro qualche featuring, no? Perché loro cantano sempre insieme a qualcun altro, se ho capito bene.
1: Sì, sì, sì, oddio mi sfugge il nome, me ne trovate preparata, sono ancora all'effetto Rocky Balboa.
0: Mario Rea, abbiamo trovato, Mario Rea.
1: Okay,
0: Puert Malundan. Bene, ti ha portato lontana? Quanto sei distante da dove stavi prima? Più o meno.
1: Beh no, da dove stavo prima no, non molto distante, però sì. Anni luce ormai, ecco, lontanissimi anni luce insieme.
0: Meno male, sono contento. Da quanti anni va avanti?
1: Sei anni,
0: allora andate sempre più lontano, mi raccomando, con l'amore, con l'esperienza e con tutto quello che vi offre la vita di bello, eh?
1: Ce la mettiamo tutta.
0: Vai, come fa Puert Malundan? Me ne canti un po'?
1: No, per l'amor di Dio, okay.
0: Eccola qua,
1: vuoi guastare la giornata.
0: Eccezionalmente l'abbiamo trovata, è questa.
1: Non la sento.
0: Non la sento, aspetta.
1: No.
0: Aspetta, te la faccio sentire. Questa?
1: Non la sento.
0: Vabbè, che dice Puert Malundan.
1: È lei.
0: Ok, ok.
1: Ma tu canti meglio di me.
0: Vabbè, ti abbraccio forte, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao. Va bene. Eccola qua. E poi c'è sempre Mr. Hyde, Ludovico, che è un mio grande amico, che quando canta, cioè c'è quello che canta, no? E lui. Vabbè, facciamo così, mettiamo un disco a questo punto, sì, perché abbiamo fatto parecchi Telegram, non rischiamo magari di chiudere non in bellezza. Arriva invece il mio preferito in assoluto, Achille Lauro. Tra poco vi ricordo ancora l'argomento di stamattina, parliamo addirittura, dopo.

0: all'Arena di Verona andrà in scena Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, evento dedicato alle eccellenze italiane riconosciute dall'UNESCO come la lirica e la cucina italiana. Durante la serata sarà promossa, attenzione, anche la candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Sul palco, condotto da Milly Carlucci, si esibiranno, attenzione, esibiranno numerosi artisti italiani come Gigi D'Alessio, ma anche Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Serena Rossi, Patti Smith e l'85enne Placido Domingo, e stiamo a dire anni birre, insomma, pian pianino. E io vi sto chiedendo semplicemente, no, se poteste candidare una tradizione, una festa, un piatto, un'usanza della vostra città, quale scegliereste per l'UNESCO? Abbiamo tantissimi messaggi, alcuni ironici, alcuni seri per davvero, al 342 00 00 100. Leggiamone qualcuno. Patrimonio dell'UNESCO, vediamo, della Rattusamma. In che senso? C'è anche scritto: propongo una challenge tra tutti i pipistrelli, la scelta tra Cicciolina, Edwidge Fenech e Sabrina Salerno, votate, votate, motivate Francesco da Ferrara, ma non c'è votazione che tenga. Secondo me stravince in questo momento Sabrina Salerno, ma proprio a mani basse, no? Ancora, abita in provincia di Padre Pio, ma che ha detto quello? Sto morendo dalle risate. Vabbè, un amico di prima ha detto provincia di Padre Pio, vabbè. Poi salsicce alla San Marino, della Fonte della Salsiccia, patrimonio dell'UNESCO. Buona giornata, Manganì, e parliamo proprio dei produttori number one di salsicce qui a Napoli. Poi patrimonio UNESCO, cuzzetiello con suga e polpetta. Che lo dica fa? Chi non l'ha mai mangiato non sa che si perda, Antonio. Ma credo che a Napoli chiunque abbia assaggiato cuzzetiello con le polpette al sugo, ma ci mancherebbe altro. E ancora, buongiorno Manga, patrimonio UNESCO, la posteggia napoletana classica, chitarra e mandolino, massimo perfetto, e sono d'accordissimo con te anche quella. Poi buongiorno a tutti, mi candido io, patrimonio dell'UNESCO, Antonio Manganiello, dopo che scrocca di tutto si fa pagare anche le prestazioni. È il mio mito, Antonio da Gerola. Tanto è capitato una volta, ieri è successo il finimondo su questa mia affermazione, a volte veramente esagero, ma hanno detto che ne ha parlato anche Rosario Verde, i ragazzi del pomeriggio. Vabbè, finiamola qui perché mia moglie non ha ascoltato. Sentiamo qualche vocale che è meglio, va, così cambiamo
1: tanto discorso. Buongiorno, buongiorno. Inizio a rubare a Napoli.
0: In che senso? Nel senso buono?
2: Tanto buongiorno, buongiorno dal cammello.
0: Vai.
2: No, per presunzione.
0: Vai.
2: Patrimonio dell'UNESCO, amarenno lo cammello.
0: Sono d'accordo con te, cammello. L'ho anche assaggiata, a purpetta, rindasata.
1: Magari buongiorno,
0: buongiorno.
1: Saluto dei Mr. Hyde. Ma perché canta?
0: Ha cominciato.
1: Sto per quando parla.
0: Per favore.
1: Come fanno cantando a cantare
0: lui? Vabbè, raga, cantano con lui. Ha cantato Salda Vinci con lui, tutti i grandi artisti. Ha tante conoscenze. Poi un amicone, lo saluto, magari ci sta ascoltando. Sentiamo ancora qualcuno.
3: Tanto, secondo me, sì, patrimonio dell'UNESCO dovrebbe essere la figura femminile.
0: In tutti i sensi.
3: La donna è troppo importante.
0: È vero.
3: Cioè, ad essere patrimonio dell'UNESCO, la donna è troppo importante,
0: moglie,
3: pure in una casa,
0: nonna,
3: la donna sta sempre un punto di riferimento in una famiglia,
0: sì.
3: Ma poi ha rotto tutte queste cose che stanno succedendo, tutti questi femminicidi, per dare un segnale forte.
0: Sai, sono d'accordissimo con
3: secondo
0: te.
3: Me la donna deve essere patrimonio dell'UNESCO.
0: Ci sta tutto.
4: Non ci capito, Maurizio fa patrimonio dell'UNESCO e Camille Vigliotti ancora il pasetto e modo del genere, che lo facciamo?
0: Tutte e due.
5: Magari buongiorno, buongiorno pipistrelli, patrimonio dell'UNESCO, una nonna rumena,
0: è ragazzi,
5: quando botta.
0: È UNESCO, non UNESCO. Ok,
6: ciao Antonio, buongiorno, sono Maurizio da Napoli.
0: Vai.
6: Devo farti i complimenti.
7: Buongiorno pipistrelli.
0: Poi dopo lo sentiamo.
7: Patrimonio dell'UNESCO, sì, a Brillantina e Gigino Barbiere.
0: È vero.
6: La definizione di cultura italiana, nessuno la conosce, meglio, sono pochissimi.
0: Vabbè, dai, non c'entra niente, ragazzi, non così pesanti.
8: Buongiorno, sempre Pasquale da Franza Maggiore.
0: Ciao Pasquale.
8: Magari un matrimonio bello, Ciro del Bar Umberto di Fretta Maggiore, a piazza.
0: Veramente.
8: Ash Fugliatello.
0: Patrimonio dell'UNESCO. Ma fa un gruppo di spot.
9: Buongiorno. per me sembra la genovese,
0: la genovese ci sta, patrimonio dell'UNESCO, e quanto è vero, quanti messaggi, mamma mia, ragazzi.
10: Patrimonio dell'UNESCO, ma tutti i cantieri e lavori di Napoli e province.
11: Magari, secondo me, matrimonio dell'UNESCO.
0: Ma qua matrimonio.
12: Magari, buongiorno, Carlo dal Furgone. Magari, patrimonio dell'UNESCO, il guaglione che chiama con cannetta fa e facetta rap la mattina. Yeah, yeah, yeah.
0: Lo ricordi?
13: Complimenti. Fantastico. A questo pipistrello che ha detto che la donna dovrebbe essere, sì, patrimonio dell'UNESCO.
0: È vero.
14: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Patrimonio dell'UNESCO, Amarenne Casuffritta, Sant'Antonio Abate.
15: Immagina una figura mitologica che Basette Paolo dei Geni e che Capille Vigliotti.
0: E con la mia testa. Wow, c'è un mostro.
16: Daniello, buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO.
0: UNESCO!
17: Magari avete fatti i danni che la motopala.
0: Lo so, ragazzi, per favore non entriamo in quel dettaglio.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
18: Patrimonio dell'UNESCO.
0: Ah, finalmente.
18: I ragazzi di Napoli che giocano a pallone e Bello. Si divertono tra le belle arti e le chiese.
0: E ma ci sono ancora?
18: Sì. Della nostra città.
0: Quella è la domanda. Ci sono ancora? Boh. Va bene, patrimonio dell'UNESCO cosa? Chi? Fatemelo sapere. 342-00-00100.
19: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
20: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
21: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
22: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
23: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: possiamo inserire nel patrimonio dell'UNESCO. Elena dice il caffè al banco del bar. Quanto hai ragione, veloce ma con le sue regole, 2 minuti ma fondamentali nella giornata di ogni italiano. E ti dico la verità, ho girato negli ultimi 2-3 mesi parecchie capitali europee, la manganiellata era quella fino a qualche settimana fa, non esiste la cultura di prendere il caffè al banco. Cioè io mi fermavo al banco in Albania, in Romania, in Slovacchia, aspettavo sto caffè, non te lo portano, non esiste, ti devi sedere per forza, è un'usanza prettamente italiana, bellissima. Poi ancora, le feste di paese con le luminarie, ci sta tutto, quando le strade si trasformano e diventano scenografie luminose incredibili, sono tradizione e comunità insieme. Poi il parcheggio in centro alle 18, trovare un posto è un talento raro, quello sì che meriterebbe l'UNESCO. E poi a capi manganiel patrimonio del NUNESCO Rapport. No vabbè, questo è bellissimo, fantastico. Ancora patrimonio dell'UNESCO la fresella, e ancora la scarpetta fatta da un bambino. Perché da un bambino? Patrimonio dell'UNESCO, cioè che è più romantico, ma anche da adulti, no? Poi vediamo, battesimo dell'UNESCO, i radioascoltatori del pipistrello, UNESCO, UNESCO, chi ha detto matrimonio dell'UNESCO, vabbè, più o meno è quello. Sentiamo ancora qualche vocale che adoro ovviamente ascoltare. Pronto? Vediamo un po' il patrimonio dell'UNESCO.
1: Dell'UNESCO. Ognuno si dovrebbe fare i cazzi suoi.
0: Ah, magari.
1: Saluto a tutti.
0: Questo potrebbe essere un bel patrimonio, ma non esiste.
2: Allegri sì, allegri no. Ma che ce ne fott? Allegri sì, allegri no. Noi siamo più forti.
0: Bene, 8:31. Si avvicina al bar dello sport.
3: Sempre io, Giuseppe da Nocera, caro Manganiello, patrimonio dell'UNESCO. Vuoi mettere la scorza di pane zuppato in due sughe da nonno quando volevi e trovare la cucchiaia in coppa in mano.
0: Bravo, bravo. Io metterei anche l'accento.
4: Ma a capi manganiello, la basette del genio,
0: sì,
4: i capelli vigiotti,
0: cioè, ti rendi conto?
4: Una figura mitologica che da essere per forza patrimonio del
0: spaventosa, dell'UNESCO. Cioè tu immagina un po', spaventosa ragazzi, mamma mia, per l'amor di Dio, fa paura anche a me, pensa un po', ancora vediamo, la
5: Antonio,
0: genovese.
5: Buongiorno, quella l'ha detto. Per me il patrimonio dell'UNESCO siamo noi papà. Che mettiamo in primis moglie e figli,
0: come no,
5: facciamo mille sacrifici per non farci mai mancare niente.
0: Ci sta,
5: noi possiamo fare a meno di mille cose, ma mai fa mancare la felicità ai figli
0: e alla moglie,
5: proprio nostre mogli.
0: Quanto hai ragione. Un bacio anche a te, quindi patrimonio il papà e anche la mamma, dai, tutti e due. Ancora vediamo, c'è un amico che lo può. Allora, ecco adesso.
6: Manganiello, buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO,
0: sì.
6: Acresime dell'UNESCO, l'estremunzione dell'UNESCO.
0: Abbiamo fatto tutti i sacramenti. Buongiorno Antonio, Pietro da Dresden, siamo in Germania. Patrimonio dell'UNESCO, Obrore Burp, non l'ho mai assaggiato ragazzi, vi dico la verità. Ciao Antonio, Nico da Scampia, a proposito dell'UNESCO, non portare Nino D'Angelo stasera alla candidatura della canzone napoletana è vergognoso. Questo dobbiamo dire agli organizzatori, magari aveva anche da fare Nino, non lo so.
7: Antonio, sì. Se vogliamo parlare di personaggi, patrimonio dell'UNESCO, per me dovrebbe essere il grande Diego Armando Maradona.
0: È vero.
7: E credo che tutti i pipistrelli saranno d'accordo
0: tutti,
7: con me.
0: Tutti, ma credo
7: sempre
0: tutto il mondo.
7: Io, Claudia.
0: Ciao Claudia, grazie.
8: Scusa, Manganiello.
0: Sì.
8: Ma mi puoi spiegare questo matrimonio cavantresco che roba è?
0: Ma patrimonio dell'UNESCO.
9: Ciao Antonio.
0: Buongiorno.
9: No. Patrimonio dell'UNESCO a Chamber.
0: Vabbè, quella c'è sempre, ragazzi, hai voglia. Mondiale, da sempre e per sempre. Poi c'è qualcuno che dice la pasta al forno con le polpettine e le uova sode, che io adoro, ma che non mi fanno mai, soprattutto perché non adorano le uova sode all'interno della pasta al forno, non ci stanno mai, mannaggia.
10: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Patrimonio dell'UNESCO la tizzone battipaglia.
0: Ah ok, ma anche quella, insomma, la mammella in sé per sé, ragazzi, è il nostro primo cibo, no? Quello di succhiare il nettare degli dèi, ovvero il latte della mamma.
11: Pipistrello, pipistrello,
0: di nuovo.
11: Raffaele da Mainz.
0: Vai.
11: Io farei patrimonio dell'UNESCO.
0: La tua roccia.
11: Al programma Il Pipistrello.
0: Mamma mia,
11: perché
0: Raffaele,
11: è unico.
0: Sei un grande.
12: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
12: Forse un po' off topic, ma patrimonio dell'UNESCO, i Masters of the Universe, che ieri sera è uscito al cinema, film bellissimo.
0: Davvero?
12: Che consiglio a tutti gli amanti del genere.
13: Andò,
0: okay,
13: buongiorno, Alberto Andotto. Io ho comprato delle pesche, l'ho pagato un patrimonio.
0: Ah, patrimonio dell'UNESCO. Quali sono? Che pesche? Quelle gialle? quelle i tabaccai, cos'è, tabaccari, una cosa del genere.
14: Patrimonio dell'UNESCO. Sì. La bibita del giaguaro, la bibita.
13: Io ho comprato delle pesche, l'ho pagato un patrimonio.
0: Ah, patrimonio dell'UNESCO. Quali sono? Che pesche? Quelle gialle, quelle i tabaccai, cos'è, tabaccari, una cosa del
14: patrimonio
0: genere.
14: Patrimonio dell'UNESCO. Sì. La bibita del giaguaro, la bibita dei campioni.
0: La bibita del giaguaro. Qual è?

buongiorno manga, patrimonio dell'UNESCO, casa Tiel, Luigi dalla Toffini. E poi c'è Giulia, secondo me dovrebbero diventare patrimonio UNESCO i riti della Settimana Santa in Sicilia. Sono qualcosa di unico al mondo, emozionanti e profondissimi. Io non conosco, mi fa piacere anche poi sentire un po' di gente, non soltanto di Napoli, per capire cosa potremmo inserire nel patrimonio dell'UNESCO. Antonio da Napoli, la canzone napoletana già lo merita da sola, ma anche il presepe napoletano artigianale è una forma d'arte incredibile, non solo tradizione. Poi i portici di Bologna, non ci pensiamo mai, ma sono una cosa unica, chilometri di storia e vita quotidiana, la tradizione dell'artigianato fiorentino, vedi, soprattutto la lavorazione della pelle e dell'oreficeria, sono saperi antichi che stanno sparendo. E poi vediamo un po' cosa potrebbe entrare nel patrimonio dell'UNESCO grazie ai vostri

0: messaggi vocali. Leggo solo questo, dice la genovese Luigi, purtroppo da Mantova. Lui purtroppo il lavoro qua non c'è, ogni tanto bisogna andare anche lì. Sentiamo qualche messaggio vocale.
1: Ci sono anche canzoni che possono essere patrimonio dell'UNESCO, tipo come voglia Pepsi.
2: Buongiorno. Sai che cosa può diventare patrimonio dell'UNESCO?
0: Sì.
2: E lo deve diventare.
0: Vai.
2: L'editoriale di Ignazio del Tettocchio.
0: Vai, ci sto, mi associo. Speriamo che sia così nei prossimi anni. Poi c'è un messaggio bellissimo di Bruno, no, lo devo leggere, dice patrimonio dell'UNESCO, il lato B, e ci sta, però aggiunge di mia moglie, quindi fantastico. Bruno, noi dobbiamo votare, dobbiamo vedere se veramente, ecco, questo lato B di tua moglie potrebbe entrare nel patrimonio dell'UNESCO, senza, per l'amor di Dio, gelosia. Se lo invii qui, noi facciamo una votazione e vediamo un po'.
3: Manganiello, buongiorno. Mariano, sembra banale, ma patrimonio dell'UNESCO?
0: Sì.
3: La donna in tutte le sue sfaccettature.
4: Mangani,
0: sì.
4: Patrimonio dell'UNESCO.
0: Buongiorno, che schifo, raga, ma...
5: patrimonio dell'UNESCO, sì. Opere Humus.
0: Ci sta tutto.
4: Mangani, patrimonio dell'UNESCO.
0: Basta. Allora, se lo dici in un modo un po' più edulcorato, ci sta tutto, perché tu pensa, no, che c'è quella cosa lì che uno fa nell'ascensore ed è patrimonio dell'UNESCO. Come no? Che schifo, ragazzi, spesso e volentieri anche nel nostro ascensore ci sono dei sentori strani.
6: I teatrini che fai con Vigliotti.
0: Ti piace? Ci sta, ragazzi, dai. E poi è tutto improvvisato,
7: Una figura mitologica, a capatoi, capilli Vigliotta, basetti.
0: E l'abbiamo detto,
7: cene,
0: sì. Poi
7: un nasi rosario verde.
0: Mamma mia,
8: tanto patrimonio dell'UNESCO, sì. A trip cotto con
0: le patate,
8: rubiendola.
0: Bello, con le patate anche, perché no? Ci sta.
9: Io resto a Manganiel, che riende e volte
0: e riende pure.
9: Caparrucche Lucio Pengo, e che basette Paolo del Genio.
0: Addirittura i denti.
10: Antonio, buongiorno. Antonio, io credo che tutta la campagna dovrebbe essere patrimonio UNESCO, quindi. Sì. Quello che abbiamo noi non hanno altre regioni, ma non per presunzione, però
0: che ti stai mangiando?
10: Che dopo essere stati sotto il dominio di tante popolazioni, sì. Come greci, romani, arabi, francesi, spagnoli, io credo che di tutto questo ne abbiamo fatto veramente una cultura,
0: sì.
10: Gastronomica,
0: sì.
10: Vini,
0: anche quanto dura ancora,
10: in Campania, quindi sì. Credo che la campagna sia straordinaria,
0: sì, quindi
10: purtroppo con i pro e i contro, però credo che veramente valga la pena, non solo la canzone ma tutta la campagna,
0: tutta la campagna,
10: sempre Forza Napoli,
0: cioè scomodata di tutti i fenici, i greci, cioè, pensano poco che livello culturale di questo programma stamattina, ancora a parlare del patrimonio dell'UNESCO, cosa vorreste inserire?
11: Ciao Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Sono Claudio.
0: Vai,
11: Manganiello,
0: Claudio.
11: Guarda, te lo dico col cuore in mano. Vai. Io farei Antonio Manganiello, patrimonio dell'UNESCO, perché sono 7-8 anni, forse di più, che ti seguo e tu, quelle mattine che mi sveglio scoglionato, mi dai sempre quella, capito?
0: Oh, che bello.
11: Hai capito che voglio dire?
0: La carica, la carica.
12: Manganiello, energia. Patrimonio dell'UNESCO. Sì. La parmigiana e
0: UNESCO! Voglio, ma non è sardo, UNESCO! No, UNESCO!
13: Antonio, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
13: Io farei patrimonio dell'UNESCO la pennichella roppo mangiata.
0: Mamma mia, non me la togliere
14: Antonio,
0: mai.
14: Buongiorno Stefano.
0: Ciao.
14: Senti Antonio, ma ieri i tuoi colleghi, mi pare Rosario in particolare, ti ha un po' denigrato, ha detto che non era vero che la donna. Quella donna ti pagava per stare con lei,
0: perché è geloso, ragazzi. No, è tutto vero, ragazzi. Non smentisco.
15: E va a sirui dopo scuola, mi suona mezz'ora.
0: Dovete essere più veloci. Il nostro mood è così, velocissimo, a pane e pubaruolo, no? Tra le 7 e le 9, non appesantiamo.
16: Patrimonio dell'UNESCO. rumeno. dell'UNESCO.
0: È rumeno, è giusto. Patrimonio UNESCO rumeno. E allora tra poco ritorniamo, vai.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bellissimo argomento stamattina. La canzone napoletana classica si candida a diventare patrimonio dell'UNESCO. E allora noi vogliamo sapere da voi cosa volete inserire nel patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo tanti messaggi, abbiamo avuto qualcuno che ha detto la pasta salsicce e friarielli, che ne so, ancora qualcuno che dice Walter De Maggio patrimonio dell'UNESCO, oppure patrimonio dell'UNESCO i figli, i bambini, e su questo sono d'accordo. Poi patrimonio dell'UNESCO dell'INNESCO ha scritto il nostro amico la falegnameria di Casoria. Ignazio ha detto il torchio patrimonio dell'UNESCO, pazzesco. Ma sentiamo ancora un po' di messaggi vocali, ci stiamo divertendo perché stiamo mettendo anche delle cose assurde, no? Come patrimonio dell'UNESCO, che molti hanno detto UNESCO.
1: Buongiorno. Patrimonio dell'UNESCO, l'autostrada sì. A1 da Caserta a Napoli.
0: L'autostrada A1.
1: Che si cammina.
0: Ah, bene, meno male, dai, meno male. Ancora qualcuno, sentiamo il patrimonio dell'UNESCO secondo voi.
2: Antonio, buongiorno, sono sempre Maurizio da Napoli.
0: Vai Maurizio.
2: Ascolta, sono stato contattato da una donna ieri pomeriggio. Alla fine questa signora, sai che
0: chi è
2: la figlia di quella donna che tu ti sei tenuto che ti pagava.
0: Ragazzi.
2: Ma veramente ti ho tenuto 33 anni quella figlia.
0: No, aveva qualche anno in meno. Tra le cose che avete scritto, ho fatto una sorta di riassunto: Caffè Espresso Italiano, il Festival di Sanremo, le sagre di paese, il presepe napoletano, le botteghe artigiane, i dialetti italiani, la carbonara, le nonne che cucinano senza pesare niente. Tutti questi sono veramente adatti per entrare nel patrimonio dell'UNESCO. Ancora qualche messaggio vocale, Ciruzzo, sentiamo, vediamo un po'. Cosa volete inserire nel patrimonio dell'UNESCO?
3: Buongiorno, patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
3: Pino Daniele e Massimo Troisi.
0: Pino Daniele, ci sta tutto.
4: Manganì, ma perché devi sempre alla fine spostare il microfono? Abbiamo spostato poco.
0: Ma ci spostano poco. Okay. Cioè sanno tutto, ragazzi. Già mi sono spostato.
5: Oi Antonio Manganiello, buongiorno. Io patrimonio UNESCO.
0: Avvocato, vieni.
5: Sì. Tutto patrimonio, UNESCO.
0: Patrimonio dell'UNESCO.
5: Ma perché solo UNESCO, non UNESCO. Saluti, Silvestro da Rossi.
0: Ti abbraccio forte, molti hanno detto patrimonio dell'UNESCO ed è UNESCO. Questo è importante, vuoi specificarlo, mi raccomando.
6: Buongiorno, patrimonio dell'UNESCO, agenda Sare.
0: Agenda Sare di Noggia.
7: UNESCO, il Casatiello di Sant'Arpino e i Friarielli di Villa Literno.
0: I Friarielli di Villa Literno, fantastico.
6: UNESCO.
0: Sì.
8: Non esageriamo.
0: Non esageriamo. Attenzione, è arrivato l'avvocato Bigliotti. Momento.
6: Ciao Manganiello.
0: Ciao.
6: Quentin, NCC di Napoli.
0: Vai.
6: Patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
6: I padri che soffrono in silenzio.
0: Quello è una sofferenza.
8: Bravo.
0: Soprattutto quelli separati.
8: Bravo.
0: Come no?
6: Ci sta.
8: Guarda famiglia.
0: No, ho fatto separati in generale, insomma.
8: Guarda famiglia.
0: Patrimonio dell'UNESCO, anche le donne separate, pure quelle. Patrimonio dell'UNESCO, ragazzi, ci sta. Va bene.
8: Ma tu adesso vorrai chiedere.
0: Sì.
9: Andò, buongiorno, sì. Buongiorno a tutti i Pipi Strevez. Andò, mi mettessi a mia moglie come patrimonio dell'UNESCO quando si incazza bella e buona senza niente.
0: Sì. Ok.
6: Manganiello, buongiorno, patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
6: Scaldini che ti trovo tuo postra capo.
10: Quando patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
10: Povisellin e Rocco Siffredi.
0: Vabbè, basta.
7: Patrimonio dell'UNESCO.
8: Fine, questa è.
6: Patrimonio dell'UNESCO, momento che te ne vai, Manganiello.
0: Allora, se ti conosco bene,
8: adesso io ti chiedo.
0: Hai occhi sornioni, qualcosa stai per dirmi?
8: No, sta dicendo. Vorrei sapere, ma tu sai che cos'è l'UNESCO?
0: L'UNESCO.
8: L'UNESCO, sai.
0: Unione.
8: Sì.
0: Ma perché adesso sei beccato?
8: Il patrimonio dell'UNESCO.
0: È una
8: il patrimonio dell'UNESCO, sai? Dell'UNESCO.
0: UNESCO,
8: sai
0: pure su UNESCO.
8: Sai che cos'è?
0: È qualcosa che merita di entrare di diritto in un patrimonio, capito? Cioè, quindi è talmente importante anche
8: la
0: festa di Gigi.
8: La dicitura esatta dell'UNESCO?
0: L'acronimo UNESCO cosa significa?
8: La dicitura usata.
0: Allora, Unione Nazionale.
8: United National.
0: Oh, aggiungerate veramente. National
8: Education, Scientific and Cultural Organization.
0: Allora, in italiano che significa? In poche parole.
8: Quello che hai detto tu. Però voglio dire, devi saperlo che cos'è l'UNESCO. Che cos'è? Cioè la sigla UNESCO. Che cosa significa? Usta per Unite. La N sta per Nation, quindi Nazioni Unite.
0: Unite, sì.
8: Educational.
0: Ok.
8: l'educazione, la cultura.
0: Sto facendo un po' biglioso.
8: Scientific and Cultural Organization.
0: Vabbè, alla fine si sa che cos'è, ma non ha mai specificato. Perché...
8: Come dobbiamo
0: specificare?
8: Tu parli dell'UNESCO,
0: capito,
8: non
0: capito,
8: che cos'è l'UNESCO.
0: Ma si sa che cos'è l'UNESCO, cioè fondamentalmente l'abbiamo detto, non è che dobbiamo andare nei dettagli adesso, hai capito? Il mood del pipistrello, non lo posso sapere.
8: L'ONU, che cos'è l'ONU?
0: L'ONU.
8: L'ONU.
0: L'ONU, l'ONU. Allora, Organization National United. Ma ci manate, però quello doveva essere, per forza. Vabbè, vabbè.
8: Il numero uno.
0: Vi lascio con Gianluca Vigliotti, patrimonio dell'UNESCO, anche Vigliotti.
8: Attenne.
0: Saluto anche Giusto. L'ultimo, una telefonata così. Sì, pronto? No. Vai,
11: pronto. Antonio, buongiorno, Francesco. Francesco.
0: Eccolo, vai, Francesco, buongiorno.
11: Volevo dire due cose velocissime. Vai, allora, la pronuncia dell'inglese dell'avvocato è veramente... molto brutta.
8: Sì, ok. L'avvocato
11: ieri è andato a mangiare a scrocco grazie al Napoli. Ogni tanto pure l'avvocato scrocca.
8: Sono andato al lavoro, c'era una conferenza stampa, c'era un light lunch.
0: Sì, a Palazzo Petrucci, giusto?
8: Light lunch a Palazzo Petrucci.
0: E giù da Gino Zuzzi invece. Hai visto che differenza?
8: Non c'era differenza, mi sembra normale.
0: È uguale.
11: No, perché mi è arrivata voce di Sabuto, tre quarti Montepulciano d'Abruzzo.
0: Veramente, vero?
8: Perché io non bevo. Sì.
0: Non bevo, è astemio, è astemio.
8: Non bevo a pranzo. Francesco. Le tue informazioni, Francesco, sono errate.
0: Diciamo che sei un po' manganilizzato ieri.
11: Comunque, Antonio, io farei patrimonio dell'UNESCO.
0: Sì.
11: La signora che ti dava soldi e si è citata.
0: Ancora, basta, ragazzi.
8: Complimenti, è stata una telefonata interessantissima.
0: Sono 24 ore che si parla di questo. Basta. Ancora.
8: Tristemente.
0: Ultima.
11: Andò.
0: Sì, vai. Vai.
12: Questa volta devo prendere le due parti. Ho pensato, non sai che significa, però l'avvocato è intelligente, non è che sapeva meno.
0: L'ho visto, però io devo mantenere il gioco, ragazzi, ovviamente.
8: Per non sbagliare.
0: Babbo, ma paga tu Gigina.
8: No, mamma mia, veramente.
0: No, non posso andare oggi, purtroppo.
8: Meno male.
0: Ti ho mandato un messaggio poco fa. Mi sono dimenticato di dire che non posso andare oggi.
8: E che siamo succede proprio?
0: Non mi ha risposto. Pensa un po'.
8: Pensa, sarà una giornata tremenda per
0: Triste,
8: lui.
0: Tristissima.
8: Senza la tua capa.
0: Bravo. Risparmio 2 ore, voglio dire, di lavoro.
8: Soprattutto 5 euro, vai.
0: Bastardo. State buono. Ciao Ciruzzo. A lunedì.
13: Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 143, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. La decisione giunge a un mese dalle clamorose dimissioni del sindaco del comune torrese Corrado Cucurullo, che guidava un'amministrazione di centrosinistra, giunte dopo l'attacco pubblico del procuratore Nunzio Fraiasso sulle ombre e opacità nell'amministrazione locale. Da alcuni mesi era al lavoro a Torre Annunziata la commissione di accesso che aveva appunto il compito di verificare la situazione, il cui responso è stato determinante ai fini della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri. È in fase di ripresa il giovane 17enne che nella serata di lunedì è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo aver assunto il cosiddetto miele dello sballo. Il ragazzo, residente ad Arzano, è ora vigile e stabile, non sarebbe più in pericolo di vita. Insieme a due amici di 19 e 22 anni avrebbe acquistato online la sostanza, probabilmente tramite un canale Telegram. I sintomi sono comparsi immediatamente. Grazie al tempestivo intervento dei genitori del minore è stato allertato il 118. I ragazzi sono stati inizialmente trasportati all'ospedale di Frattamaggiore. Successivamente il 17enne è stato trasferito al San Paolo di Fuorigrotta, mentre i due amici, dopo le cure del caso, sono stati dimessi in stato di shock. La procura di Napoli Nord ha avviato un'indagine per far luce sull'episodio e ha contestato ai due maggiorenni l'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti. si è conclusa tragicamente dopo quasi 4 mesi di lotta tra la vita e la morte, la vicenda di Daniele Cesarino, 51 anni, deceduto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato dallo scorso 7 febbraio in seguito a gravi ferite riportate durante un'aggressione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito dal fratello Luca Cesarino, 40 anni, con una sedia di metallo al termine di un acceso litigio scoppiato all'interno dell'abitazione di famiglia. L'imputato è ora accusato di omicidio volontario. La chiusura con lo sport: il calcio è attesa in questi giorni la risoluzione consensuale tra il Milan e Massimiliano Allegri, che sarà pronto poi a firmare il suo contratto con il Napoli. Il Napoli non ha ancora un allenatore, le norme federali non ce lo consentono ancora. Così ieri il presidente De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi in vista della prossima stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al bar dello sport con Gianluca Vigliotti.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vegliotti ai microfoni, con l'amico Ciro Froio in cabina di regia che è pronto come sempre per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873. Abbiamo ascoltato ieri e ne abbiamo ovviamente dato conto della conferenza stampa della presentazione dei ritiri tra Di Maro e Castel di Sangro con il presidente De Laurentiis, che ovviamente non ha potuto annunciare quello che è, da un punto di vista regolamentare, il nuovo allenatore. Dobbiamo aspettare questa risoluzione, che si sciolga il rapporto contrattuale tra il Milan ed Allegri, e poi il Napoli ovviamente potrà annunciare. Il presidente si allontana dall'Italia per un breve periodo, ma comunque ciò non significa che possa comunque continuare ad operare. Italiano invece potrebbe andare al Besiktas, molto vicino l'accordo con la formazione turca. Ricordo anche il numero di WhatsApp per fare una chiacchiera, perché oggi è giornata di calendari, e come vi avevo anticipato ieri, ve lo ricordate, vi avevo detto, l'ha confermato il presidente, che il Napoli chiede e ottiene sempre di poter giocare la prima giornata di campionato fuori casa, quella del 22-23 agosto, perché dopo che ci sono adesso i concerti, si comincia stasera ovviamente con i concerti al Maradona, il Napoli ha bisogno di un attimo di tempo in più per risistemare il terreno di gioco dello stadio Maradona, e quindi la prima giornata di campionato in casa sarà la seconda di campionato, e vedremo con chi. Insomma, ci saranno due turni infrasettimanali, due soste un po' più lunghe da due settimane. E come al solito questo maledetto calendario asimmetrico, che non si capisce nulla sulle gare di ritorno. Allora 342 00 00 100 per i vostri messaggi WhatsApp, e poi arrivano anche i WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Segnalo a Ciro Froio, uno dei suoi preferiti, il mitico già Federico 49, che già si è esibito, c'è Mauro Perfetto, insomma già ci sono tutti. Andiamo a salutare un po' di amici in questo fine settimana. Amico mio, buon caffè, Patrizio da Napoli, forza sempre Napoli, amici del Bar dello Sport. Ho sentito che De Laurentiis si è dato il via libera a KDB e Lukaku di poter lasciare il Napoli. Luigi da Mantova: KDB lo terrei ancora. La risposta è stata molto netta, in base alle dichiarazioni rilasciate da De Bruyne e da Lukaku in maniera separata prima dei mondiali, e De Laurentiis ha detto: vediamo chi è il nuovo allenatore, se considerano i due giocatori indispensabili, com'è la situazione, insomma ha lasciato aperte qualsiasi tipo di porta. E poi buongiorno, buon caffè a tutta la famiglia del Bar dello Sport. Enzo dalla gelateria di Rapallo, gelateria di Rapallo sempre presente. E poi anche questa mattina vi ascoltiamo mentre prepariamo i taralli. Un abbraccio e forza Napoli da parte di Gennaro, Giuseppe, Alessia, Antonella della taralleria napoletana. Ciro, dobbiamo andare a San Biagio dei Librai perché ci aspettano i nostri amici per offrirci dei taralli. Come tutte le mattine alle 9, passeggiata con Lizzy, la mia cagnolina, sintonizzato tramite app su Kiss Kiss. Che bello, Gaetano da Pomezia, che salutiamo. C'è anche Massimo: qual è il vero Milan di Allegri, quello dell'andata quando stavano in cima o quello del ritorno disastroso? Non lo so, mio caro. Salvatore Piccolo e Arcangelo Snyder, un bacione anche al nostro Domenico, che mi pare che sia in linea. Domenico, ci sei?
1: Sì, Gossi.
0: Amico mio, come stai?
1: Bene.
0: Sei pronto per questo? Allora, la domanda del giorno che facciamo a Domenico è questa: qual è la prima squadra che vuoi incontrare nel calendario, la prima giornata di campionato? Il Napoli contro chi deve giocare?
1: No, Sampdoria, sì.
0: Non lo so, dimmi tu, chi vuoi incontrare la prima giornata?
1: Lecce.
0: Il Lecce, Lecce-Napoli la prima giornata. Se indovini anche questa, Domenico, sei un mito. Lecce-Napoli la prima giornata, secondo Domenico. Va bene, vediamo i nostri amici.
1: E sì,
0: io... si gioca in trasferta, e quindi vorrei giocare con una squadra, diciamo così, una neopromossa. Mi andrebbe bene il Monza? Va bene il Monza, Monza-Napoli? Che dici?
1: Sì.
0: Va bene, vediamo che cosa succede.
1: A lunedì.
0: Anche
1: posso
0: io.
1: Salutare tutti, posso?
0: Ma certo che puoi salutare tutti, Domenico, certo che puoi salutare tutti.
1: A te, a Felice, Ignazio, a tutti su Napoli.
0: Bravo, grande, anche a Ignazio, sì. Va bene, Domenico, ti vogliamo bene, un bacio forte, ti raccomando. Eccoci qua, è collegato anche il nostro amico Michele Botti, al quale mando un grande abbraccio e lo saluto. Come funziona quest'anno con il calciomercato? Il Napoli può comprare, deve sempre prima vendere? No, è libero, libero. Mario Gusto, Restaurant Santa Maria Capavetere, ha riscattato già Holund per 44 milioni. Buon weekend a tutti voi alla mia radio del cuore, grazie per i complimenti il nostro amico Enzo, che saluto con un affetto. Il Napoli non riscatta Elmas, ora il nostro buon Domenico deve cambiare il suo marcatore preferito. E poi c'è lo Napoli Forever, un buon saluto a tutti, buon weekend, la Falegna Maria Art of the Wood di Ponticelli, sarebbero i colleghi di quelli di Casoria. Martina, mi ascolto i podcast, Ignazio, Felice, sono mitici, quanto mi manca il Napoli, la nostra Martina da Napoli. Mi hanno chiamato per un sondaggio sulle emittenti, alla fine ho detto alla signora al telefono, stiamo perdendo tempo, io sono sempre su Radio Kiss Kiss. Brava, bravissima, bravissima. Allora, a proposito, ho saputo, caro Ciro, sentivo in radio, venivo a Kiss Kiss, che oggi è il compleanno di Ascanio, giusto? Oggi è il compleanno di Ascanio, fa 18 anni Ascanio. E andiamo a Ascanio, ha chiamato anche Ascanio, che piacere, che onore, Ascanio, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, sì, ho chiamato loro per questo, perché oggi è il mio compleanno.
0: Ma guarda, dovevamo chiamare noi te, so che l'ha fatto il tuo amico Manganiello.
2: Quindi sì, l'ha fatto il mio amico Manganiello, è vero, confermo.
0: Ti facciamo gli auguri, veramente di cuore, sei diciottenne ormai, sei diventato maggiorenne, davvero tanti,
2: esatto.
0: Davvero tanti
2: ora non potete più obbligarmi ad andare a scuola, che Manganiello lo senta, anche se ci vado.
0: Scusami, non ho capito, scusa, questa cosa qua, non, cioè, prima dicevamo il fatto che tu dovevi andare a scuola, ma perché giustamente è una cosa che tu devi fare, cioè, tu, ma che è l'ultimo anno questo, devi ancora fare un altro anno di liceo?
2: A settembre devo fare l'ultimo anno, però lo faccio.
0: Scusa, ma quindi non è, devi, cioè, ci devi andare a scuola, devi prendere la maturità, scusami.
2: Certo che la prendo, era per dire.
0: Ah, era per dire, vabbè, e comunque voglio dire, va bene così. Senti Ascanio, ma tu chi vuoi la prima giornata di campionato nel Napoli? Con chi deve giocare?
2: Non lo so.
0: Non lo sai, va bene. Stasera, ho saputo, siamo stati invitati tutti quanti a Casoria, veniamo da te al compleanno. Va bene, veniamo tutti quanti insieme. Va bene, Ascanio, tanti auguri.
2: È già una buona cosa che Manganiello non ha ancora chiamato.
0: Ma scusi, ci hai parlato prima con Manganiello, non capisco perché dovrebbe richiamare.
2: Ma quello normalmente chiamava sempre quando io chiamavo a te.
0: Lo so, vabbè, ma capi, ma oggi è il tuo compleanno, non ti vuole, capito? È una cosa. Oggi è una giornata speciale, non vorrà interferire in questa storia. Va bene. Ascanio, un bacio, auguri, tanti auguri. Divertiti stasera. Ti raccomando. Quante donne vengono? Quante donne vengono?
2: Sono più femmine che maschi.
0: Mamma mia, scatena di Ascanio, un abbraccio. Va bene, scatena. Ciao, ciao, ti abbraccio. Buongiorno al bar Lello da Quarto, mi fate gli auguri di compleanno anche a te, grande Lello da Quarto, 63 anni, complimenti a tutti i cantanti, a Eli e a Giovi. Sono Enzo da Tivoli, non potendo incontrare il Verona nella prima giornata, speriamo di poter incontrare il neopromosso a Monza. Sì, anch'io sono convinto. Il calendario asimmetrico ha uno sviluppo che tiene conto delle esigenze delle squadre impegnate in Europa. Gennaro, sì, è vero. Alla prima di campionato, meglio una tra Juve e Milan, che sono in confusione totale, saranno sicuramente ancora tutto da organizzare. Fabio. E poi vi ascolto alla guida, Andrea da Bolzano, fa fridda, grande Andrea da Bolzano nel pullman. Saluti affettuosi e tanti auguri ad Ascanio. Vedi, Franci da Licora ti fa gli auguri, la nostra amica Franci. Buongiorno, mi piacerebbe che Chedibi rimanesse qui. Ne abbiamo visto solo il 10% delle potenzialità. Potrebbe essere la chiave della prossima stagione. Antonio da Rione Alto. Beh, è vero, voglio dirti, ragazzi, bisogna capire. Intanto tu vediamo il mondiale. A proposito di mondiale, secondo me sarebbe opportuno che il Napoli affrettasse leggermente la situazione per il rinnovo del contratto di Scott McTominay. Non vorrei che questo mondiale potesse essere, diciamo così, foriero di ulteriori interessi per Scott McTominay. Insomma, dobbiamo essere abbastanza preoccupati e attenti, insomma, vediamo bene. C'è anche Noah Lang che fa il mondiale con l'Olanda, poi la settimana prossima sono curioso di capire secondo voi chi potrebbe essere. Intanto continuano a arrivare i messaggi, per carità, Paolo hai ragione, Venezia la prima partita, sì, non sarebbe male il Venezia. Enzo, autista di camion Conad, un bacione a Domenico, se puoi salutare tutti gli autotrasportatori, ma lo faccio volentieri, il grande Enzo con il suo camion. E poi, no, avvocato, la prima di campionato, meglio una tra Juve e Milan, anche tu. E poi Domenico è il patrimonio dell'UNESCO, se è vero. E poi buon weekend a tutti gli amici del bar. Un saluto affettuoso a Nonna Rosa, che mi trasuda tinto cuore. Pure a me la telefonata di Nonna Rosa qualche giorno fa è stata veramente molto bella. Ce l'ha scritto Massimo Pazzi. Intanto c'è Gianni in linea. Ciao Gianni.
3: Qui, avvocato carissimo.
0: Ciao, buongiorno a lei. Buongiorno amico mio, buongiorno. Eccoci
3: ogni
0: qua.
3: Quando la incontro nel Superò di Via Petrarca, è un grande.
0: Salutiamoci, voglio dire io.
3: Io vi saluto sempre.
0: Io già fa la spesa ogni tanto, lo sai che devo badare mio figliolo. Quindi.
3: Niente, avvocato, volevo dire, ma secondo lei, per addolcire un po' questo presidente che è sempre così duro con i
0: ieri non è stato particolarmente duro, insomma. Ma mi sembrava
3: una stoccata a De Bruyne, a Lukaku, un po' qualche giornalista ha fatto una domanda un po' più scomoda. Pare sempre che stai
0: ma non sarebbe con... non sarebbe ADL.
3: È solo questo. Lo dobbiamo amare per com'è alla fine.
0: Comunque ieri voglio dire a domanda ha risposto, quindi non poteva rispondere sull'allenatore, non poteva rispondere su quello che non può ancora contrattualizzare, perché questi regolamenti impongono ovviamente delle regole, delle situazioni particolari. Tanto, sappiamo tutto. Gianni, ci vediamo oggi pomeriggio, già fa spesa, quindi oggi pomeriggio ci vediamo.
3: No, più verso le sette e mezza
0: sto là. Vabbè, sette okay, e mezza. Arrivederci. 081 546 6873. Fatemi sapere chi volete incontrare alla prima giornata di campionato. Buon dia dal bar dello sport, dalla Costa Brava. Che spettacolo, ragazzi! Una foto meravigliosa. Chicco, non vedo l'ora della conferenza stampa di Allegri. E chissà quando ci potrà essere. Secondo me, adesso il presidente non c'è. Insomma, prevedo tra fine giugno e luglio. Salvatore, lo chef Giuseppe, il Corriere del Tecnopolo. Il nostro punto di vista, Allegri è meglio di Conte? Ci aspettano, io vi ripeto, quando verrò a Roma ci sarò, verrò a trovarvi. Fratelli in fede, io vorrei non colorati. Antonio dall'Austria vuole la Juve. Buongiorno a tutto il bar, complimenti. Grazie, Francesco TDG. Buongiorno in Napoli, la prima giornata gioca a Venezia. Vinceremo il campionato, faremo una grande Champions. Sono Tony, quale sarebbe il tuo calendario ideale? Beh ragazzi, è inutile sottolinearlo, cioè, è normale che se io gioco col Venezia la prima fuori casa, poi gioco con Lecce in casa, poi vado a Monza, cioè mi sembrerebbe la prima partita di campionato Fiorentina-Napoli, pasticceria Martinello da Montebelluna. E poi buongiorno a tutto il bar, abito a Casoria, mi chiamo Domenico e voglio sapere stasera dove festeggia Ascanio. Andate in giro, ha invitato tutti Ascanio, ragazzi, e quindi potete andare tranquilla. Felice, tu stasera vuoi andare alla festa di Ascanio?
4: Ah, senz'altro, Ascanio, buon 18 anni, sono bellissimi, oggi è lì, il tempo vuole, non ce ne accorgiamo.
0: Tu sei appena, da poco hai fatto 18 anni, quindi sei un maggiorenne. Sei un maggiorenne.
4: Sempre un saluto al mitico Domenico,
0: sì.
4: Giorgia, Sofia, tutti nonno qui. Guido. O Napoli. È in mani sicure,
0: sì.
4: È un nuovo presidente,
0: sì.
4: È il Maradona dei nostri presidenti,
0: sì.
4: Seguitelo. E il calcio cambierà, voi non volete seguirlo, fate i fatti vostri, forza Napoli, giallo.
0: Ma Felice, la prima giornata di campionato, con chi gioca in Napoli?
4: Magari con la Juventus.
0: Con la Juventus, a Torino, insomma, non mi pare che
4: Lo so, ho detto una cazzata pure stamattina.
0: No, insomma, hai detto una cosa difficilmente verificabile.
4: Va alla classifica.
0: Vedrei
4: Venezia, va.
0: Venezia pure tu.
4: In Laguna.
0: Vai in gondola Felice a Venezia.
4: Vabbè. Grazie, Gialo, come sempre, forza Napoli.
0: Ciao, ti abbraccio.
4: Chisse Napoli.
0: Chisse. Comunque le dobbiamo incontrarle tutte, vincerle tutte. Luigi da Carinario, la prima giornata sarebbe bello Inter-Napoli. 1-2, Paola da Casal di Principe. E poi c'è Adele. Ma se Milano libera Allegri, De Laurentiis ha un piano B. La prima sarà Venezia-Napoli. Ragazzi, votatissima questa Venezia-Napoli. A me sinceramente dà fastidio sentire sempre che il nostro tempio del calcio, come lo definisce De Laurentiis nel modo in cui lo dice, in questo tempio ci ha giocato il giocatore più forte del pianeta, si riferisce allo stadio ovviamente, il nostro amico Ciro in smart working, va a giocare nello Stadio Nuovo della Laurenti, ci siamo quasi a settembre, mettiamo la seconda pietra, vedremo. Mi iscrivo al Toto Trasferta, spero Bologna o Sassuolo, no, il Sassuolo no perché ha giocato l'anno scorso, quindi il Sassuolo è escluso, l'unico che possiamo escludere è il Sassuolo. Vivendo a Rimini, lì ho vicine, ci porto anche mia figlia di 8 anni, René, lo saluto con affetto. Antonio dall'Austria che saluta. Allora, ho risparmiato 25 euro mentre vi ascolto, lavo l'auto, che carino, bellino, all'autolavaggio che sente noi. Giovanni, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluco.
0: Buongiorno Gianluco, eccoci Giovanni, dove sei? Dove ti trovi?
5: Pomigliano d'Arco.
0: Pomigliano d'Arco, i mitici amici di Pomigliano d'Arco. Giovanni, dici tutto.
5: Ma dimmi una cosa, ma...
0: Sì, dimmi. No, non lo sentiamo da un po', lo salutiamo con affetto, l'importante è che stia bene.
5: Sta bene,
0: non lo sentiamo da un po', ma sta bene, tutto a posto la cosa.
5: Ha imparato a mangiare la soffritta?
0: Sì, tutto a posto, anche quello
5: non
0: è andato.
5: Non è vero,
0: sono bugiardo. Sono bugiardo. Giovanni, tu che cosa ti sei mangiato ieri sera?
5: Come?
0: Che ti sei mangiato ieri sera?
5: Non mi ricordo.
0: Giovanni, stamattina con che cosa hai fatto colazione, Giovanni?
5: Colleziono latte e biscotti.
0: Latte e biscotti, ti auguro una buona giornata.
5: Devo fare colazione la mattina perché mi dipendono le pinnole.
0: Le pinnole, le famose pinnole, bravo Giovanni, ti raccomando.
5: È un po' problema, capito?
0: Lo so, ti capisco. L'importante è prendersi le pinnole a prima mattina. Grazie.
5: La prima mattina che sono andato a vedere, sai qual è stato?
0: Dimmi, Provercelli Napoli, qual è stato?
5: Indovini qual è stato?
0: Non lo so, dimmelo tu. Pro Patria Napoli.
5: Non colorato.
0: Ah, con la Juve, va bene.
5: Annullavano il gol a Canin.
0: Ricordi? Insomma, non tanto, però va bene lo stesso. Giovati, abbraccio, non ti scordare la pinnola. Non te la scordare. Genoa Napoli, la prima partita, ci scrive il nostro amico Carmine. Genoa Napoli, perché no? E poi tantissimi saluti dal Conero, della città dorica legata a un gemellaggio storico, Marco d'Ancona. Sono andato una volta, c'era una partita di Coppa Italia con Ancona-Napoli. E poi buon weekend a tutti i tifosi. Ciro dalla provincia di Cuneo, che bello, tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando da fuori Napoli. Eviterei una neopromossa la prima giornata perché l'entusiasmo del debutto in casa può provocare brutti scherzi. Ecco, Tonino Mommo pensa così. Poi no, non ha parlato di conferenza degli infortuni De Laurentiis. Vado a fare la spesa, avvocato, io vado a fare la spesa verso le 19:15, mi trovo là. Chi è? Non c'è firmato Antonio e Laurentino. Per me la prima col Frosinone. Perché no? Meglio cominciare bene, è vero, c'è anche il Frosinone. Oltretutto trasferta molto vicina, con uno stadio di proprietà molto bello, quello del Frosinone. Raffaele, buongiorno.
6: Buongiorno dottore, è un piacere parlare con lei, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, hai pillole da prendere stamattina, no? Prima...
6: No? Già l'ho presa.
0: Ah, già hai preso anche tu il pinnolo, vai Raffaele.
6: Dottore, allora io direi il Monza.
0: Pure io, mi piace sto Monza.
6: Poi una gentilezza, questo ho avuto il piacere di parlare la seconda volta con lei perché ovviamente è difficile. Se gentilmente mi fate tanti auguri, già la spiegai l'altra volta, Paolo dell'aeroporto.
0: Come no? Paolo, me lo ricordo l'altra volta, sì.
6: Presidente del gruppo dei tifosi del Napoli, dell'aeroporto di Napoli.
0: Ma lo facciamo con piacere, all'aeroporto ci staranno ascoltando tutti, lo salutiamo Paolo, un grande abbraccio da parte di Raffaele, da parte di tutti quanti noi, grande Raffaele.
6: Dottore, lei è un grande e sempre Forza Napoli.
0: Sempre, un abbraccio a te, salutiamo Paolo, grazie Raffaele, un abbraccio. Se fosse Frosinone Napoli, vediamo. Poi... No, non lo posso dire. C'è Salvatore che mi chiede di dire una cosa su Vincenzo, ma non la posso dire. Speriamo di prendere una big, perché da settembre a dicembre saremo occupati in un calendario complicato per via della Champions. Sì, anche se nel calendario che sarà sviluppato, le squadre che giocheranno in Champions League e in Europa League non potranno scontrarsi a cavallo dei turni, appunto, delle coppe. Quindi, cioè, voglio dire, se Napoli-Juve non potrà mai giocarsi se... No, la Juve no, perché la Juve non fa la Champions. No, però fa la Europa League. Cioè, voglio dire, Napoli-Juve non possono scontrarsi qua di mezzo a due turni di Coppa. Insomma, cercano di fare un calendario più morbido. Carlo da Secondigliano, la prima... Lazio-Napoli. Non lo so, però per me le prime 3-4 medie basse, così capiremo lo schema, eventuale errore in campo. Un bacio da Ponticelli, Salvatore Riccardi. Gianluca, ho messo come suoneria telefono la voce del presidente. Quando si sente telefonicamente con quello che invita il Napoli al ritiro per 4 milioni, il presidente gli dice: se vuoi 20 milioni, così non l'ha chiamato più. Antonio da Marano si è raccontato delle tournée. E poi Luigi da Mantova, che lo salutiamo. Sento Antonio perché poi devo andare in pubblicità. Antonio, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno.
0: Mio caro, buongiorno a te, eccoci.
7: Buongiorno, avvocato. Senta, avvocato, io praticamente ormai le conferenze stampa di De Laurentiis sono sempre da sentire con molta attenzione, perché lui ci dice delle cose che poi ci dice e non ci dice.
0: Sì.
7: Però almeno quello che ho percepito io, non so se è anche una sua impressione, ci ha fatto capire che se non riesce a fare lo stadio lui andrà via.
0: Non lo so, io ragazzi non ve lo so dire sulla
7: perché
0: questione.
7: Nel passaggio in cui dice: se non mi fate stancare, poi sì, ovviamente, siccome lui anche in precedenza con la famosa conferenza di addio di Conte, lui ci fece capire tra le righe, anche se noi non volevamo, almeno io personalmente, che arrivasse Allegri, però alla fine ha preso Allegri.
0: Sì.
7: E ce lo disse in quella conferenza stampa. Allora lui magari ieri ha focalizzato il suo intervento molto sullo stadio, quindi ho percepito che
0: è una sua desiderata, mi pare evidente, lo dice sempre che lui preferirebbe lo stadio nuovo rispetto alla ristrutturazione del Maradona.
7: Se non mi fate stancare, cioè, ha voluto, che cosa ha voluto farci capire? Che almeno alle istituzioni, se non a noi tifosi,
0: certo, ma
7: se non riesco a fare questo stadio, siccome lui ha poi esplicitamente detto che questo nuovo quinquennio sarà focalizzato sulle strutture.
0: Sì, è vero.
7: Era una cosa,
0: ha detto che per il centro sportivo
7: la
0: cosa che mi interessa molto è che la prima parte della risposta ha detto: non c'è problema per il centro sportivo, cioè significherebbe che siamo in posizione molto avanzata, me lo auguro. Sullo stadio, ragazzi, lo stadio, ci sono delle cose che salgono e sovrastano le nostre teste, no? Ci sono aspetti procedurali, amministrativi, burocratici che vanno al di là delle volontà.
7: Lui mi sembra avvocato, lui mi sembra molto fermo su questo discorso.
0: Sì, perché lo conferma, preferisce lo stadio nuovo alla ristrutturazione del Maradona. Adesso bisognerà capire che cosa succederà, ragazzi. L'importante è che però il centro sportivo vada per i fatti suoi, che comunque cominci a farlo. Antonio, ti devo lasciare che sono in drammatico ritardo.
7: Avvocato, buona giornata.
0: Un grande ritardo. Saluto l'amico Gennaro che dice che la Bild, sapete, il giornale tedesco molto importante, parla dell'interessamento del Napoli a Can Ozun, che è un grande talento dell'Eintracht, che però è una bottega carissima. I mondiali potrebbero far lievitare ulteriormente la sua valutazione. Vedremo. Pinnole e Gianluco, patrimonio dell'UNESCO. Gelson da Norimberga. Ciro, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con il Bar dello Sport.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
5: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Allora, ci sono ovviamente gli appuntamenti di oggi alle 18.30. Calendario della Serie A, conosceremo la prima avversaria del Napoli nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Il Napoli giocherà fuori casa, come avevamo anticipato ieri e confermato dal presidente. Vedremo contro chi, ci scrive Raffaele da Mantova, contro il Cagliari. Vediamo che cosa accade. Il nostro oggi ultimo appuntamento, poi ci rivedremo ovviamente lunedì per attendere questa ufficializzazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Capiremo quando si svilupperà la sua risoluzione del rapporto contrattuale con il Milan. 081 546 6873, c'è Leo a telefono, tra poco arrivo da lui e arrivano tanti messaggi, ne leggo qualcuno al 342 00 0010. Io voglio Roma Napoli, Alfonso il Saldatore. E poi è arrivato un pezzo, se può interessarti Ciro, se non sei già pieno per il Festival Bar dello Sport alle 9.29, vedremo di chi si tratta. Non condivido la teoria secondo la quale non bisogna lasciare lo stadio Maradona perché ci ha giocato Dios. Vediamo stati belli in Europa, abbiamo stati vetusti inadeguati, spero che anche il Napoli possa avere quanto prima uno stadio di calcio all'avanguardia. Antonio da Rione Alto. Raffaele ci dice Cagliari-Napoli oggi per favore, poi il centro sportivo dipende solo da lui, ci scrive Emilia da De Laurentiis, mentre lo stadio dipende esclusivamente dalle istituzioni. La domanda è perché non si inizia con il centro, magari risolviamo l'anomalia clamorosa della mancanza della sede. E poi certo dover interpretare a leggere fra le righe, ma non si potrebbe essere chiari, Vincenzo over 50. E poi Buondì chiamava alcuni mesi fa un signore che vive al nord, come sta Anni? Ah, forse ti riferisci ad Attilio, è vero, è un po' di tempo che non sento Attilio, ma lo salutiamo. Leo, eccoci qua, buongiorno.
10: Buongiorno avvocato, è un piacere parlarle, è la prima volta che chiamo. Quindi è un piacere particolare.
9: Ma il piacere è mio, lei sei nostro ospite, io sono ben felice che tu sei arrivato qui al nostro bar dello sport. Vai Leo.
10: Allora avvocato, in primo luogo secondo me giochiamo a Venezia la prima.
9: Non sei il primo che lo dice.
10: Lo so, si sta diffondendo molto questa cosa. E poi relativamente alla conferenza del presidente ieri, diciamo tutto bene, tutto perfetto, però quel termine che il presidente usa sempre, quella parola sbagliata, il famoso cesso non va bene,
9: lo so,
10: è uno stadio che noi abbiamo il cuore lì,
9: lo so, non ti posso dare torto, anche io sto male, non ti posso dare torto, hai ragione, Leo, ti devo dire la verità, pure io sto male quando sento sta cosa, ma lui purtroppo è così,
10: il presidente alcune volte scivola su queste cose, ma ormai ci siamo abituati,
9: È così.
10: Però dico io, anche la considerazione che fa lui di un nuovo stadio, cioè una cosa è farlo all'interno della città, lì c'è anche un impatto di visitatori, di persone, certo, tipo che si va in un museo, ristoranti, ma se tu lo fai più in periferia, più lontano, io la vedo poi difficile che lui
9: però Leo
10: 24 ore
9: tu abiti a Napoli,
10: come dice,
9: tu sei di Napoli,
10: sì,
9: no? Tu sei di Napoli,
10: centro storico, sì.
9: Ma non facciamo questo stadio a Napoli, all'interno, sto pensando insieme a te all'interno dove si può essere,
10: ma magari massimo Napoli Est, ma la zona di Gianturco,
9: non mi pare che sia possibile, da quello che abbiamo intuito, insomma, non...
10: io ristrutturerei tutta la vita il Diego Maradona, non capisco il criterio del presidente, ma può essere che io, a me sfuggano determinate dinamiche di business, nonostante che sono un revisore dei conti, però il presidente dove vuole poi andare a parare questo nuovo stadio, cioè io ristrutturerei sempre il Diego Maradona.
9: Ed è quello sul quale stanno lavorando le istituzioni, per carità, con l'apporto ovviamente importante economico da parte della regione, l'intenzione, soprattutto anche in proiezione europei 32, è quello di ristrutturare il Maradona. Adesso non sta bene, ragazzi, vediamo come va a finire questa telenovela, perché comunque qualche cosa accadrà in questo senso, mi pare.
10: Avvocato, io le dico solo che secondo me l'anno prossimo vivremo una grande stagione.
9: E io ti benedico, Leo, come voglio dire, come nuovo adepto del nostro bar dello sport, quindi ti aspettiamo presto, assolutamente. Oggi sei nostro ospite, puoi prendere quello che vuoi.
10: Grazie per l'attenzione, avvocato.
9: Ciao Leo, un abbraccio. Eviterei il Frosinone, l'ultima volta che l'abbiamo beccato, la prima ci siamo classificati decimi, sì, però vincemmo per motivi scaramantici. Spero che giochiamo Verona-Napoli, ma il Verona sta in Serie B, scusa, come facciamo? Il Verona è retrocesso, caro Luigi, scusate, ok il sentimentalismo, è vero che lo stadio non è all'altezza del nome, è uno stadio che cade a pezzi, senza servizi, sta meglio la gradinata della palestra della scuola di mio figlio, hai ragione. Vicino Zevaglios, sì, è vero, lo abbiamo detto ieri. Sono Maurizio, credo che alla base ci sia il cattivo rapporto tra presidente e sindaco. Io mi sento la prima Bologna-Napoli, Maurizio da Bologna, ovviamente ti farebbe piacere. Ascoltare Felice, Guido e altri che salutano sempre e comunque la piccola Sofia riempie il cuore di gioia, è vero. Poi dice, mi chiama Nino Nicois, dice, non so chi è più datato tra Felice, se fosse lui vorrei proseguire il mio percorso, lo abbraccio forte, un saluto da parte di Nino al buon Felice, che il nostro Gianluca mi sa che il nostro presidente vuole la botte di vino piena e la moglie ubriaca, cioè vorrebbe che lo stadio, il centro sportivo e tutto il resto si farebbe con i soldi non suoi. No, vabbè, non ha detto che lo stadio nuovo Francesco TDG lo farebbe con suoi investimenti. Buongiorno Gianluca, il bar dello sport è una ragione di vita. Nando da Ercolano, grazie amico mio. Raffaele, vengo da te, che poi c'è il Festival Bar. Raffaele, buongiorno.
3: Una vocale, Ello da Padova.
9: Ah, okay. Beh, non le ha detto che lo stadio nuovo Francesco TDG lo farebbe con suoi investimenti. Buongiorno Gianluca, il bar dello sport è una ragione di vita. Nando da Ercolano, grazie amico mio. Raffaele, vengo da te, che poi c'è il Festival Bar. Raffaele, buongiorno.
3: Una vocale, Ello da Padova.
9: Ah, oh, caro.
3: Mi chiamo Raffaele.
9: Raffaele.

0: dello stadio. Mm. È fattibile o non è fattibile? Poi mando un saluto a tutti e buon fine settimana. Forza Napoli sempre.
1: Ciao Lello.
0: La prima partita con Venezia.
1: Ah, pure tu a Venezia. Vorrete andare tutti quanti in gondola a Venezia. Ha vinto Venezia-Napoli, nettamente. Poi oggi alle 18:30 il calendario. Stasera non perdete il calcio della sera con Emanuele Calaiò per in diretta commentare ovviamente il calendario. Ragazzi, sullo stadio, ripeto, noi non possiamo fare previsioni. Non possiamo fare previsioni. L'intenzione del comune, unitamente il sovvenzionamento da parte della regione, è quello di ristrutturare il Maradona. E mi sembra che ci siano passi molto in avanti. L'intenzione, la voglia, il desiderio della gente di fare uno stadio nuovo, io non so chi la spunta. Cioè, ragazzi, vediamo. Cara Franci, un abbraccio anche a te da Mater Dei, sempre con il cuore. Un buon fine settimana a tutti. Buongiorno Azzurro, oggi vi ascolto da casa aspettando che mi arrivi il caffè da mia moglie Rita. Peppe da Veden, è brava Peppe, capito? Per me Lecce-Napoli, Vincenzo da Soccavo. Per la prima è importante andare a giocare in una città non particolarmente calda, quindi andrebbe bene per me Monza, Venezia o anche il Genoa e Ciro. Ragazzi, però Venezia, vi voglio dire solo una cosa. Venezia il 23 agosto, se fa caldo in laguna, ragazzi, è tosta, eh? Quiz per 5 secondi per rispondere, di quale città è la propatria Francesco da Ferrara? Vediamo. Parma-Napoli, è stato rinnovato il contratto di questa, questo allenatore giovane che sembrava dovesse andare via. E poi c'è Ivan da Madrid, propongo di fare il nuovo Maradona a Madrid, mi occupo di trovare il terreno, non sarebbe male. Torino-Napoli, buona la prima, forza Napoli sempre. Antonio da Marano, sei pronto Ciro? Andiamo con il Festival Bar dello Sport.
2: Festival Bar dello Sport.
3: E poi si può restare soli.
1: Chi è? Vasco.
3: Certe notti.
1: Ah no, Ligabue, scusa.
3: Sei andato via, Conte fa male.
1: È uguale, fa l'imitazione.
3: Così, così.
1: Bravo, uguale.
3: Certe notti sei allegro o non sarei allegro mai.
1: Carino.
3: Ci vediamo da Aurelio, prima o poi.
1: Bella questa. Bravo.
4: È Max Allegri. Che allenatore. Chietta giacchetta, straccia cavratta. Tutti i tifosi fanno ammurare e cadnacciare. È risultatista. Che allenatore. Max Allegri. Speriamo scudetto ci porta.
1: È bravo.
5: Chissà se anch'io sa.
1: Ecco la Robby.
5: Questo poi va.

0: di testa all'ultimo istante, ma che grande festa, cavallo pazzo al posto suo e vuole arrivare, ma il re leone non si può dimenticare.
1: Tu sei un mito, Robby, sei un mito. Attenzione,
2: Domenico è solo Domenico.
1: Ma che bel Federico 49 a Domenico.
2: Che sveglia la nostra gioia.
1: Ma che bella sta canzone.
2: E quando sentiamo gli occhi

0: Ma che carino Federico.
1: E pronte i nostri cuori a gonfiare. E noi aspettiamo che telefona e il pronostico che fa 1-0 al mas.
0: 1-0 al mas, grande. Attenzione, gran finale.

grande Mauro, perfetto. Ma Federico 49 ci ha commosso con il suo omaggio al nostro amico Domenico. Oh, ringrazio il mio amico invece Raffaele da Positano, la mitica Positano. Che bello il bar dello sport con le sue pinnole di saggezza. Un abbraccio anche a te. Oggi ha stravinto Federico 49 con la dedica a Massimo, è vero, a Domenico e Massimo Pazza. Standing ovation per Federico 49 con la dedica al dolce Domenico. A Parma c'è un vostro collaboratore giornalista che mangia la polenta, Vincenzo. Bellissima la dedica al nostro Domenico della Federico 49, Peppino da Modena, e voto la grande Roberta, veramente brava. Marcello da Berto, ma Roberta, ragazzi, i testi di Roberta sono insuperabili, la nostra Mogol. La prima a Milano, vinciamo 4-0, così sarà contento Allegri e siamo felici noi. Bruno Amabile, standing ovation per Federico 49, grandissimo Mauro Perfetto. L'Eurovision sembra, caro Enzo. Federico mi ha fatto sorridere e piangere, è un grande, che carina. La mitica popatria di Busto Arsizio, ovviamente, grande Francesco da Ferrara, gli anni 60-70, protagonista in Serie A, ora tristemente in Serie D. Sì, perché è retrocessa, giusto? Quest'anno faceva la Lega Pro. E poi per Monza Napoli, Atalanta Napoli, solo per vicinanza, un abbraccio, Rosario Mele da Cremona che ci saluta. Grande Robby, ai complimenti di Emilia, Roberta. Federico, chi è che ti fa piglia collera? La prima di campionato sarà Empoli-Napoli, salutoni Ciro, ma l'Empoli sta in Serie B, che ragazzi, ma Busto Arsizio, sì, è vero, non vi sentite presi in giro a parlare dello stadio? No ragazzi, ma ognuno esprime il suo pensiero. Tantissimi auguri da tutti noi della piazzetta Ritorno del Greco ad Ascanio, un bacio al piccolo dolce Domenico, Vittorio l'orologiaio. Sto salutando un po' di amici prima della pubblicità. Per me la prima è Parma-Napoli, Peppe d'Aversa. Vincenzo Segno, il presidente è chiaro, vuole lo stadio di sua proprietà per essere più forte come società. Lo fanno tutti perché lui no. Sì, è vero, ricordo anche una conferenza stampa da parte di Tommaso Bianchini, il dirigente del Napoli, insomma parlava di una perdita di un lucro cessante, si definisce così, di 70-80 milioni all'anno per non avere lo stato di proprietà. Dopo 9 anni a Milano ho avuto il trasferimento a Napoli, prima giornata preferibilmente al sud, ci scrive Giorgio che vuole andare a vedere la prima partita. La ristrutturazione del Maradona con fondi pubblici e la costruzione di un nuovo stadio con fondi di erario non sono mutuamente esclusive, si possono fare entrambe le cose. Sì Antonio, sono d'accordo che si possono fare entrambe le cose, ma mi sembrerebbe una sorta di peccato. Grande bar dello sport, meglio subito due big alle prime due giornate. Allegri non ha un buon trend con le piccole alle prime giornate. Ricordo che col Milan perse in casa la prima partita con la Cremonese, ve lo ricordate? Saluto anche Luca da San Marco. Ove mai non si liberasse Acciughina, che facimma? No ragazzi, Luca, non ti preoccupare. Verona-Napoli, ah no, Ciro si accorge di aver sbagliato. Raffaele da Pianura, buongiorno, grande per i complimenti Raffaele. Grande Federico, ce lo scrive anche Franci D'Alicola. Mi fermo, vado in pubblicità, l'ultimo stacco, poi torniamo per gli ultimi vostri interventi qui al Bar dello Sport, a tra poco.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Allora, eccoci qua, è la parte finale del nostro Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni, Ciro Froio mi segnala in cabina di regia che ci sono gli interventi di Andrea e di Guido allo 081 546 6873. Stamattina vi state divertendo, ci stiamo divertendo per cercare di comprendere, capire, indovinare, immaginare quale possa essere la prima giornata di campionato il 22-23 agosto. È nettamente in vantaggio Venezia-Napoli nei vostri pronostici, seguito anche da Monza-Napoli. Invece scrive il nostro amico Ciro che c'è Udinese-Napoli, ricordo, prima partita in trasferta per scelta volontà del Napoli, ormai perpetrata da anni per risistemare lo stadio Maradona dopo i concerti del mese di giugno e di luglio. Buongiorno a tutti, Festival Bar spettacolare, rinnoviamo il Maradona perché De Laurentiis sono 20 anni che dice sempre le stesse cose e poi non si fa mai niente. La prima a Lecce, Antonio da Gerola. E poi Festival in questa giornata aperta con UNESCO Day, Bar dello Sport, patrimonio. Bravo Ernesto. Gianluca, buongiorno, mi sento un Sassuolo-Napoli alla prima. No, non può essere, Davide. Sassuolo-Napoli no, perché non si può fare la stessa prima giornata del campionato scorso, quindi Davide, non è così. Rosario, se ha un fratello, bisogna chiedere a Rosario Mele, che è a Cremona, se ha un fratello che si chiama Ennio, ce lo scrive Luigi da Mantova, così vi incontrate. Carmela Curva, io per il Bologna come prima partita amo il Maradona, ma ha ragione il presidente, è troppo fatiscente. È vero, Lazio-Napoli e poi vedete, ci scrive Giorgio, che è convinto che si fa Lazio-Napoli. Vabbè, sentiamo Andrea che cosa ci dice. Andrea, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno avvocato.
4: Ciao Andrea.
5: Allora, è la prima volta che chiamo.
4: Ah, anche tu, nuovi clienti al sì, Bar dello
5: allora,
4: Sport.
5: Allora, se la chiamo è per fargli complimenti.
4: Andrea, grazie.
5: Perché lei trasmette la passione del vero tifoso del Napoli. Io veramente la seguo spesso e lei veramente è la passione del Napoli in prima persona. Spero di incontrarla a Castel di Sangro quest'anno.
4: Speriamo di esserci, sono molto felice.
5: Ci prendiamo un caffè insieme.
4: Ma sono a disposizione, pago io, però pago io, pago io.
5: Non ci stanno
4: faccio come a Manganiello che non paga niente. Cioè io pago io.
5: No, le volevo dire che a volte i tifosi del Napoli, quelli un poco più giovani, perché io ho 51 anni.
4: E sei uguaglione.
5: Vi ringrazio avvocato. Io voglio dire una cosa, la gente magari non conosce nemmeno i giocatori che abbiamo tenuto in passato, tipo come Trasson, Brunino, Tarantino, Sergio, Facci, cioè tutte le umiliazioni che abbiamo subito in quegli anni. De Laurentiis ha fatto tantissimo per il Napoli, sta facendo molto molto
4: bene,
5: veramente bene. Certo, a volte in alcuni argomenti, magari alcune frasi le potrebbe un po' evitare,
4: purtroppo,
5: però le dico, i risultati gli danno ragione, perché diciamo
4: assolutamente.
5: I risultati non possiamo proprio lamentarci.
4: È vero Andrea.
5: Niente, io questo le volevo dire, volevo fare i complimenti.
4: Grazie.
5: E volevo aggiungere una cosa sulle trasmissioni napoletane.
4: Vai.
5: Allora, in passato, anche negli anni di Maradona e tutto, nelle TV private ci sono sempre state trasmissioni dove qualcuno remava un po' contro, qualche po' Cioè, quindi è inutile che magari ritornare sempre sugli argomenti, alcuni giornalisti danno contro al Napoli oppure vanno a favore, vanno contro, tanto ci sono sempre stati questi personaggi che purtroppo
4: si discute, ci si discute, ci si discute, sì, ci si confronta, Andrea, è sempre stato così.
5: Basta non seguirle, non dargli troppa importanza a queste persone che vanno contro al Napoli.
4: Quando non ti piace cambi canale, cambia canale, no, Andrea, cambia canale.
5: E io penso ho scelto voi di
4: bravo. Lasciala fissa, kiss Napoli.
5: Come persone e poi come canale.
4: Sei molto affettuoso, Andrea, ti ringrazio. No, caffè pagato, sì, sì. Caffè pagato.
5: Ci incontriamo a Castel di Sacco, forza Napoli.
4: Sempre, caffè pagato. La prima la prevedo a Frosinone, Alfonso da Nocera. Cagliari-Napoli ce lo scrive Antonio. Mimmo, buona giornata. Cagliari la prima, anche il Cagliari sta salendo nelle quote. Sono d'accordo, Udinese o Bologna, ci togliamo il pensiero. Ciro, sicuro sarà Cagliari-Napoli, Mojito, no, mi dispiace. Ah no, niente, no, Rosario Mele da Cremona ha detto niente fratello, quindi tutto a posto. E poi Venezia-Napoli, Michele da Ottaviano, grazie per i complimenti. Se riesco a trovare il sito, scommetto 10 euro la prima del Napoli a Frosinone, cioè fanno le quote sull'indovinare, non credo. Avvocato, dal mio barbiere a Rione Alto ho visto una maglia bianca con dietro il numero 1 con scritto Vigliotti, altro calciatore parente? No, io ho mio nipote che è calciatore, Gianluca, però non c'è il numero 1, Lello Russo, no. Grazie mille il nostro amico Luigi, che ringrazia. Avvocato, io ho un presentimento, fine stagione calcistica, il presidente inizia i lavori per lo Stranuova da Fragola, vedremo. Attenzione, vediamo se c'è Guido da Massa Lubrenza, se è lui. Guido.
6: Buongiorno Gianluca, tutto bene?
4: Guido,
6: come
4: io...
6: state qui a Napoli?
4: A Napoli? Ma Guido, ma tu basta che ti affacci, io vedo a te e tu vedi a me. Scusa. Tu.
6: Sì, sì, infatti.
4: Affacciati, affacciati.
6: Basta che mi affaccio, vedo Napoli, Vesuvio,
4: bravo.
6: Ischio, Capri.
4: Ischio, c'è anche Ischio.
6: Procida.
4: Ischio. Procida, tutto. Guido, ti sei tranquillizzato un po'? Sei più sereno?
6: Sì, come no, no.
4: Meno male, meno.
6: Io voglio fare un saluto a tutti i ricordi
4: certo.
6: Di Napoli.
4: Certo.
6: A domenica, particolarmente a domenica, a Don Ignazio, a Felice, Antonio, che non lo sento più.
4: E vabbnon fa niente.
6: Non fa niente, questo dobbiamo fare. E però sta sempre nei nostri cuori.
4: Certo. Tuo nipote come sta?
6: Sì, sta bene, sta scuro, oggi è l'ultimo giorno.
4: Grazie, è meno male, così che esce un
6: po'.
4: Esce un po'.
6: Oggi è l'ultimo giorno, meglio così, così sì.
4: Ma in tutto questo, Guido, ma in tutto questo, scusami, viene promosso, sì, tutto a posto, sarà promosso?
6: Sì, mo il primo fa la prima media.
4: Ah, va bene.
6: È quell'altra cosa, Gabriele.
4: Vabbè.
6: Invece Guido va a fare la quinta.
4: Guido fa ancora.
6: Quinta elementare.
4: Quinta elementare, va bene.
6: E poi io vorrei quest'anno vorrei che fosse un campionato tranquillo, sereno, con gli arbitri. E chi arriva primo, chi arriva secondo, chi arriva terzo, è tutto uguale, perché se non c'è l'ultimo, non ci può essere il primo.
4: Sì, è vero, chi arriva ultimo non può essere, giustamente, cioè chi arriva ultimo non può essere primo. Mi pare giusto.
6: Se non c'è l'ultimo, non c'è il primo, non c'è il secondo.
4: Ho capito poco di questa cosa, però voglio dire, il ragionamento è chiaro, deve essere un campionato corretto. Campionato corretto, pulito. Un campionato pulito.
6: Pulito è importante, l'ultimo, il primo, il secondo, il terzo, tutto è importante.
4: Anche l'ottavo.
6: Perché io mi ricordo, e ti lascio, ricordo quando il Napoli stava in Serie B,
4: sì.
6: E me lo ricordo.
4: Certo, che pure io me lo ricordo.
6: Pisarre, me lo ricordo.
4: Pure io me lo ricordo.
6: Non è vero che bisogna sempre vincere per ricordarsi. Come ha detto Conte, no, è quello che Conte vince, non è vero, io mi ricordo Sarri, mi ricordo tutta la Serie B.
4: Hai ragione.
6: E io sono andato a Cavo di Tirreno, a Benevento per le
4: partite. Pure io. Ieri in panchina.
6: Il treno,
4: Guido,
6: sono partito.
4: Guido, io stavo in panchina a Benevento, ti ricordo?
6: A Benevento quando il Napoli stava in Serie B,
4: Il nostro amico Gigi De Canio, allenatore, salutiamolo.
6: E fu un viaggio che io andavo mi fece un panino lì a Benevento.
4: Scusa, che panino di sé?
6: Con il treno a Napoli, un casino, arrivare a Marcel Brands alle 2 di notte.
4: Uomo, in 2 di notte. Da Benevento a Massa Lubrenza. Scusa.
6: Con i bambini, con ero giovane.
4: Guido, ma che ci mettesti nel panino a Benevento?
6: Ma un po' di carne che facevano loro lì, non lo so.
4: Ma come la carne che... Era Benevento, non lo so.
6: Poi il treno di seguito.
4: Pure il treno.
6: Una stazione lì, Mammaro Carmen.
4: La stazione di Benevento. da Benevento a Massalubrense.
7: Un
4: viaggio epico, però Guido è sempre tifoso del Napoli.
7: Sono un tifosissimo del Napoli.
4: Hai ragione, l'ho dimostrato. Ti abbraccio, Guido.
7: Ciao, forza Napoli.
4: Sempre, sempre.
7: Buon campionato.
4: Anche poi inizierà il 23-22 agosto. Ischio Pinnole. Che spettacolo. Un abbraccio da Francesco Gigante, ex arbitro UISP. Ci siamo visti spesso alla scuola calcio con vostro nipote. Grazie Francesco, un abbraccio anche a te. Mi farebbe piacere Parma-Napoli, mi tolgo il pensiero. Gerardo da Pagani, quelli secondo di noi cacciano sempre la scienza. A Lecce con tanti turisti napoletani il 22 e il 23 agosto non sarebbe male. Armando da Capodimonte, anche un nostro amico scrive Parma-Napoli, Raffaele, chi lo sa, Parma-Napoli. Insomma ragazzi, vediamo, gioco per la prima avversaria, meglio una squadra in fase di costruzione tipo Genoa, Parma o Cagliari e non una neopromossa che sono vogliose di mettersi in mostra. Rino Molosso pensa così. Perdonatemi, ma è palese che quando De Lorenzi usa certi termini non si riferisce alla storia e ai sentimenti ma all'architettura fatiscente di uno stadio non di proprietà che non porta un euro di profitto. Nando dai Colli Aminei. Facciamo gli auguri a chi? Vediamo un poco, a Stefania Sandrelli, oggi compie 80 anni. Ah, bene, complimenti, non è male. È bello parlare con i soldi, perciò io condivido e sostengo il presidente, che poi se qualcosa non va la colpa è sempre della società. Insomma, anche lo stadio motivo di Parma, ci scrive Robby. Me la sento prima con la Fiorentina e va in gol Dodò se viene però a Napoli, il gol dell'ex. Se non viene non fa niente. Va bene. Sì, grazie Ciro, siamo arrivati, ho salutato un po' di amici, tanti messaggi che sono arrivati. Voglio ringraziarti, caro Froio, per il tuo prezioso supporto in cabina di regia e ringraziare voi, una settimana meravigliosa vissuta insieme qui al Bar dello Sport. Vi do appuntamento a lunedì mattina puntuali, ore 9, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Buon fine settimana, un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao!

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ovvio che arrivano messaggi menzogna, perché prima ancora di andare in onda, prima ancora di essere visibili sul canale 76, ci scrive questo: come stato frisco, ma che ne sai?
1: Ma vanno a fiducia, diciamo.
0: Ma fiducia di che?
1: Fiducia sanni,
0: ma siamo ammappucciati, ma che nemmeno ma due cenci.
1: Ma messo bello,
0: guarda là, guarda, solo perché se lo dice lo
1: ma
0: hai.
1: Ma fanno sì. Scrisciotti che sta cosa faccia, c'è un'amicata mette un opponicciuno quando mi dice. Mi è pesato, ci faccio matrassimi, è pesato.
0: Perché tremo sempre quando dici nicchione?
1: Ci tumuliamo insieme.
0: Beh, sì, avrebbe un senso, avrebbe un senso. Signore e signori, il tumulato Rosario Verde.
1: Ma come sto bellino, anche in camicia nera? In camicia nera, qui sul 7-6 di testa. Accanto a lui mezze maniche, lui si chiama sì, Marco sì. Pesacan, una mezza manica.
0: Una mezza manica, un polo molto elegante, molto estivo, molto elegante. Potrei dire due o tre cose su questa camicia nera, ma lasciamo stare. Diciamo che il passaggio da Stefano De Martino ad altro.
1: Con Pissagna.
0: Buongiorno a Ciro Froio in regia, il nostro Wata della telefonata. Iniziamo subito con la Brancale Levante Delia al mio paese. Mi sento un

0: iniziamo, cari amici, care amiche? E da dove iniziamo, signor Verde?
1: Ma da una notizia che già abbiamo trattato nei giorni scorsi. Vi ricordate il fatto che si è rifatto la strada a mezzo cannone e praticamente l'hanno fatta di due pietre diverse?
0: Sì, cioè, da un lato c'è Pesacane e da un lato c'è Verde.
1: Si doveva fare tutto Pesacane, hanno fatto solo Verde, perché dice che la pietra lavica non c'era, perché il progetto iniziale, vi ricordate, no?
0: Come no? Ci abbiamo parlato un sacco di te.
1: Tutto pietra lavica, dice no, ma purtroppo non abbiamo più la pietra lavica, è finita, e quindi il progetto bisognava cambiarlo, e hanno messo la pietra etnea, che costa anche di meno, e quindi non è pietra chiave, è pietra lavica.
0: No, sbagliate l'articolazione delle consonanti.
1: Allora, leggevo questa mattina, aprendo Fanpage, a Napoli montagne di basoli vesuviani conservati sotto il ponte della metro, ma per rifare le strade si usa la pietra etnea. Noi abbiamo al telefono, introduci il nostro ospite.
0: Quindi ce l'abbiamo. Signore e signori, Pierluigi Frattasi, buongiorno.
1: Ciao Pierluigi, autore dell'articolo, e praticamente ci racconti questa cosa, che Pariante, che è un consigliere comunale, se non erro, vero?
2: Allora, no, Antonio Pariante è il presidente del Comitato Porto Salvo, che da anni si occupa della tutela del centro storico UNESCO, un comitato civico. Comitato civico che si occupa della tutela del centro storico. E in particolare il comitato si batte proprio per l'utilizzo dei materiali più pregiati, no? Per rifare il centro storico. Quindi che ci fossero dei depositi di basoli vesuviani rimasti, si sapeva. Questi depositi, come abbiamo visto, perché le foto sono recentissime, sono di questi giorni, quelle che abbiamo pubblicato, sono conservati appunto dove c'è il deposito dei treni di Piscinova, in parte, e un'altra parte invece a Ponticelli. Quindi questi materiali ci sono, i materiali della pietra vesuviana.
1: E perché non si sono usati?
0: La domanda è proprio ovvia, cioè immediata.
2: Allora, è una domanda legittima che si pone Pariante, che ci siamo posti anche noi. In passato, vi posso dire, abbiamo avuto, quando il comune è stato interpellato, come è avvenuto per il rifacimento di Piazza Mercato, dove attualmente c'è, Piazza Mercato è una piazza storica della città, dove c'erano prima i basoli vesuviani, oggi c'è la pietra etnea, soltanto al centro della piazza c'è la pietra etnea, poi il resto della piazza invece è pietra vesuviana. In passato ci è stato risposto dal comune che questi basoli praticamente venivano utilizzati soltanto per fare i rattoppi, cioè i basoli vesuviani, siccome sono pochi, perché il Vesuvio per fortuna non ha fatto eruzioni recenti, quindi non si può
0: produrre, non questa pietra
2: di alimentare, esatto, questi depositi. Quelli che ci sono, quando si spezza un basolo che è a via dei tribunali oppure in un'altra strada importante, vengono utilizzati per fare quei rappezzi, i rappezzi piccoli, ma non possono essere utilizzati per fare i grandi lavori di rifacimento. Questo è quello che ci è stato detto. In questi giorni abbiamo, dopo la denuncia che c'è stata in Consiglio Comunale la settimana scorsa, dei lavori a mezzo cannone, che sono abbastanza vistosi, no? Perché si vede i marciapiedi praticamente con due pietre completamente diverse. Abbiamo provato ad avere interlocuzione col comune, però finora ci hanno detto che stavano preparando una risposta, al momento non c'è ancora arrivata. Quindi
0: stanno preparando una risposta, cioè che devono fare? Che devono preparare? Scusa,
1: non sanno preparare, non rispondo.
0: Magari un'interrogazione, non sanno universitario, che è stato?
1: Io sto come te, che ti improvvisi, loro si preparano.
2: Dobbiamo aspettare, intanto vi posso garantire che i lavori stanno proseguendo, quindi in via mezzo che noi ci sono gli operai, almeno fino a ieri c'erano ancora gli operai.
1: Così morirà mezzo cannone, insomma, duple passi.
0: Stanno finendo i lavori così come l'hanno iniziati, o stanno riparando la cosa brutta che hanno fatto?
2: Da quello che so, stanno proseguendo i lavori. Adesso non so se ci saranno dei correttivi, al momento stanno continuando a lavorare.
1: Quindi la risposta sarà che tutti questi, scusami,
2: nello stesso modo di prima, immagino.
1: Quindi tutti questi basoli che vediamo in queste foto, che stanno sotto al ponte di Piscina, l'altro ponte, saranno soltanto per i rappezzi, insomma, non per fare.
2: Questo è quello che disse il comune all'epoca, quando è stato già sollevato il problema per Piazza Mercato. Adesso bisognerebbe capire perché non sono stati usati per via mezzo cannone, perché mezzo cannone è un allargamento del marciapiedi.
1: Quindi si potevano usare, insomma.
2: Avranno fatto delle valutazioni, insomma, capiremo.
1: Avranno fatto, o ci mettiamo la, allora, il punto di domanda, avranno fatto delle valutazioni?
2: Allora,
1: no?
0: Vedi, tu in questo momento hai rappresentato il comune probabilmente, perché loro hanno la frase, dice che facciamo? Ci mettiamo il punto esclamativo, attivo, il punto interrogativo.
1: Vabbè.
2: Esatto.
0: Però vista, scusami, Pierluigi, vista la fotografia,
1: ma
0: adesso,
1: ce ne sono,
0: no,
1: proprio una marea.
0: Non mi sembra che sia un quantitativo da riparazione. Cioè, se immagino che si debba fare via mezzo cannone, credo che si possa, no?
1: Ma non capisco.
2: Forse hanno paura che poi finiscono e poi non ne hanno più. Io questo non ve lo so dire.
0: Ma a quel punto, perché non farla tutta etnea, quella lì a mezzo cannone? Anche questa è una domanda.
1: Anche questa è la domanda, perché non la facciamo tutta etnea?
2: Appunto, è una domanda giusta, bisognerebbe chiederlo all'assessore Lieto.
1: Però ci stanno preparando la risposta. Vabbè, Frattasi, noi ti chiediamo una cosa, appena si sono preparati questa risposta te la danno.
0: Ah, ma sapevi, Frattasi,
1: tu ce la riporti, ce la vieni a dire.
2: Ma certamente.
1: Appena sono pronti per la risposta, va bene. Grazie per Luigi Frattasi.
0: Grazie, buon lavoro. Buon lavoro.
1: Ciao, giornalismo.
0: Che ci piace, mettiamola così.
1: Giornalismo, cioè, è piaciuto. Noi ci stiamo preparando per la risposta. Cioè, mia moglie quando a machine, mi sto preparando per uscire e gli escerò per 3 ore.
0: Oppure, sai, io ti guardo. Andiamo da IKEA oggi pomeriggio.
1: Mi sto preparando.
0: Cioè, che psicologicamente, però, ti devi preparare. Vabbè. D'accordo, andiamo avanti, cari amici, cari amico. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, vuole intervenire,
1: giustamente mi sa che dice, ma se sono poche le pietre vesuviane, perché non abbiamo messo tutte le pietre etne?
0: Scusami.
1: No, invece fammi accendere. L'Etna sta sempre in eruzione, quindi ci stanno i freddi.
0: Allora, questo non lo so, però me ne vado per un'idea. Cioè, allora, il conto è questo, scusami.
1: Vale anche di meno la
0: vesuviana.
1: No, l'Etna
0: costa meno.
1: La vesuviana è più rara. Costa quindi più,
0: ok.
1: Più.
0: Però il conto è questo: tu fai il calcolo. Dici o ce la faccio tutta con la vesuviana o ce la faccio tutta con l'etnea, ma se non ce la faccio né con l'una né con l'altra, me ne prendo un'altra, no?
1: È arrivato Max Fravagatore, è arrivato Rigiulari, è arrivato.
3: Buongiorno, riguarda mezzo cannone, secondo me sono tutte scuse, perché lo cannone non era mezzo, secondo me se l'hanno fatta sana.
0: No, non una dite cose.
3: Vabbè, tu combinate, hanno fatto i preti ricoluro.
1: Ironizzano.
4: No, buongiorno, però io... Tornelli, ma quindi Frattasimo non fa più le cassette Bixmy Harry, by Harry,
0: no,
4: ma si occupa
0: delle
4: strade adesso, ottimo.
0: No, quello è un altro, però io mi immagino, capito, tu ti fai la passeggiata lì a via mezzo cannone e stai tipo, no, Vesuviano e Teneo. Vesuviano e te ne
1: capo,
0: e saltelli
1: solo
0: di qua e di là.
1: Vabbè,
0: sarebbe bellissimo. Sarebbe... Tu che stai facendo attività fisica, dovresti provare a fare così, ti dà una mano.
1: Ma fa male per questa canna.
0: Va bene, iniziamo, dai, andiamo con un altro po' di musica che è meglio. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Stampa ci segnalano anche che a via Nicola Nicolini stanno facendo i lavori, stanno togliendo i mattoni rettangolari e stanno mettendo l'asfalto. Beh, diciamo stanno asfaltando un po' di zone a Napoli, tipo
1: sì,
0: ultimamente hanno asfaltato anche tutta via Niello Falcone, per esempio.
1: Ma l'hanno avuto il permesso dalla sovrintendenza, però.
0: Sicuramente.
1: Perché se no non lo puoi fare.
0: Che diciamolo, esteticamente è un po' più bruttina adesso, però in termini di viabilità si va, che è un piacere, insomma, la
2: Marco
0: realtà è
2: Rosario, non mi sembra di vedere, ma chi non manca a parlare di Rienzo a staccotta, se no è finita, non rende gare buffo.
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
3: Vorrei approfittare un attimo di voi per mandare un saluto allo staff della pasticceria Albino, che si è arricchito del nuovo operatore Lorenzo.
1: Bene.
3: Un abbraccio.
0: Ciao Lorenzo. Va bene. Benvenuto Lorenzo.
1: È giù da faticani Lorenzo.
0: Naso di Rosario Verde, patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì, è stata questa proposta, ma io ho rifiutato perché sono umili. Restiamo umili.
0: No, lui si è
1: restiamo
0: posto.
1: Umili.
0: Va lui bene. Si è posto il problema, ha detto: ma io vado girando e vado camminando. Quindi dove vado, vado, grazie al mio naso, diventa tutto patrimonio dell'UNESCO.
1: Vabbè.
0: Diventa un sito, no?
1: Comunque andiamo avanti, andiamo pure qualche altra notizia.
0: Meglio.
1: Ieri è stato approvato il decreto approvato alla Camera, il DDL, il decreto di legge sul nucleare sostenibile. Non ci sarà più un referendum che è già stato fatto, ma bensì tramite legge si farà una legge delega allo scopo di ridare l'Italia una normativa sul nucleare. Alla Camera dei Deputati, approvata ieri, stamane dice l'articolo, ma è di ieri, in aula il disegno di legge delega Picchetto, si chiama, sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva, cioè prima della fine dell'estate, cioè dell'inizio della pausa estiva, per emendare i decreti attuativi entro fine anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Qua si stanno scontrando maggioranza e opposizione, perché dice l'opposizione: ma com'è possibile? Il nucleare costa un sacco di soldi, ci vuole un sacco di tempo per farlo. Vediamo che facciamo, noi stiamo. Perché non facciamo come la Spagna, che ha fatto le rinnovabili e sta andando a gonfie vele, che se praticamente ha raddoppiato il PIL, queste cose qua, cioè non è che ha raddoppiato il PIL,
0: stanno bene.
1: A buscare, non so a che soldi stanno andando. Noi perché facciamo questo mezzo pensierino? Me lo sono fatto, però
0: qual è? È un mezzo pensierino come il Basolo su a via Mezzocannone?
1: No, perché noi siamo molto sensibili come nazione, cioè come classe dirigente a far bene all'altro, no? Allora praticamente invece di far bene, un fatto per chi si lavora, per il cittadino si lavora, per l'industriale, la cosa, tu che dici?
0: In Italia all'industriale.
1: Allora cioè, ci si aiuta di più, perché
0: però
1: per fare queste centrali nucleari, roba varia, si aiuta tutte queste industrie, perché ci vanno 20 anni per fare una cosa, che una centrale ci vanno 20 anni, quindi immaginate un po' chi è che mette in mezzo una cosa che anche se sono per il nucleare io, però
0: vabbè, tardi, diciamoci la verità,
1: visto che ci serve
4: Guarda, pure l'orologio digitale, che denaro.
0: Anche lo smartphone.
1: Fa 1.500 euro, mi fa fare sugli occhi.
0: Su quale bancarella l'hai pigliato?
1: Esatto, bravo. Va bene.
0: Lo hai detto proprio col tono della menzogna, capito? Questi 1.500.
1: Menzognero.
0: Vabbè. Però scusami, non ho capito una cosa. Cioè, facendo così si bypasserebbe un ipotetico contro referendum?
1: Esatto, si fa sta legge delega e si inizia a fare sta cosa. Inizieremo a spendere dei soldi per trovare prima Matrusito, poi si fa un sciopero, poi dobbiamo fare, poi si perderà un casino di tempo, si impiegheranno delle risorse.
0: E poi io dico una cosa,
1: mo faccia aprire, cioè non si farà mai.
0: Senza,
1: cioè, però spenderemo un casino di soldi senza fare. Come il fatto del ponte sullo stretto. Già mi spisi 40 milioni e non abbiamo fatto niente.
0: Cioè, senza fare riferimenti a ventate politiche, però effettivamente se noi sul ponte dello stretto stiamo facendo cioè provate a immaginare per mettere su una centrale nucleare che cosa può succedere, no?
1: Per esempio,
0: o l'alta velocità, no?
1: Poi dicono la facciamo a Fratta Maggiore. Tutti quelli di Fratta Maggiore sono contenti. Non sono contento, e inizieranno a fare la cosa, quindi si bloccheranno i lavori, poi si iniziano a mettere le risorse per fare la centrale, poi la centrale, però chi fa le centrali?
0: Magna
1: questa cara, magna.
0: Vabbè. Quindi secondo me siamo giusto in tempo, apriamoci un'azienda per fare le centrali nucleari, che secondo
1: me si passa la legge, ci conviene.
0: Facciamo affari in Italia. 081 546 6873 per dire la vostra. Pronto?
5: Pronto, Marco.
0: Buongiorno.
5: Ciao, senti, volevo farti una domanda. No, siccome a te ti reputo una persona non intelligente, di più.
0: Di meno?
5: Sì, una volta, no? Abbiamo aperto l'argomento che non ci dovevamo scandalizzare sul fatto delle pubblicità degli assorbenti.
0: Sì.
5: E ora quella pubblicità che sta uscendo, che si, diciamo, si premono il profumo in mezzo alle gambe durante stai mangiando la pubblicità.
1: Non l'ho mai visto, la voglio vedere. Chi è che sono in mezzo alle gambe?
0: Chi è sto genio che ha fatto sapere?
5: Praticamente di napoletano, un profumo pace a carelle.
1: Ma dai,
5: aprono le gambe.
1: Ma su che canale?
0: Forse meglio un bel bidet, insomma, una bella sciacquatella veloce.
5: No, voglio sapere, secondo voi, no, tutte le donne, voi non si offendono che fanno vedere questa pubblicità, che loro si spruzzano il profumo perché puzzano?
1: Ma non penso, perché se se navigano.
0: Scusami, ma che spot è questo? Cioè, dove l'hai visto sto spot?
5: Ma su Mediaset, apre le gambe e si spruzza il profumo perché dice che puzza.
1: Gesù, non so se fosse meglio una bella lavatina. No, non la guardiamola. Io e Marco siamo intellettuali, non guardiamo televisione.
0: Assolutamente.
1: Essendo intellettuali, la televisione non la guardiamo. Pronto?
0: Vabbè, Ciro, dopo dimmi qual è lo spot, me lo voglio andare a vedere. Pronto?
6: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve.
6: Ragazzi, il discorso delle pietre vesuviane, sapete che mi ricorda? Quando andare a casa delle persone e hanno buttato a terra la parete tra soggiorno e cucina, ed è andata che la greca, perché hanno cagato pavimento.
1: Sì.
6: È proprio questo, che bene risolto per mettere uno o l'altro, o togliere il resto per metterla tutta quanta un'altra, allora fanno aggiunzione.
1: Sì, ma a quanto pare le pietre ci stanno, se loro se le stanno conservando per l'appesto.
6: Raga, io non ho visto le foto di quanti ce ne sono, però voi considerate che fa una piazza intera, quanti metri quadri su?
1: No, una piazza, quella è solo, tu conosci mezzo cannone, no? Quanto sarà? Saranno 300 metri. Quanto è? Su 300 metri che mi ha messo cannone? Quanto sarà?
6: Sono 10 metri, sono 3.000 metri. Se sono 10 metri larghi, 300 per 3 sono 3.000
1: metri. Sì, ma come diceva Marco, alza tutta la pietra, lavi che ci metti la pietra e tenea.
6: Costa,
1: sempre, e costo, frate, ne fa proprio lavoro. Cioè,
0: scusami.
6: Allora, io sono architetto, vediamo ogni volta, e ogni volta la mia risposta è sempre attesa sui lavori. Costa, ci vuole esordio.
1: Meglio non mantenere come sempre prima.
0: Ma ce lo dicessero allora che dobbiamo stare con le strade bucate, arrivederci e grazie. Io sono dell'idea, costa, tutto quello che vuoi tu, ma se vuoi riparare una strada, non me la puoi fare così, dai. Cioè, una volta che fai i lavori, cioè, se io beh, faccio i lavori a casa mia, sfascio tutto perché rifaccio, che so, l'impianto elettrico, l'impianto.
6: No, Marco.
0: Cioè, allora, dopo dico, servizio un po' avanza, faccia cosa più bellelle, no? Non è che metta il rappezzo.
6: Però c'ha, allora, il problema sostanzialmente è che i costi da fare un rappezzo a farla bene quadruplicano. Quintuplica, non è che tu dici diamo pizzico con papà.
0: Amico mio, ma da architetto tu penso che sai molto meglio di me che se hanno dato l'ok per fare questi lavori, no? Mi sembra un po' improbabile che poi dopo ti ritrovi con questa situazione, perché lo dovevi sapere prima.
6: Ma io sono d'accordo con te, ma pure come il discorso di via Nello Falcone che hai detto che l'hanno asfaltata tutta quanta. Ma aspetta 3 mesi, la tornano una volta di valtano fuori, perché chi l'hanno messa a coppa, non l'hanno fatto capo.
0: Ah, bene, non hanno tolto e messo, ma hanno ricoperto.
1: Ma era mai nudo sta cosa? No, scusi, se vedendo... sì, ho capito il concetto, sì. No, stavo vedendo il video della pubblicità.
0: E Ciro ci sta mettendo in loop la parte incriminata.
1: Non mi passa, è pubblicità.
0: No, è pubblicità,
1: non
0: è pubblicità. Vabbè, però è una bella idea, è una bella idea.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: torniamo in diretta e salutando la nostra redazione esterna, il mitico Pio Russo, ci arriva anche una considerazione. Dice: ma non possono farla tutta in pietra etnea perché è mezzo cannone.
1: Ah, mezzo cannone.
0: Guarda, concettualmente è fatta bene. Mezzo qua e mezzo là. È giusto.
1: Manda i pompieri a casa, Pio, domani i pompieri.
0: A me mi manda queste cose, a te le cose serie.
1: A me mandano 081-546-6873. Se volete potete intervenire in diretta 342-00-00100 per i vostri messaggi che prontamente il nostro buon pesecane leggerà.
0: Scusa, stavo rivedendo lo spot incriminato, perdonami. Allora, ciao ragazzi, ho provato a fare due conti sui tempi. 20 anni per decidere di costruire, altri 20 anni per scegliere il posto, altri 20 anni per completare i lavori. Se tutto va bene, l'elettricità la vediamo non prima del 2086. E nel frattempo probabilmente abbiamo riprodotto l'energia del sole in maniera pulita sulla faccia della terra.
1: Tra i ritardi e roba varia, perché immaginate un attimo quando diranno in un comune qua apriremo la centrale elettrica, che succede?
0: Nucleare.
1: Nucleari, scusami, ci saranno blocchi, questo e quell'altro, quindi nati 20 ci vanno a costruire la cosa, facciamo nati 10-15 in ritardo, però insomma ci sa chi fa sangue, ecco, diciamo questo, ci sarà chi fa sangue. Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: La mattina dovevo andare a pagare una tassa comunale, no? Mo ci sono venute 50 euro e pozzi che 20 euro costano 50, se pigliano stesso, come funziona questa cosa?
1: 20 euro, non ho capito l'ironia, scusami.
2: No, allora, se tu hai finito le pietre laviche, metti quelle, io ho fornuto 50, vuol dire che 20, però c'è 150 euro, pago 5-20 euro, la stessa cosa.
1: No, non è, sì, alla fine sì, basta su sordo.
2: Ah, ok, quando fanno loro può passare, quando lo facciamo noi non può passare.
1: No,
2: lo so.
1: No.
2: Era 2,50 la tassa.
1: Comunque, no, ma, sentite con Frattasi, sentite con Frattasi, loro si stanno preparando adesso la risposta. Appena saranno pronti, andremo a sentire quale sarà la
2: risposta. Spero che la prima risposta Putin nameno, veramente. Facciamo una.
1: Leamo, finisce i scazzati, finisce i scazzati. Non facciamo niente, lascia stare. Ciao, ciao.
0: Ah, c'è sempre l'amico che dice: ma che cosa ne pensi della pubblicità? Ma non la vedo una pubblicità così, cioè per quanto possa sembrare anomala la cosa, però non ci vedo un, cioè rispetto ad altre è meno impattante, cioè alla fine che si vede? No? Un puff.
1: Scusi Marco, ma tu quando stai sudato tu metti un deodorante a coppa o ti lavi prima?
0: Non mi lavo.
1: E poi ci metto un deodorante.
0: Cioè,
1: Vabbè, quindi, a che serve questo deodorante? Cioè... se mai ti capita alla signora, gli capita la combinazione, si spruzza, fa pizza e peggio, esce un baccalà, esce un stock, esce. Pronto?
0: Martin, quando tu, ragazzi, dici queste cose, buongiorno. Quando mai succede?
1: Buongiorno, dimmi.
2: No, ragazzi, io vi ascolto, vi adoro, ragazzi, ma io proprio non ce la faccio a sto senza voi. Io ormai
1: senza te.
2: No, ma siete proprio la mia mattina,
1: sì.
2: Inizia dai canali un po' più, poi arriva a voi e io non ci sta niente da fa, mi fate ridere.
1: È droga, è droga.
2: Siete satirocomici e mi regalate il sorriso pure quando sto ingazzato. Grazie, ragazzi.
0: Grazie.
2: Questo
0: è uno che si mette il deodorante intimo. Guarda,
1: grazie a te che ci segui, fratello. Va buono, 081-546-6873, pronto?
3: Pronto, buongiorno, Gianni.
1: Wow, Gianni Vendimia.
0: Rosario, vomito, cioè gli hai fatto venire il vomito. Cioè, questo ascoltatore non mangerà più il baccalà per colpa tua, capito?
1: Scuso, ma che pasci? Ecco, pronto.
3: Pronto.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Marco, ma è proprio guardare la pubblicità?
1: Sì, l'abbiamo vista.
0: Me ne sono drogato grazie anche a Ciro.
1: Devi abbassare la radio, vabbè.
0: La pubblicità è molto casta, diciamo che non si vede nulla.
1: Ci mancherebbe, pesacano.
0: Non si vede nulla di anomalo.
1: Però
0: ecco.
1: Si capisce.
0: Beh, è evidente che sì.
1: Che peggio. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Si salve.
3: Salve, non chiamo da un po', sono Guglielmino Ascani.
1: Qui, Guglielmino, come stai? Finita la scuola? Hai fatto 18 anni oggi?
3: No, già è finita. Comunque, posso dirvi un piccolo dettaglio?
1: Prego.
3: Oggi è il mio compleanno.
1: Lo sappiamo, Sapucci l'ha detto Ciro. 18 anni? 18 anni?
3: 18 anni.
1: 18 anni. Ma prendi la patente, che fai a 18 anni?
3: Calma per la patente. Mo ha già fatto 18 anni.
0: Lui c'ha l'autista.
3: Prima, oggi penso alla festa.
1: Tu so che cosa? O ti fai l'abbonamento a Duluana o ti fai la patente? Cosa preferisci?
0: Ascanio, fai attenzione che da oggi puoi essere arrestato, mi raccomando, occhio.
1: Pure prima, 16 anni già.
0: Vabbè, ma ora è peggio.
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Rosa?
1: Qui.
4: A Francale te fa sangue a casa, fa sangue a là e fa tenza in mare. Non tiene proprio rispetto.
1: Non tiene rispetto, che sei, hai capito?
0: Invece lei ha chiesto specificamente.
1: Non ha idea come ho litigato, non ha idea. Ho mandato 4 mail. Va bene.
0: Ma è stata la Brancale che ha detto: no, da quello io non ci vado.
1: Sa che intervista c'era.

0: anno fa, 2012, scritta per Emma da dai Modà, da Checco De Modà. Non è l'inferno qui su Kiss Kiss Napoli, non mi veniva Checco De Modà, che la cosa è grave, ragazzi. Allora, altri messaggi che stanno arrivando. Questa era la vera Emma, ragazzi. Che nostalgia, Marco da Torre del Greco. Sì, diciamo, un bel po' di anni fa ormai. Ragazzi, buongiorno. Ma adesso parlano di nuovo del nucleare. Io credo che farà la fine del ponte sullo stretto, ma sì, si farà mai? Sì, ma poi pure il ponte sullo stretto, scusate, adesso piccolo off topic, che fine ha fatto?
1: Stanno là, c'è questa società che sta pigliando i soldi per...
0: Però non stanno facendo i lavori, cioè non...
1: No, ma non c'è per fare i lavori, se va penale. Berlusconi mise la penale, quindi ogni anno di ritardo,
0: Ciao ragazzi, buongiorno. Io dopo essermi lavato metto del profumo nella zona inguinale, però quello ascellare roll, non esiste un prodotto specifico. Chiedo, voi non usate niente del tipo?
1: No, amore mio, ci laviamo.
0: No, io là sotto, ma non irrita sta roba là sotto?
1: Io mi lavo anche più volte al giorno, cioè quando fai le cosine tue, capito?
0: Sì,
1: tanto
0: sì,
1: ti lavi.
0: È piacevole, dicono, non l'ho mai provato perché non ce l'ho mai fatta, però dicono che se tu ti fai una lavatina con l'acqua fredda nella zona lì, la sera prima di dormire, poi dormi che è un amore.
1: Oh, vero, c'è proprio stasera, sai,
0: per quale motivo, ma ti genera. Però non ho mai avuto il coraggio di provare, perché l'acqua fredda, insomma, non è proprio il massimo. Buongiorno, ragazzi. Ragazzi, ho provato a non sintonizzare, ma ormai in automatico, come mi alzo la mattina alle 3:30, la prima cosa accendo la macchinetta del caffè. Grazie sempre per la compagnia che mi fate. Lucia da Pordenone.
1: Ciao Lucia, ciao bella.
0: Ciao cara, buongiorno. Rosario, devo scrivere uno spettacolo parrocchiale per Natale. Mi dai una mano?
2: Sì. Sicuramente sì, ma ce ne stanno parecchie in internet. Allora, signori, 081-546-6873, su bambini.
0: Cioè, stavo per leggere un messaggio che per colpa tua, no, per quello che hai detto prima, tu o baccalà e cose varie, cioè era proprio un arachiri totale. Cioè, ci chiudevano il programma se leggevo sta roba. Vabbè,
2: se hanno detto napolitano, dice stock baccalà.
0: È quello che ha scritto lui, quindi per piacere,
2: stock baccalà. Vedono tutto su.
0: Ne andiamo avanti. Rosario, ti ho inviato la controprova del profumo su Instagram.
2: Non ci vado, aspetta.
0: Dopo andiamo a vedere. Altri vocali. Però mi fa piacere che il discorso del giorno riguarda la cosa più importante del mondo, ciò che conta di più.
2: Ah, la ciuccia.
0: Eccola. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
2: Sì, nonno, ciao.
3: Sono nonno Michele. Ragazzi, il colmo dei colmi.
2: Sì.
3: Guardo al nucleare che hanno annunciato ieri, che hanno fatto passare alla Camera.
2: Sì.
3: Stamattina Radio 1, prima delle 8, addirittura hanno fatto una lista che i sindaci di tutti i comuni italiani si possono mettere in lista per avere.

0: entrare in casa loro.
1: Sì, ma chi si mette in lista?
0: Siamo arrivati proprio al colmo.
1: Chi si mette in lista?
2: Ragazzi, però fermi, non è che.
0: Se l'hanno fatto la domanda, quelle che sono ancora.
1: Non riusciamo a fare discarica, non riusciamo a fare i termovalorizzatori, figurati se riusciamo a fare il centrale nucleare. Ma poi lo stoccaggio di queste cose lo facciamo a Matera? Lo facciamo in Calabria, lo facciamo in Campania,
2: a Secondigliano,
1: lo facciamo a Secondigliano, a Portici.
0: Se la portano a casa loro, quelle cose che sono rimaste ancora sul Garigliano.
1: Hai visto a livello di bloccato tutte cose?
2: Vabbè, fermi. Abbiamo ancora un minutino, ti leggo un paio di messaggi. Ragazzi, basta scrivere i detti così come per piacere, non scrivete
1: questa roba. Ma chi l'ha detto? Tradizione popolare.
2: Qua Stefano, sei bellissimo con questa canzone. Amicia Mario,
1: dove sto bellito, venite a vedere. Infatti che sei veramente la piglia proprio a morte, da sbranare, ecco.
2: Marco Rosario, buongiorno, confermo, io mi lavo spesso con l'acqua fredda prima di andare a letto, l'unico inconveniente è che si ritira e diventa come il bersaglio delle frecce. Però se tu sai che tanto devi andare solo a dormire e basta,
1: metto un sicceratto vicino, fai come Alice ogni tanto a rifugio.
2: Mamma mia, pronto? Mario Rosario, che immagini pronto? Brutte che dai.
0: Pronto?
1: Buongiorno, yeah. Ciao
0: ragazzi, buongiorno, sono Enrico da Scampia, come state?
1: Tutto bene, facciamo là una bella centrale, che dici?
0: Sto venendo in TV, è come si ribello, aggiungo.
1: Over Samba Bellino.
0: Lo sa, oui. Senti, volevo dire questo aneddoto, pure a Marti, oggi pensa a papà che è giovane.
1: Sì.
0: Ok? E sa come dice? Dice stop.
1: No, bacca,
2: ciao, cari, fermi!
1: Ciao, torniamo subito. Un attimo.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sì, tutti qui nella nostra regione dicono da noi questa cosa, non la vogliamo. Poi però, quando si accorgono che porta a posti di lavoro, vantaggi fiscali, case a prezzi accessibili, cambiano subito idea. Peccato che, se tutto va bene, ne vedremo i benefici non prima del 2086. Un saluto da Fabio.
1: E qui sta la diatriba con la maggioranza e l'opposizione, che dice l'opposizione, ma doveva essere una cosa, una soluzione a mocche. Abbiamo le guerre in atto, non arriva l'energia, abbiamo bisogno adesso di energia. Facendo un piano del genere fa bene a chi costruisce queste centrali, chi costruisce i siti di stoccaggio, non a noi, perché mo quanti anni tieni tu, Pesacano?
0: 44,
1: 43, facciamo 50, si ce la fai a 94 anni, arriva prima centrale, insomma.
0: E ci arrivo.
1: Perché no?
0: Buongiorno ragazzi, livello di istruzione è troppo basso per il nucleare, dice un altro amico. Beh sì, diciamo che forse noi ci facciamo comunque molto spaventare, diciamo che dai tempi in cui avevamo le vecchie centrali, dai tempi in cui comunque c'è stata anche per esempio la tragedia di Chernobyl o Fukushima, quella un po' più recente, sono passati un po' di anni. Diciamo che i termini di sicurezza dovrebbero essere nettamente migliorati.
1: Ma non è questo, il punto non è la sicurezza, il punto è che adesso abbiamo bisogno di energia. Adesso ci dovremmo un po' emarginare, emancipare dagli altri paesi che ci danno energia. E se tutto andasse bene, va bene, diciamo facciamo a centrale nucleare al Secondigliano, nessuno dice niente, tutti quanti d'accordo, tutti quanti d'accordo, ci vanno 20-25 anni.
0: No, ma figurati.
1: Cioè, da oggi, fra 25-20 anni, avremo la prima, poi bisognerebbe metterla in moto, ci vanno andati 10 anni e roba.
0: Diciamo che con gli stessi soldi, 30 anni, cioè, se con gli stessi soldi,
1: con gli stessi soldi faremmo altre cose, capito?
0: Con l'energia rinnovabile riesci ad ottenere molti più risultati.
1: Cioè, non è che risolviamo tanto il problema, che adesso abbiamo bisogno di energia per le nostre aziende, per le nostre industrie più che altro, ecco.
2: Pronto?
1: Qui Enzo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, ho fatto queste cose nucleari, sono giudito in 89 anni, ha aiutato qui, ha tutto che decide, vedi, e cose nucleari, sì, a occhio chiuso.
1: Occhio chiuso, bravo.
0: Ciao Enzo, un abbraccio, ciao. Pronto?
1: Pronto.
3: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo.
3: Ciao ragazzoni, ciao. Ma io sono d'accordo con il nucleare, perché poi ci lamentiamo, paghiamo le bollette alte, varie cose che dobbiamo poi prendere da altri paesi, e poi dopo, ma guarda qui, guarda lì. Però quando poi in passato, e tanti anni fa, si affrontava il suo discorso, facciamo il referendum e tutti non hanno accettato. Adesso lo vogliono fare, non lo so se lo faranno. Però voglio chiedere a quelle persone che dicono no, non si deve fare, poi dicono guarda la Francia quanto paga. Voglio, la Francia tiene centrale nucleare.
1: Sì, scusa, come ti chiami?
3: Francia.
1: Come ti chiami?
3: Vincenzo.
1: Vincenzo, cioè il discorso, tu hai ragione, ma il discorso non è questo.
3: Scusami, lo sa, ti faccio parlare poi. Però voglio dire a queste persone, io capisco la paura, voglio, però se succede qualcosa in Francia, e spero di no, se non me la... Cioè, comunque arriva anche qua in Italia o in Spagna.
1: No, ma per questo ti volevo interrompere. Il discorso non è fare o non fare la centrale nucleare. Il discorso è che noi adesso, ad Oras, tra 10 anni, avremo bisogno di emanciparci un poco da questa Russia, America e roba varia. Facendo le centrali nucleari, noi mettiamo il caso che tutti dicano sì, tutto liscio, tutto bene, ci vanno 20-30 anni.
3: Sì, no, ma sono d'accordo, però...
1: Cioè, non è che risolvi tanto il problema che abbiamo oggi.
3: No, però io te l'ho detto quando sono intervenuto, ho detto quando negli anni passati...
1: Poi comunque avremmo bisogno di 20-30 centrali nucleari, non c'è, ragazzi, non c'è proprio il tempo materiale.
0: Il problema è un po' più complicato. Noi, per esempio, negli ultimi anni ci siamo trovati con crisi Russia-Ucraina e ora Hormuz. Quindi praticamente, senza contare il Venezuela, che quello è stata una parentesi che è durata poco. Però questa roba qua, tra il petrolio, il gas, eccetera, ha generato un bel po' di dibattiti e di problemi. Il discorso è che se nel frattempo pure che fai la centrale nucleare scoppiano altre guerre con fenomeni simili sull'energia,
1: il discorso
0: eccetera,
1: era emanciparci,
0: tu vai sempre peggio.
3: Allora non dobbiamo fare nulla,
1: fattiamolo pure, facciamo anche dire vabbè il 30% lo facciamo nucleare, ha ragione, però l'altro 70% bisogna metterci un altro tipo di idea, se no non ci emanciperemo mai, capito?
3: Sì, ma dico alle persone che 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa si è affrontato questo discorso e tutti quanti no, però poi dopo
0: quando qual è la differenza? Sai qual è la differenza? Che se tu ci pensi, se tu ci pensi, vicino all'Europa o altre guerre dove ci sono stati crisi energetiche così forti, negli ultimi forse 50 anni non erano successe, ce ne siamo fatte tutte quante adesso, e solo adesso ci siamo svegliati e abbiamo detto oibo, forse dovevamo emanciparci un pochino prima, come dice Rosario.
3: Non è così, è la solita palla politica. Vabbè, va uno là e dice di no, vai chi là là e no, dice
1: sa fanno questione di principio sta facendo. Vabbè, grazie amico mio, grazie.
0: Ciao caro, ciao.
1: Allora,
0: ragazzi, fino a prima ora, dai.
1: Abbiamo il punto del giornale di Bol Miranda, c'è Miranda che ci dice il radiogiornale,
0: esatto,
1: che stanno, parli del miele.
4: Marco, scusami, guarda la questione centrale elettrica. Wow, Springfield sono 30 anni che stanno una centrale elettrica, non ci fai niente.
0: Ma là c'hanno Homer, però. Lì c'hanno Homer che sorveglia.
4: Marco, scusami, guarda la questione centrale elettrica. Wow, Springfield sono 30 anni che stanno una centrale elettrica.
0: Sì, è la stessa, lo stesso. Va bene. Lì i Simpson praticamente, ma con Homer lì che tutela e che sorveglia, non succede mai nulla. Allora, come diceva Rosario, ultime notizie, poi anche il meteo, che siamo nel weekend, capiamo se c'è il sole. Ciro ride, dascelo.
5: Ciao ragazzi, stamattina se mi do un bagno mi piace andrò alla nucleare, mamma mia.
0: Benissimo, e con questo tocco di eleganza torniamo tra pochissimo.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda. Chiude la compagna in casa per 5 giorni e poi si mimetizza tra i curiosi, osserva l'intervento dei carabinieri e quanto è accaduto ad Acerra in provincia di Napoli, dove è stato arrestato un 34enne e un passante. A sentire le urla della donna poco dopo le 20:30, la sente piangere in un appartamento al piano terra e subito chiama il 112. Ancora prima di avvicinarsi alla porta, i carabinieri sentono una voce femminile che implora aiuto, è disperata e chiede di essere liberata. All'interno una 34enne racconta di essere stata segregata in casa da 5 giorni. Il compagno esce dall'appartamento, chiude tutto a chiave e porta via con sé il suo cellulare, lasciandola completamente isolata. I carabinieri provano ad accedere all'abitazione, la doppia porta d'ingresso è sbarrata e l'unica finestra è protetta da una robusta cancellata. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, la donna viene raggiunta e accompagnata fuori, è sconvolta, racconta di subire violenze e maltrattamenti, denuncia tutto. Le ricerche dell'uomo durano poco, lui è lì a pochi metri dall'appartamento, tra i residenti e i curiosi osserva la scena e l'intervento dei carabinieri, assiste al salvataggio della donna come uno spettatore qualsiasi. I militari lo riconoscono, si avvicinano e per lui scattano le manette, dovrà rispondere di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. È in fase di ripresa il giovane 17enne che nella serata di lunedì è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo aver assunto il cosiddetto miele dello sballo. Il ragazzo residente ad Arzano è ora vigile e stabile e non sarebbe più in pericolo di vita. Insieme a due amici di 19 e 22 anni avrebbe acquistato online la sostanza probabilmente tramite un canale Telegram. I sintomi sono comparsi immediatamente grazie al tempestivo intervento dei genitori del minore, è stato allertato il 118. I ragazzi sono stati inizialmente trasportati all'ospedale di Frattamaggiore, successivamente il 17enne è stato trasferito al San Paolo di Fuorigrotta, mentre i due amici, dopo le cure del caso, sono stati dimessi in stato di shock. La procura di Napoli Nord ha avviato un'indagine per fare luce sull'episodio e ha contestato ai due maggiorenni l'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti. Si è conclusa tragicamente dopo quasi 4 mesi di lotta tra la vita e la morte la vicenda di Daniele Cesarino, 51 anni, deceduto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato dallo scorso 7 febbraio in seguito a gravi ferite riportate durante un'aggressione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito dal fratello Luca Cesarino, 40 anni, con una sedia di metallo al termine di un acceso litigio scoppiato all'interno dell'abitazione di famiglia in via Gaetano Martucci. L'imputato è ora accusato di omicidio volontario. La chiusura con lo sport, il calcio, è attesa in questi giorni la risoluzione consensuale tra il Milan e Massimiliano Allegri, che sarà pronto poi a firmare il contratto con il Napoli. Il Napoli non ha ancora un allenatore, le norme federali ancora non ce lo permettono, così ieri il presidente De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi in vista della prossima stagione. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
6: Kiss Kiss Napoli meteo.
8: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo bello in Campania nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni. Grandi cose non capiteranno, non sono attese perturbazioni importanti, insomma sia il weekend che buona parte della prossima settimana vedranno appunto ampie zone di sereno. e con temperature che tornano in parte a salire, ma per ora si sta bene, non fa un caldo eccessivo, rimaniamo su valori intorno ai 28-30 gradi. Da domenica però le temperature piano piano torneranno un po' a salire, settimana prossima si suderà un po' di più. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: buonanotte qui su Kiss Napoli. Ho sbandato un attimo. Seconda ora e andiamo subito al telefono. Pronto? Chi è? Pronto?
1: Pronto.
0: Sì.
1: Va bene. Buongiorno, Sergio da Napoli.
0: Qui sei, Sergio. Ciao.
1: Allora, due annunci. Uno, Gianni Vendei, Petrana sa che fanno poche pubblicità, non è che ogni tanto chiamano.
0: Bravo. No.
1: Mamma mia.
0: Bravo. Gerardo.
1: Accenda Piazza Bruschi.
0: Magnatella una pasta, dice.
1: Ma facci un po' con l'economia.
0: Sì.
1: No, ma via tanti partiti. E poi un'altra cosa, ragazzi, l'app che voi avete, i podcast non ci sono. Vedete di fare qualche cosa, o aggiornato.
0: Guarda, se hai problemi, vai sul sito della radio, Kiss Napoli, clicca sulla fotografia del programma che vuoi ascoltare, ci sono tutti i podcast, là riesci a sentirli. Però facciamo l'ultima, poi introduciamo un altro argomento, va bene? Pronto, chi è?
2: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
0: Buongiorno a te.
2: Da Quarto.
0: Ciao, ciao. Caro, ciao.
2: Volevo dire la mia sulle centrali nucleari.
0: Sì.
2: Secondo me non ne vale la pena, perché per quello che so io, nel mio piccolo, la centrale nucleare ha una durata che varia dai 30 ai 40 anni, ma le scorie sono eterne.
0: Eh sì.
2: E considerando come fanno le cose in Italia a Tienem Katateng, non so fino a che punto. Certo, come dice l'amico, diceva l'amico Pica, se succede in Francia la nube tossica arriva anche in Italia sicuramente, però non ne sono tanto sicuro di questa cosa. E poi secondo me chi ha costruito le centrali nucleari non l'ha fatto tanto per l'energia, ma per zitto avere una bomba nucleare. Infatti se ci
0: sono due cose completamente diverse.
2: Parecchie centrali nucleari alla fine del primo ciclo le hanno dismesse, perché una volta avuto la bomba nucleare non gli serve più la centrale nucleare.
0: Vabbè, una domanda, Luana Mietz, centrale nucleare, se ti dicessero che a Quarto vogliono fare un termovalorizzatore per bruciare la spazzatura, tu che saresti d'accordo?
2: No, non
0: eccolo
2: sono
0: là, ciao amico mio, ciao, che lei. Allora,
3: quando dici che
0: seconda ora,
3: si potrebbe chiudere il programma.
0: Secondo argomento, ma quanta chilometro tiene?
3: Ma non puoi metterla così, dai.
0: Ma quanta chilometro tiene? Quanta chilometro tiene tu? Lo puoi chiedere la tua fidanzata? No, dice scusa, ma siamo assieme, ma quanta chilometro tiene? Allora, una ricerca svela il numero di partner sessuali accettabili. Va bene, un giudizio cambia in base alla generazione. Praticamente è stata fatta questa ricerca. Una ricerca ha evidenziato le preferenze del numero passato di partner sessuali.
3: Okay.
0: Cioè, praticamente voi vi mettete con una ragazza, con un ragazzo, e gli chiedete: ma quanti partner sessuali, cioè no, quanti fidanzati, con quante persone hai fatto sesso? Solo il 29% degli intervistati ha un numero accettabile.
3: Che significa accettabile?
0: Accettabile, qual è un numero accettabile? Allora, si è scoperto che le generazioni più adulte, vi dico a voi, nelle fasce di età più mature, come gli over 65 o tra i 55 e i 64 anni, una larga maggioranza, fino all'84%, afferma che il passato sessuale non ha importanza e che non pone limiti numerici alle accettabilità. Cioè, praticamente, come dice questa intervista, cosa che non ci credo, però dice che se vai vicino a un 55enne o un 60enne, dici: la tua compagna quanti partner ha avuto? Ma pure 50, pure 70, me ne fotto proprio. Dice forse perché hanno vissuto gli anni della liberalizzazione del sesso, queste cose qua. Quelli là che ci tenono più assai sono
3: le nuove generazioni,
0: generazione Z, le ultime generazioni che ho problemi su fan. La domanda,
3: cioè, perché se hai avuto più partner vuol dire che forse sei meno affidabile.
0: La domanda è questa: che numero, se tu ti metti insieme a una ragazza e gli fai la classica domanda, dice: amore, ma con quante persone hai fatto sesso prima di me? E che lei ti dice: ma niente, non tanti, una quarantina.
3: Minchia, cioè,
0: poi fai minchia, vedi?
3: No, perché
0: quindi per te non è accettabile.
3: No,
0: non
3: è accettabilissimo, non è figurati, cioè,
0: perché non te l'ha chiesto, stai dicendo
3: no.
0: Però per voi quale sarebbe il numero accettabile, se lo chiedesse alla vostra compagna, alla vostra amica, dice: ma quanti uomini hai avuto? Ma una trentina. È accettabile? Non è accettabile?
3: Tu quante donne hai avuto?
0: Ma mi ricordo, manca, pensavo,
3: sono tante.
0: No, pochissimo.
3: Ah, proprio, ok.
0: Andiamo nel micro, non andiamo nel mano. Non andiamo
3: su
0: nel
3: una mano,
0: mano
3: ne siamo, su una mano.
0: Però, ecco, questo è il tema. Ti metti insieme a una ragazza, glielo chiedi quanti chilometri tino o quanti chilometri.
3: Ma perché dovrebbe essere sai, un deterrente?
0: E non lo so, tu hai fatto minchia.
3: No, minchia perché.
0: La cichezza, no. Quella è la il subconscio.
3: Se io ti faccio.
4: Il problema non sono tanti chilometri, sono i passaggi di proprietà.
0: Quando passaggi di proprietà. Quanti passaggi. Ci giuriamo l'argomento, cai.
3: Putin, minalo a me proprio. Qua.
0: Che do fai o fatto? No,
3: no tu
0: domandi alla tua fidanzata, alla tua fidanzata. Ma tu, sì, ma Sofia, ma quando. Ma una 40-50 per secondo.
3: Ma io non c'ero.
0: Non briscelo, vabbè, non me...
3: Ma per fortuna che, Sofia credo, ha avuto diversi credo. Fidanzati va
0: bene,
3: prima.
0: Va bene, ma Marco non interessa, però prima appena la disminchio. Cioè,
3: no, perché tu l'hai introdotta così, cioè dici no, niente di che, una cinquantina, anzi niente di che, cioè cinquantina non sono pochi se dici niente di che.
0: Insomma, fai, pronto.
5: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao Sissi, come stai?
5: Ma finendo tutto a posto. Poi arriva da centrale nucleare, arrivederci e grazie.
3: Ah, dice che la vogliono fare a Bacoli.
0: A Bacoli ma la fanno, che può male, che se può male.
5: Ti voglio dire una cosa, che la centrale nucleare, pure che si capigione, fa qualche cosa, non vi credete?
0: Sì.
5: Allora che se non crede che la centrale nucleare aiuta loro, ma che hanno aiuta.
0: Vabbè, comunque a prescindere non te l'ha chiesto nessuno, perché loro stanno facendo una legge parlamentare, ora passa al Senato, quindi non ce lo chiederanno più.
6: Rosa, oui. Diventa l'anno di costruzione. Ciao.
0: Ciao, che non hanno costruzione, te l'ho detto, quelli là che hanno dai 55 ai 65 anni non hanno problemi.
3: Per esempio dice un amico, non ha importanza il passato sessuale, quello che conta è la lealtà dal momento in cui si sta insieme, dice Rosario da Napoli per esempio. Cioè, a me preoccuperebbe più il fatto se tipo una mia ex, cioè scusami, una mia compagna attuale oppure una persona che sto frequentando scopro che ha tradito tante volte, cioè magari se scopro che ha tradito tante volte avendo così tanti
0: trovava,
3: partner
0: non si trovava,
3: lo so, però mi preoccuperebbe più quello, perché posso sospettare o pensare che forse ha una tendenza, un'abitudine o un vizio
0: a tu dici
3: fare
0: che si tradisce con tendenza?
3: No, ma ci sono tanti motivi
0: per pigliare una posizione, un frate.
7: Un problema, ma a parte di nome, sono quei tagliante, se ero per fare, perché se ne fai detta.
3: Da chi state, gente? Da chi state? Vabbè. No. Sentiamo qualche altro, leggiamo qualche altro messaggio. Se hai paura che le tue prestazioni siano al di sotto dei 40-50 passati, allora là ci sta un problema. Il problema è il confronto, non il numero. Cioè, dice Ettore, se tu hai avuto, no, cioè il tuo partner ha avuto altri partner particolarmente focosi, passionali, attivi, allora tu ti senti un po' a disagio.
0: Ecco, per questo io penso, per questo ci stanno i 55-60 anni, perché tu a 55 anni, io ho 54 anni, a novembre ne faccio 55, faccio le 55 candeline.
3: Che sorridi?
0: È vero, per dirvi, insomma, si fa in un'altra maniera, insomma, c'è più.
8: Ma io ci ho potuto pure domanda, ma che la femmina scala sempre i chilometri, lo fa fisso.
0: A te, dai, ci stanno delle donne molto emancipate che ti dicono 30.
3: Che c'è di male? Che c'è di male? Allora, con le donne dividi per 3, con gli uomini moltiplichi per 3. Ah, cioè dici praticamente la donna tende a diminuire il numero, l'uomo tende ad esagerare.
0: Vabbè, per esempio, a me una volta un'amica mia che era andata in vacanza con altre amiche prima di sposarsi, insomma, era stata in Grecia e ha detto: no, ho avuto un'esperienza, ci siamo fatti, erano 4 uomini, insomma, mi sono messo. Ecco, se ti racconta la tua donna una cosa del genere, come la vedi?
3: Ma io la vedo sempre che non c'è.
0: Potrei
3: aver fatto la stessa. Scusami, potrei aver fatto la stessa esperienza.
0: Vabbè, pensare è molto aperto su questa.
9: Rosa, oggi i moduli sono tutti fuso.
3: Da chi state? Sì. Qualche altro messaggino. Stiamo insieme. Allora, sì, stiamo insieme da 15 anni. Abbiamo messo su famiglia prima di me. Non ha mai avuto rapporti con nessuno. Lei ha 33 anni e mi reputo davvero un uomo fortunato, dice.
0: Io no,
3: Giuseppe.
0: A dirti la verità, sposare una vergine non ci tengo proprio. Cioè, tu dici perché? Perché sposare una vergine significa che quella non ha mai avuto un altro uomo al di fuori di te, quindi non c'ha metro di confronto, no? Allora.
10: Neppure proprio.
0: No, nel senso che può avere sempre quella cosa, dici, ma com'è stare con un altro? Come stare
3: tu
0: con
3: dici,
0: un altro?
3: Tu dici, se sta con me per la prima volta e stiamo insieme per la vita, prima o poi avrà il piacere di assaggiare qualche altra
0: sono
3: cosa.
0: Sono più contento di una donna che ha avuto le sue esperienze e poi quando sta con me mi sceglie, dice, con te sto bene.
3: E poi lui può fare il geloso sulle sue esperienze passate.
0: E pure come dice il mio
3: vabbè,
0: amico.
3: Andiamo avanti, insomma. Che è meglio, andiamo avanti.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Jason Derulo, Talk Dirty, e ci rientra. Talk Dirty sarebbe il parlare un po' sporcaccione, dire le cose un po' sporcaccione. Parlare, sei in inglese.
3: Ma tu, virus, per siccome è una cosa sporca, poi viene avvicina a me e dice che sei così aperto. Non mi trovo.
2: No, sto traducendo la canzone Dirty.
3: Sì. Vieni.
2: Significa so, no, ma
3: vieni
2: tu
3: qua,
2: dovresti venire in onda.
3: Vieni qua, vieni che
2: dovresti
3: ti
2: venire in onda.
3: Vieni,
2: oggi.
3: vieni che ti presenta. Signori, abbiamo il nerd. Vieni qua.
2: Come ti permetti?
3: È tutto nerd.
2: Ma come ti permetti?
3: Pezzi nerd, eccolo qua.
2: Roberto Musella!
4: Perché devo subire questa cosa?
3: Esatto, Roberto Musella. E ce l'hai ancora la stanzetta?
4: Sì, ce l'ho.
3: Il martello, fai vedere sul braccio cosa hai. Allora, se si può inquadrare.
2: Guardate, gli stai spezzando un braccio, gli stai.
3: Guardate, un martello di torno tatuato sul braccio. Mo chi sputa?
2: C'è anche la Stormbreaker. C'è anche la Stormbreaker comunque.
3: Che resta Stormbreaker?
4: Vado, due martelli di torno, Stormbreaker e Mjolnir.
3: E capi? Senti, ma tu la tua partner ti dice prima di tu metti insieme a sta ragazza. Sì. Sta ragazza viene vicino a te e dice oltre un martello di torno.
4: Sì.
2: Perché ridi? C'è da ridere.
4: Posso chiedere aiuto agli ascoltatori? No, salvatemi da Rosario Verde.
2: No, ma parola.
3: Ti dice vicino a te, sai, sì, amore, ho avuto 40 uomini prima di te.
4: Sì.
3: Tu che dici?
4: Non, tu, nessuno aveva il martello.
2: Ha vinto lui! Vedi? Allora, posso dire Musella 1 Verde 0.
3: Allora Musella, quanti anni hai? Quanti anni ha Musella?
4: 49.
3: 49 anni, quindi è un cinquantenne. Il cinquantenne, hai la stanza con tutti i tuoi giochi dentro o hai la...
4: No, ho tutto nel soggiorno in modo tale che guardo la TV e guardo anche le cose.
3: Alziamo tutti quanti le mani.
2: No, abbassa ste mani, zuzzo.
3: Alziamo le mani, un guarda a me, guarda
2: Roberto,
3: mani.
2: Invece parliamo okay. Vieni dal lato mio, Roberto. Quello non capisce, parliamo di una cosa importante. Perché oggi il collezionismo, oggi avere questa passione non è una cosa infantile, anzi tutt'altro.
4: Sfatiamo questo mito. I collezionisti che una volta venivano presi in giro oggi possono diventare milionari.
3: No, frate, non è collezionismo. Tu hai fatto un tatuaggio, tu tieni un martello di torno in capo, capito? Tu fai un tatuaggio, non è collezionare.
4: Ho anche un Lego da 350
3: c'è
4: euro.
3: C'è la fame nel mondo e tu spendi 80 euro per un martello di torno, porca di quella
2: puttana. Non dire parolacce, cioè,
3: mi viene da bestemmiare.
4: Scusa, è un oggetto che magari tra 20 anni, anche perché è stato, diciamo, di mia proprietà, vale di più anziché 80.
3: Ha ragione,
4: da 1000, che ne so.
2: Sono d'accordo.
3: Se io partire le torre che teneva Robertone.
2: Ma scusami, se tu vai a studiare un poco, perché in qua c'è proprio una carenza di conoscenza. Se tu vai a studiare il martello di Thor, rappresenta un sacco di cose, di lealtà. Di cioè, Thor con il suo martello, quando andava a salvare un regno, che faceva
3: fatica
2: sotto il segno della giustizia.
3: Un lavoro serio, quando ve lo trovate?
4: Basta, dobbiamo dirla tutta. Per indossare e per usare il martello, dovevi essere degno. Cioè, Odino ti faceva usare il martello, faceva usare il martello al figlio, solo se lui aveva i sentimenti come.
3: E a chi sono ammartellato? Ecco, ammartellato.
4: E allora hai ragione,
3: Giudiamo qua. Ciao Roberto, saluta e chiedi scusa agli astanti.
4: Tutti gli astanti.
2: Tu manco un cacciavite puoi tenere in mano. Tu non sei degno manco di un cacciavite.
3: Chiedi scusa a Vattini.
4: Chiedo scusa e me ne vado.
2: Ma che chiedi scusa? Ma aggrediscilo! Attacca!
3: Chiedi scusa, che attacca?
2: Arrivederci!
3: Aspetta, prima che dico, qualcuno che ti va a sputo. Pronto?
5: Pronto, ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Scart flush, eccolo là, vai con Umberto, vai.
3: Vuoi dire qualcosa? No,
5: a parte fatti primo, fatto che hai avere pure se da cavolacca.
3: Ah, vabbè. Ciao, fratello.
5: E poi un'altra
3: ciao,
5: cosa, il fatto del martello di Thor. Ma io vorrei domandare a Marco che c'è un martello di Thor. Ma la moglie gli ha chiesto, a parte il martello di Thor, ma te ne ha bacchetta magica?
3: No, Marco.
2: Ovvio.
3: Marco non
2: quella di Harry Potter.
3: Marco, se torna a casa e ha speso 100 euro per il martello di Thor con un bambino, pensi che va pure che ci lunga una mano a Sofibo Vatter. Cioè, non è.
2: L'alternativa è non farlo sapere a Sofia.
3: Torna a scuola. Sa, amore, per questa cane trovi in due garage tutti i martelli tra le spade. Quanto papà che si è accattato.
2: La stanza segreta.
3: Pronto?
2: Comunque, salutiamo e ringraziamo il mitico Roberto Musella.
3: Ciao,
2: ragazzi,
3: Roberto, che sentiamo tutti i weekend su Kiss Kiss Italia.
2: Pronto?
3: Pronto?
6: Maggio, buongiorno.
3: Buongiorno a te. Ciao. Ciao, caro.
6: Ma ci fatta chiamare lì Zeus.
2: Che fatto?
3: Che fa? Sciamarelle Zeus. A cantare a Sciamarelli Zerzi.
2: A Cantarelli, ma come si fa?
3: È bellissima Sciamarelli Zerzi. Pronto?
0: Ciao Marco, ciao Rosario, Carletto da Secondo.
3: Ma Carletto, ciao.
0: Io voglio dire una cosa, io sto immaginando la scena di Massimo Troisi quando ricomincia la trick, quando lui si chiuse nel bagno e parlava da solo, diciamo, innamorato di Luca con una giorna. Sì. Mi sono immaginato la Mark che fa tutto l'open mind, no? Che non soffre, non fa niente. Marco fa stessa cosa. Io non mi faccio.
3: Ah, che si chiude in bagno e soffre. No, ma io non ci tengo. No.
2: Ma sai, sarà che per ora adesso su sta cosa.
3: È logico.
2: Su questa cosa si scatenerà all'inferno. Ma se è vero quello che ha detto Rosario prima, io posso dire di essere di un partito completamente opposto. Cioè, nella mia vita sono stato molto libero e ho avuto molte esperienze, per fortuna. Quindi se dovessi incontrare una persona, una donna che ha avuto la mia stessa esperienza di vita, non la potrei mai criticare, perché significherebbe criticare me stesso poi, no? Non essere in tranquillità con quello che ho fatto io.
3: Hai avuto?
2: Eh?
3: Hai avuto 50 esperienze sessuali tu?
2: Forse
3: con donne diverse.
2: Di più anche.
3: Più di 50 donne hai avuto?
2: Penso di sì.
3: Signori, allora apriamo questo contest. Marco Pesacane ha avuto più di 50 donne.
2: Ma non è un contest.
3: Ha avuto
2: non
3: più non di 50 esperienze sessuali.
2: No, senza mai pagare.
3: Senza mai pagare Pesacane.
2: No, facevano gesti.
3: Più di 50 donne che hanno fatto sesso con lui, tutte diverse, naturalmente. No, una
2: sì, certo.
3: Fa, 50 donne tutte diverse. Posso dire, ma va fa...
2: Ma scusami. Polletto
3: arabo a porto, no, che scusa. Sta palla penso che si blocca in da porto,
2: ti sei
3: fidanzato?
2: Tu quando ti sei fidanzato?
3: Ma porca
2: a che età ti sei fidanzato?
3: Ma 50 donne, Marco.
2: Ma ho lavorato nei villaggi, ho fatto un sacco di esperienze, sono stato un sacco in giro.
3: Ma manca di 10 colori. Pronto. E cade,
2: sono
3: e cade.
2: Stati periodi.
3: Vabbè, ci fermiamo un attimo, lungo una mano a farci sta palla.
2: Vedi, quello non ci crede,
3: Pronto. Sì, abbassa la radio. Vabbè, ci ha fermato, vai. Fermiamoci un attimo e torniamo subito.
2: Vado a respirare, portate un bicchiere d'acqua a Rosario per piacere.
3: No, voglio farci sta palla.
2: Andare via.
7: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
11: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
12: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
11: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
12: E sai perché?
11: Perché siamo da Più Me.
12: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coref i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: andiamo a leggere qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. C'è, poi vedi chi ci manda la foto di te di Sasa, me ne diciamo, lo metto come sfondo al cellulare questa fotografia. Poi andiamo a vedere, ragazzi, Rosario, i brutti hanno sempre più successo con le donne, per questo Marco ha avuto più donne di te, vero? Molto, no, vero,
1: questo. Senza ombra di dubbio, non metto in dubbio questo, ma 50-60 insomma non penso.
0: Ciao Marco, ma tendi anche la mano con la speranza che il martello ti raggiunga? Sì, ma purtroppo non è mai arrivato.
2: La forza di Grayskull, potere a me.
0: Ragazzi, è uscito il film, hanno fatto il nuovo film sui dominatori dell'universo, sì, Imen, fresco.
1: Ma qualcosa da succedere, cioè, secondo me. Cioè.
0: Ah, che vuoi fare?
1: Poi, l'umanità è sempre stata così che si rigenera, secondo me ci vuole una rigenerata, ma è arrivata troppo al limite.
0: Tu dici?
1: Quando vega a Musellone che spende 100 euro per un martelletto, cioè, a darmi a fine un mondo.
0: Ma perché mai? C'è tanta gente che spende soldi per cose ben più gravi e peggiori.
1: Tipo per me cucaina.
0: Ma dici, ovvio, cioè ti trovi.
1: Però almeno sta fatta, capi l'uomo.
0: Ma si strunze tre volte però.
1: Ma sta fatta.
0: Ma molto, molto, molto più di chi spende per un martello di Thor, ma senza ombra di dubbio alcuno. Allora,
1: dove c'è gusto non c'è perdenza, ragazzi. Allora 081 546 6873, se volete potete intervenire.
0: Che collezione che ci ha mandato questo amico, mamma mia, wow, bello, altro che 100 euro, qua ci sta qualche migliarata di roba,
1: immagino,
0: in abbondanza, ragazzi. Abbiamo qualcuno in linea o qualche vocale? Cimune, qualche vocale? Ciro li sta scartando tutti i vocali perché sta facendo la classica faccia.
3: Mi serve un consiglio. La mia ragazza a Natale mi ha regalato un set Lego, a proposito di collezionismo, e Roberto Musella, e dato che lei non ha mai fatto i Lego, ci eravamo ripromessi che lo cominciavamo insieme. Il problema è un altro, che ogni volta che sta guaglione viene a casa, puntualmente, al posto di fare il set Lego, ci distraiamo in un altro tipo di attività ricreative, insomma, facciamo chilometri, per intenderci, nell'argomento del giorno. Marco, consiglio a te, ma come devo fare per distrarmi dal diavoletto sulla spalla di Rosario ad andare sull'angioletto dalla spalla che si chiama Marco?
1: Ti vieni a casa, fai cena, fai quello che devi fare, dopo ti mettete a perdere tempo, invece di in un film una cosa, mettete a fare i Lego.
0: È un'idea.
1: È un'idea. Oppure invitala quando c'ha le sue cose.
0: Ma pure si può fare,
1: mamma mia.
0: Non quello, ma altre cose si possono comunque fare.
1: Si può soprassedere in quel punto là.
0: Marco, io mi sono comprato il pezzotto del martello. Il martello di Totor. Anche questo è molto famoso, ragazzo. Questo fa parte della mia collezione. Te la ricordi? Saluti Gaetano. E ci manda una 20.000 lire. No,
1: 200.000 lire. No,
0: 20.000
1: lire, sì.
0: Banca d'Italia 20.000, ragazzi, questa non me la ricordavo nemmeno.
1: Poi
0: io.
1: Questa è bella perché sta Banca d'Italia, capito la che significa?
0: Sì. Perché, è più bella di una volta.
1: Prima era Repubblica Italiana, faceva la Repubblica, poi è passata in mano alla banca.
0: Allora, attualmente stiamo rivivendo la decadenza dell'impero romano d'Occidente.
1: Sì.
0: Però non ci sono i barbari che ci stanno invadendo.
1: E come no?
0: Poi altri messaggi. Io sono l'unico uomo che ha avuto solo 3 donne, ma guarda, mica è un problema, amico mio, cioè, come dire, se sono state 3 donne, 3 fidanzate o 3 donne di qualità, nel senso che sono state storie importanti.
1: Sei anni praticamente ogni estate Marco Pesacane aveva 10-15 avventure sessuali in villaggio. Perché 6 anni, 60 donne, quindi su 6-7.
0: Allora, considerando tutti gli anni di animazione.
1: 15-16, insomma.
0: Gli anni di animazione sono 3, poi fai 4 stagioni, più altre 2. Quindi sono quasi una decina d'anni.
1: È stabilito. Chi fa l'animatore, rinde i villaggi, si fa tutto il femminile villaggio.
0: Cioè, non
1: esagerare. Trasso si è fatto
4: tutto. Non esagerare. In Coppa Terra si rimane un dinosauro.
1: Ma sicuramente, fratello. Sicuramente.
0: Diciamo che in certi contesti è più facile affascinare e accattivare, questo senza ombra di dubbio. Ciao Rosario, fondiamo un nuovo partito. Il logo sarà la spada di He-Man e il martello di Thor. E il motto sarà Putin.
1: Ragazzi, fermiamo un attimo, la canzoncina e torniamo. Vai, veloce.

0: Ci compravamo tutte queste camicie molto improbabili che oggi sarebbero impossibili, blu laminato, tutto sicuro.
1: C'è qualcosa di brutto anche nella nostra epoca,
0: no? Ma brutto come all'epoca, pure le acconciature di capelli. In questo video si vede qualcosa.
1: Il cotonato si portava molto, molto cotonato, cotonato, soprattutto per la donna si portava il cotonato. E l'uomo aveva il capello un po' lungo, allicato, un po' liscio, così diciamo. Allora, a parte gli scherzi, siete la prova che l'uomo che ha sempre in testa quella cosa lì è quello che non ne ha avuto tante, ecco, potrebbe essere
0: sicuramente
1: potrebbe essere una spiegazione. Cindy Looper, sì, grande ragazzi, meravigliosa. Tutti a comprare il martello di Thor e nessuno parla del pugno di Hulk con tanto di maschera e dello spararagnatele di Spider-Man, che sono uno spasso solo per genitori temerari. Un bacio belli, ciao Jessica, un abbraccio,
0: ciao Jessica,
1: anche a te. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. Allora, io preferirei restare anonimo, vi racconto la mia esperienza, una mia esperienza. Qualche anno fa conobbi una ragazza bellissima, poco più che ventenne. Iniziammo a frequentarci e ci piacevamo molto. Parlando con qualche amico, venne a sapere che era stata fisicamente con 3-4 persone nella mia stessa cerchia di conoscenze. Vivo in un paese della provincia di Napoli. Al che io parlai con lei e troncai subito la conoscenza. Lei rimase malissimo, ma io non l'accusavo di nulla, però dicevo: come faccio a portarti un domani nella mia cerchia di amici sapendo che tu sei stata con uno, con l'altro, eccetera eccetera? Non è per me, non mi va di continuare. Ancora oggi mi cerca a distanza di anni. Ciao.
0: Che peccato.
1: E non vuole nemmeno stare con lei fisicamente, cioè, quindi non.
0: Che peccato, può darsi che ti sei persa la storia della tua vita, eh?
2: Come disse Galileo Galilei, ma che ce ne tutte, tenimmo profumo a ciaccarello.
3: Wow, chiama ora Marco Cicolo.
0: Ciao,
1: buongiorno ragazzi, Sergio da Pozzuoli. Alcuni giorni per lavoro non riesco ad ascoltarvi. Sì, dovete andare ragazzi per i podcast sempre sul sito, andate sul sito, poi prima o poi si risolverà il problema. Però ci fa piacere perché valutando tutti i messaggi che arrivano, che ci chiedono dei podcast, vuol dire che i nostri podcast sono veramente molto molto richiesti.
4: Buongiorno ragazzi, Lello da Ischia. Manganiello dice che una femmina l'ha pavata. Marco dice che non riusciva 50 femmine. Ma che vi state fumando in coppa a sta radio?
0: Non
4: so, era pace.
0: Non lo so, però.
1: No, è Rosario, è Rosario che non si fa capace, fondamentalmente.
0: Guarda, io c'ho un amico mio.
1: Io e Manganiello raccontiamo cose normalissime.
0: C'ho un amico mio che è passato per mano a me perché le conosco, lo conosco da quando eravamo bambini, a mo, ed è uno che le donne ce l'ha. Pensate, adesso sta insieme a una ragazza che ha 20 anni meno di lui, roba varia, e non arriva a 50, 60 come dice Marco. E insomma, man mano a me è passato ragazze che se lo sono violentato, come dire. Però,
1: scusami, ma io questo approccio filosofico che hai sull'esistenza non l'ho mai condiviso. Se, cioè, tu conosci uno che è un po' più donnaiolo, se non un altro, donnaiolo, se non ha fatto gli stessi numeri suoi, tu non ci credi. Cioè, che significa?
0: È un po' improbabile, ma però insomma,
1: scusami, perché ti devo dire una palla? Cioè, non vedo perché ti debba mentire. Io ti dico in onestà, non ho il conto preciso, perché figurati, però. Tanti anni che sono stato sia single sia poi con la parentesi,
0: sì. Infatti, viaggio, io 10 anni che sono te da civisti, insomma, quante avventure hai avuto.
1: Ma guarda, io è proprio fino ai 32.
0: Là c'era, tu sai, l'oppio 32 se ne è sceso tutto.
1: Ma non se ne è sceso niente, mi sono fidanzato in maniera un po' più stabile. Ho iniziato ad avere la mia prima storia veramente lunga, che è durata un po' più di anni.
0: Va bene.
1: Allora, ho il log, è arrivato Barney Stinson. Wow, che citata, amico mio. Barney Stinson lo prendo come un grande complimento, grazie.
0: Scusate l'ignoranza, chi è Barney
1: Stinson? Barney Stinson è un grande personaggio di How I Met Your Mother, una sitcom che è stata famosa nei primi anni 2000. Molto, ti piacerebbe tantissimo a te, che molto,
0: no, l'ho
1: molto,
0: visto un poco, sì.
1: È molto,
5: Marco,
1: molto bello.
5: Che legate salute, non ne conto.
1: No, là si arrivava a migliaia.
0: Le amiche no.
1: Si arrivava a migliaia. Però, se ti posso dare un consiglio, se te la vuoi vedere la serie, guardatela in lingua originale, perché a mio avviso hanno fatto qualche leggero errore nel doppiaggio quando lo hanno proposta per l'Italia. No, già aperto la porta per far uscire questa palla.
0: No,
1: amico
0: mio, già si riscaricando. Siamo quattro di noi, ma stiamo facendo la scifora ruba.
1: Allora, attenzione, c'è un amico che mi fa fare una riflessione molto importante. Dice: Marco, però sopra i 70 anni non le devi contare. Allora il numero si abbassa drasticamente. Chiedo scusa.
0: Vabbè,
1: chiedo scusa.
0: Ragazzi, allora.

Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Kiel

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, comunque mi preoccupi, Rosario. Cioè, tu sei veramente zoppicante per aver fatto una corsettina. Cioè, dovresti fare una visitina, una controllatina. Gli anni avanzano, amico mio, ti devi riguardare.
1: Ma no, fa una
0: no, ti ho visto in difficoltà per fare un metro. Allora, andiamo a vedere 081-546-6873. Ciao ragazzi, Rosario ha ragione Marco, nei villaggi turistici si cucca molto. Specialmente quando sei del sud, tipo napoletano oppure siciliano, capisci a me. Un abbraccio da Totò. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, Marco.
0: Oui, ciao Marco.
2: Allora, ho due considerazioni su due argomenti, sono velocissimo. Volevo una domanda solo per Marco.
0: Sì. Dimmi, caro.
2: Sulle centrali nucleari, e se finisce tutto come è finito a Vindem nella serie Dark?
0: Non l'ho vista.
1: Non l'abbiamo vista.
2: Ah, no, mamma mia, che delusione. Poi per quanto riguarda e collezione, io sono un felice possessore delle sfere del drago e della bacchetta di Sambuco di Silente.
1: Bene, ma non me, dice.
0: Bene.
1: Ma non me lo dire, veramente.
2: Sono disposto a regalarle a Marco se per una settimana, però il radio mi fa tua a Carmine Tassista, perché lo voglio troppo bene.
0: No, guarda, no, per me Carmine può venire, non è un problema.
1: Che se no me la va chi? Me la va chi scegliere, fammi a Carmine scegliere, va bene.
2: No, allora Rosario stavi.
1: E ti conviene, vai.
0: Beh sì, direi che ne guadagniamo tutti.
1: Ciao Bell, ciao
0: caro, buongiorno.
1: Pronto, è un
0: adoro
1: la giornata questa. Pronto,
0: Stappa anche,
1: vai. Chi sei?
3: Pronto?
1: Sì, ciao. Siamo qua.
3: Salve ragazzi.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Buongiorno. Allora, io volevo fare una domanda al buon vecchio Marco, vediamo se mi ricordo bene, ma sì. Sbaglio o hai fatto l'università al Sor'Orsola?
0: Esatto.
3: Allora è per questo che poi puoi portare 50 donne?
0: Diciamo che è una università, sono stati anni molto belli e intensi quelli, diciamo.
3: Allora, io da buon vecchio Sor'Orsolino posso ben che capirti.
0: Vedi, tu pure tu scienze della comunicazione?
3: No, io scienze della formazione primaria.
1: Oh! Che è scienze della comunicazione?
3: E quindi io ti raddoppio.
0: Sì.
3: Io vengo dal socio-psicopedagogico.
0: Allora, io ricordo, almeno gli anni che c'ero io, non so se sono gli stessi anni, quando noi
3: salivamo. Io ho creato 2011.
0: Ma non ricordo se ci troviamo. Comunque, io ricordo che salivamo su in aula magna per fare le lezioni e passavamo per il terzo piano, che era l'aula dove c'era quella grande, dove c'erano quelli della formazione primaria. E ragazzi, c'era veramente una fiumana di donne, di ragazze.
3: Passavano per tre aule.
0: Sì. Bene.
3: Io stavo dal 2008 al 2011.
1: Beh, mi fa piacere, insomma, l'umanità ne sarà contenta di questa notizia.
0: Sono testimonianze che confermano la mia teoria.
1: Scusa, quanti anni hai finito tu l'università?
3: Io in 4 anni, perché ho fatto.
1: No, dico, quale anno? Così l'umanità, insomma, può essere pure che l'ONU la scolpirà, non lo so. La diamo come notizia al mondo.
0: Non lo accetta, amico mio, non lo accetta.
1: No, accetta.
3: Ma io da Sasamene posso mai accedere, posso mai dire che non ha ragione, però io devo pur difendere Marco, perché sono stato pure io in quell'università.
0: Grazie, caro.
1: Ma lui non all'università, lui diceva nei villaggi.
0: Vabbè,
1: 50
0: nei villaggi c'è stato
1: 25 all'università.
0: Ma
1: 25
0: all'anno, che ne sa?
1: Sei scudato per secondo addirittura.
0: No, perché negli anni dell'università, negli anni dell'università c'è stato un periodo in cui sono stato anche fidanzato.
1: Quando è fidanzato,
3: come
1: non
3: darti, come darti torto.
1: Sì. Vabbè, grazie, amico mio, grazie. L'umanità ne sarà contenta. 081-546-6873. Quando dai un contributo alla scienza, quant'è? Chi è?
4: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Sono Luciano Dall'Auto.
1: Ciao Luciano,
0: Luciano dall'auto. Ciao.
1: Dici Luciano.
4: No, volevo sapere se nel conteggio che ha fatto il dottor Pisacane,
1: sì,
4: praticamente valgono gli in e gli out.
1: Tutto vale. Pronto?
0: No, nessun in e nessun out.
1: Buongiorno.
4: Cosa? Ma dire tu, no? Che hai fatto un discorso del genere. All'università. Sai com'è? Ma la fatti tutto a posto.
1: A posto. Cosa arriva? Però ho fatto uno scioccione.
0: Ma non ho fatto niente di male.
1: Va niente. Pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao. Dai, dilla pure tu, vai, sparala.
4: Marco, ma tu c'hai il 50 donne in 50 minuti?
1: Quale metti? Pure tu però, Manco di metto lo cappotto. Pronto?
0: Era giusto il tempo, ciao.
1: Ciao.
0: Chi sei? Ciao.
1: È andato, vai qualche messaggino se c'è.
0: Marco, tutte nipoti di Fantozzi. No, dai, no, non esageriamo. Dice un altro ascoltatore che una sua ex al suo orso, insomma, lo ha un po' abbuffata di corna, insomma.
1: Ma perché lo pronunciava a scienze orientali, come si dice, all'orientale, scienze politiche.
5: Marco, allora non tiene solo al Leopoldo. Quando te ne tiene?
0: No, ha fatto il bravo, ha fatto sempre attenzione, per fortuna. Ciao Rosario, quello che dice Marco non è proprio una balla. Vedo spesso il programma di Fiorello, la pennicanza, spesso fra il pubblico ci sono molte donne che parlano con Fiorello e gli ricordano i bei tempi dei villaggi turistici. Credimi, non so poca. Anni d'oro poi quelli per i villaggi, tra le altre cose.
1: No, ma non metto in dubbio la quantità, forse 30.
0: Ma tu fai un calcolo.
1: Sui 60 mi sembra un po' esagerato.
0: Fai un calcolo.
5: Putin, quello a sinistra, minalo.
0: Sì, sì. Fai un calcolo, una settimana.
1: No, ma ti credo.
0: No, se tu fai una stagione completa,
1: facciamo 70 e chiudiamo il conto. Pronto. Se ne soffrire. Signori, allora ci vediamo domani, che è sabato, va bene? Ci sta ancora tempo. Pronto?
6: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao. No, va bene. Allora,
0: andato
1: c'è,
0: così.
1: C'è, Diego c'è, Monciovo. Noi ci vediamo domani per tre ore, dalle 10 alle 13, sempre con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio in regia, che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: Sono le 12 in punto, è venerdì 5 giugno del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda
1: e da Diego Armando Maradona Junior.
0: E buongiorno Ciro Froio in regia, Flavio Esposito alla regia video, pronti a vivere quest'ora insieme. 021 546 6873 i vostri messaggi al 342 00 00 100. Allora, caro Diego, ovviamente chiusura della settimana, in questi giorni diciamo predominano altri sport come il tennis, come il basket, però insomma la prossima settimana cominciano i mondiali di calcio, le partite che ci saranno all'esordio non sono poi così tanto entusiasmanti perché francamente il Messico contro il Sudafrica non è una gara imperdibile, però poi piano
1: il Messico
0: piano
1: lo guardo volentieri,
0: piano
1: una buona
0: piano
1: squadra.
0: Arriveranno le grandi partite
1: con il mitico Santi Jiménez,
0: veramente un attaccante improponibile per quanto mi riguarda. Ma a parte questo, a proposito di Santi Jiménez,
1: al Milan vedo che è il nuovo Manchester United.
0: Ragazzi, prima di iniziare con il Napoli e tutto, vi devo fare una domanda, perché ovviamente le dichiarazioni di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, hanno scosso un po' tutti, perché Florentino Perez dà degli indizi e dichiara: quando vincerò le elezioni, oltre a Mourinho che ho già preso, Dumfries e Konaté del Liverpool che ho già preso, eccetera eccetera, proveremo a tesserare un calciatore offrendo 150 milioni di euro. Non gioca nel Bayern, non è Olise, non gioca nel City, non è Haaland, è un calciatore alla CR7. Ricordo che CR7, quando arrivò al Real Madrid, giocava ancora esterno sinistro d'attacco prima poi di diventare punta. È un calciatore che è una star, è stato uno dei migliori calciatori della Champions League. Lo pagheremo 150 milioni. Tutti gli indizi portano al numero 77 del Napoli, che rimarrà per sempre impresso nella storia azzurra, ora numero 7 al Paris Saint-Germain, e secondo me è proprio Kvitsa Kvaratskhelia.
1: Perché
0: è proprio lui.
1: Chi pensavi fosse?
0: 150 milioni oggi, a parte di tutti i giocatori che sono stati nominati da Florentino Perez, che non possono essere presi, come Olise, come Haaland, eccetera, eccetera, è chiaro che...
1: Intanto l'altro candidato alla presidenza del Real Madrid, Donato Genia. L'altro candidato,
0: l'altro Genia, sta facendo
1: Florentino
0: una cosa importante adesso.
1: Vediamo.
0: E poi commentiamo quello che di clamoroso ha fatto
1: Gianluca, questo telefono.
0: No, è mo' importante, non posso dartelo. Comunque, ti stavo dicendo, l'altro fenomeno del presidente del Real Madrid, che è stato querelato tra l'altro dal Manchester City perché aveva annunciato Haaland un attimo al Madrid senza poterlo fare. Però vabbè, comunque sono dettagli. Allora,
1: intanto qui il centro. I WhatsApp stanno impazzendo. Se abbiamo pagato Lucca 35, 150 per Kvara sono pochi. Solo 5 volte. Sono pochi. Non lo scrivo io, fra poco
0: è vero, perché se tu fai effettivamente,
1: firmato,
0: no, proviamo a fare una sorta di calcolo e di analisi. Se tu paghi 35 milioni di euro Lucca per quello che poi ha reso, effettivamente Kvara, il valore di Kvara potrebbe aggirarsi intorno ai 250 milioni di euro, no? Scherzi
1: potrebbe
0: a parte,
1: Julian Alvarez.
0: Potrebbe essere Julian, ha ragione
1: Marco.
0: Però ti posso dire una cosa, Florentino Perez dice è un vero e proprio galattico. Julian è fortissimo, ma non è un giocatore galattico ancora, almeno non lo è ancora. Oggi di giocatori a me viene in mente solo Kvara, ragazzi, oltre a quelli là che sono stati già nominati che non saranno presi, come per esempio Olise e Haaland. Cioè, oggi per me ci sono questi tre: Olise, Haaland e Kvara, tra i top al mondo. Oltre ovviamente a Vinicius, che già gioca nel Real Madrid,
1: e già hanno preso Dumfries,
0: che già gioca nel Real Madrid, sì, però è lì,
1: mica male,
0: lì veramente a un certo punto arrivi a fare un calcolo e dici: 2 anni senza trofei, ok, non è possibile, compriamo tutti. Capito? È il ragionamento, però non sempre è sinonimo di vittoria.
1: Però il PSG, come il PSG, ha già venduto Barcola, vediamo,
0: ma è ufficiale la cessione di Barcola?
1: Dovrebbe andare al Bayern Monaco.
0: Ufficiale la cessione di Barcola, non mi sembra di aver letto ufficiale, però potrebbe essere. Comunque, in ogni caso, Al-Khelaifi è una persona molto complicata con cui trattare. L'unica persona che potrebbe mettersi di traverso è Kvitsa Kvaratskhelia, che magari pensa: ho già vinto 2 Champions.
1: Comunque potrebbe essere Kvara, 2. Julian Alvarez. Ma che è successo? Fammi pensare. Non me ne vengono in mente altri, lo sai. Che ha fatto bene, che ha fatto la differenza
0: in
1: campo.
0: Si restringe, ma quando lui dice è un MVP, non ha detto l'MVP, è un calciatore che ha fatto molto bene in Champions, è un calciatore galattico. Io penso solo a
1: qualcuno Kvara. Dell'Arsenal.
0: Kvara è MVP, no. Ma Kvara è stato MVP della Champions. Capito?
1: Mica male.
0: A meno che potrebbe essere Saka, ma Saka non è un esterno sinistro, però. Io dico esterno sinistro non perché lo penso, non perché l'ha detto Florentino, perché lui ha parlato di CR alla CR7, quindi per me se io parlo di Cristiano e per me se io dico alla CR7 oggi mi viene in mente Kvara, perché
1: potrebbe essere pure Dembélé.
0: Potrebbe essere Dembélé, Dembélé effettivamente essere. Ha vinto il pallone d'oro, potrebbe essere lui Dembélé, però ricordiamo che ha giocato con i cugini del Real, cioè con i clamorosi rivali.
1: Non è João Neves, João Neves è un centrocampista, quindi non può essere
0: tutti
1: João.
0: Stanno dicendo João Neves, però poi ripeto, anche a parte il fatto che dice Diego che è giustissimo e confermo assolutamente, ma non può valere 150 milioni di euro, gli vogliamo bene, è fortissimo, ma oggi 150 milioni di euro li vale, secondo me manco Dembélé li vale. Capito?
1: Luis Diaz.
0: Per il mio pensiero.
1: Luis Diaz
0: potrebbe essere.
1: Però 150 milioni.
0: Infatti Kvara per una questione anagrafica e di vittoria. Ragazzi, Kvara ha vinto 2 Champions da protagonista. Cioè, parliamoci chiaramente. Dico, io credo fermamente che se il Napoli non avesse venduto Kvara al Paris Saint Germain, cioè se il PSG non avesse comprato Kvara dal Napoli, oggi il PSG, secondo me, 2 Champions non le avrebbe in bacheca. Non so se sei d'accordo.
1: Ha fatto la differenza. Vabbè, ma comunque diciamo, è un problema del Real questo. Cioè, sì, no, abbiamo, è un po' più un problema del Real.
0: Noi invece ridimensioniamo il budget e molto probabilmente Allegri vorrà, è molto brutto parlarne dopo questi discorsi, fatti, però vorrà valutare Lorenzo Lucca per dargli una chance. Perché? C'è un perché, ragazzi, perché quando Allegri allenava il Milan, Lucca era un nome sicuro molto caldo in ambito rossonero. Poi alla fine lo prese il Napoli e quindi sicuramente Massimiliano Allegri, io dico come è giusto che sia, vorrà valutare tutti i calciatori. Poi su alcuni ovviamente saranno ceduti, ma vedremo. Molto bene, Diego. Allora, tra pochissimo partiamo con il filo diretto 081. 546-6873. Vedo Ciro Froio, che ringrazio. Già mettere in collegamento un primo ascoltatore. Caro Ciro, non ce l'abbiamo ancora? Allora, non ce l'abbiamo ancora. No, intanto, leggo che
1: intanto,
0: vedo dei messaggi.
1: Intanto voglio sottolineare sempre che i messaggi che arrivano su WhatsApp non sono messaggi nostri, sono messaggi dei nostri radioascoltatori. Il fatto di Lucca non l'ho detto io, non l'ha detto neanche Gianluca, l'abbiamo letto, era un messaggio, quindi è inutile che mi date la colpa a me. Buongiorno ragazzi, Allegri allora è ufficiale? Io credo che dopo le dichiarazioni di ieri di De Laurentiis.
0: Se non è ancora non si può dire ufficiale. Allora ragazzi, il presidente ieri lo ha spiegato molto bene, ci sono delle norme federali che deve rispettare, perché lui dice e sottolinea e fa bene a sottolinearlo, io le regole le rispetto, non lo sottolinea a caso, però fa bene a sottolinearlo. Allegri si deve trovare questo benedetto accordo con il Milan, che è in una situazione societaria terrificante. Appena lo trova, il giorno dopo il Napoli ufficializza l'allenatore. State sereni e tranquilli. Armando, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno alla coppia più bella del mondo.
1: Grazie Arma, grazie.
2: Arma, io ti voglio dire solo una cosa. Se Lucca vale 35, Quinci non vale 5 voti, vale 10 voti. Quinci è la schela. Fate
1: mamma mia,
2: scherzi,
1: che mostro, mamma mia.
2: Tutti gli indizi portano. Detto questo, io sono allegro perché ha un'allegria sulla panchina della mia maglia, che può darsi che ci porta qualcosa di buono dopo 2 anni di oscurità.
0: Armando, purtroppo non riusciamo a sentirti bene, ti salutiamo e ti ringraziamo, ci sentiamo prossimamente, grazie per aver...
1: Ma che bello, ti stavo dicendo...
0: ogni tanto senti, Gianlu, va via al...
1: Gianlu, è vero, l'idea di Allegri è valutare Lucca, anche perché il Milan l'ha cercato Lucca.
0: Secondo me anche Lang,
1: Vabbè, ma stiamo parlando di Lucca, perché mette Lang?
0: No, è vero, vero.
1: Va bene, anche Lang, beh, giusto, è del Napoli Lang, voglio dire, cioè, quindi è giusto che sia così. Però su Lucca c'è comunque un interesse forte del Milan prima di che il Napoli lo prendesse.
0: Sì.
1: E allenatore Allegri.
0: Sì. Pensa che ad Allegri interessavano molto e ha spinto molto con la società per farsi prendere Højlund e Lucca. Poi alla fine entrambi sono al Napoli e lui se li ritroverà al Napoli, quindi vedremo che cosa valuterà il mister Allegri, che ha sicuramente l'esperienza giusta per valutare se effettivamente un attaccante è da Napoli oppure no. Biagio, ciao, buongiorno.
3: Ecco a te, buongiorno ragazzi, ciao.
1: Ciao,
3: buongiorno.
1: Ciao Biagio,
3: è la
1: buongiorno.
3: Prima volta che chiamo.
0: Che piacere.
1: Grazie.
3: Veramente, ieri ho sentito un po' il presidente. Devo dire la verità, io mi devo preoccupare solo se sei nuovo presidente, poi tutto il resto, tutto quello che fa è fatto bene, perché io seguo il Napoli proprio da piccolino e tra sei vinto stati San Paolo a varie parti dietro senza pagare a Fisalt Rind, capisci a me. 10 amati, io sono contento che, di Aurelio De Laurentiis, di quello che fa e tutto quello che fa onestamente. Sono contentissimo perché stavamo proprio dopo Ferlaino, non dovevo dire parolacce, ho detto tutto. Voi che ne pensate?
1: Che ne pensiamo?
3: Diego, che ne pensi?
1: Che ne pensi?
3: Che ne pensi, scusami.
0: Vai. Diego, devi rispondere.
1: Sto ridendo. Come rispondo, Gianluca? Ma come rispondo, mannaggia?
3: Sto sbagliando secondo te, Diego?
1: Ma in cosa? Che cosa? Perché stavo ridendo e questo non so come
0: cretino,
1: definirlo, questo
0: dire.
1: Cretino mi fa ridere, non mi fa ascoltare. Dimmi, Biagio, ti riascolto, spero che...
3: A me no, sentendo ieri il presidente,
1: sì,
3: no? Comandisse perché veramente è numero uno.
1: Come giusto che sia. Ah, il fatto... Io mi fido tanto di De Laurentiis, Biagio, io sono d'accordo con quello che stai dicendo tu, io sono molto d'accordo perché De Laurentiis in 25 anni ha sbagliato due allenatori, quindi mi fido di quello che...
3: Questo è un grande,
1: esatto, sono d'accordo.
3: Se ne vuole presidente, perché il presidente vuole vincere, Diego,
1: certo. Finalmente.
3: Si è Allegri per vincere. Mi sono convinto.
0: Esatto, io sono d'accordo con te, Biagio, lo sai.
3: Competentissimo, è competente sul 100%, guarda.
0: Sono d'accordo con te.
3: Vi ringrazio e vi lascio una buona
0: domenica. Un abbraccione. Ciao, caro Bia.
3: Scusatemi se parlano poco napoletano.
1: No, ma figurati, lo facciamo anche noi.
0: Anzi,
1: Biagio,
0: è il sale della vita.
1: Esatto, il problema ce l'ha chi non parla napoletano.
0: Ciao, Biagio, un abbraccio.
1: Ma, cioè, tu, amico... Cioè, tu
0: no,
1: lo
0: io
1: sai
0: pensavo
1: che
0: tu fossi andato in difficoltà sulla domanda su De Laurentiis, perché effettivamente le conferenze stampa di De Laurentiis sono sempre molto...
1: 8 giorni al tuo matrimonio.
0: Esatto, è vero, hai ragione. Quindi andiamo da Eugenio. Ciao Eugenio, buongiorno.
4: Allora, prima di tutto, buongiorno, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie Eugenio.
4: Mi fa molto piacere sempre ascoltarti, qualche volta già sono intervenuti in passato, perché comunque siete simpatici, competenti. E la cosa che mi piace di più di entrambi è l'onestà intellettuale. Perché posso sbagliare, però devo essere onesto intellettualmente, anche da dire ho sbagliato. E
0: il complimento più bello che tu ci possa fare, perché noi proviamo sempre a esserlo, veramente.
4: No, lo sai perché? Perché io non amo, sono una persona molto particolare come carattere, pure forse il lavoro che faccio. Io non ho preconcetti, faccio l'avvocato, quindi io affronto le cose, le guardo, le leggo, le vedo e mi faccio la mia idea. Non parto con un preconcetto, perché non è finita. La vita fatta di preconcetti non mi piace. Io sono vecchiotto e ho vissuto tutta l'epopea di Diego.
0: Sì.
4: Diego senior.
1: Sì.
4: Sono 57 anni, sono vecchiotto. Quando è arrivato Diego ho fatto il primo abbonamento in curva B, che non l'ho fatto più l'anno dopo che Diego se n'è andato. Cioè un anno senza di lui e non l'ho fatto più. Quindi andavo dentro e fuori l'anno del primo scudetto, solo Ascoli non ho fatto, l'ultima.
1: Sì.
4: Però detto questo, io vorrei una vostra idea, premesso che a mio parere, se guardiamo soprattutto nel panorama italiano, la rosa del Napoli con i rientri, a mio parere è forte.
1: È fortissimo il Napoli.
4: In alcuni punti.
1: Napoli è fortissimo,
4: a centrocampo. nel senso, prima di tutto si deve capire Anghissà che vuole fare e come vuole rimanere, perché per me Anghissà, tutti quanti parlano di Rabiot, che a me piace, però se Anghissà sta bene e vuole, c'è entusiasmo, io mi tengo Anghissà, non mi metto a prendere Rabiot un altro, lo metto in un gruppo. Idea mia personale, capo Anghissà, Rabiot mi piace, c'ha cattiveria, c'ha fisico, c'ha tiro da fuori, c'ha colpo di testa. Comunque immagino una mediana a tre, McTominay, Lobotka e Rabiot. Comunque stiamo parlando di tre mosse.
1: Beh, ci sta pure De Bruyne, ma De Bruyne.
4: Allora, io per me De Bruyne non lo so. Io sono sempre convinto che deve giocare vicino a De Bruyne. Idea personale.
0: Ok, io sono d'accordo.
4: Poi, detto questo, quindi vorrei chiedere la vostra valutazione sulla rosa, sì, eccetera, eccetera. Vorrei anche chiedere un'altra cosa.
0: Vai.
4: Avete sentito ieri il presidente?
0: Sì. Sì.
4: Ok. Lui ha parlato molto dello stadio.
0: Sì.
4: Quindi c'è uno sportivo.
0: Sì, sì,
4: stadio,
0: sì, sì. Sì, sì, sì, l'abbiamo.
4: E lui ha spiegato che per una crescita del Napoli, mm-hmm, c'è bisogno di uno stadio del Napoli. Perché lui continua a insistere ed ha ragione per me su questa cosa. Cioè, io comunque ho vinto due scudetti in 4 anni, da quando è arrivato, bene o male, il Napoli ha fatto una crescita.
0: Questa è una sacrosanta verità. Il problema è devi vedere che dalle parole poi bisogna passare ai fatti. No, perché io sono d'accordo quando lui dice: io non voglio fare il Maradona con il comune, perché poi dopo spendiamo i soldi per fare il Maradona e poi dopo comunque rimane lo stesso problema che è 50 e 50. Il valore di una società non aumenta se non hai un qualcosa di proprietà. Ma quantomeno iniziamo a fare il centro sportivo. Poi il Maradona lo farà la regione e il comune di Napoli in questi anni. Ma il centro sportivo, che dipende solo dalla società Calcio Napoli, va fatto. Poi il Maradona adesso lo farà la regione e il comune, poi dopo più là magari il Napoli con De Laurentiis, con un altro presidente, quando ci sarà magari un'altra proprietà.
1: Il Napoli non
0: là
1: è in vendita,
0: il Napoli oggi non è in vendita, oggi non è in vendita.
4: Posso farmi una domanda?
0: Certo.
4: Allora, voi in tutta sta storia,
0: sì,
4: perché comunque il Napoli deve, a mio parere, deve anche dotarsi degli asset, cioè deve tenere,
0: sì,
4: il centro sportivo,
0: sì, certo, certo, eccetera, genio, eccetera, certo.
4: Secondo voi una, sì, volta, la prima cosa per me deve fare il centro sportivo, perché è assurdo che i ragazzi delle giovanili si incontrano fuori stazione, cioè, lo sappiamo, non ci vediamo in giro, perché così è, e così è, per andare a giocare, chi gioca una parte, chi gioca un'altra parte, e lo sappiamo. Ma se voi fareste l'Under 23, io subito.
1: Io la farei l'Under 23, sì.
0: Io penso che, io sono molto contrario, ragazzi, a questa, vi dico come mia idea personale. A me non piace che le squadre abbiano le squadre di Serie A abbiano le squadre Under 23 in Serie C, perché non si va a premiare quello che è il lavoro poi di una un'entità più piccola che magari sogna la Serie C e deve vedersi superato da questi colossi che ovviamente hanno più soldi e più risorse per comprare calcio. Non mi piace come idea, sicuramente serve a una società come il Napoli, come concetto per una società grande è assolutamente centrato per la crescita dei due calciatori, ma non è giusto eticamente per le piccole società, secondo
4: però,
0: me
4: però,
0: io che credo in un calcio dove deve regnare la meritocrazia, okay, secondo me questo non è giusto.
4: Però scusami un attimo,
1: no sta parlando Gianluca, no?
4: Ah no, comunque Gianluca, io comunque ho seguito anche il percorso di Diego, perché Diego, sì, stava a Pompei,
0: certo conosco bene il percorso,
1: sì.
4: A Diego lo conosco, ci siamo conosciuti fuori all'ex San Paolo, entrambi insieme nei distinti, vabbè, comunque io l'ho seguito e so che allenatore è, perché ho parlato anche con il suo ex calciatore quando venne dall'Africa, quello là, poi venne a Pompei,
0: Napoli eccetera, United,
4: eccetera. Napoli United, poi venne, fece benissimo il primo anno, il secondo anno non per colpa sua, purtroppo era un casino societario, eccetera, eccetera.
0: Vabbè, sì, ma anche nell'ultima avventura, non è stata colpa sua, ma è stato un casino societario.
4: No, ma io non ho pure fatto, vabbè, io comunque t'ho seguito. Tu sei uno che lavora, allora, riconosci le realtà di piccolo livello.
0: Sì, le conosco. Okay.
4: Allora, bene, capisco che Gianluca vuole dire io sono per la meritocrazia, eccetera, eccetera. Ma io voglio capire una cosa, pure in Serie C.
0: Sì.
4: Che tu mi fai scrivere le squadre, poi a metà campionato finiscono, le levi di mezzo, ma scusate, mi dispiace, ma per fare pallone ormai ci vogliono i soldi. Ma che merito?
0: Ok, Eugenio, ti salutiamo e ti ringraziamo, così diamo spazio a tutti, caro Eugenio, ti saluto e ti ringrazio. È vero anche che però dovrebbero cambiare, perché il marcio delle società che magari poi mollano, nasce tutto da un sistema che non funziona, ma non voglio ritornare che poi è lo stesso sistema che ci porta a non partecipare ai mondiali per 3 volte consecutive, ma mi sembra la storia del cavalluccio Rossi De Crescenzo, quindi non voglio, diciamo, esatto, non voglio ritornare a parlare delle stesse cose.
1: Già, Luigi, un messaggio meraviglioso devo leggere, puoi rispondere, vai, tu, perché tu in genere sei molto più duro di me. Ragazzi, è poco professionale ridere per le vostre cose e non ascoltare chi sta interagendo con voi, soprattutto se non è presente fisicamente. Non è il primo caso. Una volta una persona anziana vide Dargui a tal proposito, ti ricordi? Il fatto del telefono.
0: Ah, sì.
1: Forza Napoli, Salvatore da Barra, questo sempre, Salvatore. Mi raccomando, rispondetemi in modo spocchioso. Puoi rispondere in modo spocchioso?
0: Vabbè, ma che devo dire? Cioè, nel senso, va bene, ok.
1: No, spocchioso devi
0: dire. Ah no, spocchioso, ok. Non mi interessa quello che stai dicendo, Salvatore, andiamo da Peppe. Ciao Peppe, buongiorno. Non mi interessa niente. Salutiamo ovviamente, il grande Salvatore da Barra. Ecco. Un abbraccio, Salvatore. Peppe, ciao, buongiorno.
1: Ciao Peppe, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, Peppe da Napoli. E io mi ricordo che fui la persona successiva che chiamò quando quella persona vi disse non guardate.
0: Ah, come no.
5: Proprio io dopo, mi ricordo. Ragazzi,
1: aspetta, però Peppe, aspetta un attimo.
0: No, chi sei, wedding plan? No, ma non vai.
6: Ma come wedding plan? Vabbè,
1: ovviamente sta scherzando.
0: Stiamo scherzando, ciao Peppe. Vai.
5: Allora ragazzi, siamo attenti, posso?
0: Vai.
1: Ce l'hai il telefono? Hai levato il telefono a me? Vai.
5: Ragazzi, per quanto riguarda, io ieri ho seguito la conferenza del nostro presidente.
0: Sì.
5: Io ho sempre detto, sostenuto, ci sentiamo spesso, che per me è l'unica grande garanzia che abbiamo.
1: Vero.
5: Ragazzi, però noi ci dobbiamo mettere in testa una cosa, che per quanto riguarda lo stadio, ragazzi, il problema è politico, non è del presidente. Per quanto riguarda il centro sportivo, sì. Ma lo stadio, ragazzi, ma in Italia, ma chi c'era lo stadio in Italia?
0: Questo è...
1: No, ma perché l'hai numerato?
0: Guarda che io ho fatto di tutto per non farlo, Peppe, però sei stato tu adesso, alzo le mani. No, allora, quello che dice Peppe, ragazzi, è una grande verità. Cioè, nel senso, ora tra l'altro ha parlato anche l'amministratore delegato Luigi De Siervo, che, diciamo, su 100 cose, 99 le sbaglia e una ne dice giusta, ha detto che la Serie A è un grande campionato inferiore soltanto alla Premier League, ma vabbè, l'unica cosa giusta che ha detto...
1: È lo stesso che dice che la Coppa Italia
0: Sì. La cosa giusta è stata nel dire abbiamo gli stati peggiori d'Europa, la politica non ci aiuta e abbiamo una burocrazia che è troppo lenta, che è la verità, sono d'accordo con te. Sicuramente lo Stato italiano non fa nulla per cercare di agevolare quelle che sono burocrazie lente, tartarugose e veramente...
1: Questo sicuro.
0: Vergognose nel 2026, che porteranno nel baratro questo paese se non si fa qualcosa, perché qua non si può mettere una pietra che arriva alla sovrintendenza a rompere le palle. Perdonatemi la sincerità, però purtroppo nel paese in cui viviamo oggi è così e non si può. Ma anche sulle piccole imprese, ragazzi, amici che per costruire dei campi di padel. No, ma guarda che quello è per costruire dei campi di padel, non si può fare niente che ti vengano a mettere i sigilli il giorno dopo, capito? Quello è il problema, e non si riflette solo sulle grandi cose come costruire uno stadio da 70.000 persone, ma anche sugli imprenditori che vogliono investire costruendo dei campi da padel, dei campi di calcio eccetera, che arrivano subito, immediatamente, come i falchi, ti bloccano tutto e ti mandano all'aria l'investimento. Così come i piccoli imprenditori, anche per i grandi imprenditori è un grande problema per l'Italia, purtroppo, va
1: e
0: detto.
1: Quindi quello che diceva Peppe è giusto.
0: È giustissimo, Peppe, ci risei?
5: Sì.
0: Eccoci. No, è giusto. Caro Peppe, grazie per aver telefonato. Un abbraccione. Un abbraccione.
1: Gianlu, questa è bella, prima di andare in pubblicità.
0: Vai.
1: Buongiorno ragazzi, Simona ci scrive. Giusto? Sì, Simona. Buongiorno ragazzi, scusatemi, con l'arrivo di Allegri, credete possa cambiare la comunicazione del Napoli?
0: Sì, assolutamente sì. Ci sarà un grande cambio della comunicazione del Napoli, perché Allegri è un grande comunicatore. Vi dico e vi racconto un aneddoto, Ciro, sarò velocissimo prima di andare in pubblicità. Noi come Radio Kiskis Napoli abbiamo una postazione Mix Zone, perché l'azienda paga i diritti alla Lega Serie A e quindi il Napoli è obbligato a portarci un calciatore al termine della partita che rilascia alcune dichiarazioni. Vi dico, così come funziona con il Napoli, funziona con il Milan, con l'Inter, con quelli lì che non nomino per non far arrabbiare Diego.
1: Esatto.
0: Ed è, diciamo, frequente che vada sempre solo un calciatore. Allegri sempre, in qualsiasi squadra in cui l'ho visto, da quelli lì al Milan eccetera, va sempre lui anche in mix zone. Oltre il calciatore, lui vuole andare a parlare anche in mix zone, perché lui deve parlare con tutti, perché per lui la comunicazione è fondamentale. Questa è una cosa che personalmente mi fa godere e mi fa molto piacere per il Napoli. Pubblicità.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci tornati, abbiamo acceso la discussione, vedo che ci sono molti messaggi, ho preso qualche cazziatone, esagerato.
4: No,
3: leggo qua, esagerato, ti fa godere Allegri, non ho detto mi fa godere Allegri, ho detto mi fa godere la comunicazione che cambia. Non abbiamo avuto con Conte una conferenza stampa, così dite che non sono più l'avvocato di Conte, non è vero, perché stimo un sacco il mister, però una cosa che ho sempre lamentato e di cui mi sono sempre arrabbiato è che non c'è stata una conferenza stampa prepartita in campionato dal 18 di ottobre, e questo nel 2026 con la comunicazione è assolutamente inaccettabile.
5: Gianlu, senti questo messaggio che prima di andare da Nicola gli chiedo un minuto di attesa. Ragazzi, voi che siete persone schiette e oneste, non spegnete la luce sulle questioni che rendono lo sport che amiamo sempre meno credibile. È finito il campionato, si comincia già a parlare di mercato, di mercato Inter, di Palestra, di altri giocatori, ma sono ormai mesi che non si parla più della vicenda Inter-arbitri.
3: Hai ragione.
5: Voi persone serie siete l'unica speranza per non spegnere la luce su una vicenda del genere. Non fate cadere tutto nel dimenticatoio. Bisogna smetterla con questa omertà.
3: Il problema, caro amico, sono d'accordo con te, purtroppo si è gettata tanta ombra su questa vicenda, è che noi dobbiamo parlare con cognizione di causa. Non possiamo parlare inventandoci le cose solo per parlare dell'argomento. Noi parliamo nel momento in cui un giudice emette delle sentenze o altri capi di imputazione. Senza quelli purtroppo non possiamo parlarne. Possiamo solamente ricordare il fatto che si è insabbiato tutto da settimane, non se ne parla più, ed è sicuramente una vergogna questa cosa. Quindi noi ci auguriamo che le autorità competenti, chi di dovere, possa cercare di risolvere e di far riemergere questo marcio che c'è stato, se c'è stato, se i capi di imputazione poi si riveleranno giusti nei confronti dell'Inter o del Milan, del Bologna, di tutte le squadre, di chi che si, faccio queste nomi di queste squadre per fare dei nomi di squadre, ma non per accusare nessuno, sia chiaro, perché fino ad ora sentenze non ce ne sono, e fino a quando non ci sono sentenze o altri capi di imputazione da parte del GIP è chiaro che io non posso espormi, perché mi inventerei le cose e mi piace parlare con cognizione di causa. Andiamo da Nicola. Ciao Nicola.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
5: Ciao Nico, buongiorno.
6: Ciao ragazzi. Allora, io mi volevo allacciare al discorso che faceva il ragazzo prima delle under 23, no?
5: Sì.
6: Di base Gianluca ha ragione, perché il calcio deve essere una cosa meritocratica, ok?
5: Sì.
6: Però io voglio capire, dico proprio tu nello specifico, perché comunque l'hai vissuto dal di dentro, la realtà del Portici, quest'anno farà la Serie D e la farà al discapito della Real Normanna, ok?
5: Non è così, perché poi non l'hanno comprato più il titolo,
6: Non l'hanno comprato più il titolo,
5: no.
6: Quindi il titolo dovrebbe restare ad Aversa.
5: Non lo so se resta ad Aversa, non ho idea, però a quanto so il Portici non l'ha comprato più.
6: Ok, però allarghiamo un pochino il discorso.
5: Ho capito quello che vuoi dire, capito perfettamente.
6: Allora, io penso una cosa, il calcio deve essere meritocratico, però noi ragazzi non possiamo fare finta di niente. In questo calcio ad oggi è il pesce grande che mangia il più piccolo, ok?
5: Sì, sempre
6: se
5: così, purtroppo.
6: Se uno è d'accordo alle under 23 o non è d'accordo alle under 23, ci può stare, però secondo me si devono fare, ma istituendo un campionato appositamente per l'Under 23, ok? In modo che comunque tu hai una possibilità di attingere a quelle squadre, un po' come ha fatto la Juve.
5: No, però in Spagna, per esempio in Spagna, io ci sono stato in Spagna, ho lavorato in Spagna, e non è proprio così, le squadre B partecipano ai campionati normali. Io per esempio ho fatto l'allenatore Inter Sera Ref,
6: sì,
5: che è l'equivalente della Serie D italiana, e il campionato mio l'ha vinto il Las Palmas B.
6: Ok.
5: Che era la squadra B del Las Palmas che era in, in Serie B, se non mi sbaglio. In Serie B.
6: In Serie B, sì, sì.
5: Quindi.
6: Però, non so, io. Cioè, nel senso, onestamente, io ad oggi, io siccome seguo il campionato Primavera, e onestamente, sì, ragazzi, sono sincero, è veramente povero, povero di talenti. Allora io a questo punto dico, istituiamo un campionato di Under 23, in modo che anche chi, come dice Gianluca, nelle serie minori, perché è giusto che una città abbia il sogno di arrivare in Serie C, non gli venga tolto. Allora a quel punto diamo spazio a tutti e facciamo una cosa del genere. Detto questo, voglio andare un attimo a ritroso sulla conferenza stampa di ieri,
5: sì,
6: del presidente. Per quanto riguarda lo stadio Maradona, a me una cosa non piace, io sono sincero, io sono pro De Laurentiis, se così si può dire. Non mi piace quando definisce cesso, ecco, questo a me non piace, perché lì dentro ci sono,
3: sì, e se sono d'accordo, esagerata come definizione per una questione, esatto, di rispetto, sì, sì, sono d'accordo,
6: anche
3: sono d'accordo.
6: Perché ragazzi, io dico la verità, voi avete mai visto lo slogan, no, di padre in figlio, ok? Io, certo, mio padre è del 60, mm-hmm, mio padre Diego, mm, io sono 86, proprio come Diego,
5: come me,
6: sono di ottobre, esatto, io sono di ottobre,
5: io di settembre, sono più grande, sì. Attenzione.
6: E lì ci sono i ricordi. Io il primo Napoli da Madrid, ve lo dico e c'ho i brividi, scusate, l'emozione, perché Napoli da Madrid io l'ho vista 30 anni dopo in curva B, dove prima c'era mio padre, che poi vabbè lui ha smesso di andare allo stadio e viene con me, però io l'ho vista in curva B 30 anni dopo, e lì ci sono i ricordi che, certo, ha vissuto tutta la generazione parte europea.
3: Hai ragione, non, Nicola, questo è molto bello, questo che stai raccontando.
6: Definire cesso, nonostante io amo De Laurentiis, perché il mio primo scudetto che ricordo è il terzo, perché l'ho visto con lui gli anni che ha vinto papà di Diego, io ero piccolino come era piccolino Diego, quindi lo vediamo di riflesso ai genitori. Però definire uno stadio dove la città ha rimesso tutta la gioia, tutto il dolore calcistico, ovviamente lì dentro, secondo me un minimo di rispetto ci vuole. Poi sempre,
3: Nicola, allora sicuramente io condivido tutto quello che stai dicendo, ti salutiamo e ti ringraziamo, è stato molto bello,
5: grazie,
3: questo passaggio con te, perché ci fa capire effettivamente quella che è l'emozione dei napoletani, no? L'amore che ti trasmette tuo padre per la maglia azzurra, ha detto tutto, Nicola, tutto quello che doveva dire. Delle volte ci vorrebbe sicuramente un po' più di rispetto nel parlare di un luogo che per i napoletani è sacro, che poi è fatiscente, tutto quello che vogliamo voi, però delle volte i napoletani
5: Gianlu, io dico una cosa, io capisco benissimo Nicola, no? Perché io sono entrato allo stadio allora a San Paolo a 4 anni e mezzo, e il giorno della partita che abbiamo vinto lo scudetto, che quando il Napoli tornò qua, non mi sbaglio era Napoli-Fiorentina, sì, Napoli-Fiorentina, e io volli andare con mio nonno, no? Perché io, sì, la prima volta sono entrato con mio nonno, no? C'ho una foto io e mio nonno che facciamo con il 3 così, e poi il quarto io ero a Tenerife, non sono potuto venire, non sono potuto esserci allo stadio, però lo capisco quello che dici,
3: certo,
5: perché lì dentro c'è la vita. Detto questo, magari usare qualche termine un po' più meno forte, Napoli e napoletani meritano una struttura diversa.
3: Sono d'accordo con te.
5: Magari nello stesso posto,
3: Sì, no,
5: sono tipo d'accordo, come hanno fatto con il Camp Nou. Cioè, rifarlo, però non rimodernizzarlo, rifarlo da capo. Walter 78 ti fa una bella domanda, lo vuoi leggere?
3: Gianluca, hai invitato Langa al matrimonio? No, non l'ho invitato.
5: A me sì.
3: Ho scelto di invitare Diego alla fine. No. Tra i due, no,
5: hai invitato una rissa.
3: Esatto, no, vabbè, ovviamente, ragazzi, scherziamo, cioè, nel senso, scherziamo proprio, stiamo giusto facendo per fare per fare una battuta, un sorriso. Il calcio è un gioco e deve essere sicuramente un momento di distensione, no? Pensavo, il Real Madrid è sempre momento di lacrime, no? Perché io ricordo quando entrai al Santiago Bernabeu per Real Madrid-Napoli, non quella recente, quella ancora prima, con nell'ottavo di finale di Champions League. Ricordo il gol di Lorenzo Insigne, ricorderete tutti, con Sarri in panchina, il gol di Lorenzo Insigne praticamente da centrocampo. Io piansi quando entrai e vidi gli stemmi di Real Madrid del Napoli sul tabellone elettronico, oh, perché quando ero piccolo io facevo a Winning Eleven, il Napoli era in Serie C, prendevo il Winning Eleven, il Napoli di Sosa e Pia, giocavo contro il Real. Per immaginare,
5: io sono stato anche a Madrid, tra l'altro con mio padre.
3: In quella partita in cui eri con tuo padre, ero anche io.
5: La partita del gol di Insigne dopo due minuti, tre minuti.
3: Entrambi. Sì, sì, ricordo che tu la vedesti con tuo padre, quella grande, bello, emozione, grande emozione.
5: Senti, già Luca Noalanghe.
3: Poi dopo Benzema decise che doveva vincere la partita.
5: Padre.
3: In quella partita in cui eri con tuo padre, ero anche io.
5: La partita del gol di Insigne dopo due minuti, tre minuti.
3: Entrambi. Sì, sì, ricordo che tu la vedesti con tuo padre, quella grande, bello, emozione, grande emozione.
5: Senti, già Luca Noalanghe.
3: Poi dopo Benzema decise che doveva vincere la partita. Fece tre gol, uno dopo l'altro.

0: 200, dai, 200, diciamo 200, diciamo 200. Però i valori di allora non si possono paragonare con i valori di oggi, perché il calcio è cambiato in peggio, ma è cambiato. Roberto, ciao, buongiorno.
1: Salve ragazzi, prima cosa complimenti a entrambi.
0: Grazie,
1: per tenere sempre a seguirvi.
0: Grazie mille, grazie.
1: Allora, vi seguo sempre, quindi conosco i vostri pro contro tra calciatori, sì. E chi amate di più, chi amate di me. Però volevo farvi una domanda, forse non fatta mai fino ad adesso. Allora, tralasciamo che Conte è andato via, dovrebbe essere Allegri, e quindi partiamo da Allegri, mettiamo che il punto è Allegri. Diciamo che Conte non si è messo d'accordo con De Laurentiis, perché De Laurentiis è un'ipotesi, è questa, ha detto io non posso fare mercato. Se oggi,
2: cosa che Conte ha smentito però.
1: Esatto, no, sto dicendo io, sto facendo.
2: Ah, ok, stai facendo una, esatto. una valutazione tua.
1: Una valutazione, esatto. Quindi okay. Diciamo che De Laurentiis si è chiamato Allegri e ha detto vado, mi servi tu, però io non posso fare mercato, a meno che non vendiamo qualcuno. Le abbiamo fatte le varie ipotesi con voi, vi seguo sempre, chi venderesti, chi faresti. Invece io vi faccio un'altra domanda, entrambi. Ma se domani mattina arriva Allegri e il presidente ha detto ad Allegri io non posso spendere, però ti do dai 30 ai 50 milioni per prendere uno o due giovani, parlo di giovani perché Allegri poi li sa far giocare, da mettere in questa rosa, e poi decidi tu chi vendere, chi mettereste voi come proprio giovani alla Bartesaghi, qualcuno, diciamo, questi che Allegri ama far giocare?
2: Io te ne posso dire tre.
0: Vai, sentiamolo, Diego.
2: Favasulli insieme a Di Lorenzo. E a me Bartesaghi piace molto, però il Napoli in quel ruolo è coperto, quindi prenderei in mezzo al campo Ondur, mi piace molto, è un giocatore che mi piace, abbina sia un buon piede a un fisico importante, e prenderei Cherubini.
0: Favasulli è un nome che mi piace molto, ti dico la verità. Roberto, ti saluto, un abbraccio.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Roberto, ciao.
2: Poi se è il figlio di Pia,
0: magari.
2: Non è
0: magari,
2: male.
0: Chiamiamolo Giù, vediamo che cosa ne pensa.
2: Non è male.
0: Secondo me a lui farebbe molto piacere se il figlio venisse a giocare qui al Napoli, anche perché è veramente molto forte. Io credo che se lo coccolerà il Borussia Dortmund.
2: Voglio sempre ricordare, la Fiorentina l'ha regalato a Favasulli.
0: Sì, grande errore della Fiorentina. Delle volte però, quando hai dei settori giovanili così importanti, ne produci talmente tanti che qualcuno ti può sfuggire. C'è poco da fare, però è un errore grave cederlo così.
2: Tu che sei esperto del settore, sì. C'è qualche novità su Sevacios?
0: Il Napoli, fino a quando non conferma l'allenatore, non fa la riunione di mercato tra il direttore sportivo e l'allenatore, al mercato bloccato, però insomma tutti gli indizi portano a vederlo al Napoli nella prossima stagione, perché il calciatore spinge molto e perché il Napoli darà un conguaglio economico molto probabilmente al Boca Juniors.
2: Ci divertiamo con Ceballos.
0: Dici che ci divertiamo? Ha avuto un piccolo infortunio quest'anno?
2: No, ma ne ha avuti vari. Lui è un po' soggetto,
0: cioè, qua abbiamo dato con quest'anno, cioè tutti quelli che dovevamo avere nei prossimi 15 anni li abbiamo avuti, Diego. Basta mo.
2: Anche perché si rimane pure Neres.
0: No, vi sono scocciati di andare a giocare a Milano con i ragazzini della primavera, con tutto il bene, cioè basta. Abbiamo dato. Michele, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, complimenti sempre. Niente,
2: ciao, Michele. Ciao.
3: Dire un paio di cose. Uno è rilasciando all'ascoltatore di prima che parlava del fatto dello scandalo arbitri e cose. Poi il problema, io capisco Gianluca che magari non è venuto niente, diciamo, si sono solo degli indagati eccetera. Però qua si rischia di incominciare un altro campionato, secondo me pezzottato, falsato, perché se le cose stanno come secondo me la stanno imbancando, noi rischiamo un altro campionato di partire, un altro, ma chi si prenderà a braccetto, la Juve, l'Inter o il Milan? Non lo so, noi lottiamo contro tutti, come diceva il padre di Diego. Io ho capito che, però c'è una cosa stranissima che i media non parlano di questa cosa, e non dico voi che siamo una radio più a livello, diciamo, napoletano, eccetera, ma in media proprio parlo del
2: nazionale. Noi, Michele, noi siamo stati chiari dal primo giorno sull'argomento, nel senso abbiamo riferito tutto ciò che è successo senza sbilanciarci, perché ovviamente poi colpevole sei colpevole quando esce una sentenza. Ti stavo dicendo, sì. da persone oneste e

0: da persone oneste noi dobbiamo anche commentare, oltre alla notizia che è arrivata, poi il silenzio che dopo è successo. Adesso noi è complicato senza aver materiale, perché il materiale ce l'hanno loro, ce l'hanno in procura, è difficile poter parlare di una cosa senza...
1: La cosa più aggravante è proprio il silenzio. Questo è comporto il silenzio, perché ci stanno delle cose grosse e loro li vogliono insabbiare. Ma a me non mi interessa neppure, perché io ho capito che ci devono stare le sentenze, eccetera, eccetera.
0: Michele, hai ragione.
1: Un'altra volta con un campionato, no? Un'altra volta con gli abiti. Se non cambia il sistema, il discorso che l'anno prossimo con Allegri o con Del Cielo, noi dobbiamo lottare con questi qua solo con le nostre forze, non lo so.
2: Hai ragione, Michele, non posso dirti altro. Un abbraccione e buona giornata. Ciao Michele.
0: Ma Michele ha ragione, cioè, sì. C'è poco da dire. Gianluca, Daniele da Terzigno. Ragazzi, scusate, a differenza dell'ascoltatore di prima, io vi seguo pochissimo e a tal proposito volevo conoscere i vostri pareri su Lucca,
2: Lang e Cajuste. No.
0: Per me stanno bene dove sono stati l'ultimo anno.
2: Io dico che però, tutti meritano una seconda possibilità e sono d'accordo.
0: Pure Cajuste?
2: No, Cajuste no, perché già ne ha avute.
0: Cajuste,
2: bisogna vedere come mandarlo. Però dico, Lang e Lucca meritano.
0: Devono essere valutati dal nuovo allenatore.
2: Meritano una valutazione del nuovo allenatore.
0: Sono d'accordo.
2: Perché la testa del giocatore influisce molto e se il calciatore viene con un'altra testa. Molti dicono chi nasce tondo non può morire quadrato. Io a questa cosa non ci credo tanto e credo che una persona può cambiare quando si rende conto degli errori che ha fatto. Vediamo se si dovessero dimostrare ancora una volta inadeguati, come si sono dimostrati nei primi 6 mesi al Napoli, inadeguati a una squadra forte come il Napoli. Allora Allegri, che è un allenatore dalla grande esperienza, avrà sicuramente la capacità,
0: come lo era Conte,
2: esatto, avrà sicuramente la capacità di dire: ragazzi, quella è la porta, potete andare via, perché i ritiri servono a questi per valutare la qualità della rosa, secondo me.
0: È vero, è verissimo, io sono d'accordo, anzi ti dirò di più, secondo me il Napoli deve mettere a disposizione Lang e Lucca dell'allenatore per capire se possono essere utili alla causa.
2: Esatto, però ripetiamo, devono completamente cambiare modo di fare, di essere e di giocare, perché come lo hanno espresso nei primi 6 mesi non è abbastanza per una rosa forte, blasonata come il Napoli che lotta per gli alti vertici della classifica. C'è Maurizio già collegato, però dobbiamo andare in pubblicità.

0: Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
6: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più
7: me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: No, è arrivato un messaggio di Antonello. Antonello era un po' di tempo che non scriveva. Tu lo sai, Antonello è l'odiatore seriale di Conte.
9: Sì.
8: Era un po' di tempo che non. Perché non scriveva perché non gli piace manca Allegri.
9: Ah, ok.
8: Cioè, ovviamente.
9: Bastian contrario.
8: Scritto, no, manca Allegri ci piace. E ha scritto: ma erano inadeguati. Si riferiva all'Angelucca. Per un allenatore inadeguato. Quindi, praticamente, pure l'allenatore Nottingham e del Galatasaray erano inadeguati.
9: Sicuramente. Giusto. Anche le società di Galatasaray e Nottingham.
8: Esatto.
9: Che hanno scelto di non riscattarli. Però, De Vrazzi, io dico sempre che tutti meritano una seconda possibilità. Quindi è giusto che mister Allegri valuti la qualità della rosa nella sua diciamo interezza. Quindi aspettiamo, vediamo che cosa accade. Se anche Allegri dovesse dire alla società, dovesse chiamare Mann e dire: guarda, li puoi liberare, li puoi cedere, effettivamente non sono da Napoli. Però questo non lo possiamo ancora dire, perché magari qualcosina in questi due ragazzi è cambiato. Io me lo auguro per il bene del Napoli, perché se Napoli li ha comprati è perché effettivamente hanno dimostrato di avere delle qualità nella passata stagione. Maurizio, buongiorno, ciao.
10: Buongiorno ragazzi. Allora,
8: ciao Mari, buongiorno.
10: I napoletani, e dico noi, siamo fatti così. Quando ci dicono le cose che non ci piacciono sentire, ce le dicono in faccia, no, ci offendiamo. Però io sfido chiunque, ok? Io ho 50 anni, no? E conosco il Maradona da quando avevo 9 anni, quindi prima da... Cioè, chiunque è entrato in quello stadio, sfido chiunque, che non ha detto almeno una volta quello che ha detto il presidente De Laurentiis. Io sono convinto che l'avrà detto di sicuro, tutti l'abbiamo detto, su stadio e in CES, ok? Perché poi le stesse persone che si offendono sono quelle che quando vanno all'estero e vanno a vedere magari un bellissimo stadio, lo invidiano e dicono: ma no, com'è bello questo stadio, come vorreste che lo tenesse pure a Napoli, uno stadio a così, perché un stadio nostro è quello che ha detto De Laurentiis. Cioè, perché ci offendono? A livello affettivo non c'è paragone, assolutamente, perché sono 40 anni che ci vado, ok? Però dobbiamo dire pure la verità, che purtroppo lo stadio oggi, quello lì, è uno stadio fatiscente, è uno stadio che con le crepe, cioè che l'anno scorso addirittura dovettero chiudere, se vi ricordate, il settore della curva inferiore, perché se ne cadde con una scossa di terremoto o qualcosa, e dovettero chiudere praticamente un settore, i bagni fatiscenti, che poi siamo pure noi napoletani, perché io sono convinto che se facciamo uno stadio, no, cioè i bagni comunque resteranno sempre sporchi, perché noi siamo, non dico tutti, cioè ci stanno una parte di tifosi che li ho visti io davanti a me, che urinano ovunque, al di fuori della tazza del WC. Quindi facciamo un pochettino prima noi, cerchiamo di cambiare prima noi mentalità e poi vediamo come possiamo cambiare anche lo stadio Maradona. Vi auguro una buona giornata.
9: Un abbraccio.
8: È una, sicuramente una disamina. Io personalmente, Diego, non ho mai detto che è un
9: c'è un puntini puntini.
8: Ho sempre detto che è uno stadio che ad oggi, per il blasone e per la e per le competizioni che gioca il Napoli, è uno stadio inadeguato. Però questo mica vuol dire che io vorrei riavere uno stadio nuovo, bello, ma là sempre, però. Perché sì, il luogo che emoziona.
9: Sono assolutamente d'accordo con te. Io vorrei il Maradona moderno, che secondo me potrebbe, esatto, essere uno stadio, Gianlu, questa, clamorosamente
8: questa
9: bello.
8: È bella. Ciao Gianluca, ciao Diego, sono Ernesto. Una vostra considerazione su Marin e Marianucci, visto che si vuole prendere Gila.
9: Lo stesso discorso che è stato fatto per Noah Lang e per Lucca. Calciatori che sicuramente andranno valutati. Tra l'altro Marin viene da una buona stagione al Villarreal, una prima parte e mezzo di stagione buona, poi nelle ultime partite era finito un po' in panchina. Il Villarreal ha avuto dei problemi societari nelle ultime settimane della stagione. Saranno valutati sicuramente. Su Marianucci francamente non lo so. Marin potrà essere valutato, secondo
8: sì,
9: me.
8: Sì, anche perché esce Juan Jesus, quindi esatto, un esatto, su riserve.
9: Però l'interessamento del Napoli per Gila è concreto e reale, e il calciatore vorrebbe trasferirsi al Napoli. Il problema è che ci sarà, c'è la Lazio giustamente di mezzo, che ne detiene le prestazioni sportive. Però ne abbiamo già commentato varie volte con Diego, parliamo di un calciatore ottimo da Napoli, no Diego?
8: Vabbè, ma è normale, tutti noi Giallo, il fatto di Marianucci per esempio, allora, Gila è un giocatore fortissimo, voi lo sapete, io stravedo per Gila. Gila è un giocatore fortissimo e io farei carte false per vederlo a Napoli l'anno prossimo. Su Marin sono d'accordo con te. Su Marianucci bisogna capire la richiesta del nuovo allenatore, okay, la richiesta di gioco, di calcio, certo, dico non,
9: certo, certo,
8: perché,
9: certo,
8: perché comunque ci sono delle situazioni che poi possono sposarsi bene o male con le caratteristiche del calciatore. A me Marianucci non mi aveva fatto una cattiva impressione ad Empoli, anzi mi era anche piaciuto in qualche situazione. Quest'anno non lo ritenevo
9: pronto
8: per giocare con il Napoli, però io credo che potrebbe essere un giocatore in ottica futura buono.
9: Sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, ultima telefonata di giornata, c'è Roberto. Ciao Roberto, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. La testa con voi, sono contento. Anch'io mi fermo mai adesso sulla questione, perché io purtroppo sono anch'io qualche anno e ricordo perfettamente qual era il progetto iniziale per Italia 90 sul San Paolo, sì, che prevedeva quattro torri che avrebbero retto la copertura, lasciando completamente libera la vecchia struttura in cemento armato, che è in perfette condizioni. Il cemento armato, hanno fatto le prove tecniche, ed avrebbe consentito quindi la possibilità allo stadio di evolversi rispetto ai tempi. Magari era prevista infatti anche una chiusura laterale in vetro, che avrebbe consentito quindi di creare delle strutture interne all'interno praticamente sotto il secondo anello dello stadio,
9: sì,
4: dall'altra parte del piazzale Tecchio, anche sotto il primo anello. Ora, non è stato mai fino in fondo indagato come mai poi dopo fu fatta una struttura. Le quattro torri dovevano essere, se ricordate, lo stadio San Paolo aveva le luci esterne, le quattro torri delle luci che erano esterne, in quei punti dovevano nascere le quattro torri che avrebbe detto la copertura. Non si è mai abbastanza indagato sul perché è stata fatta questa gabbia, che sembra veramente quella che si mette per reggere le colonne vertebrali a chi è purtroppo con qualche problema.
9: Non lo sentivamo.
4: Gambe.
8: più infatti lo
9: bene,
8: sentiamo.
9: Roberto, non ti sentiamo molto bene, però comunque è un discorso questo da approfondire per quanto riguarda lo stadio Maradona.
8: Non ho competenze.
9: Certo, poi il progetto conoscerlo, diciamo, è abbastanza complicato, però sicuramente lo valuteremo e ne parleremo nel corso di questi giorni, della prossima settimana, perché Diego Cever questa settimana si ferma, ovviamente torna lunedì dalle 12 alle 13 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre, grazie a Fabio Esposito in regia. Tra pochissimo c'è Vincenzo Perna con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, da Gianluca Miranda,
8: da Diego Armando Maradona Junior.
9: È veramente tutto, noi torniamo lunedì, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche la prossima settimana
8: Diego c'è.
11: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, altre 5 persone sono state denunciate dai carabinieri per la violenta aggressione subita da un negoziante lo scorso 30 maggio a Torre del Greco. Si tratta di 2 diciottenni e un 22enne già note, le forze dell'ordine, e di 2 incensurati di 22 e 19 anni che risponderanno di rissa e concorso in attentato omicidio. 2 giorni fa i carabinieri della stazione di Torre del Greco avevano già denunciato per tentato omicidio e rissa un diciottenne. Ancora cronaca, sparato alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un altro legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato nell'ambito delle indagini su una presunta rapina avvenuta una settimana fa a Napoli e che ha visto vittima un disabile 29enne a cui nel 2019 viene amputata l'altra gamba a causa di un grave incidente stradale. La vittima e l'aggressore si conoscevano, il ferito alle forze dell'ordine aveva riferito di essere stato colpito durante il tentativo di rapina. Gli accertamenti della polizia, però, avvalendosi anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di scoprire la verità, successivamente confermata anche dalla vittima. Il 29enne, secondo quanto emerso, sarebbe stato attirato in una trappola. L'aggressore, con una scusa, gli ha chiesto un appuntamento via telefono, a cui poi si è recato in sella uno scooter insieme a un altro giovane. Quando il 29enne è sceso in strada, l'aggressore ha estratto una pistola e gli ha sparato un colpo alla gamba sinistra, quella ancora sana, per poi dileguarsi. Prima però gli ha sfilato l'orologio, poi restituito a seguito di una trattativa. Oggi la vittima sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico in ospedale finalizzato a salvargli la gamba. Sempre cronaca, hanno tra i 20 e i 51 anni 7 indagati arrestati per furto aggravato dall'utilizzo di materiale esplosivo ai danni di sportelli ATM, violazione della legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio in relazione a 2 assalti compiuti nelle province di Pistoia e Avellino. Complessivamente gli indagati sono 18, tutti originari della provincia di Foggia. Le indagini, spiegano gli investigatori dell'arma, costituiscono la prosecuzione dell'operazione che lo scorso 26 gennaio ha già consentito di sottoporre a fermo 5 indagati dediti ad assalti a sportelli ATM compiuti in provincia di Foggia e in altre località del territorio nazionale. E chiusura con lo sport, il calcio, in attesa in questi giorni della risoluzione consensuale tra il Milan e Massimiliano Allegri, che sarà pronto poi a firmare il contratto con il Napoli non ha ancora un allenatore, le norme federali ancora non ce lo permettono. Così ieri il presidente Aurelio De Laurentiis a margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri. E per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: cordiale, buon pomeriggio da Walter De Maggio, venerdì 5 giugno del 2026. L'apertura di oggi la voglio dedicare ai tantissimi tifosi ascoltatori che ci seguono dal mondo, perché dovete sapere che noi abbiamo gli accessi unici in tempo reale, e allora ne registro per esempio 39 dalla Germania. Ai tanti concittadini, corregionali, in generale italiani che ci ascoltano da altre regioni al di fuori della Campania e soprattutto dal mondo. 22 sono in Giappone, 39 dagli Stati Uniti, 28 sono in Spagna, sono in 40 dalla Francia, il Regno Unito 39, e io ci tenevo a salutarli, a mandare a coloro che ci ascoltano dall'estero un abbraccio caloroso da Napoli. E quindi abbiamo deciso di aprire così la puntata di oggi, una puntata ricca con tanti temi che riguardano il nuovo allenatore, che riguarderanno il mercato, che riguarderanno un calciatore del Napoli per cui Allegri stravede. Si tratta di Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca si aggregherà alla squadra il 17 luglio a Di Maro Folgarida e verrà valutato da Allegri. E gli amici che ci ascoltano dall'estero, che ci scrivono, per noi siete famiglia, un bacio da Londra, grazie Walter da New York, grazie a voi per l'affetto, per il calore e per la costanza. Noi proviamo ogni giorno, sin dal mattino con Antonio Manganiello, a sera con Emanuele Calaiò, a farvi sentire più vicini, più a casa con il nostro calore. Ed è bello, bello, bello anche quello che sta succedendo. Sono contento di aver aperto con questo saluto a chi ci ascolta dall'estero, e siete davvero in tanti. Grazie anche Giallison da Norimberga, un nostro ascoltatore fedelissimo. Vi dicevo allora di Lucca. Walter, anche dalla Lettonia vi sto ascoltando, un abbraccio anche a te. E invece ci ascolta praticamente dalla redazione il nostro Vincenzo Perna, che oggi vive la puntata con noi, che vi ha raccontato tutta la stagione appena conclusasi con la Supercoppa e il secondo posto, e voglio annunciarlo subito, e racconterà anche la prossima stagione del Napoli. Quindi sarà Vincenzo Perna a raccontarvi tutto il campionato, tutte le partite in casa e in trasferta, tutte le partite di Champions League e naturalmente quella della Coppa Italia. E allora, Vincenzo, vengo subito da te perché sono felice, guarda, mi stanno scrivendo in tanti. Walter, io ti ascolto dall'Austria, saluti da Colonia, sono 48 quelli collegati dalla Germania. Vado però da Vincenzo Perna, è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio, Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori sia dall'Italia che dall'estero. Evidentemente è il giorno del calendario di Serie A. Alle 18:30 vogliamo ricordare che potranno seguire i nostri radio e telespettatori in diretta su KissKiss Napoli tutta la cerimonia dei sorteggi. Scopriremo il percorso del Napoli nel prossimo campionato. Azzurri che partiranno da una trasferta nella prima giornata. Il Napoli ieri infatti ha presentato la prossima stagione attraverso i ritiri, e lo stesso De Laurentiis ha confermato che il Napoli giocherà la prima fuori casa. Dal 17 luglio si parte con Di Maro e dal 30 poi sarà appuntamento a Castel di Sangro. Il 1 agosto festa grande in città, Aurelio De Laurentiis, Napoli non può ancora annunciare il suo allenatore a causa delle norme federali, ma intanto Branchini, procuratore di Allegri, che è al momento sotto contratto, poi lavoreremo alla risoluzione. Queste le parole di Branchini, presidente che parla anche di Lukaku e di De Bruyne. Se dovranno andar via, andranno via. Ci sono tanti calciatori bravi al mondo. Sullo stadio, Aurelio De Laurentiis rilancia su un nuovo impianto, ma il sindaco e la regione mi sono ostili, e sul centro sportivo non ci sono problemi. I tifosi devono stare sereni fin quando ci sarò io. Intanto Italiano, che era stato accostato alla banchina del Napoli, vola al Beşiktaş, atteso ad ore l'annuncio ufficiale da parte del club. Per il tecnico, una biennale da 6 milioni.
0: Sì, assolutamente, Vincenzo Italiano quindi ripartirà dal Besiktas, contratto ai 2 anni come ci ricordava Vincenzo Perna, e Italiano a breve raggiungerà la Turchia dove si legherà per le prossime 2 stagioni proprio al Besiktas. Oh, a proposito, tanti amici anche dalla Svizzera, è vero, avevo dimenticato, vi racconto la verità, avevo annotato tutti i paesi dal mondo con i rispettivi ascoltatori, anche in Svizzera tantissimi, ma è pazzesco quello che succede alla Germania. Walter, vi ascolto da Berlino, vi ascolto da Charlotte e poi complimenti sempre, io vi ascolto da Toronto, che meraviglia. E poi Walter, scusami, io non sono all'estero, sono a Verona, beh, Verona è Italia, anzi ne approfitto, se ci ascoltate da una regione, quindi da fuori regione Campania o dall'estero, scriveteci, non mancherò ovviamente di salutarvi, ma è bellissimo quello che succede. Buongiorno Walter, ci metti allegria oggi, bella giacca verde, grazie, sì, è un verde speranza, la speranza che si risolva presto la questione allenatore. Allora facciamo così, siamo pronti ad aprire la puntata e toccheremo in apertura di trasmissione, perché insomma i temi saranno molteplici, e partiremo però dall'allenatore nuovo che ieri De Laurentiis a giusta ragione non ha potuto annunciare, e anche dalla risposta a una domanda su De Bruyne e Lukaku, domanda che è stata posta, anche se partiremo dall'allenatore, dal collega del Corriere dello Sport con cui apriamo oggi la puntata di Radio Gol, è Fabio Mandarini. Buon pomeriggio Fabio.
3: Ciao Valterino Speranza, buon pomeriggio.
0: Ciao, e Speranza, com'era la canzone?
3: No,
0: non la ricordo.
3: No, manco io.
0: E Speranza di Abemus allenatorem, esatto. Abemus allenatorem. Parto da qui Fabio, ti faccio ascoltare in 30 secondi cosa dice il presidente sull'allenatore, lo commentiamo insieme, e allora ascoltiamo subito la domanda in questo caso del collega di Sky Sport, Francesco Modugno, gli chiede sì ma Allegri, e De Laurentiis risponde così:
4: ci sarà ovviamente il tema in un'altra giornata di chi è l'allenatore, perché oggi, ancora oggi, il Napoli non ha un allenatore, e anche se ce lo avesse non potrebbe annunciarlo. Voi conoscete quelle che sono le regole federali, perché fate questo mestiere, allora è inutile che tu continui a scassare un pasticciotto.
0: Oh, pasticciotto! Modugno scassa il pasticciotto. Allenatore sospeso. A Napoli abbiamo il caffè sospeso. Ieri il direttore del Corriere dello Sport, presentando il suo libro, era in compagnia, oltre che di Fabregas, di Branchini, che è il procuratore di Allegri. Poi Branchini ha anche parlato. Fabio Mandarini, è evidente che non potesse annunciarlo. Allegri è ancora sotto contratto.
3: Sì, certo, è chiaro, è una questione burocratica, però di tutto il discorso di De Laurentiis, salvo una frase, quell'inciso, e anche se ce lo avessi, con un tono, come a dire,
0: in realtà, ce l'ho.
3: Insomma, sappiamo un po' tutto quello che la situazione in questo momento, quindi bisogna attendere un attimo che l'iter burocratico della rescissione, la risoluzione con il Milan vada avanti, si concluda, e poi potrà essere annunciato questo nuovo allenatore che sarà Massimiliano Allegri,
0: che si legherà al Napoli per 2 anni, opzione per il terzo anno. Poi capiremo i tempi dell'annuncio non appena le cose burocratiche, come giustamente dice Fabio Mandarini, saranno risolte. Fabio, ha aperto la puntata di oggi salutando i tifosi che ci ascoltano dall'estero e da fuori regione, è entusiasmante. Ora in tanti mi stanno scrivendo, come Crescenzo da Parma, io ci tengo proprio a salutarli. C'è un ascoltatore invece che ci ascolta da Londra, è Luigi D'Amore, ciao Luigi, un abbraccio. E poi da Torino, e ancora Walter, siamo in 3, vi ascoltiamo da Brindisi, Adriana, Francesco e Simona. Abbiamo parlato di Allegri, Fabio Mandarini vi ha spiegato come stanno le cose, quel Fabio Mandarini che ieri a un certo punto fa una domanda al presidente, anche un po' sulle dichiarazioni di De Bruyne e Lukaku. Vi faccio ascoltare la domanda di Fabio, la risposta. Ah, c'è solo la risposta. Vabbè, insomma, Fabio gli ha chiesto De Bruyne, Lukaku e De Laurentiis. Ha risposto così.
4: Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo veramente tutti a lavorare che cosa avranno da dire, perché poi quando si lavora si dimostra veramente lo stato fisico, mentale, le capacità di essere allenabili. Vedremo l'allenatore nuovo che verrà cosa ne penserà, e poi se dovranno andare via andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo.
0: Se dovranno andare via andranno via, della serie sono tutti utili ma nessuno è indispensabile, e questo è un po' il succo, Fabio, al netto anche delle valutazioni che verranno fatte tecniche da Allegri e anche, aggiungo, fisiche dallo staff medico guidato dal professore Canonico. Fabio.
3: Allora, il finale è quello che colpisce ovviamente di più, immagino, a primo acchitto.
0: Cioè i calciatori, però, di calciatori ne è pieno il mondo,
3: no,
0: quello?
3: Cioè,
0: no.
3: Se dovranno andare via, eccetera.
0: Andranno
3: eccetera.
0: Via, certo.
3: Teoricamente, ma a me non ha colpito più questa, onestamente, questa dichiarazione. Mi ha colpito un'altra dichiarazione.
0: Quale, Fabio?
3: Un'altra frase della dichiarazione, cioè quella che dice: vediamo cosa ne penserà il prossimo allenatore. Cioè, io ho trovato nella risposta di De Laurentiis un'analisi molto lucida, fredda, di quella che è la situazione. Cioè, ognuno dei due ha detto un qualcosa, d'accordo, va benissimo, ognuno può dire quello che gli pare, nel rispetto ovviamente di tutte le idee degli altri, però vediamo cosa ne pensa il prossimo allenatore. Cioè, mi pare di aver individuato anche in questa successione sulla panchina del Napoli con un altro grande profilo, mi pare di aver individuato lo stesso trend che abbiamo avuto negli ultimi due anni, cioè un De Laurentiis che demanda giustamente le valutazioni tecniche al tecnico. Questa è la cosa, onestamente, che mi ha colpito più. Quindi vediamo cosa accadrà con De Bruyne e Lukaku nel momento in cui arriverà Allegri, e vediamo anche cosa accadrà con gli altri nel momento in cui arriverà,
0: certo,
3: Allegri. Cioè, quando,
0: certo,
3: tu prendi un allenatore di questo tipo, che ha questo profilo, che ha questo spessore, ovviamente diventa anche il manager.
0: Allora, comunicazione, non è un comunicato stampa, lo voglio chiarire, è una comunicazione che ci è giunta in redazione dal Calcio Napoli, dall'area della comunicazione. Il presidente De Laurentiis è in partenza per Los Angeles. Il presidente andrà negli Stati Uniti per assistere anche, ma l'aveva preannunciato il presidente, a delle gare del Mondiale. E in questa comunicazione, ribadisco, non è un comunicato stampa, viene anche specificato che il presidente non andrà per eventuali trattative con eventuali acquirenti, anche perché di fatto la società sportiva Calcio Napoli non è in vendita. Rispetto a questa comunicazione, mi permetto di aggiungere, non è in vendita oggi. Detto questo, andiamo al telefono, perché siccome Fabio Mandarini ha centrato il punto, progetto tecnico nuovo, allenatore nuovo sarà Allegri, ovviamente valutazione dei calciatori, quelli in rosa ma anche quelli che torneranno dai prestiti. Allegri stravede per Lucca, Allegri vuole valutare Noah Lang, Allegri vorrà vedere all'opera Marianucci e Rafa Marin. E al telefono con noi c'è un allenatore, neanche a farla apposta, ma guarda un po', Gigi De Canio. Caro mister, buon pomeriggio, come stai?
5: Buon pomeriggio Walter, ciao, ben trovati.
0: E che abbiamo la vista sul weekend, siamo tutti più allegri, siamo tutti più allegri, caro Gigi. Allora, caro mister, sai che faccio? Stravolgo tutta la puntata. Prima domanda, Fabio Mandarini per Gigi De Canio. Vai Fabio.
3: Intanto lo saluto, buongiorno mister.
5: Ciao Fabio, buongiorno.
3: Buongiorno. Secondo lei, il Napoli di Allegri giocherà effettivamente 4-3-3?
0: Bella domanda.
3: 4-3-2, 1-2, eccetera, eccetera.
5: Fabio, fammi questa domanda alla fine del calciomercato, perché potrei risponderti con
0: alla, organico, organico alla mano per quelli
5: anche
0: che
5: anche se io mi aspetto sinceramente, penso che lui farà giocherà in questo modo, insomma, anche quando avrà tutti gli effettivi, penso che sarà in questo modo, però credo sia anche giusto aspettare la fine del mercato, perché poi si capirà meglio, insomma, ecco.
0: Noi l'abbiamo graficata così, e quindi partirò da Fabio Mandarini e andrò da Gigi De Canio per capire, organico alla mano attuale, se è condivisibile il nostro pensiero. Allora sveliamola per chi ci guarda in TV. Un Napoli al max, con Meret tra i pali, la difesa evidentemente a 4. Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, e Gutierrez, De Bruyne con Lobotka e McTominay, e là davanti Neres, Højlund ed Alisson. Fabio, abbiamo tenuto fuori volutamente Anguissa, però attenzione, perché Anguissa potrebbe restare. E vi preannuncio, lo ha scritto Fabio oggi sul Corriere dello Sport, ci siamo per Spinazzola, accordo trovato, manca la firma, e tra poco vi farò una sorpresa che riguarda Spinazzola. Fabio, è corretta la nostra visione sul Napoli al max?
3: Guarda, è la stessa grafica che anche noi abbiamo pubblicato il primo giorno quando è arrivato Allegri, abbiamo ipotizzato un Napoli, quindi ti posso dire certo è correttissima, perché l'abbiamo.
0: E giuro che non vi abbiamo rubato l'idea, te lo giuro. Te lo giuro.
3: Ci mancherebbe, è un giochino, diciamo, di ipotesi, che però in questo momento sembrano ipotesi concrete
0: del Napoli base.
3: Prevedibili. Sì,
0: però
3: sono d'accordo con te su Anguissa. Bisogna aspettare quello che accade con Anguissa, perché abbiamo dimenticato un po' tutti troppo presto quanto questo giocatore sia stato fondamentale, protagonista in questi anni trionfali. È vero che è in questo momento al centro di una situazione, come dire, fumosa, in bilico, d'accordo, però io tante altre volte ho sentito dire Anguissa va via sicuramente tra una settimana, un giorno,
0: e poi è rimasto.
3: E poi è sempre, quindi aspettiamo.
0: Va bene, aspetta, perché devi sapere che il nostro Vincenzo Perna, con i nostri grafici, ha fatto ancora di più, perché noi siamo partiti da questa base. Quindi Fabio Mandarini condivide. Con Gigi De Canio voglio ampliare il raggio, anche le alternative. Tanto te le ho dette, no? Quelle che sono le basi, mister. Abbiamo anche graficato un'ipotesi, difesa a 4, con Dodò, Rachmani o Beukema, con Mario Hila, con Oliveira al posto di Gutierrez, c'è De Bruyne, ma attenzione, potrebbe arrivare Rabiot, alternativa a Lobotka, quindi diciamo più che altro Anguissa alternativa a De Bruyne, Gilmour alternativa a Lobotka, e poi Rabiot alternativa a McTominay, Neres, ma ci sono anche Politano e Vergara, Højlund, ma ci sono Lukaku e Lucca, Alisson, ma c'è Noah Lang. Gigi De Canio, a me non sembrerebbe un Napoli ridimensionato.
5: No, non è un Napoli ridimensionato, è un Napoli che con tutti questi effettivi poi ha bisogno di ritrovare quella sua identità, che purtroppo la mancanza di tanti titolari a Napoli, questo l'aveva fatto perdere per un fatto assolutamente naturale, perché quando si mancano tanti calciatori è difficile mantenere quella tua identità che ti sei costruita in tanti anni, e poi l'allenatore cerca di attraverso le varie modifiche cerca di assicurare la maggiore forza possibile, quindi anche cambiando modulo, sistema di gioco, insomma, ecco. Perché a quel punto, per quello che è capitato a Napoli, è chiaro che tante volte credo si sia fatto di necessità di studio.
0: Certo. Insomma, ecco. Va bene, è stato molto bello averti con noi, caro mister. Ti mando un abbraccio. Gigi De Canio, ciao, super mister. Grazie. E naturalmente voglio ringraziare.
3: Posso dirti una cosa?
0: Vai, certo.
3: Prima che tu mi ringrazi e ci salutiamo,
0: sì,
3: ti dico che secondo me, in questo giustissimo elenco di nomi che tu hai fatto, anche ipotesi di mercato, eccetera, eccetera, aggiungerei
0: Rios.
3: Sì, perché secondo me nel momento in cui Anghissa dovesse andare via eventualmente, ipoteticamente, secondo me è Rios il profilo da mettere in alternativa ad Anghissa, per caratteristiche e per attitudini, non
0: allora,
3: altri.
0: Lo metteremo, ah, hai fatto bene a darci questa indicazione, lo inseriamo in tempo reale, ci mancherebbe, abbiamo grafici al lavoro che non aspettavano altro che questo tuo regalo, staranno pensando, ma questo rompiscatole,
3: esatto,
0: di mandarini non poteva andare al mare piuttosto che
3: fare fatti suoi.
0: Bene, vabbè. detto questo prima di salutare Fabio ricordo due cose. La prima, che avverrà tra pochissimo con Vincenzo Perna, perché parleremo, non sono parole mie, ma parleremo di quel cesso del Maradona, definito così dal presidente. A me non piace, devo dire, mi aspetterei da un presidente di questo spessore ben altre terminologie. Ma siccome l'ha detto lui, lo dico anch'io, Perna si occuperà del cesso del Maradona, anche perché De Laurentiis dice sempre che vuole costruire uno stadio nuovo e noi dopo 20 anni non gli crediamo più. Detto questo, 18:30, in diretta il varo del calendario di Serie A. Buon lavoro Fabio.
3: A voi Valterino un abbraccione.
0: Grazie. Bruno Longhi, la voce del calcio. Ciao Bruno.
6: Ciao Walter, buongiorno.
0: Come stai?
6: A tutti.
0: Tutto bene?
6: Si resiste. Avanti. Ho sentito che parlavate di Rios.
0: Ah no, pensavo del cesso del Maradona. No,
6: vabbè, ma quello sei.
0: Senti, Rios che calciatore è? Perché Mandarini sono giorni che scrive di Rios.
6: Ha una particolarità, a parte che già era entrato nel mondo del mercato italiano lo scorso anno, no? Poi non se ne è fatto più niente. No, la particolarità è che è nato il 2 giugno come me, per cui.
0: Perciò lo stimi molto. Allora, Bruno, ho fatto una gaffa perché martedì 2 giugno non ti ho fatto gli auguri posticipati, valgo sempre, valgono.
6: È stato distratto dall'80° anniversario della
0: Repubblica. Bravissima, hai colto esattamente perché ero così impegnato. Scherzi a parte, impegnato anche il Napoli, o meglio, Branchini col Milan per liberare Allegri. Tutto questo dovrebbe accadere la prossima settimana. Si ripartirà da Massimiliano Allegri. Tu che Napoli ti aspetti, guidato da Allegri, Bruno?
6: Allora, innanzitutto bisogna vedere quelli che saranno i giocatori che torneranno alla base, quelli che saranno disponibili, perché qui stiamo parlando di Napoli, ma per esempio nell'ultima parte della scorsa stagione si è parlato di un Napoli senza Neres, che ricorderai dai tempi della Supercoppa era il giocatore in più, quello che spaccava le partite, no? Per cui sai, averlo o non averlo vuol dire molto. E proviamo a vedere che tipo di cioè, è chiaro che difficilmente Allegri si scosterà da quello che è stato il modulo di Conte, perché non penso che possa tornare alla difesa 4, ma giocherà con la difesa 3, giocherà col 3-5-2 oppure col 3-4-3, che è ancora più adatto, no, a questo Napoli, tenendo presente gli esterni che ha. Però sono tutte ipotesi e illazioni che si fanno in questo momento, perché magari Massimiliano, allora, prima deve sbrigare le sue faccende, chiamiamole domestiche, quelle del contratto, quelle contrattuali, però nel momento in cui avrà a disposizione tutta la rosa verificherà e la adatterà in maniera tale da renderla il più funzionale possibile. Io mi auguro che sia funzionale e anche all'insegna di una sorta di ripetitività di quella che è stata la squadra di questi ultimi anni, che a prescindere dagli alti e bassi è una squadra che ha dimostrato di essere forte.
0: C'è un calciatore di cui non conosco la data di nascita, ma per cui stravedo. Caro Bruno, io mi espongo sul nome di questo calciatore, ti dirò cosa penso e tu mi dirai se il mio pensiero è condivisibile. Addirittura io sono talmente pazzo del calciatore che sto per nominare che mi vorrei esporre ancora di più, ma mi voglio mantenere prudente, perché non sia mai poi arriva questo calciatore e non accade ciò che io realmente penso. Il calciatore in questione si chiama Adrien Rabiot e mi espongo se il Napoli, cosa che io spero con tutto il mio cuore, dovesse portare in maglia azzurra Rabiot, per me il Napoli diventerebbe a prescindere più forte di quello appena che abbiamo appena visto in campionato. Bruno Longhi.
6: Sai, non si sbagliano indicando in Rabiot il giocatore che ha una forza propulsiva e anche una forza devastante che altri giocatori non hanno. È uno dei giocatori più forti, è stato uno dei giocatori più forti della Juventus, lo ha dimostrato anche in questa stagione, finché il Milan è stata una squadra, quando poi si è sciolta come neve al sole, anche lui è finito, no? All'interno di questo baratro. Però poi l'abbiamo visto al Marsiglia, l'abbiamo visto in nazionale, cioè, e poi sai, c'è questa alchimia con Allegri vuole i suoi giocatori. Guarda, ai tempi in cui giocava nella Juventus c'erano due giocatori che non venivano mai sostituiti, che erano il leader di Max Allegri, erano Danilo e Rabiot. Tu potevi star certo che questi non uscivano mai, perché erano i giocatori che davano quantità, qualità e soprattutto carisma, sono quei giocatori di personalità che anche con un solo sguardo bastano per motivare quelli che sono i compagni di squadra. Cioè, devo dire che hai scoperto un po' l'acqua calda, francamente, Walter. Parlare di
0: Rabiot. È che io sono pazzo di Rabiot, è nato il 3 aprile nel caso. E tra l'altro Bruno Longhi ci dà un elemento e di cui avevamo già discusso, personalità. Ritengo che in questa squadra uno come Rabiot sarebbe perfetto, perché è vero che c'è Lukaku, ma è pur vero che senza Lukaku questa squadra difetta in leadership e personalità. Caro Bruno, io ti mando un abbraccio, il 2 giugno ti chiamerò ogni anno e così non me lo dimentico più. Ti abbraccio forte.
6: Ok. Ciao. Grazie. Walter, buongiorno a tutti.
0: Allora, ha scritto un ascoltatore, io non riesco a cogliere il senso, però lo leggo. Vergognati per come parli, quanta miseria esprimi. Beh, solo per aver riportato che De Laurentiis definisce lo stadio Maradona un cesso, io ritengo che, come dire, forse dovresti scrivere al presidente piuttosto che a me, perché io ho riportato semplicemente un'affermazione che non mi piace, che non condivido. E soprattutto non condivido l'ostilità che il presidente sta mettendo sul restyling del Maradona. Finanziati i lavori dalla regione, Napoli vuole essere tra le città che ospiteranno gli europei e il presidente è un po' ostile a questo, sostenendo che invece è il comune a essere ostile sulla costruzione di un nuovo stadio, che a mio avviso, e spero di sbagliarmi, De Laurentiis mai farà. Quindi, se poi lo facesse, perché le indicazioni che gli provengono dall'interno, no, dai vertici del marketing, sono: se dobbiamo aumentare il fatturato c'è bisogno di costruire lo stadio, e ritengo che De Laurentiis non lo costruirà, anche se il comune gli regalasse i terreni, però spero di sbagliarmi, e che invece lo farà. E a quel punto applausi al presidente. Detto questo, del cesso del Maradona ne parlerà Vincenzo Perna, ma tra poco torniamo a bomba sui nomi di mercato: Dodò, Ila, Rabiot, pubblicità.

0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da €29. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Pomeriggio, allora Napoli che lavora al futuro ed è già operativo, perché sapete che con la Champions matematica ha riscattato, ma c'era l'obbligo di riscatto, Rasmus Højlund, ma non finisce qui. Notizia dell'ultima ora, Vincenzo Perna, sono da te.
8: Eccoci Walter, la SSC Napoli comunica attraverso un comunicato ufficiale di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Club de Portugal.
7: Complimenti.
8: Quindi,
7: a
8: congratulazioni,
7: Napoli. Bravo,
8: Alisson.
7: bravo. Complimenti al Napoli, congratulazioni, come giustamente dice il nostro Vincenzo Perna. Dovete sapere che io e Perna siamo innamorati di Alisson. Ah, dice il Napoli, non hai detto Perna, allora non ti prendere meriti, meriti al Napoli, ha ragione, è un gran colpo a mio avviso questo riscatto. Napoli che evidentemente con l'avvento, non è ancora ufficiale, di Allegri, si guarda intorno e guarda dei profili. Fabio Mandarini ci ha raccontato di Rios, colombiano che andrà ai mondiali l'ultima stagione al Benfica con Mourinho, tra l'altro fece un partitone in Benfica-Napoli, al Dalus. Si osserva Dodò, ne parliamo tra poco, c'è questa ipotesi Rabiot, ma c'è un nome fortissimo, è quello di Mario Hila della Lazio, spagnolo, cresciuto a Real Madrid. Noi abbiamo al telefono un suo ex compagno di squadra, ma soprattutto un suo amico, che ci dirà che ragazzo è, che calciatore è, che difensore è. E poi con lui parleremo anche dei portieri, perché insomma nella vita ha sempre fatto e fa il portiere. Gigi Sepe, ma che bello. Gigi, buon pomeriggio, come stai?
9: Ciao Walter, buon pomeriggio.
7: Ciao.
9: Tutto bene, tutto
7: piacere
9: bene,
7: di trovarti. Sono proprio contento di sentirti nel nostro pomeriggio. So che siete molto amici con Mario Hila.
9: Sì, un ragazzo eccezionale. E non ti nascondo che qualche mese fa è stato anche a Napoli, non per questo, peraltro, ma ha visitato Napoli con la sua fidanzata Eleonora, quindi conosce già qualcosa di Napoli.
7: E che ti ha detto? Gli è piaciuta la città con Eleonora, la sua compagna?
9: No, sì, anche perché lui è cresciuto a Madrid, giocatore fortissimo, giovane, secondo me il Napoli deve mettere tanti soldi per prenderlo, però è un giocatore che merita tutti i soldi che il Napoli lo pagherebbe.
7: Ecco, è evidente che al di là dell'amicizia, no? Ora scindi un attimo il tuo rapporto amicale. È un difensore, Arcigno, ci mette garra sull'uomo fortissimo, anche fisicamente molto strutturato. È evidente che in una stagione dove il Napoli affronterà la Champions, la Lazio riparte da Gattuso ma senza coppe europee, è evidente che per il Napoli sarebbe un grande acquisto e per Mario Ila una crescita in carriera che oggi, dico, addirittura gli è dovuta.
9: Sì, assolutamente sarebbe una crescita in carriera, perché la Lazio è un ottimo club,
7: e ci mancherebbe,
9: perché negli ultimi anni sta facendo fatica, non qualificandosi quest'anno in nessuna coppa e smontando un po' mezza squadra che era il suo punto forte. L'abbiamo visto negli ultimi anni con Immobile, con Luis Alberto, quest'anno perderà Romagnoli, Isai, si priveranno anche di Gila e sarà da ricostruire totalmente. Per sì. Mario invece sarebbe un passo avanti incredibile, sì. Dove potrebbe giocarsi la Champions da protagonista, perché il Napoli parteciperà da protagonista, ed è quello che si merita, perché negli ultimi anni abbiamo visto un giocatore fenomenale. Quando io sono arrivato alla Lazio lui non era un titolare, però parlando con Martuscello, con Sarri, dissero questo: tra qualche mese diventerà un giocatore eccezionale.
7: E diciamo che Maurizio
9: Sarri, sappiamo, sui difensori ci lavora in maniera maniacale.
7: E poi voglio farti proprio una domanda dal punto di vista tecnico su Mario Ila, a proposito di Sarri e di come lavora. Insomma, Maurizio Sarri è uno, ve lo ricordate, no? Yusai, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, ve la ricordate quella linea 4, quell'Albiol con Koulibaly di cosa creò. Senti, il Napoli attualmente in organico, Gigi, questo ci tengo molto a chiedertelo, ha sia Rachmani che Beukema, piede destro, Buongiorno e un mancino, tornano Rafa Marin e Marianucci, anche loro i piede destro. Ora la domanda è questa: Mario Ila, come era Koulibaly, è di piede destro, ma una coppia, in caso una partita non dovesse giocare Buongiorno, Rachmani con Mario Ila però schierato a sinistra, lui può giocare anche lì nella coppia dei due centrali?
9: Ma a parte che abbiamo visto quest'anno con Rachmani possono giocare chiunque, perché è un giocatore intelligentissimo. Poi io sono del parere che Mario può adattarsi in tutti i ruoli della difesa, da terzino a centrale, che è il suo ruolo principale, perché è un giocatore rapido, un giocatore cattivo, un giocatore che sa giocare a calcio e un giocatore che è molto attento nei 90 minuti della partita.
7: Tra l'altro, a proposito della valutazione, e questa è una notazione che va fatta, ricordiamo che innanzitutto ha un solo anno di contratto, ha una scadenza 30 giugno del 27. Il suo procuratore è Aleandro Camagno. A me risulta che Manna è in contatto con Camagno. Il Napoli è ovvio che farà un'offerta alla Lazio. Lazio che tenderebbe ad aumentare il costo. Perché tende ad aumentarlo? Perché comunque vanta un diritto sulla cessione anche il Real Madrid, quindi è chiaro che se tu lo vendi a 20 milioni e 10 li devi dare al Real, è ovvio che tendi ad innalzare il costo, ma quel costo non può essere innalzato troppo, perché la naturale scadenza del contratto è fissata al 30 giugno del 27, il che vuol dire che Lotito può sì monetizzare, ma non deve ipotizzare ponti d'oro, perché altrimenti un club come il Napoli o un club diverso aspettano un po' di mesi e Mario Ila se lo porterebbero via a zero. Da quanto tempo non lo senti? Fammi fare un po' gli affari tuoi, vecchio Gigi.
9: Prima della fine del campionato l'ho sentito, perché noi abbiamo dei giochi in comune in dei gruppi,
7: sì.
9: Giochi da tavola, e quindi ci sentiamo spesso. In quello che hai detto è tutto d'accordo in tutto, Walter, però non ti dimenticare che Lotito non è un...
7: È un osso duro.
9: Non è un tipo semplice, abbiamo visto anche con Romagnoli,
7: sì, anno
9: l'ha fatto andare via, quest'anno lo perderà gratis tra qualche giorno, quindi...
7: Però sai, Gigi, che lui ha la problematica del mercato a saldo zero, e quindi non sono bastate le cessioni dolorose di Guendouzi e di Castellanos. Lui una cessione la deve fare. E con ogni probabilità
9: uno che prova a prendere più possibile dappertutto, quindi
7: giustamente
9: fa il ruolo suo, giustamente, ci mancherebbe.
7: Come la società, e fa benissimo De Laurentiis, tende a non pagare troppo i calciatori.
9: Troppo,
7: secondo me qualcuno l'ha pagato troppo l'altro anno, stavolta invece saranno parchi e moderati. Vabbè,
9: giustamente fa il ruolo suo, giustamente, ci mancherebbe.
7: Come la società, e fa benissimo De Laurentiis, tende a non pagare troppo i calciatori. Secondo me qualcuno l'hanno pagato troppo l'altro anno, stavolta invece saranno parchi e moderati. Va bene, senti Gigi, lo sai che però un messaggino glielo

0: abbraccio. A proposito, no, Gigi, domanda. Arriva Allegri, allenatore nuovo, e quando sembrava che potesse partire Meret e restare Milinkovic, si sta un po' ribaltando la scena. Potrebbe essere Milinkovic a andar via, Meret a restare. Tu chi sceglieresti eventualmente tra i due?
1: No, è difficile scegliere Walter, secondo me. Io, come ti ho sempre detto anche nelle chiacchierate scorse, io preferisco Alex.
0: Anch'io.
1: Italiano, per scuola e tutto, quindi... Ma ciò non vuol dire che Bagna debba andare via o abbia fatto un cattivo campionato.
0: No, ho detto questo.
1: No.
0: Dico però che, insomma, poi capiremo.
1: Detto.
0: Va bene. Gigi Sepe, bellissima chiacchierata. Grazie di cuore, Luigi.
1: Ciao,
0: grande. Allora, abbiamo parlato di Rabiot con Bruno Longhi, abbiamo parlato di Rios, lo abbiamo fatto con Fabio Mandarini, abbiamo parlato di Mario Hila con un suo compagno di squadra, nonché molto amici. I due sono proprio amici. Avete sentito che ha detto Luigi Sepe? L'ho portato qualche mese fa a Napoli, in giro con la fidanzata, è rimasto innamorato della città. Ma c'è un altro nome. Perché? Perché la richiesta di Calaili sta aumentando, in termini economici sparano oltre 25 milioni. E il Napoli ha bussato alla porta della Fiorentina, e la Fiorentina, per un calciatore, la Fiorentina ha detto: lo volete? Se lo vuoi, manna, te lo do. No, non è che so. Se lo vuoi, te lo do. Vanessa Leonardi,
2: Sky.
0: Vanessa, è venerdì, guardiamo il weekend, siamo un ascoltatore mi scrive: solo tu sei allegro. Ragazzi, ma perché essere tristi? Cioè, voglio dire, viviamo a Napoli, la città più bella del mondo, quella del mare, del sole, dell'umanità, la culla dell'amore, l'affetto della gente, il buon cibo, la buona tavola, le temperature belle. Arriva Allegri e io lo sono di fatto, Allegri. Vanessa Leonardi, Dodò che fa? Resta a Firenze o potrebbe lasciare destinazione Napoli / Roma / Gasperini?
2: Ma non rinnova, quindi io credo che a un certo punto la Fiorentina non si opponga a una sua cessione, perché il rinnovo è sempre lì, nel senso che, ma guarda, proprio credo nella partita contro la Juve,
0: sì,
2: lui insieme a Ndur sono stati i migliori in campo, e quindi io una domanda sul contratto gliel'ho fatta e lui mi aveva risposto sinceramente: io sto aspettando, non è arrivata nessuna proposta della Fiorentina e quindi sto qui ad aspettare. Perciò, sai, se non c'è un rinnovo, poi a questo punto la Fiorentina può prendere anche in considerazione l'idea di lasciarlo andare.
0: Secondo te, considerando ha un altro anno di contratto, no? Quindi 30 giugno del 27, esattamente come Hila, è una valutazione corretta 15/18 milioni di euro per Dodò, 27 anni?
2: Ma sai, allora è sempre difficile parlare di valutazioni, perché poi tu leggi di giocatori che magari vengono strapagati e tu dici: ma veramente così tanto per quel giocatore? Quindi le valutazioni sono sempre strane, anche di giocatori a scadenza di contratto. Leggo cifre da capogiro, quando tu dici: ma lo prendi gratis tra poco. Perciò a me Dodò, prima parlavi di allegria, sicuramente lui è un portatore sano di allegria, Dodò, quindi verrebbe nella città perfetta,
0: giusta,
2: visto che
0: e poi brasiliano. Poi sai cosa, Vanessa, gli riconosco, perché è chiaro che tu, vedendolo, lui ha una propensione a andare a tutta fascia, sì, molto veloce, però secondo me è molto poliedrico, perché lui può giocare a 4 e quindi esterno destro, eventualmente può giocare anche in un centrocampo a 4, alla bisogna in emergenza, ma il Napoli là c'ha Neres, Vergara, Giovane, Politano, potrebbe fino anche giocare nel 4-3 alto a destra, è stato utilizzato anche così.
2: Lo ha fatto anche così. Tra l'altro, quando cambiò modulo Vanoli, che poi ci fu la svolta della stagione, noi tutti pensavamo che infatti alto a destra mettesse Dodò e invece mise Parisi, che poi fu una grande invenzione quella, intuizione, perché poi insomma il ragazzo ha giocato molto molto bene. Però Dodò è un giocatore, sì, che è poliedrico, e poi ecco un'unica cosa è che lui però sai, con Allegri secondo me potrebbe farcela.
0: E stavi dicendo, l'unica cosa è che lui, sono curioso, scusa Vanessa,
2: sulla fase difensiva. Ecco, sulla fase difensiva lui, anche se è migliorato tanto rispetto a quando io lo vedevo le prime volte, però diciamo che è un giocatore che quando poi ha

0: alla fascia, corre, salta, ecco, quello che dovrebbe fare di più, e lo dice anche lui, è segnare di più. Fa diversi assist, però lui anche dice che dovrebbe essere un giocatore che prova di più a tirare in porta, perché poi è uno bravo, uno che salta l'uomo. A me piace molto Dodò.
1: Senti, prima di salutarti, visto che tu poi, insomma, a parte conosci bene tutti i club, tutti i dirigenti, tutti i calciatori, però conosci molto bene anche il mondo della viola, e io già te lo dissi una volta in diretta, rimasi molto colpito da una tua intervista bellissima a Robbie Gosens, perché portasti a galla l'uomo Gosens. Ora, io non la conosco la notizia, l'ho letta e mi sono anche sorpreso, perché il Napoli in quel ruolo c'ha Spinazzola, Oliveira, Gutierrez. Leggevo che alcuni colleghi ipotizzano l'arrivo di Gosens. Che situazione contrattuale c'è per Gosens?
0: Innanzitutto ti posso dire, io mi ero informata su questa notizia perché l'avevo letta anch'io, e lato giocatore mi dicono che non c'è stato alcun contatto.
1: A me sorprendeva molto, esatto. Dico la verità.
0: No, almeno questo mi hanno detto a me, mi hanno detto che non c'è stato alcun contatto.
1: Mi fido solo di te.
0: E poi, sai, Robin, anche nell'ultima intervista che io ho fatto a giugno, mi ha detto e ha detto a tutti che in questo momento la sua priorità non sono i soldi, perché comunque è un giocatore che ha guadagnato, certo, che sta bene, ma che lui, la sua priorità è che la sua famiglia stia bene. In questo momento la sua famiglia sta benissimo a Firenze, quindi se lui dovesse scegliere rimarrebbe a Firenze. Poi, sai, non si sa mai, il mercato lo sappiamo benissimo che è in continua evoluzione, quindi poi uno vede anche quali offerte possono arrivare, però ti posso dire che al momento sul Napoli non c'è nulla.
1: E io sono contento, così abbiamo fatto chiarezza, perché a me sembrava molto strano questo nome accostato al Napoli. Poi ha ragione la collega Vanessa Leonardi, che le strade del mercato sono infinite. Ti ringrazio, ti abbraccio forte e ti prego, questo abbraccio, sì, però, di condividerlo col mio amico, nonché tuo marito, Morris Compagnoni. Ciao Vanessa.
0: Ciao, Marco, ciao.
1: Grazie. Allora, sta per arrivare ai nostri microfoni Vincenzo Perna. Tra poco parliamo di stadio. Avremo l'assessore al Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. Parliamo di stadio Maradona o eventuale altro stadio nuovo costruito da De Laurentiis. Ne parliamo con Vincenzo Perna. Vi ricordo ancora una volta, non perdete questa sera l'appuntamento con Paolo Del Genio delle 18:30. Trasmetteremo in diretta, anche televisiva, la nascita della nuova Serie A, il calendario. Lo commenteremo live con voi e con Emanuele Calaiò. Quindi mi raccomando, non perdete la cerimonia in diretta da Parma del calendario di Serie A. Cedo la parola a Vincenzo Perna, non so perché mi stava uscendo Nicola Mora, che c'entra Mora, a Vincenzo Perna, perché dobbiamo parlare di stadio. Pubblicità.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perra, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Parliamo di stadio, lo facciamo con il collega del mattino Gigi Roano, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Gigi.
8: Ciao Vincenzo, buongiorno a te e a tutti i teleradio ascoltatori.
7: Non ripeterò la parola utilizzata da De Laurentiis, ma conosciamo benissimo il suo pensiero, caro Gigi. Le ha definite romanelle, 200 milioni di euro per rifare lo stadio di Armando Maradona, ma l'abbiamo sempre ripetuto, lui vorrebbe uno stadio tutto per sé.
8: Ma bisogna scindere il ragionamento. Intanto, il presidente giustamente vuole uno stadio tutto per sé e tutti quanti aspettiamo che lo possa costruire. Dipende da lui, troverà il suolo e troverà anche gli accordi per costruirle. Per quanto riguarda il Maradona, non bisogna mai perdere di vista che uno stadio pubblico è un bene della città, è anche un bene storico, è il luogo dove sono stati vinti gli scudetti. Tutti i trionfi del Napoli, più grandi del Napoli, sono passati per il Maradona. Ma al netto di tutto questo è uno stadio pubblico che necessita di un robustissimo restyling. Per quello che mi riguarda, 200 milioni li metterà la regione, per quello che so io, un'altra cinquantina li mette il comune, insomma 250 milioni non mi sembra una cifra di poco conto per rendere uno stadio migliore, ma uno stadio che comunque già c'è. E proprio perché è uno stadio pubblico, il comune è anche obbligato a mettere questo impianto storico nelle migliori condizioni possibili per ospitare tutte le manifestazioni, a iniziare da quelle del calcio, perché fino a quando non si farà un nuovo stadio, e tutti quanti noi ci auguriamo che il presidente lo possa fare in 2-3 anni, ma fino a quando non ci sarà un nuovo stadio, gli azzurri continueranno a giocare al Maradona, tutto il mondo guarderà il Maradona, perché il Napoli è una squadra internazionale ed è il merito straordinario che ha avuto De Laurentiis in questi 20 e più anni di presidenza. Certo. da presidente del calcio Napoli gli ha fatto una statua, perché ha fatto qualcosa di eccezionale, di enorme, elevando in un luogo particolare come il Meridione una società di calcio ad asset industriale imprenditoriale che produce profitti, produce spettacolo ed è soprattutto un po' la vetrina anche della città, che già è sotto riflettori
7: da sempre. Facciamo così, facciamoci aiutare Gigi, lo ricordo, siamo con il collega del mattino Gigi Roano, anche dall'assessore Cosenza che ci raggiunge in diretta. Assessore, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a tutti voi, eccomi.
7: Le chiedo,
8: ciao, professore.
7: Le chiedo subito assessore, diciamo, le parole sono state per l'ennesima volta forti, ma lo conosciamo, il presidente si esprime in maniera molto colorita, dicendo che questi 200 milioni della regione, poi più 50 come ci ricordava anche Gigi Roano del comune, non servono per poter eventualmente rendere moderno questo stadio.
9: Vabbè, il progetto finale non l'ho visto, quindi non so bene come faccio a dire questo. No, il progetto è bellissimo e lo stiamo portando avanti insieme alla FIGC, che continuamente interagisce con noi. Aumenta enormemente la funzionalità, cioè un'estetica molto gradevole, appena possibile lo faremo vedere, diventa uno stadio in piena regola UEFA, con tutte le regole UEFA da tutti i punti di vista, di funzionalità per i disabili, per i servizi, e quindi saranno 200 milioni della regione, molto ben spesi.
7: Chiedo, ovviamente mi avvalgo della professionalità di Gigi Roano, se hai una domanda o una considerazione per l'assessore Cosenza.
8: No, ho una domanda per l'assessore, che ricordiamo è ingegnere di mestiere, fa proprio queste cose, voglio dire, non è
7: non è il primo arrivato, ecco,
8: no, anzi, cioè lui è uno che sta nella cabina di regia dei più grandi progetti nazionali che hanno poco a che vedere, insomma, chi fa il cronista politico sa bene che cos'è, insomma, è un nome che è speso anche in ambienti più, molto più larghi di quanto non lo sia quello napoletano. Quello che voglio chiedere al professore è, legittimamente il Napoli dice che per far crescere il fatturato serve uno stadio che abbia determinate caratteristiche. Ti volevo chiedere, Edoardo, ma nel progetto che tu hai definito bellissimo, e ho pochi dubbi su questo, c'è anche questa parte di funzionalità che potrebbe consentire alla società di mettere a reddito il brand Napoli dentro al Maradona? Cioè, sono previsti spazi dove si può fare questo famoso marketing, come si chiama, quegli spazi speciali dove
7: ospitare, gli skybox,
8: tutta sta roba qua che c'è negli stadi virgolette moderni. Volevo sapere se sono previsti e in che misura.
9: Sì, ci sono skybox da 16 posti ciascuno, sono 9 o 10 skybox nell'attuale ipotesi. C'è la lounge hospitality, diciamo, per gli ospiti più particolari, diciamo, addirittura ci sono dei posti auto riservati in questo famoso parcheggio mai attivato, no? Che è una storia tutta napoletana, diciamo. Alcuni possono anche arrivare direttamente sotto le tribune e prendere direttamente l'ascensore e scale, anche se io ci tengo di più, ma questo Luigi lo sa, hai tanti posti in più di curva A, curva B e distinti, quindi diciamo contempera le esigenze sia del lusso, che è giusto che ci sia, ma anche insomma di chi non riesce a far biglietto perché ci sono pochi posti, quindi saranno almeno 6.500 posti in più tra curva A, curva B e distinti, tutti ben visibili, non ci sarà più un primo anello assolutamente fuori parametro UEFA in cui non si vede niente, diciamo, ci sono tutte e due esigenze, ci sono molti spazi ulteriori per eventuali attività commerciali, esatto. È previsto un ampio spazio,
8: se
9: per
8: le attività commerciali sono previste, visto che sì, non ci sarà più il primo anello così come configurato, e ci saranno molti spazi, là è prevista un'attività commerciale di punta dove il Napoli potrebbe mettere tutto quello che ritiene per i suoi sponsor a disposizione.
7: E aggiungo, assessore, a quello che dice Gigi, anche se c'è possibilità di vivere poi a 360 gradi per 7 giorni lo stadio.
9: Sì, allora diciamo ci sono tutti gli spazi richiesti dalla UEFA e sono tanti. Poi ci sta lo spazio per Maradona Experience, che noi abbiamo trattato a parte, perché abbiamo fatto anche valorizzare quanto verrebbe Maradona Experience in varie tappe, no? Perché è uno stadio iconico dove ha giocato Diego Armando Maradona, e quindi ci sono spazi possibili per esperienze di tutti i tipi, diciamo, collegati a Maradona, alla storia di Maradona, a Napoli, ci sono moltissimi spazi liberi, cosa che ha molto apprezzato, diciamo, la FIGC, in cui si possono mettere eventualmente attività commerciali. Attualmente noi non le prevediamo perché noi non facciamo attività commerciali come quella di Napoli, ma ci sono moltissimi spazi liberi, perché come diceva Luigi Roano, tutto il primo anello attuale diventa un enorme spazio, enorme, perché il nuovo primo anello parte dal secondo, sta
7: giustamente,
9: sopra.
7: Giustamente.
9: Da sotto c'è uno spazio enorme in cui si potranno eventualmente mettere
7: tutte queste
9: organi, vuole fare il suo stadio a sua misura. Ma noi siamo felicissimi, l'abbiamo ripetuto mille volte, cioè noi appoggeremo qualsiasi ipotesi di costruzione di un nuovo stadio, però noi progetti non abbiamo mai visti, cioè oramai siamo da 5 anni, si è parlato di Bagnoli e poi il progetto non abbiamo visto, si è parlato della ZES e la ZES ha chiesto alla fine, che la ZES è del governo, non siamo noi,
7: certo,
9: ZES.
7: Certo.
9: E alla fine della riunione la ZES ha detto sì, ma questo è un progetto preliminare, c'è un progetto definitivo su cui si possono fare le vere valutazioni di vario tipo, e non è arrivata
7: la risposta.
9: Del Kuwait, dov'è il progetto? Cioè noi di progetti l'abbiamo mai visti, cioè questa è
7: però
9: l'attività detta dal sindaco, la diceva pure noi, perché è questo, quindi noi aspettiamo un progetto perché lui probabilmente ha delle idee migliori delle nostre.
7: Però ce le mostra. Ecco, questo è l'interrogativo. Assessore, io la voglio ringraziare per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e buon lavoro.
9: Buona giornata a voi tutti.
7: Grazie davvero.
9: Ciao,
7: grazie davvero all'assessore Cosenza. Grazie anche a te, Gigi. Buon lavoro.
8: Grazie, Vincenzo, a te. In bocca al lupo e buon lavoro.
7: Grazie. Viva il lupo. Un abbraccio a Gigi Roano del Mattino. Chiudiamo così questa prima ora di Radio Gol. State lì, torniamo tra poco.

0: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Apriamo la seconda ora della nostra trasmissione sportiva e lo facciamo con un colore dominante, l'azzurro. L'azzurro Napoli, ma anche l'azzurro nazionale, nuovo corso, Silvio Baldini e i tanti giovani che già hanno debuttato in Lussemburgo e bisseranno in Grecia. Tra l'altro da questa mattina si aggregherà anche un altro giovane che Baldini ha avuto nella sua Under 21 e che quest'anno ha giocato a pochi chilometri da Napoli alla Juve Stabia, Cacciamani, proprietà Torino. Oh, allora, per parlare di Azzurro Napoli, lui lo commenta spesso a DAZN perché è uno dei talent più importanti di DAZN, ma anche nazionale, Azzurro Nazionale, e per anni ha commentato la Nazionale Maggiore, ma è espertissimo di Under 21, anche Rai, quindi molti dei ragazzi che hanno debuttato li ha visti all'opera. Beh, non poteva esserci ospite migliore. Antonio Di Gennaro, caro Dige, buon pomeriggio.
1: A voi, grazie.
0: Oh, ti ho presentato al top, grande come
1: mamma
0: meriti.
1: Mamma mia, veramente, guarda.
0: È la verità, ma ho detto solo verità.
1: Grazie.
0: Senti, parto da Azzurro Napoli, un Napoli che va al massimo, un po' come canta Vasco Rossi, vado al massimo, vado a gonfie vele. Arriva, troverà 30 giocatori, li valuterà. E io ho un'idea, Antonio, che volevo sottoporti, che noi abbiamo anche graficato, un Napoli col 4-3-3, con la difesa a 4, con
1: ma
0: Di Lorenzo...
1: Siamo.
0: Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, e Gutierrez, De Bruyne con la bottega centrale, McTominay, Neres, Højlund e Alisson, riscattato oggi dal Napoli. È un Napoli a mio avviso molto forte, già così com'è.
1: Sì, già, credo che anche può essere proprio adatto a Massimiliano Allegri. Secondo me in difesa qualcosa faranno, anche per dare, diciamo, un supporto anche per un terzino destro, che anche Conte, mi ricordo che quando si fece male Di Lorenzo non ha potuto fare più la difesa a 4,
0: esatto,
1: perché non c'era un secondo lui, Mazzocchi non era, diciamo, pronto, ecco, per fare quel ruolo in maniera efficace. A sinistra Gutierrez è stata una bella sorpresa, però credo che perché i terzini sinistri è difficile avere quelli forti, vedi anche un po' il Milan ha perso Teo Hernandez, ha scoperto Bartezaghi, però Scopinia non è stato quello.
0: Però Dige, ti do una notizia che poi approfondiamo tra poco, perché tra poco avremo il procuratore di Spinazzola in diretta. Spinazzola rinnova, resta a Napoli, ritrova Max Allegri con cui ha già lavorato.
1: Per questo ti dico, Spinazzola è già diverso da Gutierrez,
0: certo,
1: perché nel 4-3 lui, ci ricordiamo anche in nazionale, prima purtroppo quell'incidente al tendine d'Achille, che è uno degli incidenti più pericolosi, più difficili da recuperare, è un giocatore che ha una capacità di corsa proprio specifico nel 4-3-3, anche perché da quella parte c'è Alisson e sappiamo che Alisson spesso si accentra ovviamente per calciare, quindi Spinazzola lo fa benissimo, lo faceva nazionale con Insigne, quindi già collaudato. De Bruyne può giocare mezzala, secondo me anche sotto punta, sotto Højlund, potrebbe diventare un 4-2-3-1, ma oppure anche il famoso 4-1-4-1, attenzione però, con Lobotka e le due mezzali che sono De Bruyne, appunto
0: Lobotka alla Modric.
1: Sì, esatto, e le mezzali che vanno a accompagnare due esterni, diventa 4-1-4-1, e le due mezzali vanno, diciamo, sotto punta, perché sia McTominay che De Bruyne devono essere la loro forza, la loro bravura in tutto, però McTominay arriva sempre in area di rigore, De Bruyne da quella posizione o assist o tiro, e anche, spero per lui, anche più gol, perché credo che sia... dovrebbe essere la sua annata, deve esserlo, perché per quello che è successo e per le dichiarazioni che ha fatto è ovvio che De Bruyne il prossimo anno deve fare quello che purtroppo per vari infortuni, per secondo me anche non un rapporto stretto con l'allenatore, è mancato, e quindi anche perché il prossimo anno c'è la Champions da fare un certo livello, non credo
0: certo
1: come quest'anno, perché sta, insomma, arrivare trentesimo, quindi però poi facendo due competizioni a quel livello lì Max è più abituato, però ovviamente l'organico deve essere anche potenziato, mi sembra normale, sempre rimanendo con i parametri, equilibrio a livello di monte ingaggi che andrà sicuramente sfoltito, e quindi anche un ringiovanimento della squadra.
0: Però mi hai stuzzicato con l'ipotesi di ripercorrere ciò che fino a quando non si era fatto male De Bruyne in Napoli-Inter aveva tirato fuori Conte, 4-1-4-1.
1: Ma con McTominay a sinistra è diverso.
0: Aspetta però, perché se viene McTominay, cioè se c'è McTominay e il Napoli putta a caso dovesse sostituire Anghissà con Rabiot, beh, insomma, avere Rabiot e avere McTominay che poi vanno a riempire l'area insieme a Højlund.
1: Ma quello che dicevo prima, l'organico deve essere di giocatori importanti, perché fai sia il campionato ma soprattutto la Champions. Parliamoci chiaro, è normale, il campionato è quello che è un obiettivo importante, ma credo il prossimo anno, credo sia anche giusto per la piazza, per diciamo il brand e tutto, la Champions deve diventare il primo obiettivo, secondo me, a meno arrivare agli ottavi, perché se arrivi agli ottavi e centri la Champions in campionato, poi se vinci lo scudetto ovviamente c'è un discorso diverso, ma se uno arriva in Champions, cioè in campionato, e arrivi minimo agli ottavi di finale di Champions League, cioè passi il turno, no, ovviamente discorso economico, ma anche un po' di prestigio. Non so, certo, se l'ho detto, ma lo voglio ripetere. Guardiola, sentì un'intervista, mi sembra 3 anni fa, in cui diceva: la Champions è molto difficile vincerla, non è semplice, ma già arrivare tra i primi 8 è un risultato importante per la società. Poi non ne parliamo, perché c'è l'aspetto economico che non è. Ma oggi Walter lavorano tutti così,
0: D'altronde, se non hai la Champions, poi fai fatica. Ma certo,
1: vince lo scudetto. La Juve è ovvio che 6 anni che non arriva mai lì, cioè lottava sempre per lo scudetto, ha speso anche 1 miliardo di euro, e quindi insomma qualcosa non torna. Ma lì poi c'è un discorso, secondo me, relativo alla competenza della dirigenza, e secondo me non è all'altezza.
0: E passo alla nazionale, perché a me è piaciuta la scelta ai Baldini, cioè chi non è andato al mondiale è deluso, avrà voglia di staccare la spina. Complimenti a Donnarumma, che ha chiamato Baldini e gli ha detto: io vengo, complimenti a Pio.
1: È un messaggio
0: molto forte, Donnarumma e Pio Esposito, bravi.
1: I giovani bisogna farli giocare, Mancini l'aveva fatto nel suo mandato, io l'ho commentato il primo, mi ricordo 2018 a Bologna, Zaniolo aveva giocato mai in prima squadra, Pafundi. Si è perso sto ragazzo, perché mentalmente non è per quelle doti che ha. C'è Liberali 2007, questo è un giocatore da seguire, ragazzi, questo è forte.
0: Catanzaro, forte. Proprietà Catanzaro, scuola fiorentina.
1: Liberali l'ha dato via. Ma ragazzi, ma scherziamo.
0: Ah, io parlavo di Favasuli, tu stai parlando di Liberali. Liberali è fortissimo.
1: Ma non parliamo più che dobbiamo far giocare i giovani.
0: Liberali è fortissimo,
1: fortissimo Liberali.
0: Ma è bravo anche Favasuli, del Catanzaro.
1: Favasuli l'ho avuto a Bari qua, è cresciuto in maniera esponenziale. Poi lì perché cresce? Va in una squadra dove Aquilani, che doveva essere anche magari 8 partite iniziali, 6 pareggi e 2 sconfitte, che si fa in Italia? Si manda via, no, l'allenatore?
0: E Ciro Polito, che il direttore ha detto: noi andiamo avanti.
1: Certo. Il mio allenatore, perché aveva visto un'idea di gioco, di visione. E poi ha fatto quello che ha fatto per un niente, non andare arrivato in Serie A. E Liberali da far giocare i giovani, e si è fatto male Sissé, altro talento, ovviamente non è per noi. Però Liberali, Favasuli devono essere pronti, cioè ecco, Baldini proprio in questo è l'espressione migliore, un po' lo era anche Mancini, l'ha fatto, perché bisogna farli giocare i nostri giovani, se no si rimane sempre.
0: Ma scusa, il figlio di Pia, sì. Cioè ragazzi, sì. Ma uno che gioca titolare in Bundesliga, per giunta col Borussia Dortmund, fa anche un gol, ma possibile che nessuno lo valuti? A proposito, dice, ma con Leoncio, secondo
1: fortissimo.
0: Te è questo volevo chiedere,
1: io l'ho commentato più volte, ecco, quello che nel calcio moderno rappresenta l'uno contro uno, il Neres, il Alisson Santos, faccio un esempio, i giocatori come c'hanno anche il Sassuolo, gli esterni che giocano il 4-3-3, che vanno a puntare quando ci sono le difese tutte bloccate, hanno la personalità di saltare l'uomo, poi se non li fai giocare. Ma ti riporto un'intervista di De Roon, non so se l'hai sentita 4-5 giorni fa. Io quando sono arrivato a Bergamo a 24 anni mi dicevano che ero giovane, in Olanda sei un vecchio a 24 anni.
0: L'ho letta, è incredibile, 24 anni.
1: Allora cambiamo, ci modernizziamo un po', no? O rimaniamo sempre stanti a queste scelte perché abbiamo paura a fare? È normale, bisogna avere il coraggio e anche aspettarli un po'. Cioè Arteta, vado sul discorso allenatore,
0: bravo.
1: 3 anni, 2 volte 8º, 1 volta 6º, quest'anno per un rigore non è riuscito a vincere a fare la doppietta. Ecco perché noi bisogna migliorare in tutti questi, bisogna cambiare la mentalità. Concludo, se mi permetti.
0: Vai.
1: Il Ciolito Diego Simeone è 15 anni all'Atletico Madrid. Io lo ammiro per tante cose, sono stato a fare una tournée con il mio gruppo Scuola Calcio, spettacolare, sono stati lì 4 giorni, ci allenavamo con loro e con me. Ma lui ha creato veramente il ciolismo. Cosa vuol dire? Questa compattezza che riguardava, perché anche lì la tifoseria era spaccata, lui ha riunito la tifoseria, la stampa, i giocatori, la società, cioè ha fatto un blocco unico. E il senso di ancora di più di appartenenza. E 15 anni, perché un allenatore nostro in Italia non può stare 15 anni? Me lo spiegate. Gasperini 9. E cosa ha fatto in 9 anni?
0: È un unicum, Gasperini all'Atalanta, ha fatto un miracolo all'Atalanta, stava bravissimo.
1: È la competenza dei dirigenti, l'allenatore è bravo, si cambia, ci sta il prodotto, magari si deve vendere, si fa plusvalenza, anche perché non possiamo competere né con la Spagna né con l'Inghilterra, noi per vari motivi, però poi ci deve essere da dietro che le risorse nuove, da dove devono venire? Dal settore giovanile.
0: Ma tra l'altro, sai che penso, DJ?
1: È 30 anni che sento dire che bisogna ripartire dal settore giovanile e non riparte nessuno. Perché? Perché non gli va.
0: Però sai che penso? Quando dicono non c'è il talento, no? E io non lo condivido, perché Anor, cioè quest'anno ha fatto la Champions. Bravo Baldini, bravo. Se lo porta in nazionale maggiore.
1: Ma Mancini cosa disse il messaggio di Zaniolo? Questi ragazzi devono giocare in Champions,
0: certo,
1: perché cresci la competizione, cresci
0: Ndur
1: nella mia scuola calcio, no? I miei ragazzi se giocano a livello provinciale vincono 10-0, non gli serve, andiamo a fare i tornei importanti che c'è il confronto e lì cresci anche se perdi. Io ti parlo di scuola calcio,
0: no ma non c'è
1: professionisti, però diventa una crescita, ma soprattutto diventano mentalizzati i giocatori ed è importante.
0: Antonio, visto che naturalmente tu segui tutto, tra l'altro segui anche il Bari, credo che a Bari siano molto delusi.
1: Ora c'è questa querelle, che è successo questa querelle? Ovviamente il sindaco ha fatto un'uscita molto forte per quanto riguarda il discorso stadio, ora ci dovrebbe essere un incontro, aspettano tutti quello che può succedere a Castellammare di Stabia per le note vicende
0: un eventuale ripescaggio in B. No, volevo chiederti di Rao e di Asa, secondo te Allegri li valuterà in ritiro o ritieni, lo so, torniamo sui giovani che però magari non abbiano ancora l'esperienza per un Napoli?
1: Rao ha fatto 3-4 mesi accelerazioni, tatticamente deve crescere tanto e potrebbe crescere con i giocatori vicino, perché io sono sempre dell'idea che un giovane nelle grandi squadre con grandi talenti, altri giocatori di personalità possono crescere se ha voglia di crescere. Asa mi ha impressionato qui a Bari con la Carrarese, come dico io, ci ha fatto a fette.
0: A proposito di, secondo me,
1: è piccolino. Allora sai, è tarchiato, cioè, è tipo allo botte, però a piedi, a strappo, a tiro, ti parlo della Serie B,
0: per esempio c'è uno che io andrei a prendere domattina da Venezia, Dumbia. Secondo me Dumbia è uno pronto per giocare in Serie A.
1: Ma anche lì chi c'è? Vai a vedere l'allenatore chi c'è.
0: Certo, Stroppa, bravissimo.
1: Hai capito? Parla poco, lavora, migliora i giocatori. Perché poi le società, che poi ho visto, hanno fatto un aumento di capitale di 100 milioni in Venezia, quindi si parla di una società in espansione, ovviamente centro sportivo. Non è che si lavora solo sulle piccole cose, bisogna farle in varie cose, la crescita della società. Non a caso, almeno ho letto sempre, che il presidente Laurenti sta cercando ancora quest'area per il centro sportivo e anche per lo stadio, perché anche il nostro stadio di Bari è da rifare, non è funzionale, anche perché lo stadio tuo ti dà 50-60 milioni di ricavi.
0: Aumenti il fatturato, tra l'altro San Nicola.
1: Puoi portare i giocatori e dargli anche degli ingaggi importanti.
0: Ragazzi, quello che è successo a Bari è clamoroso.
1: Ha commesso a Firenze, buonanima, non c'è più, ci ha lasciato. Non gli hanno voluto far fare lo stadio, metteva 360 milioni, l'avrebbe già fatto. E cosa succedeva con lo stadio nuovo? Riqualificazione di tutta la zona, l'interna della zona, quindi ovviamente ricavi anche lì con centri commerciali, alberghi e quant'altro, e poi ti danno i ricavi dello stadio, anche perché noi non possiamo competere con le grandi squadre in Premier. Ma lo sai chi ha vinto la Championship in Inghilterra, cioè la Serie B inglese, ha vinto il campionato e è andato in Premier? Ha preso 143 milioni di euro.
0: Certo, perché là la redistribuzione avviene in modo diverso, infatti guarda la competitività.
1: Ci vogliamo modernizzare o no?
0: Bravo, dici.
1: Mi auguro sia questa modernizzazione, ma lo dico proprio per il movimento che parte dai ragazzini fino a su. Poi dobbiamo vedere queste riforme, le facciamo. Tre campionati, come mi viene in mente, in Serie C ci sono tre gironi, ma sono troppe le squadre. Ogni anno, anche adesso, forse qualcuno non si iscrive, qualcuno fallisce e smantella e snatura il campionato stesso. Prendiamo atto di fare qualcosa di importante per il nostro calcio.
0: Condivido tutto.
1: Finiscono europeo e passa, ma non è così.
0: Aspetta, hai detto europeo e la vittoria, l'ultima vittoria è l'Italia. E tra l'altro Antonio Di Gennaro commentò quell'europeo, tranne ahimè la finale, commentò alla radio, perché Di Gennaro ha parlato di modernità e lasciatemelo dire, trovo tra i media il più moderno di tutti è proprio la radio. E se dico radio, ragazzi, quando ci dici radio uguale.
1: Ma io sono nato con la radio, per me è qualcosa di veramente.
0: La vuoi sentire una voce radiofonica, quella per eccellenza?
1: È una lezione di vita.
0: Esatto, la radio è una lezione di vita. Francesco Repice è uguale la radio, lui è
2: ragazzi,
0: proprio la radio.
2: Come no, uguale preciso, ciao, siamo proprio due.
1: Ciao Francesco,
0: ciao grande Francesco.
2: Ciao Totò, ciao Walter.
0: Ciao. Senti,
1: noi la pensiamo uguale io e Francesco, anche sui discorsi allenatori, sul calcio in generale.
0: Ma adesso Francesco però mi parlerà di Allegri, nel frattempo lasciatemi mandare un abbraccio.
1: Posso dirlo?
0: Cioè, tu puoi dire tutto, DJ.
1: No. Questa agonia che ha avuto Allegri non se la merita.
0: Per me è vergognosa, però ognuno può esprimere.
1: Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma ci vuole anche un pochino di rispetto.
0: Molto rispetto, altro che. Io dico facciamo parlare il campo, perché poi magari anche a Torino arrivò a sostituire Conte. Tifosi imbufaliti, 5 scudetti consecutivi. Ti abbraccio, Dige, grazie.
1: A voi, ciao Francesco.
0: Ciao. Torno alla modernità della radio. Sai Francesco, sì, e mi convinco, no? Questa è l'era dei social, di Instagram, TikTok, c'è la televisione, c'è la carta stampata, ci sono i siti internet. Credo che il mezzo e il calore che dà la radio, secondo me è il media più moderno che ci sia.
2: Sì, è in assoluto il più moderno che esista, anche perché è di facilissima fruibilità, basta un click per essere connessi col mondo. Non devi guardare nulla, non devi fermarti a fare nulla, puoi continuare a lavorare, puoi continuare a divertirti, puoi continuare a parlare con tua moglie, con i tuoi figli, li puoi portare a cena fuori, puoi portare la tua fidanzata al cinema, puoi fare quello che ti pare. Ci sarà sempre una voce ad inseguirti, a farti rimanere in connessione con il mondo. E quindi, insomma, per me è sempre stato il mezzo più efficace, più fruibile, ma proprio per questa facilità, no, di connessione che hai. Adesso a maggior ragione con le nuove tecnologie, perché ripeto, lo dico sempre, se io fossi a Newport, Nuova Zelanda, e volessi ascoltare in una radio locale calabrese il derby tra Pargheria e Tropea, posso benissimo metto il DAB e me l'ascolto.
0: Pensa che ho aperto la puntata di oggi, Francesco, neanche a farla apposta. Secondo me ci sono moltissimi tifosi del Napoli che ci ascoltano da ogni parte del mondo. Ho aperto in Germania, in questo momento ne abbiamo collegati 49, 38 il Belgio, 38 dal Regno Unito, 42 dagli Stati Uniti, 28 dalla Spagna, cioè il 22 dal Giappone, 27 dalla Francia. Dati te li do in tempo reale. La radio è avvolgente, la radio è veramente, secondo me, al centro di una comunità. Senti Francesco, faccio una cosa, non ti faccio una domanda, ti farò un nome e cognome e poi lascio parlare te per 2 minuti. Il nome e cognome è Massimiliano Allegri.
2: Sì, Massimiliano Allegri, trova una squadra a Napoli già fatta, che ha bisogno di pochissimo, tra l'altro è notizia degli ultimi minuti, che lo abbiate dato anche voi, del rinnovo di Alisson per...
0: Assolutamente, è ufficiale, riscattato.
2: È ufficiale, per cui insomma trova una squadra già pronta, secondo me, una squadra che ha recuperato tutti gli infortunati di cui non ha potuto beneficiare quest'anno a pieno titolo Antonio Conte, e ci si augura che non debba accadere la stessa cosa quest'anno, e quindi parte con una squadra che non ha bisogno di grandi rivoluzioni. Ha ragione il presidente ieri quando diceva sì, magari adesso vedremo il grado di allenabilità o comunque di condizione anche mentale di De Bruyne e di Lukaku, semmai il mondo del calcio è pieno di atleti e si vanno a cercare, ma la squadra è pronta, la squadra non ha bisogno di particolari rivoluzioni. Ci sono veramente club che stanno molto peggio da questo punto di vista.
0: Senti,
2: il Napoli con Massimiliano Allegri in panchina, una squadra già pronta, secondo me così come l'anno scorso parte il prossimo campionato per competere per vincere, non c'è niente da fare.
0: Soprattutto poi dando continuità a un progetto di un allenatore vincente, Allegri dopo Conte. Un nostro ascoltatore, Francesco, ha una curiosità però, ma tu nel derby Praghelia-Tropea per chi tifi?
2: Per il Tropea.
0: Non avevo dubbi.
2: Anche se no, anche se poi c'ho un sacco di amici nel Pavia, tanti tropeani giocano, per cui c'è tutta una roba così, ma dico è un derby per modo di dire, nel senso che poi
0: certo.
2: Io non veramente un mezzo come la radio è una cosa che non si spiega, altrimenti con tutto quello che è successo, la domanda che noi dobbiamo porci è questa: ma con tutte le rivoluzioni, le evoluzioni, i progressi
0: tecnologici
2: che ci sono stati nel mondo, cioè, ma perché sto mezzo resiste sempre?
0: Perché è un mezzo caldo. È un mezzo caldo, ma è così, Francesco. Sai, anche il calcio,
2: fare,
0: no?
2: Non c'è niente da fare.
0: Sì, ma poi io lo trovo attualissimo e di una modernità. Cioè, per me la radio, ma io oramai sono 35
2: anni. Abbiamo dedicato tutto la vita, sì, si può dire, no? Penso che certo. Possa dire, abbiamo rinunciato ad altre cose, perché la radio è. Siamo voluti rimanere dove c'è, cioè, perché evidentemente è un mezzo che dà grandissime soddisfazioni se fatto in una certa maniera. Questo è il mio modestissimo modo di intendere.
0: Guarda,
2: di intendere.
0: Ti racconto una cosa, Francesco. Noi come Kiss Kiss Napoli, tra l'altro lo rivendico perché, come dire, è una mia intuizione i 23 anni fa e quindi mi piace molto l'idea, però ti voglio raccontare un episodio, quindi parte da una mia idea. Diventiamo radiovisione, noi siamo anche in TV e devo dire che nonostante fosse una mia idea, sicuramente lungimirante, all'inizio però l'ho un po' sofferta, nel senso che la radio è radio e tu lasci spazio all'immaginazione, puoi venire col bermuda, oggi per esempio a pranzo mi sono macchiato la shirt, ho dovuto chiudere la giacca perché altrimenti si vedeva il macchione, non era elegante. Poi mano a mano, come dire, mi ci sono abituato, però non ti nascondo che il fascino, anche quel lasciare spazio all'immaginazione, quel poter venire in bermuda e infradito e parlare alla radio, ma io lo trovo di un fascino che non hai
2: guai. È meraviglioso, anche perché sì, ti lascia anche una certa libertà di manovra.
0: Esatto.
2: Ti senti molto a tuo agio, stando con un microfono davanti alla bocca e comunque parlando per radio, seduto su una poltrona, e tu sei comunque come se fossi a casa tua. Sei a casa tua e stai discorrendo però allo stesso tempo con tantissime persone e sei in connessione con tantissime persone. Lo so, ma questa è la
0: nostra. Si è capito che amiamo la radio? Ma sì che si è capito.
2: Sì, ma in maniera viscerale, ma infatti là siamo rimasti.
0: Certo. Per cui ti racconto cosa ho detto poco fa in diretta, mi dici sì. Se lo condividi o meno.
2: Sì.
0: Io ho detto che per quanto difficile, ma nel caso arrivasse Rabiot a Napoli, reputerei il Napoli più forte rispetto a quello di quest'anno.
2: Allora, Rabiot è sicuramente un giocatore che fa la differenza. È un giocatore che dà un certo tipo di rendimento molto costante e alto durante tutta la stagione, e soprattutto è un giocatore che va molto d'accordo con l'allenatore del Napoli, con l'attuale allenatore del Napoli. Io non so se sia possibile fare un'operazione simile, anche perché io penso che a Milano in questo momento, sponda rossonera, ci siano tanti problemi, veramente tanti problemi, tante cose da risolvere, almeno da quello che leggo. Io poi, non occupandomi di mercato, non conosco determinate dinamiche, non conosco determinati movimenti, vedo soltanto per esempio che sui più grandi giornali, non escluso evidentemente la Gazzetta dello Sport, si parla del Milan sempre in una certa chiave, in una certa maniera. Leggo che addirittura adesso Ragnik ha dato degli ultimatum al Milan, roba che mi fa rabbrividire, nel senso che, cioè, per quanto possa essere un personaggio importante Ragnik, io ricordo che al Milan fino a poco tempo fa in quel ruolo c'è stato Paolo Maldini, ora insomma
0: ce l'avevano lì
2: incredibile. Continuo a non capire, ma mi adeguo, come diceva Ferrini, non capisco ma mi adeguo, per cui va bene così. E per Napoli, se dovesse arrivare Rabiot, veramente farebbe un ulteriore salto di qualità, però ti ripeto, per me la squadra è già pronta, cioè la squadra non ha bisogno di grandi cose, ha bisogno
0: di un... No, era solo dire, per me se arriva Rabiot, McTominay, che ti vanno a riempire l'aria, ragazzi, non è che ce l'hanno proprio tutti, Rabiot e McTominay.
2: No, non ce l'ha nessuno, ma ti dico, ripeto, non ce l'avrebbe nessuno, ma ripeto, io Napoli al momento, se io lo guardo così, io devo trovare semplicemente uno che mi sostituisca, considerate le condizioni di Lukaku, che mi faccia, che dia riposo a Højlund, che dia...
0: E sai che ho dato una notizia stamattina che Allegri stravede per Lucca e lo voleva al Milan, se lo porta in ritiro lo vuole valutare con la massima attenzione, quindi io come dire, aspetto. Senti Francesco, io te li devo leggere. Immenso Francesco Repice, ci emoziona, ma è bello, no? È proprio la Francesco Repice uguale fuori classe della radio, brava, ragione. Hanno perché ti amano, ma è così.
2: Sono
0: è così.
2: Molto gentili con me tutti, devo dire la verità, Poi sarà che a me, ripeto, piace molto il mezzo, per cui magari ci troviamo da quel punto di vista. Ora,
0: assolutamente.
2: Ora bisognerà semplicemente aspettare di capire come partirà questa stagione.
0: Oggi il calendario,
2: Oggi c'è il calendario. Io sono in attesa di un grande colpo, qui a Roma sono in attesa di un grande colpo. Quindi il mercato... credo che se dovesse andare in porto sarebbe veramente un colpo pazzesco, quindi siamo tutti quanti in fibrillazione.
0: Stai parlando di Greenwood?
2: Beh, sì.
0: Non avevo dubbi. Va bene, fuori classe, io ti voglio ringraziare.
2: No, io ti posso dire che è molto forte.
0: No, no, fuori classe tu, mica... No, io parlavo di te, mica di Greenwood, Francesco.
2: Ah, no, sì, vabbè.
0: Abbraccio fortissimo, Francesco. Grazie, complimenti per il premio che hai ricevuto ieri, complimenti.
2: Grazie davvero.
0: Grazie a te, grazie di cuore.
2: Grazie.
0: Allora, tra poco il procuratore Spinazzola, magari ci faremo dare... in anteprima, perché l'accordo l'hanno trovato, sono d'accordo su tutto, manca solo la firma. Tra poco lo avremo in diretta e ci dobbiamo fermare. Grazie anche per i tanti che scrivete a proposito della radio. Sì, la radio è bella, ragazzi, la radio è vita, la radio è viva, la radio è viva e viva la radio. Detto questo, pubblicità.

per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.

0: 33 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: bentrovati. Allora, vi avevo preannunciato una bella sorpresa. Ci fa un grande regalo perché in diretta con noi, dopo mesi di trattative, abbiamo il procuratore di Spinazzola, Davide Lippi. Buon pomeriggio, Davide.
1: Ciao, ciao a tutti, come state?
0: Bene, bene, bene, ci fai un grande regalo. Tra l'altro io sono felicissimo di sentirti e questa è la priorità. Detto questo, io ho sempre raccontato agli ascoltatori che c'era una trattativa che Spinazzola voleva il Napoli, restare a Napoli, nel Napoli con la famiglia, ama la città e non esclude di continuare a vivere anche quando non farà più il calciatore. Possiamo dare, per quanto ovviamente lo annuncerà il Napoli, che la fumata bianca è in arrivo?
1: Ma allora hai detto già tutto te, quindi
0: grazie Davide.
1: È tutto vero quello che hai detto riguardo a quello che Leo e la sua famiglia pensano di questo rapporto di lavoro, di questa città, di queste persone, di questa gente, di questa squadra, di questa società, di questo tifo. E quindi è tutto vero che, diciamo, hanno espresso da sempre, da subito, la volontà di rimanere il più tempo possibile in questa città, vestire questa maglia. Diciamo che una chiacchierata ultimamente è stata fatta, un accordo di massima, cioè ancora non è stato ufficializzato niente, ma adesso a breve dovremmo poi sistemare le carte, insomma.
0: Diciamo che l'accordo sul rinnovo c'è, manca la firma. Quando arriverà la firma, arriverà l'annuncio. Ecco, se così dovesse essere, mi sbilancio, sarà così. E è chiaro che ieri De Laurentiis non ha potuto annunciare l'allenatore, perché l'allenatore che guiderà la squadra è attualmente sotto contratto col Milan. Parlo di Allegri. Si ritrovano i due. Io lo ricordo Spinazzola con Allegri, anche con Allegri fece veramente stagioni importanti, no Davide?
1: Sì, non ha lavorato tantissimo, un anno. Tornò alla Juventus e poi dopo fu venduto alla Roma. Però diciamo che è stato, sì, non serve dire niente su Allegri, poi se sarà Allegri, insomma, quello di un top coach, e quindi ben venga. Come bisogna ringraziare e specificare il grande lavoro che ha fatto Antonio, perché onestamente se ne parla, non so se tanto o poco, però è giusto sottolinearlo che ha fatto un lavoro eccezionale prendendo per mano questa squadra, questa società, questi ragazzi, e costruendo comunque due anni eccezionali, va sottolineato. E quindi niente, adesso vediamo l'allenatore che arriverà, si sarà Allegri. Diciamo che il Napoli continuerà storicamente ad avere grandi allenatori.
0: Insomma, senti Davide, non
1: c'è sempre stupito.
0: Ma certo, io prima di salutarti, so che sei in una riunione, hai lasciato la riunione per noi e te ne ringrazio molto. Ovviamente non vado sulle cifre, e ci mancherebbe, il grande rispetto, però su un tema ci vado e lo voglio sottolineare, perché poi i tifosi lo devono sapere. Spinazzola aveva tante richieste in Italia e all'estero, c'erano dei club che offrivano più dell'ingaggio che lui percepirà al Napoli, e questo gli fa onore, perché questi sono, oltre che i grandi calciatori, non lo scopro io, i grandi uomini. Una domanda te la faccio, se possibile, sulla durata: sarà un biennale?
1: Sì, assolutamente.
0: Oh, beh, sono felice.
1: Devo dirti che ti confermo quello che hai detto, e devo dirti che è giusto specificarlo, perché lui proprio, ovviamente io come tutti gli agenti faccio questo lavoro, uno è un giocatore a scadenza, il mercato si apre e arrivano tantissime telefonate, tantissime richieste, e quindi arrivano anche tantissime offerte, ecco, e in tutti i sensi e per tutti, compreso me.
0: Ma non c'è
1: Però poi quando Leo, da subito abbiamo parlato di valutare diverse opportunità, tantissime offerte, ecco, e in tutti i sensi e per tutti, compreso me.
0: Ma non c'è
1: Però poi quando Leo, da subito abbiamo parlato di valutare diverse opportunità, ma neanche mai voluto prendere

0: stato e De Laurentiis, da signore qual è, in tre minuti ha liquidato l'argomento, nel senso che non c'è tipo di discussione, rimani, il giocatore rimane, e siamo felici tutti, e poi quando firmeremo sarà ufficializzato.
1: Beh, però, sarà il Napoli,
0: diciamo che c'è soddisfazione da parte di tutti sicuramente, e c'era stato detto che avremmo valutato a fine stagione, e quello che avevamo anche noi pensato, e quello che è successo, e c'è stato veramente poco da discutere, nel senso che il ragazzo voleva rimanere, il Napoli l'ha accontentato sulla durata, ma senza proprio grosse trattative.
1: Bene, sono proprio felice.
0: Ci ha messo veramente poco a dire stai con noi, rimani con noi e va tutto bene.
1: Ci tengo a salutare Davide Lippi dicendo due cose. A parte la gioia nel sapere che Spinazzola, a parte il calciatore, l'uomo sorridente, propositivo, aggregante, a me piace molto Spinazzola anche negli atteggiamenti.
0: È determinante anche l'aspetto umano, spogliatoio, l'aspetto gestione, perché poi i giocatori italiani sono importanti nella costruzione di certi tipi di progetti.
1: Senti Davide,
0: avere uno zoccolo duro, io sono cresciuto in un calcio, figlio di un allenatore, e comunque in generale in 25 anni di carriera ho sempre visto avere grandi risultati da società e da squadre che avevano comunque uno zoccolo duro di giocatori italiani, e ritengo che sia molto importante sempre avere dei giocatori italiani in rosa che costituiscono l'ossatura, perché poi dopo alla fine la mentalità, la testa, il fatto di essere italiani in Italia è molto importante sempre.
1: Davide, sai come ti saluto? Ti saluto con un abbraccio così forte che te ne arriverà la potenza. È un doppio abbraccio per te e per tuo papà Marcello. Grazie di cuore.
0: Ti ringrazio a te e a tutti. Ci sentiamo quando vuoi.
1: A presto, va bene. Davide Lippi,
0: adesso,
1: ciao Davide.
0: Adesso mercanteggiamo un po', quindi ci divertiamo.
1: Vai, adesso possiamo sentirci spesso. grazie Davide. A proposito, perché il presidente De Laurentiis dice ieri il Napoli non ce l'ha un allenatore, e poi con quel ghigno beffardo, sorridente, eppure se ce l'avesse non è nelle condizioni per le norme federali di annunciarlo? Perché Allegri è sotto contratto. Ieri lo ha incontrato il procuratore di Allegri, Giovanni Branchini, il collega di Sport Italia che l'ha anche intervistato, Tancredi Palmeri. Ehi Tancredi, buon pomeriggio, come stai?
2: Buon pomeriggio Walter.
1: Ciao.
2: Tutto bene.
1: Senti Tancredi, tu l'hai intervistato, ci hai parlato, Branchini è uno esperto, navigato, e insomma ti ha detto calma, è sotto contratto, poi capiremo i tempi della risoluzione, no? Ti ha detto così?
2: Sì, allora, più che altro con estrema sempre flemma ed educazione, perché insomma Branchini è probabilmente di procuratore in attività è il maggior decano, ma poi insomma uno che ne ha viste di ogni in 40 anni, però devo dire lui che non tradisce mai nessuna emozione o perturbazione, diciamo, dalle sue parole traspariva, come dire, lo stupore per quello che sta succedendo attorno a Allegri, ovviamente non per la sponda Napoli, ma perché insomma è irreale sotto ogni punto di vista la situazione con il Milan.
1: Soprattutto l'amarezza di come è stato esonerato un comunicato stampa, ragazzi, ma non si fa.
2: Branchini ha detto, lui l'ha saputo un comunicato stampa, e attenzione, siamo già a due, perché l'anno scorso, vi ricordate, Garcia viene nel post partita, non mi ricordo nemmeno che partita fosse, era sotto Natale, mi ricordo che eravamo tornati
1: Napoli-Empoli. Ti riferisci a Garcia a Napoli?
2: Sì, perdonami, no Garcia.
1: Tu hai detto Garcia.
2: Sì, hai ragione.
1: Fonseca. Ah, scusa.
2: Eravamo tornati perché era l'ultima partita di Natale, prima la Supercoppa, quindi
1: che poi in Supercoppa andò con Seisao, lo ricordo bene, hai ragione, bravo.
2: E io mi ricordo perché ero là in diretta, oltre al disappunto dell'inviato che deve lavorare il 28 dicembre, tornato da le cene di Natale al sud a casa e quindi deve tornare, io mi ricordo che

0: E quella che era una partita anonima si trasformò in una nottata di ordinaria follia, perché esce, tutti diciamo ma no, le sonde, ma ancora di più prima che iniziasse la partita arriva la notizia del possibile esonero. Io mi ricordo, tanto le cose sono cadute in prescrizione e sono cadute, chi se ne frega. Io mi ricordo cinque minuti prima della partita, perché io sono in diretta fino a un momento prima quasi della partita. Entro, prendo l'ascensore, 9 su 10, quando prendi l'ascensore per salire in tribuna stampa 5 minuti o meno prima della partita, incroci
1: qualcuno dello staff match analyst.
0: I dirigenti.
1: Ah, i dirigenti, scusami Tancredi.
0: Ovviamente ti bloccano, perché la dirigenza prende l'ascensore da sole, però tu hai modo di incrociare, e io mi ricordo nitidamente, Walter, Furlani che gli chiede all'ufficio stampa del Milan con la faccia preoccupata: ma chi l'ha scritto? Che avrebbero
1: era uscita la notizia che poi sarebbe
0: stato, esattamente, avrebbe suonato Fonseca e sarebbe stato contestato. Ma la cosa assurda è che Fonseca lo fanno presentare davanti ai microfoni nel post partita, fa l'intervista in quei 10 minuti tra l'ultima intervista davanti ai microfoni e lui che esce in garage,
1: arriva il comunicato stampa delle zone, lo ricordo bene,
0: arriva
1: benissimo,
0: il comunicato stampa, e stavolta hanno fatto lo stesso con Allegri, e Branchini mi ha detto lui l'ha saputo prima dal comunicato stampa e poi gliel'hanno comunicato, attenzione, come via PEC, non è che nemmeno dopo il comunicato stampa hanno sul telefono.
1: Alla fine, e che hai capito, i tempi per liberarlo dal Milan, Massimiliano Allegri, che tempi saranno? 7 giorni?
0: È possibile, perché allora, però ti dico, è possibile perché se sarà Rangnick al Milan, la cosa dovrebbe decidersi, siamo a venerdì, inizio della prossima settimana, ma se non sarà Rangnick e si ricomincia,
1: si spalma il tempo, cioè, vabbè, l'importante è che Allegri il 17 luglio sarà a Di Maro, deve preparare la stagione per dar fastidio all'Inter, no?
0: Come?
1: Allegri deve preparare la stagione per dar fastidio all'Inter.
0: Beh, oddio, credo che debba prepararla per fare vincere il Napoli.
1: E certo,
0: quello che gli chiede De Laurentiis.
1: Vuol dire che vuole provare a scucire lo scudetto alle maglie dell'Inter.
0: Sì, insomma, sarà chi sarà. In questo momento l'Inter sembra quella più solida e alta, anche se
1: al momento sì.
0: Però pronti via è l'unica che ha perso un asset in più, non in meno, perché Milan che perde Leao forse si toglie un problema. L'Inter perde Dumfries, è facile non rimpiazzarlo, ma comunque sia, se fa 46 giorni Allegri non è Di Maro, secondo me il problema c'era De Laurentiis, ma c'era ancora più grosso il Milan.
1: Stai tranquillo, stai senza pensieri.
0: Non ho detto niente.
1: Abbraccio, Tancredi.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie davvero. Ciao. Sapete che è partito qui a Kiss Napoli il conto alla rovescia -6 al mondiale. Ce ne parla Vincenzo Perna. Oggi il focus è sulle squadre africane che prenderanno parte al prossimo mondiale. E allora Vincenzo Perna è pronto dopo la pubblicità.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna e buon pomeriggio anche Malu Pasincato che ci raggiunge in diretta. Ciao Malu.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Malu, ormai ci avviciniamo al fischio d'inizio di questo mondiale, tra l'altro una partita inaugurale che vedrà una delle tre squadre ospitanti di questo mondiale, ovvero il Messico, e la gara d'apertura sarà contro il Sudafrica. Quest'anno un vero e proprio record di squadre africane che parteciperanno al mondiale. Ti chiedo quale di queste può fare il percorso migliore secondo te?
1: Ma proprio un vero record che mi tocca nel cuore, perché a completare il record è stato proprio l'ultima squadra che ha staccato il biglietto, la Repubblica Democratica del Congo, dunque la squadra del mio paese, che dopo 52 anni torna a disputare un mondiale. E l'Africa è cresciuto, ha dimostrato anche la Coppa d'Africa passata con una finale di altissimo livello tra Marocco e Senegal, ma ci sono, diciamo, tutte le big tranne due storiche, Camerun e Nigeria, ma sì, se no l'Africa è rappresentata, diciamo, da squadre di grandissimo lignaggio. Tutte quelle del Maghreb sono presenti: Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, il Ghana, che non ha partecipato alla Coppa d'Africa ma è presente per quanto riguarda il mondiale. Diciamo che sono tutte le condizioni perché l'Africa possa fare la sorpresa. La mia scala gerarchica oggi sarebbe Senegal, squadra campione d'Africa, in carica, sul campo, poi sappiamo le varie polemiche, certo, che sono succedute, però subito dopo il Marocco, il vice campione, oppure campione in base al ricorso, e la Costa d'Avorio che ieri ha dato già, permettimi il termine, un avvertimento che l'Africa è presente, perché anche se è un amichevole, andare a battere la Francia, nell'ultima partita amichevole che i francesi facevano nella loro terra, con una partita ribaltata che perdeva 1-0 la Costa d'Avorio, ha vinto 2-1, è un segnale che le big devono fare attenzione.
0: Lasciami passare una battuta, un po' un derby, no? Francia Costa d'Avorio, però lo possiamo.
1: Sono soprattutto la Francia, per loro hanno tantissimi derby, quasi affrontano le squadre francofone e quasi l'80%.
0: Hai capito?
1: E la prima sarà un super derby, tra l'altro un remake di quello che è stato un qualcosa che è rimasto nella storia. Ricordiamoci che la Francia, campione in carica nel 98, nel 2002, la prima partita perse col Senegal, che sì, esordiva per la prima volta al suo mondiale con un gol indimenticato,
0: certo,
1: Papa Bouba Diop, ragazzi,
0: Bouba Diop, come no,
1: prematuramente. E i ricorsi ci sono. La Francia, dopo la sconfitta di ieri, penso che in una squadra che è tra le favorite perché c'è un arsenale sportivo spaventoso, comunque un piccolo campanello d'allarme che questi partite derby saranno partite sofferte e tirate, devono incominciare a metterselo in testa.
0: Senti, Malu, ti voglio chiedere di una nazionale che a me incuriosisce molto, che è quella di Capoverde. È sicuramente una piccola favola che tra l'altro sarà inserita in un gruppo che vede una delle favorite alla vittoria finale, ovvero la Spagna. Poi ci sono Arabia Saudita e Uruguay, però a queste due squadre secondo me può dar parecchio fastidio.
1: Guarda, Capoverde rappresenta quello che ho detto poc'anzi, la crescita del calcio africano, non sono più le storiche, perché Capoverde è arrivata poi nel suo girone davanti al Camerun.
0: Sì.
1: Magari uno non lo sa e deve sapere che la squadra di Anguissa, purtroppo, che era strafavorita nel girone, è stata sopravanzata da questa squadra. Qualche mio amico mi ha chiamato chiedendomi se hanno un gruppo di Bagnini, ho detto no, i Bagnini non facciamo battute, che è una squadra seria composta da ragazzi che giocano tra Portogallo, Spagna, anche se magari in serie minori, però sempre ragazzi che giocano in Europa, dunque che sanno la tattica europea, non sono sprovveduti. E ripeto, la prima partita di un mondiale, indipendentemente dalla forza in campo, è sempre la prima partita di un mondiale, e c'ha più da perdere la Spagna che Capoverde. Dunque, se la Spagna pensa di fare un sol boccone, magari prendendola sotto gamba, rischia che quelle partite così diventano poi delle partite che entrano nella storia. Dunque Capoverde ha veramente dei giovani interessanti, anche dei giocatori esperti come Mendez, a me piace molto Ben Chimol, che non so cosa, con tutto il rispetto, faccia il russo alla Togliatti, è un 99, secondo me un giocatore che in un'area italiana ci sta alla grande, in una squadra di fascia media.
0: Senti, allora in chiusura un'ultima te la faccio proprio sul Congo, sulla Repubblica Democratica del Congo. C'è il Portogallo, c'è l'Uzbekistan, tra l'altro di Fabio Cannavaro, al quale facciamo un grande in bocca al lupo, e poi la Colombia. Ha qualche possibilità di passare il girone secondo te?
1: Guarda, io mi trovo in una situazione paradossale. La prima volta in vita mia che commento i mondiali, le squadre africane, dove è presente la mia nazionale, dunque già uno è legato a tutte le squadre africane, quando c'è la tua il legame,
0: vabbè, certo.
1: Manchiamo da 52 anni, dico l'importante è partecipare ma anche fare bella figura, perché nel 74 lo Zaire fece una pessima figura nonostante in lungo e largo ha dominato quel periodo in Africa, e fece male il mondiale 74 in Germania. Ecco, non vorremmo fare quella storia di zero punti, zero gol, assolutamente no. Anche qui, a prima partita, partiamo come vittime sacrificali contro il Portogallo di Ronaldo e compagni, però anche loro hanno tutto da perdere. Chi non c'è niente da perdere, paradossalmente gioca senza il freno a mano tirato e
0: libero di testa.
1: Anche se fa un punto o se fa una vittoria, le polemiche scattano dall'altra parte. Dunque, partecipiamo, ma cercando di fare una coppa dignitosa, ecco.
0: Vedremo, intanto ce le godremo tutte queste partite del mondiale. Io voglio ringraziare Malou Pasincatu per essere stato con noi. Ciao Malou, un abbraccio.
1: Buon pomeriggio
0: a te. Grazie a Malou Pasincatu, con il quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. State lì, le ultime sul meteo, e poi ritorna in studio il nostro direttore Walter De Maggio.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Bel tempo in Campania, nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, per un po' non sono attese nuove perturbazioni, quindi anche il fine settimana sarà all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature piacevoli, basse infatti che arrivano al massimo a toccare i 30 gradi. C'è da dire che da domenica le temperature riprenderanno un pochettino a salire, senza raggiungere punte record, però anche all'inizio della nuova settimana ci sarà un po' da sudare. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, un minuto dopo le 15, allora siamo dentro la terza ultima ora, l'informazione sportiva nel giorno dei calendari della Serie A, il giorno del calendario, e noi ve lo racconteremo in diretta dalle 18:30 con Paolo Del Genio prima, con Emanuele Calaiò dalle 19 e con le immagini della cerimonia in diretta anche in TV, canale 76 del digitale terrestre. Prima di andare al telefono ci attende il direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, anche perché Spalletti sta pensando a dei calciatori attualmente in organico al Napoli. Aggiornamento su Ezequiel Ceballos. Lunedì pomeriggio in programma il vertice decisivo tra Manna e i suoi agenti per la chiusura. Il Napoli ha già da tempo l'accordo con il procuratore e con il calciatore. Il Napoli di fatto sa che deve versare 10 milioni nelle casse del River, lo deve fare entro il 30 giugno, perché a quel punto altrimenti il calciatore sarebbe libero poi di accordarsi con altri club. Sapete che in Argentina al 31 dicembre del 26 sarebbe svincolato, quindi attenzione alla giornata di lunedì. Andiamo nella redazione di Tutto Sport, il direttore Vaciago. Ciao Guido, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Senti, ma Spalletti,
5: calendari.
4: Sei in attesa dei calendari anche tu, eh?
5: Sto andando ai calendari.
4: Ah, stai andando a Parma, scusami, non avevo ascoltato nitidamente, quindi stai andando lì e allora ti vedremo, anche perché trasmetteremo tutto in diretta questa sera. Senti Spalletti, guarda in casa Napoli, perché non solo la Juve vorrebbe Kim, ovviamente al Bayern Monaco, ma vecchia conoscenza di Spallettone. Ma sembrerebbe stia pensando, e oggi ne date ampio conto su Tutto Sport, a Lobotka, è così?
5: Come dice De Laurentiis, ci sono tanti calciatori nel mondo.
4: Certo.
5: Sì, guarda anche a quello. Spalletti sta guardando un po' dappertutto in questo momento, sta cercando soprattutto dei fedelissimi. Mi sembra chiaro che da parte sua c'è il tentativo di ricostruire una squadra di giocatori che lui conosce bene, sui quali può fare affidamento. Si rende conto che è in una condizione in cui deve far crescere l'esperienza della squadra, deve far crescere il carattere di una squadra che quest'anno ne ha dimostrato molto poco ed è stato il problema principale della Juve di quest'anno, e quindi è logico che un allenatore vada un po' a guardare verso il suo passato. Allora vedi che sta cercando Allison, che è stato il suo portiere alla Roma, aveva sognato di riuscire a strappare Rüdiger dal Real Madrid,
4: voleva Ederson anche dall'Atalanta, con ogni
5: Ederson dall'Atalanta ci sono, ecco, e Lobotka dal Napoli, e sono questi, credo che faccia parte della sua visione di costruire una squadra che il più velocemente possibile possa tornare a essere competitiva e lottare per lo scudetto, quella che con un inglesismo che a me non fa impazzire si chiama instant team, ma il concetto è quello lì, e quindi è ovvio che lui guardi si guardi indietro, insomma è una cosa abbastanza comune degli allenatori, no? Andare sul sicuro, soprattutto gli allenatori che magari non sono maniaci del calcio mercato e quindi non conoscono tutti i giocatori europei. Ci sono altri allenatori che, come sai, seguono magari in maniera più maniacale l'evolversi dei campionati. Spalletti si fa riferimento soprattutto al suo passato, quindi sì, è inevitabilmente un po' di Napoli che sia già
4: gli piacerebbe
5: non lo sia, ma se è passato come Kim gli piacerebbe certo. Molto.
4: Senti, però attenzione, perché se è vero come è vero, e vi confermo che Spalletti vorrebbe Lobotka e sta pensando anche a Meret, ma attenzione, con l'arrivo di Allegri qualcosa sulla posizione di Meret potrebbe, uso il condizionale, cambiare. C'è anche chi potrebbe invece fare un percorso inverso, ovvero venire dalla Juventus al Napoli. Notizia che in queste ore non è circolata e che vi diamo in assoluta anteprima, perché c'è un pallino di manna, è un vecchio pallino, un pupillo di Allegri. Per giunta il procuratore del calciatore che sto per nominarvi è lo stesso di Allegri. Il Napoli vorrebbe Miretti. Se ne priva la Juve? Se ne priva Spalletti? Guido?
5: Allora, i giocatori della Juve, tranne Ildiz, sono tutti vendibili, perché non ci sono, come dire, dei veti particolari. Non mi sembra che Spalletti si sia innamorato di Miretti, quindi secondo me è un'operazione che può avere delle percentuali di realizzazione. Unico problema, attenzione, sì, le liste. Sapete che un po' tutti stanno litigando con le liste. Miretti è un giocatore cresciuto nella Juve, quindi fa molto
4: comodo
5: perché è quei famosi cresciuti nel vivaio, e quindi nella lista non ti pesa come uno che non è cresciuto come nel tuo vivaio. Quindi ecco, quello potrebbe essere l'unico ostacolo. Per il resto direi che è un giocatore, appunto, sul quale Spalletti non credo si incateni alla continassa per non cederlo, e che la stessa Juventus al giusto prezzo, credo che l'avessero valutato intorno ai 10-15 milioni, potrebbe cederlo. È un giocatore, secondo me, che non ha ancora espresso tutto il suo talento. Gli ho visto fare delle partite veramente belle.
4: È un pupillo di manna.
5: È un manna l'aveva in qualche modo visto crescere. Pensate, Miretti è arrivato alla Juventus quando aveva 6 anni e Manna era responsabile del settore giovanile, e quindi lo ha visto letteralmente crescere a Vinovo, perché all'epoca il settore giovanile è tuttora era a Vinovo, e quindi credo che, cioè, ci sta che Manna lo voglia, perché secondo me, appunto, è un giocatore che deve ancora esprimere il suo potenziale. Potrebbe essere davvero un grande centrocampista, come potrebbe rimanere uno di quelli inespressi. Sapete che ci sono dei giocatori il cui talento poi non riesce a emergere, però il potenziale di Meretti è tanto, perché guardate che è tecnico,
4: è duttile,
5: sì, sa fare gli inserimenti, ma sa stare anche davanti alla difesa. È un ragazzo intelligente, ecco perché dico che secondo me può esprimere il talento. Però per esempio nel finale di stagione l'ho visto giocare malino, devo essere sincero, meglio all'inizio mi era sembrato aver messo a frutto la sua anno a Genova e in termini di maturazione nel finale di stagione, quando il livello si è un po' alzato, l'ho visto annaspare un pochino, però chissà, magari con Allegri riesce a maturare di più.
4: Tra l'altro, a proposito di giovani e del settore giovanile, Luciano Spalletti porterà in ritiro e lo valuterà per la prima squadra un giovanissimo che, nonostante la giovane età, è un leader, capitano della Primavera, è napoletano, ahimè, e questo mi fa molto male pensarlo lontano dal Napoli. Si chiama Francesco Verde, è andato a un passo dalla convocazione in prima squadra nel finale di stagione. Spalletti lo porterà in ritiro e lo valuterà, perché Spalletti se n'è proprio innamorato. Lui è un centrale di difesa, è molto strutturato, è molto giovane, e poi ne sentirete parlare. Ricordate questo nome, Francesco Verde. Ti abbraccio, direttore.
5: Ce lo segniamo.
4: Segnatelo, Guido. Vado sul sicuro.
5: Un abbraccio.
4: Grazie davvero. E a volte arrivano dei messaggi così demenziali. Miretti andrebbe bene nel barattolo dei sottaceti, falla finita con questi giocatori così scarsi. Mi faccio uno screenshot di questo WhatsApp quando arriverà Miretti a Napoli. Che secondo me Miretti è uno di quelli, guardando alle sue caratteristiche e a quelle di McTominay, che in una stagione lunga tra Champions, campionato, Coppa Italia, avendo già avuto Allegri allenatore e conoscendo Manna lo stima a dismisura, sarebbe uno di quegli acquisti proprio perfetti per il Napoli, per abbassare monte ingaggi, per non esagerare nell'esborso economico. A volte ci si va dietro i nomi, però mi sorprende un messaggio così demenziale, perché è proprio demenziale, perché magari ci si esalta per un calciatore solo perché viene pagato 30 milioni e poi Miretti viene definito un giocatore scarsissimo, che secondo me invece è un giocatore di grande livello e con uno come Allegri potrebbe veramente consacrarsi ad un livello molto molto molto alto. Capitolo portieri. Due ospiti collegati con noi, li voglio salutare. Lui è praticamente a casa perché lo ascoltate ogni giorno al Bar dello Sport. Saluto Gianluca Vigliotti.
6: Ciao Gianluca. Buongiorno a tutti gli amici di Kiss Napoli.
4: Gianluca, sei seduto o sei in piedi?
6: Dimmi che c'è Dino Zoff, io mi alzo.
4: Allora, se sei seduto, alzati in piedi, perché con noi c'è Dino Zoff. Buon pomeriggio, Dino.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi.
4: Ho visto anche il promo e ci sarà uno speciale tutto dedicato a lei a Rai 1. E chi se lo perde, Dino? E chi se lo perde? Senta,
6: la
4: Dino.
6: La storia non si dimentica mai.
4: Bravo, Gianluca, la storia. Tra l'altro, sapete che a volte, no, si dice, ah, perché quel portiere oramai è il di là degli anni, 33 anni, 34, il signor Dino Zoff, perché così bisogna chiamarlo, signor Dino Zoff, ha vinto un mondiale da capitano, aveva 40 anni e parole impossibile in quel mondiale, parole impossibile. Senta Dino, le faccio una domanda secca, Spalletti vorrebbe Alex Meretta alla Juve, lei fosse il Napoli lo terrebbe stretto?
7: Ma sai, lì Napoli ha due buoni portieri, ultimamente ha giocato Milinkovic e non Meretta, insomma, qualche pensierino, il giocatore è giusto che lo faccia, ecco. Poi dopo, insomma, sì, va bene, sono campionati diversi, più coppe, tutto quello che vuoi, però rimanere fuori tanto tempo, insomma, non è...
4: Non fa piacere a nessuno, Dino. Non fa piacere. Pensi al povero Alessandrelli, che era il suo secondo alla Juve e che non giocava mai. Però io mi ci metto nei panni di Giampiero Alessandrelli.
7: No, ma quello era, diciamo, il codice, no? Insomma. Non c'era.
4: D'altronde, Dino, posso dirlo?
7: Forse.
4: Posso dirlo? Se vai alla Juve a fare il portiere sapendo che c'è Zoff, sai a priori che non giocherai mai. Detto questo, poi c'è un aneddoto fantastico: c'è l'ultima giornata di campionato, Juventus-Avellino. La Juve vince 3-0, esce Zoff, entra Alessandrelli e la partita finisce 3-3. Ma insomma, non c'entra niente il povero Alessandrelli. Gianluca Vigliotti.
7: No, era Bodini.
4: Era Bodini, non era Alessandrelli? No, allora è il povero Bodini che insomma fa un po' il paio con Alessandretti. Detto questo, Gianluca Vigliotti per Zoff, e prego Gianluca.
6: Beh, innanzitutto, siccome ieri il presidente, tra le tante cose, no, ha detto che il centenario sarà festeggiato per il Napoli con tante manifestazioni, con tanti appuntamenti, e allora uno di questi appuntamenti imperdibili, secondo me, deve essere quello che durante Napoli-Juventus allo stadio Maradona venga premiato Dino Zoff davanti allo stadio Maradona davanti a 50.000 spettatori.
4: Il monumento.
6: Io, nell'ambito del centenario.
7: Anni non può prendersi.
4: Beh, d'altronde nel centenario nella storia c'è Zoff.
6: Siccome c'è Dino Zoff che è nel murales del Maradona.
4: Bravo.
6: E quindi Dino Zoff dovrà far parte della premiazione delle tante manifestazioni che ci ha detto il presidente saranno fatte per il centenario, con una premiazione durante Napoli Juventus, perché
7: Dino Zoff bisogna chiedere al fisico di Zoff se questo è possibile.
4: No, ma sicuramente Zoff. Sì.
6: Un'occasione del genere sarà incredibile. Il fisico di Zoff non è un'occasione troppo importante, tutto il Maradona in piedi.
7: Le occasioni non vedo l'ora
6: di alzarmi in piedi davanti a cotante monumento. Detto questo, ma come fa il Napoli a preferire Meret, che poi Meret è il giocatore, è il portiere preferito da Zoff, e quello è uguale,
4: poi è friulano, carattere,
6: è silenzioso, è tecnico, insomma tra i due maestro.
7: Questa è la decisione dell'allenatore, che vede più uno dell'altro, insomma questi sono due ottimi portieri, quindi direi quindi l'interpretazione del giocatore dell'allenatore. Non voglio mettermi per questione di friulanità, ecco, in mezzo.
4: Senta Dino, non voglio mettere invece io il dito nella piaga, però, e lo sappiamo un po' tutti, tra 6 giorni inizierà il mondiale e noi non ci siamo. Da grande uomo di calcio e di sport, evidentemente, da chi ha alzato quella Coppa del Mondo, da chi ha allenato la nazionale italiana, quanto le fa male che per la terza volta non ci andiamo?
7: Sì, appunto, al di là di chi ha alzato, è che la nazionale ha alzato per 4 volte il mondiale, insomma il calcio italiano è sempre stato di vertice, e quindi è una pesantezza terribile per la terza volta, che non puoi dire neanche siamo stati sfigati perché in quel contesto infortuni, cioè, no, per 3 volte non puoi dire proprio assolutamente niente, quindi dobbiamo curare il prodotto se c'è. Hai capito? Lì siamo sempre lì, perché sento dire giovani, vecchi, sì, tutto bello, però il prodotto si cura se c'è, che può avere, perché a una certa età, del 21 eccetera, ci esprimiamo bene, poi il salto forse di qualità di lì qualche problema ci abbiamo.
4: Però Dino, lei lo ricorderà, no? Meglio di me sicuramente, nell'82 vinciamo il mondiale. Poi quel gruppo Enzo Bearzotto lo vuole premiare e nella stragrande maggioranza lo conferma nell'86. Poi però succede qualcosa. Succede che il blocco dell'Under 21 di Vicini, Azeglio Vicini, fa un travaso di quella squadra nella nazionale maggiore e quindi si potrebbe riproporre. Poi, per carità, in quella nazionale a cui faccio cenno, l'Under 21 di Vicini era Mancio, era Mancini, era Vialli, era Zenga, era Ferri, era Baresi, era Maldini.
7: No, poi bisogna vedere se anche a ricevere una parte dei considerati vecchi la qualità, hai capito, per l'inserimento anche di questi giovani. E insomma è difficile dare, poi non dimentichiamo, lo dico, mi ripeto spesso, pochi bambini, tanti altri sport, genitori che fanno pressione, chi comincia il calcio, E quindi molti a metà, se non c'è l'avanzamento, smettono. Sono tante componenti, ecco, perché poi sono lunghe, bisogna trovare queste.
4: Io abbraccio Dino Zoff, un grande abbraccio Dino.
7: Salve, grazie.
4: Grazie di cuore, grazie. Salve. Gianluca Vigliotti, adesso ti sfido, Zoff me l'hai preso. Vediamo se mi indovini anche il prossimo ospite. Ha giocato nel Napoli, era uno che faceva tanta legna, ne è stato capitano, l'hai conosciuto. Una vita da mediano, per dirla alla Ligabue.
8: Oscar,
4: ma me li prende tutti, mannaggia Vigliottone. Oscar, capitano, come stai?
8: Ciao a tutti, un saluto caro a Vigliotti.
4: È sveglio, eh? È sveglio, ma tu lo sai che... Sai che
8: voi mi volete male perché mi fate parlare dopo Dino Zoff, ragazzi. No. Io cosa devo dirvi?
4: La prossima volta lo metto come ultimo ospite, così non incorre. Oscar, ma sai che una volta ho preso un cazziatone da Vigliotti per colpa tua, della tua disponibilità e signorilità?
8: No, questo mi dispiace, perché Vigliotti è un signore nei modi, dunque...
4: No, ma certo, però nel ruolo che ricopriva... Allora, dovete sapere, correva l'anno 2000... Oscar Magoni era sul lungomare, io ero in diretta a Radio Kiss Kiss Italia all'epoca, e c'era Radio Tour, poi acquisita dal gruppo di Radio Kiss Kiss, che era radio ufficiale. Siccome Magoni è un signore vero, passa, io gli dico: posso farti due? Ma sì. Lui si ferma, fa questa intervista che viene ripresa ovunque, e squilla il telefono. Gianluca Vigliotti, ovviamente già sapevo dove andava a parare, e dissi: guarda Gianluca, l'importante è che non mi fai una cazziata. No, oh, Walter, che ci metti in difficoltà, sai? Sì, vabbè, Gianluca, gli non fa niente. E alla fine, col suo proverbiale perbenismo, disse: va bene, mi devi una pizza. Insomma, me la sono cavata con una pizza, Oscar.
8: È andata bene, dai, perché dopo Gianluca, alla fine è una bella persona.
4: Assolutamente, dunque. Assolutamente. Senti, Gianluca, visto che abbiamo Magoni, io la domanda la faccio a te, poi chiederei a Magoni quello che vuoi. Sai che ritorna di grande attualità il tema Anghissà. Quando sembrava dovesse andar via, oggi lo poniamo come un interrogativo. Anghissà, perché io non sono più così certo che vada via. Gianluca Vigliotti.
6: Ma io, fammi prima abbracciare Oscar.
4: Abbraccio.
6: Veramente con affetto.
8: Grande Gianluca.
6: È stato molto carino nei miei riguardi, ma noi possiamo scrivere un capitolo a proposito di centenario, lo merita anche Oscar Magoni, no? Certo. Per tanti motivi, e quindi io lo dedicherei spesso, quasi scrivo un libro sul centenario del Napoli con tutti i personaggi, mi sta venendo questa idea.
4: Tu molti ne hai conosciuti da vicino.
6: Sì, assolutamente sì, però detto questo, quale Anghissà resta?
4: Bella domanda.
6: Quale Anghissà resta? Perché, insomma, per carità, lui è stato oggetto, come tanti purtroppo tristemente altri giocatori del Napoli, che con gli infortuni molto gravi che hanno subito non sono riusciti a tornare nelle condizioni.
4: Però Gianluca, sai cosa? Se penso al centrocampo del Milan di quest'anno, no? Fofana, Modric e Rabiot. Dove c'è Rabiot c'è McTominay, dove c'è Modric c'è Lobotka, e il Fofana di turno è sicuramente Anghissà, non è e non può essere De Bruyne, era questo il senso.
6: Sì, no, da un punto di vista di ruolo, poi chiediamo ad Oscar tecnicamente, il famoso giocatore che fa tanto muscolo a proposito di legna, ma anche sposa qualità, fisicità, eccetera, Anghissà, voglio dire, sotto questo aspetto mi sembra assolutamente numero uno. Ma lui vuole restare, cioè si convince, deve fare il rinnovo di contratto, se ne parla da 27 anni il rinnovo di contratto.
4: C'è anche stato 4 mesi di stop per infortunio, il Napoli ha fatto anche le sue riflessioni. Vogliamo sentire Magoni? Già lo fai la domanda al mago.
6: Ma mago già sa quello che deve dire.
4: Mago parla.
8: La mia riflessione è questa. Cioè, ha detto bene Vigliotti, quale Anghissà c'è a Napoli, quello vero, quello che sta bene, quello travolgente, quello che sa fare tutto, forza, tecnica, gol, difesa, attacco, o l'Anghissà che nell'ultimo anno anche lui ha perso tanti mesi, tanti infortuni, tanti problemi. Poi dopo bisognerà capire bene come giocherà questo Napoli, perché se, metti caso che arriva Rabiot, Rabiot prende il posto a centrocampo, ma De Bruyne poi dove va?
4: Questa è una bella domanda.
8: Allora io torno indietro quando l'anno scorso è arrivato De Bruyne con Conte, che si diceva: dove gioca De Bruyne? Chi va a giocare sull'esterno? McTominay o De Bruyne? Perché cambia un po' la cosa. McTominay abbiamo visto che lì dietro, lì da mezzala, va dentro ed è devastante. Metterlo sull'esterno non lo so. De Bruyne poi alla fine ha giocato talmente poco che non lo so. Intanto vediamo la campagna acquisti, vediamo, c'è stato questo Ellison che è venuto su forte, però insomma alla fine i giocatori ci vogliono. Però è anche vero che i 23 infortuni di quest'anno, mi sembra, o 33, adesso bene non ricordo.
4: 38 per la precisione.
8: 38 addirittura, dunque dico, devono fare anche un po' scuola, perché allora un anno può succedere, ma non è che tutti gli anni puoi avere più di 30 infortuni, se no vuol dire ogni anno buttare via le stagioni. E bisogna fare delle riflessioni anche sulla tenuta fisico-atletica di questi ragazzi, che sono tecnicamente e tatticamente straordinari, che però fisicamente quest'anno hanno lasciato molto a desiderare.
4: E io ringrazio anche Oscar Magoni, ti abbraccio forte, Oscar, a presto.
8: Un saluto, un abbraccio a te, al mio amico Vigliotti.
4: Ciao
8: Mago. È sempre bello parlare
4: Mago
8: di Napoli.
4: Aspetta Mago, ti vuole Vigliotti, prego Gianluca. Mago, ti vuole Vio.
9: Siccome ti voglio bene e contano tanti i tuoi giudizi, ma chi è più forte, Conte o Allegri?
8: Questa è una bella domanda. Non lo so, guarda, sinceramente... Conte, allora direi Conte, perché detto che è molto difficile, però Conte negli ultimi anni ha dato una continuità dei risultati molto più importanti rispetto a quello di Allegri. Allegri ha vissuto delle stagioni complicate, in quest'anno anche al Milan insomma non gli hanno fatto mercato, senza centravanti, problemi interni, discussioni con l'Ibrahimovic, insomma non è stato messo nelle condizioni di poter fare il meglio. Però Allegri è un vincente, è uno che sa vincere le partite 1-0, è uno che sa portare a casa la pagnotta, e dunque stiamo parlando di due profili enormi, dunque è molto difficile scegliere.
4: Sono due allenatori di grandissimo
8: livello. C'è una cosa sicura, che io non avrei mai giocato sia con Allegri che con Conte, questo è sicuro.
4: T'abbraccio Oscar, grazie.
8: Un abbraccio.
4: Ciao Mago, ciao capitano. E naturalmente lasciatemi salutare e ringraziare Gianluca Vigliotti, che come noi è in trepidante attesa, perché tra tre ore, sapete che a me ogni anno, Gianluca, mi emoziona il calendario di Serie A, perché scopri dove gioca il Napoli la prima, contro chi gioca, gioca fuori, l'ha detto il presidente, e poi la prima al Maradona con chi, e quando Napoli-Milan, e quando Napoli-Inter, e quando Napoli-Juve, che poi sono le gare di grande fascino, no, se vogliamo. Quindi lo trasmetteremo in diretta mentre Gianluca Vigliotti si godrà il suo strameritato weekend e riposo, e questo perché lunedì mattina alle 9 apriamo le porte del saloon e del bar dello sport. Ciao Gianluca, buon weekend.
9: Ciao ragazzi, ciao Walter, un abbraccio a tutti, a lunedì.
4: A lunedì. Ci fermiamo, pit stop, pubblicità e poi ripartiamo.
10: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
11: Way. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
14: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati. Siamo pronti alla chiusura della puntata odierna, col weekend alle porte, ma soprattutto stasera 18:30 il calendario di Serie A in diretta a Kiss Napoli, per chi seguirà in TV tutta la cerimonia anche in TV in diretta da Parma. Detto questo, ieri il presidente ha voluto mandare un messaggio ai tifosi. Tifosi, state tranquilli, fino a quando ci sarò io potete stare sereni. Ne voglio parlare con chi conosce molto bene il presidente, tra l'altro è un tifosissimo del Napoli, e so che è sereno proprio perché c'è il presidente e il rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli, professor Guido Trombetti. Buon pomeriggio, prof.
1: Caro Walter, buon pomeriggio a te.
0: Ciao Guido. Senti Guido, ti faccio una domanda articolata e poi mi risponderai, anche un mio pensiero, perché abbiamo parlato un po' tutti, dicendo nelle scorse settimane il Napoli avrà delle esigenze, il progetto Napoli verrà ridimensionato, bisognerà fare delle cessioni, bisogna ringiovanire la rosa, bisogna abbassare il monte ingaggio e quindi il progetto Napoli ne verrà fuori ridimensionato. E allora sai che Conte va via e ti aspetti, come dire, un allenatore magari un po' più giovane, meno esperto, però arriva Allegri, che non sa tanto di ridimensionamento. E poi leggo i primi nomi: Dodò se parte Mazzocchi, Mario Ila della Lazio in luogo di Juan Jesus, Miretti al posto di Elmas, un eventuale Rabiot o Rios al posto di Anguissa. Caro Guido, a me sa che il Napoli si rinforza piuttosto che un progetto ridimensionato.
1: Ma non c'è dubbio, se questi sono i nomi...
0: Se questi sono i nomi...
1: Hai ragione tu, però tu me lo insegni con la lunga esperienza che hai, che bisogna dare tempo al tempo per vedere...
0: Ovviamente, ovviamente.
1: ...vede realmente in campagna acquisti. Io credo che la riduzione del mondo ingaggi, il ringiovanimento siano delle esigenze imprescindibili, perché la forza del Napoli si è sempre basata sul bilancio sano e robusto. Quindi questo non è una cosa negoziabile, come non è negoziabile il fatto che tu non puoi fare 3 partite a settimana con giocatori di 32, 33, 34 anni. Devono avere almeno un ricambio. Questo è il nostro.
0: Altrimenti li esponi a rischio infortuni.
1: Altrimenti ti esponi ai rischi più vari. Quindi il problema del Napoli è prendere un terzino, un centrale di difesa, un vice Hojlund e un centrocampista nel riporto che vada via Anguissa e che vada via Mazzocchi.
0: E nel caso anche Lukaku e Lucca, anche perché lo dicevamo stamattina, attenzione perché Allegri stravede per Lorenzo Lucca, Allegri lo voleva al Milan, pensate che al Milan voleva Hojlund e Lucca, gli hanno preso Kunku e Fulkrug, però ora se li ritrova tutti e due, per giunta storicamente lui ha rotto le scatole e aggiuntoli alla Juve che non potete immaginare, voleva a tutti i costi Lukaku, lo trattavano e poi alla fine Lukaku però fu molto serio con Giuntoli dicendo: direttore, grazie alle lusinghe, grazie ad Allegri, aspetto solo il Napoli, voglio solo Napoli, voglio solo Conte. E quindi sai Guido, si ritroverà 3 attaccanti che lui stima moltissimo e che evidentemente valuterà.
1: No, con 3 anni in più.
0: Ho capito.
1: Altro, mica solo io mi invecchio.
0: Pure io Guido.
1: No. Perché sono scappato veramente che solo con me vanno
0: a... No, ci mancherebbe.
1: Non è così. Anche per i calciatori. Io sono convinto che Lukaku, anche per questioni comportamentali, ormai non sia più un giocatore che fa il calcio del Napoli. Poi mi posso sbagliare, se lo tengono fa 18 gol e venga. Però, sì che santi bus rebus, Lukaku cercheranno di spodognare. E poi insisto, ci vuole un vice di Lorenzo. Il capitano non può fare come l'anno scorso e 2 anni fa, 3 partite alla settimana, per tutto il campionato senza saltare finché non gli capita l'infortunio. È impossibile. Quindi questo che De Laurentiis dica finché ci sono io da testare tranquilli, secondo me ha ragione, lo dimostrano i fatti.
0: Senti, però De Laurentiis dice un'altra cosa, Guido, tra le tante cose che ha detto ieri a margine della presentazione dei ritiri.
1: Perché la vera novità è che si è rimesso a parlare, questa è la vera novità.
0: Questa è la notizia. Con l'addio di Conte c'è stato il ritorno di O Presidente.
1: Senti,
0: esatto, lui aveva voglia di parlare. Senti, poi naturalmente non ha potuto annunciare l'allenatore, ha detto delle cose che a me sono piaciute molto su De Bruyne e Lukaku, e poi però sulla domanda di Allegri è partito dicendo: faremo una conferenza stampa mirata per i miei rapporti con il sindaco Manfredi e col presidente della regione Fico. Diciamo che De Laurentiis, a mio avviso, ha mal digerito una cosa, cioè che la regione finanzi i lavori per il Maradona, perché evidentemente il presidente ha in mente di fare uno stadio nuovo, dubito che lo farà, ma come seconda chance diciamo che avrebbe voluto in affidamento il Maradona, quei lavori li avrebbe fatti lui, a fronte però di un utilizzo esclusivo 365 giorni l'anno. Tutto ciò non sarà più possibile perché saranno finanziati i lavori dalla regione, dal comune, e il comune vuole organizzare gli europei. Cosa vuol dire tradotto? Che De Laurentiis voleva lo stadio non solo un giorno prima della gara e il giorno partita, lo voleva per tutto l'anno. Perché per tutto l'anno? Perché ovviamente i veri soldi si guadagnano sui concerti, e siccome i concerti li organizza il comune e i proventi li riceve il comune, De Laurentiis è un po' storzellato, però ce l'ha la strada, potrebbe davvero costruire lo stadio nuovo. Lo farà, Guido, secondo te?
1: No, io non ci credo.
0: Neanch'io, Guido. Purtroppo neanch'io.
1: Il presidente non è uno che parla a vanvera. Però la mia sensazione, non se ne abbia, è che questo del nuovo stadio è un ballone di sé che lui utilizza per tenere in piedi questa dialettica con il comune, e che lui abbia una sola strada di trovare un accordo con il comune. Accordo al quale sono certo.
0: La cooperazione farebbe bene a tutti.
1: Il comune li vedrebbe. E vedrete, poi se mi sbaglio di dare a Bernetti, c'è la soluzione finale per la strada di trovare un accordo con il comune. Accordo al quale sono certo.
0: La cooperazione farebbe bene a tutti.
1: Il comune li vedrebbe. E vedrete, poi se mi sbaglio di dare a Bernetti, c'è la soluzione finale per la strada. Troveranno un punto d'accordo.
0: Ma c'è.

0: consentisca al comune di mettere a reddito una struttura formidabile, e il presidente deve trovare la via per realizzare il suo sogno, un museo, un ristorante, un supermercato, tutte quelle cose.
1: Il Napoli ha un'esigenza, Guido, quindi io lo capisco De Laurentiis. Il Napoli ha il Napoli ha l'esigenza di aumentare il suo fatturato. Siccome il mercato, parlo di brand pubblicitari, no, gli sponsor ufficiali, è saturo. E in questi anni al Napoli hanno fatto un lavoro fantastico, lavoro di De Laurentiis, fatto da Formisano, proseguito al top da Bianchini, però oltre quella soglia non puoi andare. Come lo aumenti il fatturato? Con lo stadio, perché ovviamente lo stadio tutti i giorni ti frutterebbe.
0: Walter, non c'è alcun dubbio che in mano a lui quello stadio diventerebbe oro colato.
1: Non ho dubbi.
0: Però Se lui vuole uscire da questo impasse, deve trovare un punto di intesa col comune che salvaguardi i suoi interessi e gli interessi del comune. Il comune fa un occhio di riguardo a quello che è il fiore all'occhiello della città, l'azienda Calcio Napoli. Calcio Napoli rinuncia, non so, a guadagnare 50, si accontenta di guadagnare 35. E
1: ci vuole il punto d'incontro.
0: Il fatto che lo stadio sia brutto, sia vecchio, questo secondo me non è vero, perché ci sono stati nel mondo che somigliano identici allo stadio
1: Maradò. Senti, Guido,
0: i servizi sono non scadenti ma inesistenti.
1: Certo, è ovvio che vanno migliorati.
0: Anche nel fare i lavori, De Laurentiis dovrebbe avere voce in capitolo, quantomeno in una forma consulenziale.
1: No, ma soprattutto avere degli skybox che può vendere non più soltanto ai tifosi, ma alle aziende. E il costo lievita.
0: Ti voglio fare gli skybox. Se lui deve, perché se no in questo braciferi perde, perché lui non può dire a Fico e a Manfredi quello che devono fare. Lui questo è una cosa che sono state le cose dalla testa. Mentre può dire collaboriamo, datemi uno spazio di intervento nelle scelte che voi andate a fare. Questo secondo me sarebbe giusto. Poi studiamo una convenzione per 99 anni, con una fregnaccia, perché io non sono un esperto. Vediamo qual è il prezzo mercato, mi fate uno sconto perché il Napoli è il Napoli, è anch'esso un bene cittadino, e si arriva così che tutti sono felici e contenti. Con questo muro contro muro non si va da nessuna parte.
1: Io condivido appieno. Tra l'altro un nostro ascoltatore, Jenny da Milano, mi scrive: perché col professore siete così pessimisti sullo stadio nuovo? Io ne faccio un'equazione, e l'equazione è che prima il problema era l'Iervolino, poi è diventato per 10 anni De Magistris, oggi è Manfredi, poi il presidente aveva un bel rapporto con l'ex governatore De Luca, ma oggi non ce l'ha con Fico, e per tanti anni ha detto faccio lo stadio nuovo, poi lo ha intimato, poi lo ha minacciato, poi lo ha promesso, poi non lo farà lo stadio nuovo. Prego, Guido.
0: Walter, non dimenticare. Io sono stato vicepresidente della giunta
1: alla regione, ma lo ricordo benissimo.
0: E abbiamo anche noi fatto le trattative con Napoli, quindi mi ricordo queste storie, me le ricordo da 15 anni.
1: Da sempre.
0: Il fatto di essere pessimista, io ti faccio un esempio, ripeto, proprio da se che sbaglio, tutti noi se siamo cimentiti in mezzo siamo contenti. Noi abbiamo fatto, Federico II ha fatto una facoltà universitaria a Scampia, va bene? Ci ha messo 15 anni, io, poi il rettore Marrelli, poi il rettore Marrelli, poi il rettore Lori, 15 anni per fare un oggetto che è la 30ª parte di complessità di uno stadio. Quindi l'Italia, le complicazioni sono complicazioni, i fondi pubblici si bloccano, le gare ci stanno in ricorso, ma che vi devo dire? Non è facile.
1: Io posso fare esprimere un auspicio. Allora, fermo restando che il presidente De Laurentiis ha dato veramente tanto. Ma veramente tanto. Ci prende in C. No, prende il Napoli in C. Lo riporta a livelli altissimi, 2 scudetti, sempre la Champions. Quindi veramente ha dato tanto e ha creato un brand.

0: pazzesco, cioè il calcio Napoli oggi è il calcio Napoli
1: formidabile.
0: Devo dire anche che ha preso tanto, perché ci ha risanato l'azienda Filmauro, che fatturava pochissimo. Oggi il 97% del fatturato lo fa col Napoli e solo il 3% col Cina. Mi piacerebbe che, alla luce di tutto quello che ha preso e tutto quello che ha dato, no? Però lasciasse qualcosa di concreto. Lo stadio? Lo stadio. Il centro sportivo? Il centro sportivo. E in qualche modo donerebbe alla, perché finora ha solo preso. Secondo me, se dona, fa un atto meraviglioso d'amore per il futuro, e che rimarrà per sempre. Tutto qui.
1: Ma il dono principale è l'accordo col Comune. Perché se lui riesce a fare una convenzione di lunghissimo termine, è come se ne avesse la proprietà.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ecco,
0: speriamo. Speriamo.
1: Io confido nella sua saggezza e in quella dei suoi collaboratori.
0: Sposo in pieno le parole di Guido Trombetti. Ci vuole un accordo, anche perché è una cosa che io dico, che ho già detto e che ridico e che a qualcuno non piace. Io ritengo che De Laurentiis sia arrivato a un bivio, ha una scelta da fare. Scelta 1, investe, costruisce davvero lo stadio, costruisce davvero, ma non su Twitter, acquista i terreni, partono i lavori, fa la foresteria, il medical center, i campi e fa il centro sportivo, la casa del Napoli. E questa è la prima strada, il primo binario. Il secondo, arrivato a questo punto, deve solo cedere. Cioè è una scelta sua. Oramai è arrivato all'apice. Se vuoi stare a quel livello, devi investire. Se non ne hai voglia, per una serie di motivi, anche di complicazioni burocratiche, perché lo capisco, a quel punto dovrà cedere. Staremo a vedere quale strada sceglierà.
1: Naturalmente io mi auguro che lui non ceda mai, perché quello che ha dato lui al Napoli non lo darà più nessuno.
0: Sono assolutamente d'accordo, non c'è fondo che tenga.
1: Un fondo, meno che mai un fondo, però, come si dice,
0: chi vivrà vedrà, come dice il presidente.
1: Nel grembo di Giove.
0: Un abbraccio grande, prof.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie. Mi fermo qui nell'augurarvi buon weekend, nel ricordarvi l'appuntamento col calendario in diretta a Kiss Kiss Napoli, tra poco Perna e gli highlights. A seguire pomeriggio Enzo e Mario, poi arriva Del Genio alle 18 nei nostri studi. Da lì cominciamo i collegamenti con Parma per il calendario. 18:30 parte la cerimonia. 19 il varo dei calendari vero e proprio, quindi conosceremo tutte le 38 giornate, le commenteranno Emanuele Calaiò e Marcello Calvano insieme a voi. Domani c'è Radio Gol del sabato, Riccardo Catapano, domenica Marcello Calvano e Susi Fiorillo insieme per Sunday Sport. Vi do appuntamento al lunedì, vi auguro un weekend felice, ciao.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: flash finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva Ricky Schis Napoli, grazie che vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, ovvero il nostro direttore Walter De Maggio, grazie in redazione a Gianluca Miranda, Riccardo Catapano, Marcello Galvano e a Lucio Pengo, e grazie per quanto riguarda la regia audio a Fabio Esposito e Anello Iorio, per la regia video invece a Flavio Esposito. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ma prima di lasciarvi ad Enzo e Mario e alle nostre news, come sempre chiudiamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Penso che lui farà giocherà in questo modo, insomma, anche quando avrà tutti gli effettivi. Penso che farà in questo modo. Però credo sia anche giusto aspettare la fine del mercato, perché poi si capirà meglio, insomma, ecco. Non è un Napoli ridimensionato, è un Napoli che con tutti questi effettivi poi ha bisogno di ritrovare quella sua identità che purtroppo la mancanza di tanti titolari a Napoli questo l'ha fatto perdere per un fatto assolutamente naturale, perché quando si mancano tanti calciatori è difficile mantenere quella tua identità che ti sei costruita in tanti anni, e poi l'allenatore cerca di attraverso le varie modifiche cerca di assicurare la maggiore forza possibile, quindi anche cambiando modulo, sistema di gioco, insomma, ecco. Perché a quel punto, per quello che è capitato a Napoli, è chiaro che tante volte credo si sia fatto di necessità di studio, certo. Insomma.
3: Allora, innanzitutto bisogna vedere quelli che saranno i giocatori che torneranno alla base, quelli che saranno disponibili, perché qui stiamo parlando di Napoli, ma per esempio nell'ultima parte della scorsa stagione si è parlato di un Napoli senza Neres, che ricorderai dai tempi della Supercoppa era il giocatore in più, quello che spaccava le partite, no? Per cui sai, averlo e non averlo vuol dire molto. E proviamo a vedere che tipo di cioè, è chiaro che difficilmente Allegri si scosterà da quello che è stato il modulo di Conte, perché non penso che possa tornare alla difesa 4, ma giocherà con la difesa 3, giocherà col 3-5-2 oppure col 3-4-3, che è ancora più adatto, no, a questo Napoli, tenendo presente gli esterni che ha. Però sono tutte ipotesi e illazioni che si fanno in questo momento, perché magari Massimiliano, allora, prima deve sbrigare le sue faccende, chiamiamole domestiche, quelle del contratto, quelle contrattuali, però nel momento in cui avrà a disposizione tutta la rosa verificherà e la adatterà in maniera tale da renderla il più funzionale possibile. Io mi auguro che sia funzionale e anche all'insegna di una sorta di ripetitività di quella che è stata la squadra di questi ultimi anni, che a prescindere dagli alti e bassi è una squadra che ha dimostrato di essere forte. Non si sbagliano indicando in Rabiot il giocatore che ha una forza propulsiva e anche una forza devastante che altri giocatori non hanno. È uno dei giocatori più forti, è stato uno dei giocatori più forti della Juventus, lo ha dimostrato anche in questa stagione, finché il Milan è stata una squadra, quando poi si è sciolta come neve al sole, anche lui è finito, no? All'interno di questo baratro. Però poi l'abbiamo visto al Marsiglia, l'abbiamo visto in nazionale, cioè, e poi sai, c'è questa alchimia con Allegri vuole i suoi giocatori. Guarda, ai tempi in cui giocava nella Juventus c'erano due giocatori che non venivano mai sostituiti, che erano il leader di Max Allegri, erano Danilo e Rabiot. Tu potevi star certo che questi non uscivano mai, perché erano i giocatori che davano quantità, qualità e soprattutto carisma. Sono quei giocatori di personalità che anche con un solo sguardo bastano per motivare quelli che sono i compagni di squadra.
4: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengo. In apertura la cronaca: Mario Landolfi, il 49enne arrestato nelle scorse settimane per il duplice omicidio di due donne a Pollenatrocchia, avrebbe tentato il suicidio all'interno del carcere di Poggio Reale, dove è detenuto, a riferirlo è la moglie dell'uomo, che ha raccontato anche di una presunta aggressione subita dal marito in cella da parte di un altro detenuto. Landolfi è reo confesso dell'omicidio di Sara e Lübea, due donne ucraine trovate senza vita in un edificio abbandonato al Parco Europa di Pollenatrocchia. Secondo l'accusa, le avrebbe uccise in due momenti diversi dopo una lite legata al pagamento di prestazioni sessuali. Le indagini e l'iter giudiziario proseguono. Ancora cronaca: un 29enne è stato ferito a colpi di pistola a una gamba in un episodio sul quale sta indagando la Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato attirato in una trappola dopo aver manifestato interesse sui social nei confronti di una donna sentimentalmente legata a un uomo vicino alla criminalità organizzata. La vittima, già disabile in seguito a un incidente avvenuto nel 2019, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Sempre a Napoli, gli agenti dei Falchi della Scuola Mobile hanno arrestato un 23enne accusato di aver rubato il portafoglio a una donna del centro cittadino. Il giovane avrebbe approfittato di un momento di distrazione della vittima per impossessarsi della borsa. Dagli accertamenti successivi è emerso anche un ordine di carcerazione a suo carico. Dovrà scontare una pena di un anno e tre mesi di reclusione. Cambiamo argomento: profondo cordoglio a Mugnano per la scomparsa improvvisa di Antonio Bernardo, showman di 55 anni, molto conosciuto nell'area nord di Napoli per le sue esibizioni nei locali del territorio. Era particolarmente legato alla taverna Senza Pensieri di Qualiano, dove si esibiva spesso. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Passiamo allo sport. Il Napoli ha ufficializzato il riscatto dell'attaccante brasiliano Alisson Santos. Il club azzurro ha esercitato il diritto di opzione previsto nell'accordo con lo Sporting, assicurandosi così a titolo definitivo le prestazioni dell'esterno offensivo, considerato uno dei prospetti più interessanti per il futuro. Intanto cresce l'attesa per la pubblicazione del calendario della Serie A 2026-2027. La Lega ha confermato alcuni criteri organizzativi, tra cui l'assenza dei derby alla prima e all'ultima giornata e la conferma dell'asimmetria tra girone d'andata e ritorno. Il Napoli ha inoltre chiesto di disputare in trasferta la prima gara stagionale per consentire il completo ripristino del manto erboso allo stadio Maradona dopo gli eventi estivi e i concerti. Informazioni di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon venerdì 5 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore. Enzo e Mario, ci siamo quasi.
0: A cosa?
1: Non so, tante cose.
0: Al weekend.
1: Prova a dire.
0: Al weekend ci siamo quasi perché è prossimo al mio compleanno tra qualche giorno.
1: Chi se ne frega?
0: Non lo so, all'estate. L'estate, il mese di giugno.
1: Lo sappiamo
0: l'estate.
1: Tutti, solo no. 202 giorni a Natale. Quindi
0: mamma
1: so.
0: Mamma mia, che ansia.
1: Per certo che vi state preparando gli addobbi, la
0: farci godere l'estate come si
1: sentono
0: deve.
1: I primi freschi, i primi freschi.
0: Salutiamo il nostro Anellino in regia, salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre oppure attraverso l'app di Kiss Kiss Napoli, sul sito, insomma dappertutto. E salutiamo anche chi?
1: Chi è già tutt'uno col suo ventilatore.
0: Attenzione,
1: fa caldo.
0: Parleremo di refrigerio, un po' de mose che poi si torna.

0: cari amici, già ci stanno arrivando tanti messaggini di saluti, di benvenuto per questa nuova puntata. Oggi ultima puntata della settimana.
1: Sì, anche quella che ci porta sempre più vicino al Natale.
0: No, basta, basta costonata. Facci vivere l'estate con serenità.
1: È per forza di cose che ci porta più vicino al Natale.
0: Questo sì, è una cosa proprio fisica.
2: Oh,
0: Mario, matematica.
2: Non mi piace Natale.
1: Però l'importante è che lo abbiate notato, ecco.
0: Allora, ci è arrivato un messaggio.
1: Sì.
0: Ciao Enzo, ciao Mario, sono Ciro. Visto che vi stiamo guardando dalla TV, vorrei chiedervi un piacere, un saluto per mia mamma Rosa, mia moglie Imma e mio figlio Christian di 10 anni. Sappiate che ci portate tanta fortuna e vi vogliamo bene, insomma.
1: Vai, recupera il nome, vai.
0: Allora, un saluto a Ciro che ci ha mandato il messaggio,
1: certo.
0: E poi estendiamo ovviamente alla sua famiglia, in particolare mamma Rosa, sua moglie Imma e il piccolo Christian.
1: Ciao a tutti. Oh. Ciao a tutti. Bene, bene, abbiamo cominciato nel migliore dei modi, quello
0: sì.
1: dell'amicizia poi.
0: Esatto,
1: fine,
0: esatto,
1: no?
0: Questo è lo spazio dell'amicizia, il salottino, tu scusa, il pomeriggio, la merenda, il tè o quello che è, dove lo vai a prendere? A casa di un amico.
1: Arrivi, e noi quindi tè. Questo è per te.
0: Esatto.
1: È per te.
0: Esatto.
3: Ma che pochi.
0: Esatto. E noi vi apriamo le porte del nostro salottino dalle 16 alle 18 qui su Kiss Kiss Napoli per parlare di tante cose, tra cui
1: Refrigerio.
0: Esatto.
1: È l'argomento della prima ora, perché sono arrivati ufficialmente, sono partiti i primi caldi,
0: sì.
1: E ce ne siamo accorti. Adesso devo andare a recuperare i ventilatori che sono sul soffitta.
0: E il ventilatore l'ho distrutto, quindi non mi funziona più. Ho il condizionatore.
1: Il condizionamore, sì. Certo.
0: Esatto.
1: Parola però agli. Gente ricca. Parola agli esperti, però.
0: Che ovviamente
1: non siamo noi. Non fare così con le braccia su, perché Martin ha deciso di tagliarci l'inquadratura.
0: Perché? Vabbè, non si vedono le mani.
1: Non si vedono mai.
0: È vero.
1: Amici, pulire regolarmente ventilatore e condizionatore in estate è fondamentale per ridurre i consumi energetici anche, no?
0: Quello che sta a casa mia non lo pulisco da quando ci sono entrato, quindi quindi spendo troppo innanzitutto da quello che stai dicendo, e poi dovrebbero uscire anche forme di vita tra poco.
1: E qualche Digimon sicuramente uscirà. Okay. Mantenere anche l'apparecchio efficiente ed evitare chiaramente la diffusione di muffe e batteri nell'aria, e chi più Digimon, Pokémon, quelli che escono poi
0: sì.
1: dal condizionatore. Prima di iniziare qualsiasi operazione, tassativo, amici, staccare la corrente elettrica. Sembra una cosa banale, però magari ti scordi.
0: No, infatti è importante.
1: Quindi passo uno, stacca tutto.
0: Grazie agli esperti,
1: Per pulire il ventilatore, da tavolo, da soffitto, quello che è, bisogna smontare le griglie e le pale con un cacciavite e immergerle in una soluzione ecologica composta un po' d'acqua calda, quindi 500 ml di acqua calda e 100 ml di aceto bianco e 2 cucchiai di bicarbonato, che è utile per sgrassare e igienizzare.
0: Ok, grazie.
1: E quanti consigli? Non ve li sto dando io, sono gli esperti.
0: Esperti.
1: Dopo aver strofinato una spazzola chiaramente morbida, si risciacqua e si rimonta tutto, e insomma è tutto più pulito.
0: E quindi è tutto migliore.
1: Ecco, per il condizionatore occorre invece aprire il pannello frontale ed estrarre i filtri che vanno lavati sotto l'acqua corrente, perché giustamente
0: va corrente.
1: Chiaro. Calda e un po' anche di detersivo per piatti ecologico, lasciati poi per asciugare lì.
0: Ok.
1: Attenzione, perché non tutti i condizionatori si aprono allo stesso modo, magari vedete il vostro specifico
0: come si apre. Certo. Sì.
1: Le bobine.
0: Bobine.
1: Mi piaceva il nome bobine. Le bobine interne si possono pulire delicatamente con un panno in microfibra inumidito con acqua e aceto, sempre aceto. Aceto è fondamentale.
0: Aceto è incredibile.
1: Facendo attenzione a non bagnare però i circuiti elettronici con l'acqua corrente, perché
0: sempre
1: poi
0: che
1: crea. Mentre il tubo di scarico va controllato insomma visivamente per vedere in che condizioni sta. Se sta una chiavica lo vedi e lo cambi.
0: Devo fare queste cose, quindi
1: pensa che questa manutenzione, pensate amici,
0: va fatta. Dillo.
1: Andrebbe ripetuta ogni 2 mesi durante il periodo di utilizzo intenso.
0: Quindi durante almeno 1-2 volte nel periodo estivo.
1: Se non lo fai da 3 anni c'è un problema. Quello dico.
0: Queste sono anche 4.
1: Vabbè, questi sono i consigli degli esperti, perché Stanno arrivando i primi caldi.
0: Esatto, e perché arrivano anche i primi messaggi, sì, rispetto all'argomento. Emilio giustamente dice: ma l'elettricista che dice come si fa il lavoro a qualcuno, lo mette al corrente del lavoro?
1: Sì, cioè per forza. Nello non l'ha capito, l'ha capito adesso.
0: È la bella, comunque è formissima.
1: Amici, veniamo alla domanda di questa prima ora, è venerdì.
0: Sì.
1: Siamo un po' più stanchi.
0: Siamo formissima.
1: E soprattutto c'è pochezza.
0: Quella sempre.
1: C'è pochezza sempre. In prima ora, ma in seconda non
0: fioccherà,
1: vi dico proprio.
0: Fioccherà.
1: Veniamo alla domanda.
0: Sì.
1: Veniamo alla domanda di questa prima ora. Amici, a quanti gradi è impostato idealmente il condizionatore di casa vostra?
0: Esatto, cioè quella temperatura che secondo voi è quella ottimale per rinfrescare l'ambiente.
1: Vogliamo sapere da voi sia la temperatura che la potenza, e sia, se lo mettete, non lo so, anche in versione ecologico.
0: Ah sì, vabbè, questi poi
1: vogliamo
0: sono specifiche.
1: Vogliamo sapere tutto come lo impostate. Esatto. Perché ci interessa sapere anche, magari avete trovato la giusta combinazione, insomma, modalità d'uso e consumi, e dite: io così mi trovo benissimo.
0: Sì, sì, soprattutto se vi rinfresca effettivamente bene l'ambiente. Secondo me,
1: sì,
0: per quanto riguarda poi casa mia, il fresco che voglio io.
1: È piccolina, ricordiamo.
0: Sì, diciamo che stando un po' più di tempo, velocità media, potenza media,
1: sì,
0: a 23-24.
1: Ecco, adesso hai messo a 23 gradi questi qua.
0: Sì,
1: eh?
0: Perché quando sono venuto sembrava il bagno turco. È normale che devo metterlo un po' più fresco qua, non so come fanno.
1: Però velocità alta?
0: No, ho messo tutto a palla. Tra poco escono i pinguini tra di noi.
1: Amici, a quanti gradi è impostato o impostate di solito usualmente il condizionatore?

0: Salda Vinci, che dedica anche questa canzone alla nostra trasmissione. Sì. È una poesia della pochezza.
1: Esatto, è vero. Dobbiamo fare una sorta di poesia per la pochezza prima o poi.
0: Una poesia?
1: No, no, non
0: per la pochezza.
1: No, no, non sto dicendo la cantata. Un inno alla pochezza scritto. Certo. Cioè, ce lo meritiamo.
0: Bene.
1: Ti voglio leggere a proposito delle temperature che ci stanno mandando i nostri amici del loro condizionatore.
0: Sì.
1: Emilio ci dice: il condizionatore o lo metti a 24 o a 17, il freddo è lo stesso.
0: No.
1: Solo che a 24 appena arriva quella temperatura stacca, invece a 17 finché non ci arriva. Ma non è esattamente, cioè quello non è il termostato di casa, cioè nel senso tu imposti il termostato della casa a 23.
0: Ma che è il termostato della casa?
1: Il cosino che regola la temperatura di tutta
0: non
1: la.
0: Non è che tutti ce l'hanno.
1: No, i termosifoni, le cose, come le regola?
0: Mettere l'estate.
1: No, ma certo, ti allora, sto dicendo.
0: Allora, prendi un bel termometro al gallio, lo metti sotto l'ascella del condizionatore.
1: No. Sto dicendo che ci stanno le temperature della casa regolabili, nel senso che tu dici al termostato,
0: che
1: vuoi la temperatura a 24, quando è a 24 stacca tutto quello che deve staccare. Ma il condizionatore
0: ha lo stesso, sì, no, ce l'ha.
1: Sì, ma se io imposto 17, 17 non è 24.
0: Ma non ci arriva a 17, quello non ci arriverà mai.
1: Però comunque 20 non è 25.
0: C'è
1: è un freddo diverso.
0: C'è un dibattito in atto, amici, chi sa più di questa cosa, aiutateci, chiaramente. Nel frattempo ascoltiamo i vostri messaggi.
2: Ragazzi, buonasera Fabio.
1: Ciao Fa.
2: Il mio condizionatore è impostato a 26 gradi.
0: 26.
2: Sia in estate che in inverno. Ovviamente cambia la modalità.
0: Certo.
2: In estate la fresca, in inverno modalità fredda, anche se la temperatura è la stessa. E poi i fan sono automatici.
0: Ci sono quelli che tifano per lui.
1: I fan dicono: va, 26, 26.
3: Ciao amici, Carmine da Gragnano.
0: Ciao.
3: Io utilizzo due tecniche: raffreddamento graduale per il lavoro, 25 gradi, velocità 2 la prima mezz'ora, velocità 1 le restanti, in maniera tale da non avere lo sbalzo termico.
0: Certo.
3: Altrimenti, se ne ho bisogno subito, 24 gradi, velocità 3.
0: Vedi? Ci sono delle tecniche, però.
1: Cioè, qua, la temperatura si regola anche in base a quanto la metti di potenza.
0: E se devi uscire subito dopo, se no, lo sbalzo termico. Amici!
1: Emilio comunque ci ha risposto, dice: allora a 17 il motore va sempre, invece a 24 stacca e non consuma.
0: In questo senso qua.
1: Sì, però il tipo di freddo è diverso, il tipo di temperatura è differente.
0: Credo di sì, non lo so.
1: Immagino, suppongo.
0: Però
1: la mia vita è una menzogna.
0: A livello di consumi, dice giustamente Emilio, essendo che va costante
1: di
0: il
1: più,
0: motore.
1: Consumi di più.
0: Consumi molto di più, perché non si ferma mai. Amici, a quanti gradi impostate il condizionatore d'aria in casa vostra? Qual è per voi la temperatura ideale? Qual è la velocità ideale? Non lo so, magari avete altre impostazioni specifiche per determinato caldo, per il freddo, insomma diteci tutto, anche quanti condizionatori avete in casa.
1: Dipende pure da quanto è grande la casa dei nostri amici.
0: 342 00 00 100.

0: going back.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: arrivata ed è arrivata.
1: È arrivata anche Marco.
0: La apochesia.
1: La apochesia, attenzione, fermi tutti perché c'è un momento dedicato alla apochesia.
0: Amedeo dal Vomero. Sì. Ma è Ame? Certo. È Ame 88?
1: Sì.
0: Ok. Apochesia. Della pochezza. Ma no, ma che c'entra Super Quark? Mettimi un piano, magari, un piano. Un sottofondo romantico. Non c'è. Vabbè, vado così. Della pochezza siamo i menestrelli.
1: Sì.
0: Noi Enzo e Mario, ma che fichi. Eppure voi tutti, nostri fratelli. Viva la pochezza, amici. Ha fatto la rima, però non è A-A-B-B, è A-B-A-B.
1: Vabbè, va bene uguale.
0: No, va bene, no, perché tu mi hai guardato un po' stupito. E per spiegarti il tipo di rima che ha adottato.
1: Grazie al nostro poeta Ame.
0: Comunque io mi sono informato anche tramite l'intelligenza artificiale per la questione freddo quando
1: termosta
0: regoli. No, che c'è del termosta? Proprio dal condizionatore. Perché io quando metto la temperatura, oltre sì, è la temperatura che tu prevedi per l'ambiente, ok? Ma immagino che ci sia una piccola differenza anche di freddo che arriva. In realtà quella differenza di freddo è molto minima.
1: Okay.
0: Non è così ampia come pensavo io, ma non è nemmeno nulla come magari qualcuno può immaginare.
1: La tua vita è una menzogna.
0: In parte sì. Cioè, la differenza di freddo è proprio minima, non ti dico impercettibile, però molto molto minima.
1: Okay.
0: Vediamo invece quali sono le temperature dei vostri condizionatori ideali.
1: Vediamo, ascoltiamo.
2: Il condizionatore, indipendentemente dalla temperatura, esce sempre a 12-13 gradi. Se lo metti a 26 esce a 12 gradi. Se lo metti a 16 esce a 12 gradi. La temperatura impostata col telecomando è la temperatura che puoi far raggiungere alla tua stanza. Ma sempre a 12-13 gradi esce.
0: Ad esempio,
2: quindi, arrivato a 26 gradi,
1: si ferma.
2: Si stacca il condizionatore. Poi riparte, scende a 25, riparte di nuovo con 12 gradi,
1: così arriva
2: di temperatura,
1: subito.
2: Fin quando non ritorna
1: ai 26.
2: Alla temperatura che hai messo.
1: Chiaro, no? Beh, è chiarissimo.
0: La differenza minima di cui ti parlo si collega a questo messaggio perché, ad esempio, tramite l'internet dice appunto di solito intorno ai 10 gradi, 15 gradi. L'amico ha detto 12.
1: Certo.
0: Ovviamente, poi quel tipo di freddo più o meno, stiamo parlando di se non so 12, so 13,
1: certo,
0: 14.
1: Certo.
0: Quindi è
1: un
0: poca.
1: Modo per raggiungere quanto prima la temperatura impostata.
0: Esattamente.
1: Vedi quante cose che si apprendono in questo show che fa della pochezza la sua arte.
0: Doveva essere la pochezza, invece. Vedi, escono cose.
1: Ascoltiamo.
3: Condizionatore a palla fino a quando non sente fritta e tutto.
1: Bene.
4: Mario, ti stanno carendo il lento.
0: Che c'hai la maglietta con gli occhiali da sole sopra.
1: Però cadono lentamente, quindi.
0: Giusto, bella.
5: Amici, buonasera. Massimo la Tigre.
1: Come va?
5: Allora, io l'imposto in base alle esigenze.
1: Cioè,
5: se esternamente l'aria è calda, all'interno in automatico il climatizzatore mi fa stare fresco.
1: Certo.
5: Se poi aumenta la temperatura fuori, in automatico la temperatura è ancora più fresca internamente.
1: Certo.
0: È il condizionatore intelligente. No, nel senso. È abbastanza.
1: Se
0: logico.
1: Fa caldo, metti fresco. Cioè, certo, che, non lo so.
0: Fermi, perché è arrivata la pocheria.
1: Che?
0: La poesia della pocheria.
1: Meno male che non è una porcheria.
0: La pochesia, la pocheria.
1: È una porcheria pure.
0: A meno che non voleva scrivere pochesia, è uscita la R. Però vabbè. Di Emilio.
1: Sì.
0: Mi illumino d'immenso quando arriva lo scemenzo. Mi sento straordinario col Natale del buon Mario. Poeti, santi ed eroi, mi sento un estroso come voi. E vabbè,
1: lo
0: ma
1: dice, lo dicono tutti quando uno è estroso, no? Quindi si sente così. Amici, continuate a dirci a quanti gradi è impostato il condizionatore a casa vostra, qual è la tecnica ideale per impostare il condizionatore quando fa caldo. Diteci se le avete e magari ci date anche dei consigli, perché magari, vedi, si apprendono cose.
0: Sì, ho scoperto.
1: La tua vita è una menzioni.
0: Una
1: menzione.
0: Cioè, nel senso, mi menziona menzognandomi.
1: Esatto.
0: Quello volevi dire. Vedi, io ti capisco.
1: 342 00 00 100. Vai con i messaggi.

0: H7 qui su Kiss Napoli, che hanno dedicato questa canzone a questa trasmissione.
1: È santa, è intrisa di spiritualità.
0: È intrisa di spiritualità, non riesco a dirlo.
1: Ma oggi che viene qui? È l'effetto matrimonio, è quasi una settimana.
0: Ho appena finito di bere un bibitone.
1: Perché? Di alcol? Sei ubriaco?
0: Sono ancora allappato.
1: E io non lo so,
0: Siamo tutti allappati.
1: Sì, come no? Qua coniamo termini, vedere se quello è il problema. Amiche, a quanti gradi impostate il condizionatore a casa vostra? Questa è la domanda della prima ora, sono tante le risposte, ascoltiamo.
2: L'impostazione migliore di notte è metterlo a deumidificatore.
0: Deumidificatore.
2: Che poi la mattina vi svegliate pieni di dolori.
1: Ma vi svegliate?
2: Oppure se non va bene il deumidificatore, se sentite caldo,
0: sì.
2: La temperatura ottimale è 25 gradi.
0: 20, ok.
2: Almeno a 25 gradi si spacca.
0: Quindi 25 gradi fresco.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Di notte deumidificatore.
0: No, ha detto anche di notte eventualmente il deumidificatore non vi allevia il caldo.
1: Ok. Ma lo sai che io però ancora non l'ho acceso quest'anno.
0: Non lo fare, puliscilo prima.
1: Ha fatto molto caldo, stranamente. Di solito negli ultimi anni maggio non mi è stato così caldo. Ha fatto un po'.
0: Era
1: un po' ballerino.
0: È ancora tollerabile la situazione.
1: Sì, se spalanchi. Io ieri notte ho spalancato tutto. È passata proprio quell'aria fresca di sera notturna.
0: Ancora
1: bene.
0: È tollerabile, sì, sì. Quindi insomma, sì. Risparmiamo dove risparmare.
1: Dai.
0: Non riesco a parlare.
1: No, oggi è proprio. Signori, continuiamo lo show di Enzo e Mario solo con Enzo, perché Mario sta decadendo sempre più lentamente. Continuo leggendo.
0: Ma io ho una puntata più di te in questa settimana.
1: È vero, tu c'hai un carico.
0: Ho dato tutto, sì. Quindi.
1: C'hai un carico di più, sì, è vero. Michele ci dice, c'è chi dice di impostare la temperatura del condizionatore a 16 gradi e chi mente.
0: È crollato!
1: No, vabbè, ho detto.
0: Il condizionatore.
1: Poi attenzione, Daniela, così.
0: Vai, Daniela, vai.
1: Che andassero in malora tutti i condizionatori.
0: Attenzione, c'è polemica, non me l'aspettavo in questa malora, ma c'è polemica.
1: Te lo dovevi aspettare sui condizionatori, c'è polemica. Aria non naturale, fredda, immobile, che genera solo mal di testa e cervicale. Io sono invece pro ventilatore tutta la vita, che mette in movimento aria che, seppur non fredda, ad alta velocità rinfresca ugualmente e soprattutto fa respirare.
0: Anche di notte, in quel caso?
1: Daniela, io ti dico, la tua soluzione green è anche giusta, però il condizionatore, cioè, o meglio, il ventilatore, quando sposta quell'aria calda, non si può stare.
0: È tipo un forno così ventilato, però no. Dici tu, se hai solo quello, venga anche solo quello, il ventilatore fa sempre qualcosa. Ogni tanto ti serve anche respirare qualcosa.
1: Ora tu stai provando a dare soluzioni, ma hai una soluzione a questa domanda che sto per porti?
0: Vediamo, la poni a me come la poni a tutti.
1: Costantino dice: buongiorno, durante l'anno una volta a settimana frequento la spa per fare la sauna e pago. Invece quando arriva il caldo mi lamento e accendo il condizionatore. Non vi sembra un paradosso? E mo che rispondi? Che rispondi adesso?
0: Non lo so, forse spa ragni così? non lo so.
1: Mamma mia.
0: Non so rispondere a questa tua domanda. Rimarremo così nella domanda incompiuta.
1: Però è vero, ha molto senso. Ci sono tanti altri messaggi che sviscereremo tra poco, perché c'è il rafficone finale. Continuate però. A quanti gradi è impostato il condizionatore a casa vostra? Diteci sia i gradi che la velocità, la potenza.
0: Voglio sapere pure quanti condizionatori ci avete a casa.
1: Però quello poi dipende da quanto è grande quella casa.
0: Punto.
1: Ditecelo al 342 00 0010.

0: fine Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da €29 sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Uomini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.
1: Sai quando arrivano? Quando metti il condizionatore troppo forte.
0: Noi l'abbiamo messo bello potente, perciò sono arrivati. Aspetta che voglio vedere se questo messaggio si può leggere. Ah, ma come pochezza e mezza bellezza?
1: In che senso?
0: Che già, ah, tipo, hai visto quando si dice altezza, mezza bellezza? La pochezza già rende bello il programma a prescindere perché c'è la pochezza.
1: Ci ho capito una mano.
0: Credo intenda questo. Vabbè, continuate a dirci, anzi facciamoci un po' di rafficone dei vostri messaggi. Qual è la temperatura ideale che mettete impostata al vostro condizionatore in casa?
1: Vediamo.
2: Ciao amici, buonasera.
1: Ciao
2: Pasquale.
1: Ciao Pas.
2: Ho due condizionatori, tutti e due impostati su 26, sia in cucina che in stanza da letto. E si sta, diciamo, freschi.
0: Ok. Potenza forse.
1: Mi ha fatto venire in mente che forse dovremmo cambiare la temperatura.
0: Io adesso sto benissimo. Sto però, davvero bene.
1: Però Nello ha freddo.
0: Nello sta prendendo le sembianze di Simone Zagaria, che quando entriamo qua dentro mette
1: modalità sauna.
0: Mamma mia.
3: Amici, buonasera, Danilo da Portici.
1: Ciao Dani.
3: Allora, io nella cucina salone, che è circa 30 metri, ho un 12.000. Lo mettiamo intorno ai 25-26 gradi.
0: Ok.
3: Abbiamo umidificatore.
1: La stanza
3: si fa fresca in pochi minuti. Mentre alle spalle dal corridoio ne ho un altro che è un 18.000 e butta l'aria verso le stanze da letto, 23-24, sempre ad umidificatore, 5 minuti, adesso fa nelle stanze bello fresco fresco. Nelle camere sconsigliatissimo.
1: Cosa?
3: Fa male, aiuto.
0: Perché ci dormi poi.
1: Però
0: con quel freddo
1: mi sembra di aver capito che lo imposta sempre deumidificatore.
0: Tipo è una cosa che io dovrei scoprire.
1: Che senso?
0: Come modalità, che è molto utile.
1: Diciamo,
0: non la
1: se
0: uso
1: devi
0: bene.
1: Togliere, senti che c'è umidità nell'aereo,
0: sì.
1: Usi quello. Altrimenti, se vuoi il fresco, non credo sia la giusta
0: modalità.
1: Lui
0: ha detto che comunque c'è fresco.
1: Ma tu non accusi il fresco come gli altri?
0: Vabbè, dipende.
1: A te hai bisogno proprio.
0: No, io voglio il freddo, freddo.
1: Polare artico.
0: Sì.
4: Salve amici, io ho tre condizionatori sempre accesi e utilizzo la tecnica di dominio. Attacco il filo sul condominio.
0: No. Ma non si fa. Ma che cosa?
1: È la tecnica di qualcuno.
0: Ma è la tecnica del birichino.
5: Lo condizionatore, che denari, mi c'è ancora con vantaggi.
1: Addirittura.
0: Allora, non mi venite a dire che il condizionatore è per ricchi.
1: No, non credo, dai. Bisogna. Cioè, non costa poi tanto, non è inaccessibile.
0: No, assolutamente.
1: Beh,
0: no.
1: Sicuramente. Se dici prendo il ventilatore o il condizionatore, chiaramente costa molto di meno il ventilatore.
0: Certo, poi aggiungo che io a me mi ha fatto trovare già la signora dentro casa il condizionatore.
1: Una persona agiata.
0: Ma sono in affitto, che vuol dire una persona agiata? Se sono in affitto da
1: alla
0: casa.
1: La matrice pure.
0: Gliel'ho cambiata, che
1: certo,
0: quella matrice che me l'ha fatto trovare.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
6: Io la tengo impostata a 26 gradi.
1: 26 tanto.
6: La lettatura. Così non dà fastidio ai cagnolini.
1: Ah, vedi? Cagnolini, temperatura ideale 26 gradi.
0: Devo pensare anche a quello quest'anno. Sono entrato in ottica ancora. Però sì.
1: Non è un husky il tuo cane. Ecco.
0: No. Però, cioè, finché quel fresco arriva giù dove sta lui che va sotto, e voglia, dai.
4: Amici, io non faccio numero.
1: In che
4: a
1: senso?
4: Me 16 e basta.
1: 16?
4: Vabbè, 16 gradi, perché sono. I polaretti che ne andate a dormire, è un'altra cosa. Sinceramente, io soffro tanto il caldo, allora 24, 25, 16, punto.
1: Indagheremo sul fatto perché c'è stata una risposta di un amico che ha detto: nelle camere il condizionatore no. Questa sarà una grande domanda da fare agli amici.
0: Tanto abbiamo tutta
1: nel
0: un'estate.
1: Corso dell'estate, nel corso di questi due mesi che mancano, dobbiamo farlo.
0: No, perché quando dormi, soprattutto se dormi tenendoli accesi.
1: E poi la bolletta, pam!
0: Ma non solo la bolletta, come ti svegli?
1: Anche.
0: La schiena, i dolori.
1: Ascoltiamo l'ultimo, vai.
0: Vai, è un ultimissimo.
7: Buonasera, amici.
1: Ciao,
7: buonasera. Niente, io ho anch'io due condizionatori.
1: Sì.
7: Uno nel salone.
1: Ok.
7: Il salone, essendo che è un po' più grande, lo metto a 22 a deumidificatore. Mentre quello nella camera da letto, che è la camera più piccola,
1: ce l'ha
7: sempre a deumidificatore, però a 26. Va bene?
1: Allora, ciao Michi. Mi avete convinto? La seconda ora la iniziamo col deumidificatore qui dentro.
0: Ma qua dentro?
1: Voglio provare.
0: Ma qua non te ne accorgi nemmeno.
1: Voglio provare.
0: Vabbè, proviamo. Contento lui.
1: Mi avete convinto. Ma amici, la pochezza arriva.
0: La pochezza arriva, anzi continua, perché in seconda ora
1: col
0: ci sarà
1: col deumidificatore.
0: Proveremo, poi vi diremo live come saranno le nostre sensazioni. E ci sarà un grande venerdì divertimento.
1: Con una pochezza.
0: Mamma mia, rimanete lì.

0: Ciao a tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri amici deumidificati del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora. Come ti stai trovando col deumidificatore?
2: Non mi piace mai. Già sto cominciando a sudare. Non percepisco.
1: Ma perché tu balli?
2: È vero. Però scusa, io devo darmi a questo show.
1: Ma nessuno ti guarda.
2: Ma io mi devo dare anche nel fuori onda, perché anche quello fa parte dello show.
1: Ma perché?
2: Comunque, cari amici, oggi venerdì 5 giugno stiamo parlando, cioè abbiamo parlato di condizionatori di temperature, ma la temperatura della pochezza sale adesso perché c'è il nostro format che alleggerisce il carico settimanale.
1: Come l'hanno chiamata?
2: Qualcuno ci ha scritto a me, ha detto: amici, mi raccomando, non attivate mai il depochezzatore.
1: Cioè, che toglie la pochezza, esatto, è incredibile, è impossibile.
2: Non è mai attivo, no. Partiamo dalla notizia, però.
1: Sì, amici, perché il costume di Homelander finisce all'asta.
2: Io lo so perché ho visto di cosa dobbiamo parlare, ma non sapevo si chiamasse in originale Homelander.
1: Stiamo parlando del celebre outfit indossato da Anthony Starr in The Boys.
2: Il patriota sarebbe.
1: La famosissima serie che è finita con tante critiche, tra l'altro.
2: Per molti è finita male, noi quando la vedremo vi diremo.
1: Ecco, noi volete la verità, stavamo aspettando di
2: il finale.
1: Finisce la serie e la recuperiamo. Hanno criticato tutti. Vabbè.
2: Stiamo un po' tentennando, ma la vedremo. È una di quelle serie che vanno recuperate.
1: Quindi questo costume è stato messo in vendita all'interno di una grande asta dedicata alla serie, perché chiaramente è finita, non gli servono più le cose.
2: E via.
1: E se vendono, chiaramente, con centinaia di oggetti di scena, costumi e materiali usati sul set. Quindi è anche una cosa molto bella per i fan.
2: Per fan e collezionisti, certo.
1: Il lotto è indicato come Homelander Zero Super Costume, cioè uno dei costumi principali utilizzati dal personaggio. Le prime offerte hanno già superato le decine di migliaia di dollari. Ma la stima,
2: che mi stai stimando,
1: la stima ufficiale è ancora più alta, perché secondo insomma gli esperti il costume potrebbe arrivare tra i 40.000 e gli 80.000, se non superare i 100.000 dollari.
2: Se dicono così, evidentemente hanno fatto i calcoli e saranno
1: le
2: giusti.
1: Le stime sono quelle,
2: saranno giusti probabilmente.
1: Tra i fan, ovviamente, la notizia è diventata subito virale, anche per il commento proprio di Anthony Starr, che ha scherzato sul fatto che chi lo comprerà dovrebbe sapere che puzzerà.
2: Che è consumato.
1: Perché si è dato molto come te, vedi? Tu ti dai, balli, sudi, puzzi e quindi
2: metto all'asta la mia maglia dei Flintstone di oggi, puntata di È Sempre Show del 5 giugno.
1: Quanto la vendiamo?
2: Non lo so, poi devono. Partiamo da, che ne so, da minimo 50 euro partiamo. L'ho indossata da me.
1: Base d'asta un euro.
2: Ma che
1: scusa,
2: è?
1: Euro.
2: Ma
1: insomma, per portarsi a casa un pezzo della serie The Boys servirà comunque un bel budget per chi se lo aggiudicherà.
2: Per The Boys sì, e per Enzo e Mario no.
1: Sì, anche qualche deodorante magari. Vabbè, puzza, scusa,
2: non profilerà così tanto, magari avrà un suo odore.
1: Grazie. Amici, avete capito, si percepisce che la pochezza è tanta.
2: Sì, sì.
1: Perché? C'è un motivo.
2: Sì, sì. È arrivato quel momento lì. Con tanto di sigla. Diamo il via. No.

0: detto che sì. Friday poteva essere la sigla giusta per il divertimento.
1: Però che bella la sigla. Amici, certo. Oggi io, sottoscritto Enzo Greco, e il mio neosposato amico Mario Barone, sì, ci aspettiamo grandi cose da voi.
0: Eh sì, amici, dovete trasformare
1: sì.
0: il nome di un personaggio della fantasia,
1: sì,
0: di un supereroe, di un personaggio dei cartoni animati, in napoletano.
1: Esempio.
0: Esempio. Mi viene quello facile.
1: Vai.
0: Kenshiro potrebbe tranquillamente essere
1: okay.
0: il nostro amico Kenshiro. Che
1: bello.
0: Anche un bel tatuaggio.
1: Sì.
0: Cioè, scusami, sul suo pettorale.
1: Che ci sta il tatuaggio di Vesuvio. Forza, che ci sta. Scusami, per forza.
0: Vogliamo anche poi la descrizione del suddetto personaggio.
1: Sì, dateci delle descrizioni. Ad esempio, immagino suo supereroe che vola. Però c'ha già la tutina blu azzurrina lui. Però certo. In questo caso c'ha anche il mantello. E invece della S c'è la N.
0: La N?
1: Di Napoli.
0: Ah, okay.
1: Che non è Superman, è Super Mergellina.
0: Ma sembra la S, scusa. No, se è Super Mergellina sembra.
1: Perché ci vuole la N. Appartenenza.
0: Mamma mia, quanta pochezza in questo programma, ma sappiamo che voi potete dare ancora di più. Descrivete e trasformate il personaggio, un personaggio di fantasia, un supereroe, un personaggio dei cartoni in napoletano. Potete attingere da tutte queste cose qui.
1: Sì.
0: Però mi raccomando, vogliamo anche una bella descrizione. Magari se ha dei poteri, potete anche modificare quello.
1: Raccontatecelo, ecco. Insomma, l'importante è il nome. Giocate un po' di giochi di parole, un po' di fantasia che non vi manca, e poi però ci date anche altre informazioni che a noi fanno sempre piacere.
0: Tutto questo al numero che conoscete benissimo, ma che ripetiamo: 342 00 00 100. È già arrivato qualcosa di memorabile.
1: Devo partire da Gennaro che dice: amici, Iron Mammoth.
0: Bene, avete capito il senso.

0: Elisa che ha dedicato questa canzone a questa trasmissione.
1: Che c'entra, amore?
0: Amore è amore questa trasmissione, ma è soprattutto pochezza, soprattutto sì. Quando arriva il venerdì, perché c'è il venerdì divertimento e insomma si abbassa tutto quello che si può abbassare.
1: Vabbè, tutto per forza, però insomma il livello del culturale, ecco, si abbassa.
0: Quello, ma quale culturale?
1: Quello sì. Vi stiamo chiedendo di trasformare il nome di un personaggio della fantasia in napoletano. Ho quasi paura, però ascoltiamo.
0: Ascoltiamo?
1: Dai.
2: Amici, sono Bruno.
0: Ciao Bruno.
2: Io direi Gioacchino Sparanise, detto Jack Sparrow.
1: È proprio una sorta di traduzione.
0: Sì, che è probabilmente dei quartieri spagnoli.
1: Può darsi.
0: E con gli spagnoli prende il piatto.
1: Fa la sua ciurma.
0: La sua ciurma. fate anche una storia.
1: Esatto.
0: Ci piace. Vabbè, oppure si fa le...
1: No. Non va bene in nessuno dei due casi.
0: Okay.
3: Amici, io vi dico direttamente un supereroe napoletano.
0: Sì.
3: Sassameni.
1: Però
0: esiste.
1: Quello esiste. Lui già esiste. Salutiamo il nostro grande amico Rosario Verde.
0: Ma non lo dire, non lo sa nessuno.
1: Scusa, rifaccio. Salutiamo il grande Sassameni che ci segue sempre. Però già esiste, deve essere inventato da voi.
0: Certo.
4: Amici, io non so se questo è il giorno dello scemenzo. A me risulta di no, però.
1: No, non lo è.
4: Se fosse Batman. E poi posso dire che dagli anni non è male. E poi posso dire che sicuramente Ant-Man, che sarebbe l'uomo formica, o Spider-Man, si potesse tradurre come Scarafoman.
0: Bene,
4: un uomo scarafone. È una cosa inglese napoletana, tipo Pino Daniele.
0: Però
4: basta,
0: sì.
4: Penso che dopo questo non può credere, quindi addio.
1: Però, infatti è un po' esagerato.
0: Va sempre in giro con sua madre. Perché ogni scarafone man
1: è bella.
0: Mamma
1: sua. Guardi, il supereroe più bello è mio figlio.
0: È mio figlio, certo,
5: dice,
0: certo.
5: La signora. Buonasera, amici. Un supereroe potrebbe essere Dottor Strano.
0: Chi è?
5: È in pratica sto dottore.
0: Dottor
5: la dottore. Buonasera, dottor Strano. Senta, io ho mal di stomaco. È figlio di Nogi, figlio di Naulin.
1: Esaurisce lì i suoi consigli.
0: Qua c'è arrivato, tutti.
1: C'è arrivato tanto di sigla anche. E l'uomo casatiello è Pantsman.
0: Bello.
1: Si avvolge nel friariello. È proprio Pantsman.
0: Cioè,
1: bellissimo.
0: Chi l'ha letta cantando e chi mente.
1: E infatti io così l'ho letta. Non volevo leggerla diversamente.
0: Amici, trasformate il nome di un personaggio della fantasia, di un supereroe, di un personaggio dei cartoni in napoletano e createne anche il background che è intorno a lui.
1: Ha detto background. Gli do innanzitutto l'impronta digitale e mi complimento con lui.
0: 342 00 00100.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mariah, Samurai J, noi l'abbiamo anche ballata. Che passo, ragazzi!
1: Una chiavica.
0: Amici, venerdì divertimento di oggi, vi stiamo chiedendo di trasformare il nome di un personaggio della fantasia, poi spaziate voi dove volete andare, molti stanno andando sui supereroi, ma non per forza.
1: No, cioè...
0: in napoletano.
1: Ecco,
0: e poi ci dite anche qualche caratteristica volendo.
1: Noi abbiamo aperto con Kenshiro.
0: Esatto.
1: Quindi anche quel mondo lì, degli anime, dei cartoni animati. Non so, c'è Dragon, c'è One Piece, c'è un sacco.
0: Ce ne sono tanti, basta un po' far volare la fantasia. E il gioco è fatto, ma per voi è cosa facile, ascoltiamo.
2: Amici, invece di chi smilicia, chi smilucia.
0: Ma questa è la traduzione,
1: così. Ma neanche.
0: Ma poi perché
1: Lucia e Licia non
0: Licia
1: può
0: è pure un nome.
1: Non potevi
2: Ragazzi,
1: cambiare chi.
2: Un saluto al mio grande amico del caseificio.
1: Ciao.
2: Che fa delle magie con latte.
1: Sì.
2: Il mio caro Enrico, Harry Potter.
0: Harry Potter è bella. È bella, aspetta però, fermi tutti perché voglio leggere il messaggio.
1: Ma le magie con latte, è un genio.
0: Voglio leggere un messaggio già arrivato, da osservare anche Muaremovic del Sassuolo. Ma chi se ne frega di Muaremovic adesso?
1: Non so,
0: stiamo parlando di altro.
1: Non so chi minchia sia Muaremovic, anche perché non facciamo la cosa sul fantacalcio, magari arriverà.
0: Poi lo diremo quando sarà.
3: Titan 3 diventa Aitana 3 botte.
0: Aitana, bello. Aitana.
4: Buongiorno ragazzi, allora il mio personaggio è dall'incredibile Hulk all'incredibile Root. Basta una sprite che si fa verde e rimane due suoni che allontana tutti i pericoli. Incredibile Root è la città di tranquilla.
0: Bella, a me piace molto questa
1: bello,
0: storia.
1: Bello perché ha creato il background.
0: Sì, serve.
1: Vedi?
5: Ciao amici,
0: successo?
5: Il mio personaggio è rappresentato da un gabinetto pieno di ragnatele. Sarebbe l'uomo bagno.
1: Bello.
5: Ciao amici.
1: Perché è napoletano? Però vorrei capire qui.
0: Vabbè, magari perché. No, perché Spider-Man ha la New York come.
1: Spider-Merd.
0: No.
1: Scusa.
0: In quel caso sì.
6: Amici.
1: Perry.
6: Praticamente il mio supereroe napoletano potrebbe essere ideale. Potrebbe essere Pumarol Man.
1: Bene.
6: Il supereroe è tutto vestito di rosso.
1: Attenzione,
6: i capelli ovviamente verdi.
0: Sì.
6: Che fa il simbolo del pomodoro.
0: Il simbolo.
6: E lancia tutti i pomodori di San Marzano.
1: Cioè.
6: A quelli là cattivi.
0: Ai cattivi.
6: Lancia.
0: Sì.
6: E poi invece passa per le case.
1: Le case.
6: A quelle persone brave.
0: E che si fa il sugo.
6: E lascia i suoi pomodori che possono essere anche belli profumati.
0: Per cucinare.
6: Ciao.
0: Bene, che storia fantastica. Non mi emozionavo così da quando ho letto il libro Cuore.
1: Hai visto come si chiama? Pumarol Man? Sì, è passato. Io veramente.
6: Ma che pochezza.
1: Scusa. Ascoltiamo.
7: Amici, Gigino Strumbolo. Praticamente è una creatura.
1: Gigi l'ha trotto.
7: Andiamo a giocare a basket, però ci piacevano pure il film.
0: Io invece ti racconto di questa saga di persone che si trasformano Super Saiyan, Super Scugnizzi e cosa. Dragon Waller.
1: Ma che c'entra?
0: È Ball.
1: Dragon Ball, che c'entra?
0: È Waller.
1: Veramente stiamo finendo proprio nel pozzo della pochezza. Io veramente.
0: Continuate con i vostri messaggini.
1: Trasformate il nome di un ma dovete trasformarlo, non inventarlo di sana pianta,
0: O tradurlo, deve essere una trasformazione creativa.
1: Esatto, non inventarlo così tipo Pumarol Man, da dove viene? Da nessuna parte.
0: Però te l'ho detto, mi sono emozionato, la storia veramente.
1: Trasformate il nome di un personaggio di fantasia, di un supereroe o di un personaggio dei cartoni, ma dovete trasformare, prendere il nome già esistente e trasformarlo in napoletano.
0: Esatto.
1: Come tutto... fate?
0: Non fate arrabbiare Mario, tutto questo a 342 00 00 100.

0: che dedica chiaramente questa canzone a questo.
1: Ti sta da Dio nel salottino di Enzo e Mario.
0: Prima di tuffarci nei vostri messaggi, è arrivata una notizia dell'ultima ora, perché stanno per partire ufficialmente le riprese di Bentornati
1: nel salottino di Enzo e Mario.
0: Le riprese di Bentornati al Sud, quindi vediamo di

0: partono le riprese.
1: Partono le riprese, però noi siamo nel pieno. Sarà un film capolavoro. Sì. Ho chiesto a un grande produttore di produrmelo.
0: Chi è?
1: Aurelio. E devo ragionare con Alessandro, devo capire se può essere prodotto dal sottoscritto, ricordandovi a voi tutti che siete delle merde.
0: Grazie.
1: Grazie Aurelio, frate Maurelione.
0: Non è la sua.
1: Ah, già è deciso che non è la sua.
0: No.
1: Allora chiedo, Aurelio, non è la tua. Andatevene a far culo allora tutti quanti. Invece, volevo solo ricordarvi che le riprese di Bentornati al Sud le faremo in una città bellissima.
0: A Casa Labate.
1: Aspetta, fa capire. A Napoli. Perché Napoli. Napoli
0: certo.
1: È la città più bella del mondo.
0: Però parto da Castellabate.
1: Ti posso dire una battuta che ho scritto della sceneggiatura?
0: Ah, la può dire? A uno certo spoiler, attenzione, ce l'abbiamo solo
1: a
0: noi,
1: un certo punto ci sono io con Claudio Besio.
0: Sì.
1: Besio a un certo punto fa: beh, voglio stare a Milano, Milano, bella Milano, zitto, va a culo, Milano. E io gli dico: Claudio, che dobbiamo fare con Milano? Vieni a Napoli.
0: Sì.
1: Perché Napoli...
0: sempre quello dice.
1: E poi c'è la musica col mio sguardo, lo zoom sulla mia faccia.
0: Sì.
1: Perché Napoli è la città più bella del mondo.
0: Grazie per questa anteprima.
1: Aspetta, fa capire.
0: È
1: e poi dopo che dico questa frase lo abbraccio e ci dico: fratama.
0: Certo.
1: Aspetta, fa capire.
0: Grazie. Grazie professor Siani.
1: Era una piccola anteprima.
0: Grazie. Solo noi ce l'abbiamo queste cose qui.
1: Per fortuna.
0: Tra poco c'è il rafficone finale dei vostri messaggi. Amici, trasformate il nome di un personaggio della fantasia, di un supereroe, di un personaggio dei cartoni, lo dovete trasformare in napoletano. Tanti sono i vostri messaggi.
1: È napoletano perché Napoli è la città più bella del mondo.
0: 342-00-00-100. Adesso arriva un video che noi tutti in gioventù conoscevamo a memoria.
1: Me lo ricordo bene questo. Lo vedevo sempre a casa mia a Napoli.
0: Vada, ma...

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Nel Black Friday di Euronic Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pronto.
1: Ehi.
0: Giovanotti.
1: E sono Paferca, questa canzone, amici.
0: Alfa.
1: Il caffè.
0: No, ma come la persona con cui ha fatto il featuring?
1: Buon vento. Sai che è dedicata.
0: A chi?
1: One Piece.
0: Ah, sì, è vero.
1: One Piece.
0: Mi sputi così.
1: Buon vento.
0: Sì, all'arrembaggio, diciamo all'arrembaggio.
1: Buon pizzo. Mi chiamano perché c'è Luffy.
0: All'arrembaggio, va bene. Assimile il concetto di all'arrembaggio. Ecco, quindi ispirata?
1: All'arrembaggio, buon pizzo.
0: Amici, chiudiamo il nostro venerdì divertimento di questo venerdì. Trasformate il nome di un personaggio della fantasia, di un cartone animato, di un supereroe, di un personaggio di un film anche, in napoletano, e diteci anche delle caratteristiche, un accenno di vita, di trama di un'ipotetica avventura.
1: Magari, ascoltiamo. Forse.
2: Amici, chiave, che bella, però non so se voi ve la ricordate, siete un po' più giovanotti di me.
1: Vai.
2: Jessica Rizzo in napoletano, io la farei diventare Jessica Marrizzo.
0: Mi piace, cioè, il senso è divertente.
1: Sì, ma non è il personaggio dei cartoni, che c'entra? Sì.
3: Amici, buonasera.
0: Ciao.
3: Voi ce l'avete lì con voi il supereroe napoletano.
1: Chi è?
3: Sasame.
0: Sì, l'abbiamo salutato.
3: Vieni a me.
0: Abbiamo salutato.
1: Però,
0: anche
1: l'incipit della cosa è trasformate.
0: Non già esistente.
1: Bene.
4: Amici, buonasera.
0: Ciao.
4: L'Aquaman può diventare l'acquaiolo?
1: Bello. Secondo me sì.
0: Sì.
1: Sì, confermo.
5: Amici, buonasera. Cristian Danola.
1: Ciao.
5: Allora, il supereroe napoletano è Tron, il dio del tuono.
1: Ah, Tron.
0: Ah, io su Thor ne avevo letto un altro. È un Thor che però si dedica molto
1: a lavorare
0: Fravecator.
1: Bella.
0: Ed era molto carino.
1: L'hanno letta, non so
0: chi l'ha scritta, gli faccio i complimenti, però ho perso il messaggio, me la sono ricordata però perché era troppo bella.
6: Sì. Clark Pale Fir è Lana. Maro Clark si proprio Fir. L'uomo d'acciaio.
0: La pubblicità e lo spot.
1: No, è un trailer, è un pezzo di trailer, un teaser trailer così messo lì.
7: Amici.
1: Ciao.
7: Il mio personaggio è il miglior amico dell'uomo che subisce un processo di beatificazione.
1: Sì.
7: E il suo nome quindi è Santo Cane, Santo Cane.
1: Bello.
0: Però lo vedi che scrittura che c'è dietro,
1: vedi,
0: questa storia?
1: Vedi, gli autori, roba. Gli autori.
8: Amici, sono Aldo!
0: Aldo!
9: Il mio supereroe è Iron Buck. Vive nei pressi del corso Garibaldi e cerca di fare i pacchi a tutti.
1: Ah, Iron Pack, fai pack.
0: Avevo capito un'altra cosa.
1: Meglio no, però fai pacchi a tutti.
0: Esatto, meglio così.
10: Amici, buonasera.
1: Ciao.
10: Amici.
11: Tengo una spada troppo bella.
10: Un cinema Oscar.
0: Andrei avanti.
12: Amici, buongiorno. Diego da Napoli. Il mio personaggio è Taralman.
1: Ah,
12: l'uomo tarallo.
1: Sì.
12: Durante
0: non è trasformato,
12: un periodo
0: preso
12: un po' difficile in città, scende e con il suo potere della sugna e il pepe ammazza tutti.
0: Ah.
1: Potere della sogna viene a me!
0: Però
1: là,
0: non è rivisitato, l'ha proprio ideato da
1: nuovo,
0: zero.
1: Certo, certo.
13: Buonasera, amici. Di Black Panther.
1: Sì.
13: Black Pataner. È in pratica un supereroe che prende tutte le patana fracede.
1: Sì.
13: E scatta un faccio a tutte i criminali.
1: Onesto.
0: Beh, signori, penso che possa essere una degna chiusura.
1: No.
0: Altri. Okay,
1: non lo sa leggere il timer.
14: Non è il personaggio dei cartoni.
1: Sì.
14: Ma sapete quanta fantasia mi sono fatto su di lei?
0: Vabbè, ciascuno ha la sua risposta.
1: Ma no, ascoltiamo.
0: Vai, Nellino, vai, sì.
1: Vuole
0: quello della chiusura.
15: Amici,
0: degna.
15: Il mio eroe preferito è... Mi chiamo Pork. E mi fanno baffo Pork.
0: Mork. Mork e Mindy.
1: Mork e Mindy e diventa Pork.
0: Perché magna assai, mi sembra giusto, dai, ci può stare. È una rivisitazione che accettiamo.
1: Ci
0: no?
1: sta, ci sta, però l'appuntamento, amici, di questo pomeriggio, di questa settimana con Enzo e Mario termina qui.
0: Rimanete qui su Kiss Kiss Napoli perché vi lasciamo in compagnia della nostra redazione. Poi ci sarà Paolo Del Genio, quindi appuntamenti imperdibili. Salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia.
1: E vi diamo appuntamento lunedì, come sempre alle 16, amici. È sempre show.
0: Ciao a tutti.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la cronaca: una persona si sarebbe barricata in casa dopo aver assassinato il vicino a colpi di pistola. Un uomo è stato ucciso questo pomeriggio a Bosco Trecase in provincia di Napoli. L'omicidio è avvenuto all'interno di un'abitazione in corso Umberto I, dove la vittima è stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'area è stata immediatamente isolata per consentire rilievi investigativi. Al momento restano da chiarire sia dinamica dell'accaduto sia il movimento. Le prime informazioni parlano di possibili tensioni con il vicino di casa, ma ogni ipotesi è ancora al vaglio degli investigatori. Ancora cronaca: Mario Landolfi, il 49enne detenuto in carcere di Poggioreale, reo confesso del duplice omicidio di due donne a Pollena-Trocchia, avrebbe tentato il suicidio in cella. A raccontarlo è la moglie Fiorina, che parla di un uomo profondamente cambiato dopo i delitti e molto provato dalla detenzione. La donna riferisce inoltre che il marito sarebbe stato vittima di un'aggressione da parte di un altro detenuto. Landolfi è accusato di aver ucciso Sara e Liuba, due donne di origine ucraina, in un edificio abbandonato al Parco Europa. E siamo nell'area napoletana: sarebbe stato ferito con un colpo di pistola alla gamba per un semplice like lasciato sui social al profilo di una ragazza sentimentalmente legata a una persona vicina ad ambienti della criminalità organizzata. La vittima è un 29enne disabile, inizialmente aveva denunciato una rapina, ma le indagini della Polizia di Stato, supportato dalle immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito uno scenario differente e il giovane sarebbe stato attirato in una trappola e poi raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Le indagini proseguono per individuare tutte le responsabilità. Passiamo allo sport. Il Napoli ha ufficializzato il riscatto dell'attaccante brasiliano Alisson Santos. Il club azzurro ha esercitato il diritto di opzione previsto nell'accordo con lo Sporting, assicurandosi così definitivamente il giovane esterno offensivo. Intanto cresce l'attesa per la presentazione del calendario della Serie A 2026-2027. La Lega ha confermato alcuni criteri: niente derby dalla prima all'ultima giornata, nessun derby nei turni infrasettimanali e conferma della simmetria tra andata e ritorno. Il Napoli ha inoltre chiesto di disputare in trasferta la prima gara stagionale per consentire il completo ripristino del terreno di gioco dello stadio Maradona dopo la stagione dei concerti. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Adesso linea al meteo.
8: Kiss Kiss Napoli meteo.
17: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Tempo bello nelle prossime ore, nei prossimi giorni in Campania, weekend compreso, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la regione. Tra l'altro sono giornate queste in cui le temperature non raggiungono punte eccessivamente alte, quindi si sta bene, punte massime intorno ai 30 gradi. Torneranno a salire un po' le temperature da domenica, quindi tra domenica e l'inizio della prossima settimana torneremo a sudare un pochino, ma anche lì senza raggiungere valori record. Da segnalare anche venti deboli, mare poco mosso, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo con il nostro filo diretto con le telefonate allo 081 546 6873 e i messaggi al 342 000100. Però questa puntata sarà caratterizzata anche dai collegamenti che avremo con Parma per vedere il calendario del Napoli. Ovviamente subito la prima giornata, torna al 18:30, si dovrebbe sapere qualche cosa, quindi ci collegheremo con Parma per sapere come inizierà la stagione del Napoli. Per ora sappiamo solo, l'ha detto ieri De Laurentiis, che Napoli ha fatto richiesta anche quest'anno di iniziare in trasferta. Nello Iorio in regia partiamo con Eugenio. Caduta la linea per Eugenio, aspettiamo la prossima telefonata per iniziare il nostro filo diretto. Gli argomenti sono tanti. De Laurentiis è partito per Los Angeles, quindi significa che non è proprio alle porte la presentazione di Allegri, bisogna aspettare, poi ci sarà l'ufficializzazione, poi col ritorno di De Laurentiis si deciderà se farla a Napoli o se aspettare il ritiro di Maro per presentare Allegri. L'altra notizia, ma non è nemmeno una notizia, cioè è arrivata il giorno della scadenza, il Napoli ha acquistato a titolo definitivo Alisson Santos dopo aver fatto la stessa procedura per Højlund, insomma erano due cose delle quali parlavamo già da mesi. Andiamo con Giuseppe. Giuseppe, ciao. E va bene, oggi abbiamo problemi, andiamo con Antonio.
1: Ciao Paolo, buonasera. Eccolo.
0: Ciao.
1: Allora Paolo, io anzitutto ti volevo far presente che non come allenatore non sono molto contento che arrivi Allegri, perché la mia domanda è mai possibile che una società come il Napoli non abbia tenuto in considerazione gli ultimi 7 anni di Allegri fatti in Italia, con 2 anni di non allenamenti e in 5 anni di attività è riuscito a vincere soltanto una misera Coppa Italia? Questa è la mia prima considerazione. L'altra considerazione che volevo farti presente è possibile che nello scorso anno tutti i vari infortuni che abbiamo avuto siano anche frutto di qualcosa di non vero, nel senso che qualche calciatore per il troppo allenamento ai quali erano sottoposti da parte di Conte, perché la maggior parte erano tutti infortuni muscolari, quindi cioè che tu dici a me fa male il muscolo, non ce la faccio ad allenarmi, non ce la faccio a giocare.
0: Poi ci sono gli esami strumentali che lo confermano o meno, mica sulla parola, ragazzi, mi fa male il muscolo, non venire, però. Mica funziona così.
1: Non erano lesioni però, cioè tu una lesione...
0: Ho capito, ma ci sono gli esami strumentali che confermano in maniera oggettiva le problematiche che ci sono, i tempi di recupero, i tempi di stop di un calciatore, mica funziona, ripeto, scherzando la battuta. Mica funziona, senti non mi sento bene, non vengo per un mese, ah vabbè state a casa, fammi sapere quando torni, mica funziona così.
1: No vabbè però come tu ben sai, no, se io dico sì è vero c'è l'esame strumentale dove non ci sono lesioni, non risultano lesioni muscolari,
0: e risulterà all'interno. Qualche altra cosa, senza la lesione risulterà.
1: E io ti dico sì, però comunque a me continua a far male, è normale che poi io devo star fermo per
0: però
1: per
0: io questo lo scarterei, questa ipotesi. Ho capito la tua ipotesi, ma io la scarterei, l'ipotesi che tu dici, praticamente non si volevano allenare, hanno fatto finta, no, io la scarto questa.
1: No, perché io ho il presentimento che qualcosa sia successo l'anno scorso.
0: Continua a avere il presentimento, io ti dico che è da escludere, tu continui a pensare che sia così, io che posso fare, tanto mica ti posso far cambiare idea, io ti sto dicendo che è altamente improbabile, non voglio mettere mano sul fuoco per nessuno. Ma è altamente improbabile che a questi livelli di professionalità si possano fare cose del genere.
1: Non abbiamo la controprova.
0: La controprova è che a questi livelli di professionalità e di organizzazione di un club questi scherzetti non vengono in mente, e se venissero in mente a qualcuno non sarebbe possibile farli, secondo me. Grazie. Non ci posso fare niente, Antonio. Sono sicuro, mi gioco quei pochissimi soldi che ho. E continua a pensarla come la pensava prima di aver sottoposto questa sua idea, che per me non sta in piedi, però lui continuerà a pensarla così e va bene. Giuseppe.
2: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Ciao, buonasera.
2: Paolo, volevo parlare con te di uno strano fenomeno che si ripresenta puntualmente in questo periodo dell'anno in casa Napoli, soprattutto per noi tifosi e per molti dei giornalisti tuoi colleghi, te ti escludo perché sei una persona seria al di là di tutto, cioè il periodo nel quale i giocatori che talvolta diamo via in prestito, vuoi per disperazione o vuoi peraltro, all'improvviso vengono rivalutati come dei, non dico dei fenomeni, ma dei giocatori forti a cui forse bisogna dare un'altra possibilità o non li abbiamo valutati bene. Notizia di oggi, leggevo che siamo poi molto fortunati perché sembra che il nuovo allenatore Allegri, temo sarà, non solo gli piace tantissimo, piace tantissimo Marianucci, ma oggi leggo che gli piace tantissimo anche Lucca, cioè avete capito che fortuna che abbiamo un allenatore che allora, gli piace tantissimo
0: allora,
2: sia
0: noi,
2: Lucca
0: noi,
2: che Marianucci.
0: Abbiamo, io ho un giudizio simile al tuo su Lucca e ce l'ho prima che Lucca arrivasse a Napoli.
2: Anche io.
0: Detto questo, è un giudizio il mio e il tuo come tanti, però se quello di Allegri viene confermato che è diverso, si faranno delle verifiche per vedere se poi con il calcio che vuole fare Allegri Lucca si può rilanciare, se entra questa volta meglio nello spirito di questa squadra, se capisce qual è il suo ruolo, insomma una serie di passaggi che si faranno immagino in ritiro, poi si faranno delle valutazioni, cioè io oggi non me la sento di dire è fatta, sarà Lucca l'alternativa di Højlund. Lo vuole vedere Allegri, vediamo che succede in ritiro.
2: Ma sai perché, Paolo? Io sono d'accordo con te, indubbiamente ogni calciatore verrà valutato eccetera, però la sensazione che molti giornalisti fanno questo discorso, no? Perché il concetto principale di base è, dato che questi sono tutti i fenomeni, ma Conte non li sapeva valutare, vediamo il nuovo tecnico, però facciamo in modo di veicolare.
0: No, allora si può dire una cosa, che fenomeni
2: calciatori,
0: no, fenomeni in questo gruppo di, chiamiamoli così, di rientranti, fenomeni non ce ne sono, lo possiamo dire senza tema di smentita. Qualcuno di questi potrebbe entrare nella rosa e essere coinvolto nelle rotazioni, secondo me nemmeno, non c'è nessuno che può diventare un protagonista assoluto, possono diventare alcuni di loro dei buoni comprimari,
2: calzi forse,
0: esatto, protagonisti assoluti. Io non prevedo Marianucci l'anno prossimo, poi fra qualche anno è giovane, può migliorare, ma non prevedo nemmeno Rafa Marin e non prevedo, nemmeno Asa, che pure mi piace molto, nemmeno Lucca e nemmeno Lang, li prevedo come titolari, che possono entrare nei 24-25, qualcuno di loro sì.
2: Sì, perché è quello che io veramente detesto e spero che i tifosi in qualche modo non si facciano abbindolare e condizionare da chi invece vuol far passare il messaggio che i giocatori forti li teniamo, quindi se non compriamo non vi lamentate perché è così che deve essere. Guardate, De Laurentiis non la pensa neanche così come voi giornalisti, non tu ovviamente, volete far pensare. Servono dei giocatori, ma non so se sei d'accordo con me, ma un centrale difensivo, centrocampista, una punta se non rimane Lukaku, situazione da verificare, è un esterno, chi pensa proprio che ci vogliono. Poi
0: si devono prendere dal mercato, Giuseppe, grazie,
2: esatto,
0: sono d'accordo.
2: Grazie a te. Ciao.
0: Portiere, ci siamo dimenticati. Questi cinque giocatori si devono prendere dal mercato, un portiere, un esterno a destra, sinistra non credo, un centrale difensivo e siamo a tre, un centrocampista. Ovviamente se parte Anghissa altrimenti potresti pure non prenderlo, se restano Anghissa e De Bruyne potresti pure non prenderlo, però diciamo un centrocampista e uno al posto, un vice Højlund se parte Lukaku, quindi diciamo 3/5 acquisti, ma io credo 4-5 si faranno. Poi se qualcuno può rientrare, come diciamo prima, penso un paio, dai, mi voglio sbilanciare sul numero. Un paio, fra Rafa Marin, Marianucci, Lang, Asa, Folon Ruscio, Lucca, fra questi 6 o 7, un paio possono colpire particolarmente Allegri in ritiro e decidere di tenerli nella rosa. Alla fine i volti nuovi saranno 4-5 acquisti, 1/2 dei rientranti e parliamo di 5-6 volti nuovi. Questo più o meno, ma non posso essere precisissimo oggi perché poi l'evoluzione del mercato è difficile anticiparla perché possono accadere mille cose, però più o meno questo dovrebbe essere il piano. Ernesto?
3: Sì?
0: Eccoti qua, sei in diretta.
3: Buonasera allora.
0: Ciao.
3: Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: Pronto?
0: Sì, sei in diretta.
3: Perfetto. Paolo, senti, io volevo spendere una parola in questo senso. Sono uno che, diciamo, di Napoli ne visitanti, tanti, non sono un giovanissimo, no? E, visto che non so se sono veri, sento dei malumori su questo nome di Allegri, diciamo, da parte di tifosi, alcuni, tanti, non so, diciamo, se la situazione è così, è veritiera, è una sensazione. Allora sento il bisogno di spendere una parola in questo senso. Cioè, noi che siamo in Napoli, siamo stati anche una squadra che ha avuto nei passati, diciamo, delle difficoltà, delle cose che non sono andate proprio bene, no? Adesso è qualche anno che abbiamo degli allenatori di primo piano, e Conte è andato via e adesso, diciamo, deve arrivare Allegri. Io dico, se deve arrivare Allegri, qui parliamo di un allenatore che a livelli alti come Conte, Spalletti, Sarri, Ancelotti. Allora io vorrei dire ad alcuni tifosi, chiaramente miei conterranei, ma dico, ma dobbiamo essere contenti o dobbiamo dispiacerci ed accontentarci? Questo non riesco a capire. Se, cioè, io vedo una prospettiva di un Napoli che è stato forte, che è forte e vuole continuare ad esserlo con Allegri. Quindi non riesco a capire queste lamentele su questo allenatore.
0: No, vabbè, ora non posso andare a ripetere tutto quello che si dice. In linea di massima, diciamo, la sintesi è questa: quelli che non sono felici, più che si lamentano, diciamo, quelli che non sono felici dell'arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli, si riferiscono soprattutto a un calcio che non considerano super aggiornato, ai risultati recenti che non considerano eccezionali. Queste sono le due valutazioni che vengono fatte, che inducono a un po' di preoccupazione. Molti sono un po' preoccupati per questo. Ci può stare, secondo me. Poi l'importante è non farsi condizionare dal pregiudizio e aspettare il campo che ci darà le risposte.
3: Sì, ma dal momento che siamo entrambi tifosi, anzi io ti ringrazio della pacatezza con la quale sempre ti ascolto, però voglio dire, ma queste persone che non sono contente, che volevano il Guardiola di turno,
0: no,
3: oppure
0: no, molti per esempio, no, molti Guardiola no, perché era impossibile.
3: Molti erano
0: del parere che quando si è arrivati alla settimana decisiva nel ballottaggio italiano Allegri, molti erano per italiano.
3: Vabbè, è giusto che tutti hanno la possibilità di
0: ma con gli argomenti vicino, tutti e due, poi dopo non significa niente, non è che uno poi dopo deve innamorarsi della propria idea. L'importante è che quando si espone la propria idea, tu hai esposto la tua, che è favorevole ad Allegri, con degli argomenti validi. Quelli che hanno esposto la loro, che era favorevole all'italiano, pure ci avevano argomenti validi. Quindi il calcio, poi c'è la verifica del campo, che è l'unica cosa che conta. Grazie Ernesto.
3: Ciao, io ti ringrazio a te.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Molto. Grazie. Ugo.
4: Ciao Paolo, buonasera. Ugo Passo 5, come stai?
0: Ciao Ugo, grazie, tutto bene.
4: Senti, vista la probabile partenza di Lukaku e l'impossibilità di arrivare a Vlahovic, viste le sose pretese sue del suo entourage, Vlahovic che sembrava essere un profilo prioritario per Allegri, secondo te quale potrebbe essere invece un profilo in grado di conciliare le esigenze dell'allenatore, di noi tifosi e della società dal punto di vista economico-finanziario?
0: Ma guardando a casa nostra, al campionato italiano, giocatori forti come Lukaku non ce ne sono in giro. Quindi spero che si riprenda Lukaku, se devo fare una valutazione tecnica, io spero che il Mondiale ci dia belle informazioni su Lukaku e spero che resti Lukaku. Se poi deve fare un discorso economico, di età, e allora il Napoli che andasse a individuare qualche giocatore molto giovane in rampa di lancio, che semmai è pure poco conosciuto, che viene, si mette bello tranquillo a fare il vice di Højlund, senza prendere dei giocatori come tipo Vlahovic, che secondo me era, anche per una questione di sistema di gioco che adotta il Napoli, era difficile da proporre due centravanti così importanti giocando il Napoli con una sola punta, dovendo e probabilmente giocare con una sola punta centrale. Chi?
4: Scamacca
0: benissimo, ma non credo che l'Atalanta lo ceda.
4: No. Peccato, pure a me piaceva molto, insomma.
0: Grazie Ugo.
4: Ti ringrazio, un abbraccio, ciao.
0: I nomi io preferisco che vengano fuori da quelle che sono le possibilità della società. Per il momento non viene fuori, stiamo leggendo il nome del portiere, il nome dei terzini, hai voglia, dei centrali pure stanno uscendo, dei centrocampisti non tanti, ma esce Rabiot, esce Rios, stanno uscendo, non stanno uscendo molti nomi per questo ruolo, no? Di vice, per una ragione molto, vice Olyun, per una ragione molto semplice, che c'è Lukaku sotto contratto e c'è Luca sotto contratto, quindi bisogna fare prima la valutazione relativa a questi due giocatori prima di poi liberare del tutto la casella e andare a prendere qualcuno. Maurizio.
5: Ciao Paolo, buonasera. Allora Paolo, non so se ti ricordi, ma credo di no, perché con tutte le telefonate che hai, io quando c'era il ballottaggio tra Allegri e Italiano, io preferivo Italiano, più che altro per una questione di proposizione di gioco e tutto, però io ti dissi pure che secondo me il presidente sceglieva Allegri per il semplice fatto che forse era l'unico allenatore dalle spalle larghe, diciamo, per la piazza di Napoli, specialmente dopo il biennio di Conte, diciamo per quello che aveva vinto, per quello che aveva fatto a Napoli, no? Perché io penso che se veniva diciamo un esordiente come Grosso, come Palladino, come qualcun altro, io penso che le prime 4-5 partite, tutti questi tifosi che adesso si stanno lamentando di Allegri, io penso che erano i primi a criticare se dopo queste 4-5 partite Napoli non vinceva 3-4 partite, secondo me erano i primi.
0: Ma Napoli è stato criticato, Conte che ha fatto è stato criticato Spalletti molto dopo il terzo posto e lotta a scudetto fino a poche giornate dalla fine, quindi il rischio di essere criticati è un rischio che è aperto per tutti, perché per fortuna siamo diventati una squadra e quindi una tifoseria che ha grandi ambizioni, quindi o c'è una bella posizione di classifica, dei bei risultati, oppure a Napoli, pure in presenza di buoni risultati e buona posizione di classifica, vogliamo anche un'impronta di gioco, siamo abbastanza esigenti e ne capiamo abbastanza di calcio, e quindi chi viene a fare l'allenatore del Napoli, pensare che ci sia il mondo delle favole, che tutto è un'utopia, insomma.
5: Ma io proprio questo volevo arrivare, cioè se ti ricordi pure Spalletti quando venne a Napoli, l'eterno secondo,
0: l'importante è non dire stupidate, ecco, non dire queste fesserie qui, l'eterno secondo, vincente, non vincente, perdente, il primo dei secondi, tutte queste fesserie qua non le usiamo, usiamo gli argomenti per dire che un allenatore ci piace o non ci piace. Noi abbiamo una tendenza oramai in città, da questo punto di vista devo dire che c'è, di una certa impronta di calcio offensivo. Noi siamo arrivati un po' a questa conclusione, non tutti, ma abbastanza tifosi del Napoli sono arrivati alla conclusione, come io del resto, che oggi serve un calcio offensivo, propositivo, coraggioso per ottenere i risultati, non per fare spettacolo, per ottenere i risultati. Siamo arrivati a questa conclusione guardando calcio in giro per l'Europa. Il Napoli ci è arrivato o non ci è arrivato? De Laurentiis ci è arrivato o non ci è arrivato a questa conclusione? Oppure lui ritiene che sia più importante, ripeto quello che hai detto tu o l'amico di prima, adesso non ricordo, tu mi sembra, che sia più importante il discorso delle spalle larghe più che un discorso di aggiornamento tattico e di filosofia di gioco? Perché guarda che pure può essere, io ti dico come la penso io penso che sia più importante il discorso tattico e di filosofia di gioco, però c'è giustamente qualcuno che la può pensare diversamente e dire se non c'è spalle larghe a Napoli non serve a niente, pure che c'è delle idee di calcio meravigliose, quindi è un bel confronto, non è che ho detto che ho ragione io.
5: Io aspetto e poi giudico, quindi voglio prima vedere settembre, ottobre, poi magari vediamo un giudizio.
0: No, questo giudizio su Allegri, settembre, ottobre sarà presto, guarda Maurizio, sarà presto perché speriamo che parta bene e che arrivi bene, perché quest'anno per esempio non è che è partito bene, quest'anno è partito molto bene, ha tenuto botta a lungo, stava rientrando in corsa per lo scudetto e è crollata alla fine, quindi veramente il giudizio, proprio il giudizio preciso è a fine campionato.
5: Però Paolo, scusami, se quel punto, perché quello bastava pareggiare col Cagliari, secondo te il giudizio alla fine di Allegri, poi se andava in Champions, io penso che era
0: il giudizio
5: per un punto,
0: sarebbe stato non ci è piaciuto, molti avrebbero detto non è piaciuto il suo calcio, però è uno che i risultati trova sempre il modo di ottenerli, questo sarebbe stato il giudizio sicuro.
5: Va bene.
0: Avrebbe,
5: ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, grazie. Avrebbe rafforzato questa etichetta che lui comunque male, bene, gioca, vecchio, antico, moderno, non fa niente, lui il risultato, almeno quello minimo, lo ottiene, che poi non era tanto minimo perché il Milan l'anno scorso non era andato manco nelle coppe, se vogliamo c'è stato un leggero progresso, perché dal nulla sono andati almeno in Europa League e fino a pochi minuti dalla fine hanno avuto, e fino a poche giornate alla fine erano nettamente dentro, anzi erano in concorrenza con Napoli addirittura per il secondo posto. Quindi che cosa è successo di preciso lo sanno loro, però stava per confermare questa sua fama che il risultato almeno quello minimo lo porta a casa. Poi stavolta sto giro non gli è andata bene, questo visto che ora è diventato l'allenatore del Napoli mi conforta addirittura, perché poi è uno che visto che i risultati li fa sempre, avendolo mancato clamorosamente quest'anno, mi sa che l'anno prossimo lo farà il risultato. Gerardo.
6: Ciao Paolo. Allora, una considerazione e poi ti voglio fare una domanda. Io credo la scelta di Allegri sia dettata da una situazione che si è creata al momento, cioè quando è successo, sono successi i fatti di Bologna, e in quel modo diciamo Conte si è messo contro la squadra, no? Denunciando certe cose, e quella è stata una situazione abbastanza seria, abbastanza grave. Allora io dico, qua è vero che l'allenatore ha ripreso, il presidente ha ripreso l'allenatore, eccetera, ma c'era anche una squadra che si era un po' fermata, e questa cosa non si è mai parlato, si è sempre parlato dal punto di vista dell'allenatore, ma dal punto di vista della squadra è stata una reazione dell'allenatore contro la squadra. Allora questo per dire che cosa? Che sicuramente l'ambiente dello spogliatoio in questo momento aveva delle criticità verso questo tipo di atteggiamento che aveva Conte, e bisognava recuperare uno spogliatoio, perché non ci scordiamo pure che il suo fedele scudiero Lukaku ha lasciato tutti e andato via, cioè quindi la scelta è stata una scelta in questo momento molto molto conservativa, perché c'è bisogno di un uomo di esperienza che ha gestito uno spogliatoio importantissimo, che è quello che sta a Torino, complicatissimo, che non è facile, a dispetto chiaramente di un gioco che potrebbe essere un po' più piatto. Detto questo, poi per il futuro io penso che noi al momento abbiamo bisogno di subire per l'anno prossimo una decina di gol in meno e farne una 20-25 gol in più. Se noi non dovessimo fare grosse operazioni di mercato con i giocatori che rientrano, è possibile raggiungere questi obiettivi, anche in considerazione del fatto della speranza di non avere infortuni, con un allenatore che
0: dipende da come difendiamo,
6: non ha mai creato grandi
0: dipende da come difendiamo Gerard. Dipende da come difendiamo, per come vedo io le cose, per come vedo io le cose, se difendiamo basso ne pigliamo un sacco, come ne ha presi un sacco quest'anno il Milan difendendo basse, molte volte l'ha salvato Maignan. Se Allegri cambia, interviene su se stesso, se Allegri interviene su se stesso e difendiamo in maniera diversa, può darsi che senza gli infortuni anno scorso Docet torniamo a essere la miglior difesa d'Europa.
6: A livello di organico, così come sta, al netto degli infortuni, lo vedi idoneo per poter, perché il gap che noi dobbiamo
0: Ho risposto, io lo vedo idoneo per fare più gol, e lo vedo idoneo per prenderne di meno, a patto che giochi in maniera coraggiosa. Oggi il calcio è eccessivamente prudente.
6: E rispetto alla gestione spogliatoio, diciamo.
0: La gestione spogliatoio è una bella cosa, la gestione spogliatoio, però io ho deformazione professionale, io guardo gli aspetti tecnico-tattici, che secondo me quando funziona bene la squadra in campo, poi i giocatori
6: gli spogliatoi
0: funzionano bene. Quando le cose non vanno bene in campo, poi gli spogliatoi sono negativi, e grazie al cavolo è normale che poi si innescano meccanismi negativi. Grazie Gerard.
6: Ciao.
0: Pubblicità.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Cerchi la convenienza quotidiana?
5: Via, via.
4: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Antonio Scampia fa due nomi, Boadì dell'Ill e Aranda del Boca Juniors, due ragazzi molto giovani, di sicuro talento. Non è facile prendere questi giocatori qui, però Antonio, è molto difficile, perché essendo giovanissimi e già si sono visti o intraviste le loro qualità, c'è grande concorrenza, non è facile prenderli. Allora, ma che vuol dire lo vedo bene a patto che cambi Allegri? Questo è, e se lo vuoi cambiare prendi un altro allenatore. Ragazzi, non è vero, cioè secondo me, no ragazzi, è meglio che rispondo proprio preciso a questo amico che non si firma, no, Gennaro, vuol dire quello che ho detto, posso ripetere se vuoi, vediamo se questa volta ci capiamo. Vuol dire che tutti quanti devono prendere atto che le cose cambiano e devono cambiare il format anche del loro modo di lavorare. Cioè nessun allenatore ha un patto col diavolo che deve per forza fare le stesse cose. Se i risultati vanno nella direzione sbagliata, si deve lavorare su se stessi a portare delle modifiche in ogni campo nella vita, non solamente nel calcio. E quindi io auspico che, essendo diventato l'allenatore del Napoli, alla luce degli ultimi risultati che non sono stati positivi, Allegri apporti qualche novità al suo calcio. Cioè non vedo proprio perché tu ti chiedi che cosa significa esattamente quello che ho detto, è una speranza, poi non lo farà e ne prenderemo atto nostro malgrado, però io penso che lo farà, spero che lo farà, perché se non lo fa è capatosta, ma non ha visto che col calcio che ha fatto negli ultimi anni non sono arrivati più risultati? Cioè, è talmente semplice quello che ho detto che non capisco che cosa ti sfugge. Renato.
10: Sì, buonasera Paolo, complimenti sempre per la trasmissione.
9: Grazie.
10: Io ho ascoltato un po' gli interventi che stavano facendo, anche il messaggio. Non sono, nel senso, sono un po' d'accordo con il messaggio, nel senso, invece di prendere un allenatore che comunque deve cambiare il suo modo che l'ha portato a vincere in passato.
9: Sì, ma questo discorso qua però non lo dovete fare a me. Allora questo discorso, ragazzi, dovete fare a De Laurentiis. Sì. Che l'ha scelto. A me, una volta che De Laurentiis l'ha scelto, io devo dire quello che ho detto, cioè io l'Allegri dell'anno scorso non l'avrei preso, mo è l'allenatore del Napoli, speriamo la Madonnina bella che ci faccia vedere delle cose buone, che devo dire io?
10: Diciamo che mi riconfermo sul fatto che un po' siamo d'accordo. Una cosa ti volevo chiedere: il Napoli è la quarta squadra del campionato, giusto?
9: Non ho capito.
10: Come forza, come blasone, la quarta squadra.
9: Ultimamente queste gerarchie sono un po', diciamo, oscillano, perché le tre storiche del calcio italiano hanno i loro problemi. Comunque, sì.
10: Ok, sì. Cosa ci manca per arrivare ad essere una delle quattro, non la quarta?
9: No, ma non siamo la quarta, guarda, perché se tu vai a vedere, non la classifica degli ultimi due anni, dove siamo arrivati primo e secondo, se vai a vedere una classifica più significativa degli ultimi 10 anni, il Napoli mi sa che è secondo.
10: Negli ultimi 20 anni, l'era della Rendis ha cambiato il Napoli, sicuramente. Okay,
9: quindi non siamo più la quarta, proprio per continuità di risultati. Quindi per diventare la prima, in assoluto la prima, non è utile che ci cervelliamo, non c'è strada, non c'è la strada percorribile.
10: No, io dicevo più,
9: perché non abbiamo risorse economiche illimitate da poter diventare di gran lunga la prima. Dobbiamo restare in queste quattro, sperando che non si aggiunga un'altra e diventino la Roma, per esempio, e diventino cinque, perché più ne sono, peggio è.
10: Guarda, io non lo so se più ne sono peggio, più ne sono più bello sarebbe sicuramente il campionato.
9: No, ho capito, questo non c'è dubbio, sì. Però noi stiamo parlando da appassionati esterni, sì, sportivi, allora meglio che ne sono 8 che possono vincere, sì, il campionato. O stiamo parlando da tifosi del Napoli, che se si rinforzano in tante, poi dobbiamo abituarci a considerare il rischio che qualche volta non si andrà in Champions, che qualche volta ti arriveranno davanti anche squadre che negli ultimi anni non ci arrivano mai davanti. Dipende da chi stiamo parlando, da sportivi allora, neutrali o da tifosi del Napoli.
10: Fa sempre piacere arrivare, vincere e tutto il resto, però diciamo che mi piacerebbe un campionato più combattuto comunque. Vincere un campionato più combattuto dove non sono due le squadre che si contendono il titolo sarebbe secondo me comunque più bello e più sofferto il campionato.
9: Va bene, grazie Elena.
10: Grazie.
9: Giulio, che ringrazio per i complimenti, mi chiede che cosa farei e lui dice che lui farebbe lo scambio Ila buongiorno. Per me non è che voglio fare proprio quello là che va a guardare le piccole cose, però uno è destro e uno è mancino. Io che credo molto all'inizio dell'azione fatta, sì è vero, abbiamo avuto grandi difese a 4 noi con Koulibaly, abbiamo avuto grandi difese a 4 con Kim, due destri che giocavano sul centro-sinistra, quindi si può fare, se arriva Ghila puoi fare Rachmani Ghila sicuramente, però io cercherei di tenerlo il mancino, quindi terrei anche buongiorno se si può fare. Poi se è proprio la scelta, diciamo che è difficile rispondere, perché il buongiorno di quest'anno verrebbe facile rispondere, come dici tu Giulio, andiamo su Ghila, però buongiorno è un ottimo calciatore, secondo me è ancora giovane, può fare ancora molto bene, un investimento importante del Napoli, non lo cederei. Orietta.
5: Buonasera Paolo.
9: Ciao, buonasera.
5: Ti volevo fare una domanda, visto che penso al momento stiamo per uscire il calendario, no?
9: Sì.
5: Volevo farti una domanda proprio inerente al calendario. Allora, col ricordo proprio dell'ultimo calendario e del mese di gennaio terribile che abbiamo avuto tra Champions e campionato normale, diciamo, vorrei sapere come vengono inserite le date della Champions, perché presumo siano successive al calendario.
9: No, già si sanno le date della Champions.
5: Già ci sono.
9: Sì, già ci sono.
5: Quindi,
9: sì, sì.
5: Voglio dire, non si danno input all'algoritmo affinché, come
9: sì, si dà l'input relativo agli impegni non di Champions, ma all'impegno delle coppe europee. L'input è che non si devono affrontare fra di loro squadre che sono impegnate in Europa, cioè quando c'è il turno di Champions e di Europa League e di Conference, le 7 italiane che partecipano a queste 3 manifestazioni non devono giocare fra di loro nel turno precedente.
5: Sì, beh, il riferimento invece al campionato, scontri diretti in campionato, semmai
9: cioè la settimana che c'è la Champions, la settimana che il mercoledì il Napoli deve giocare con il Real Madrid in Champions, e la Roma deve giocare con il Liverpool in Champions, Napoli-Roma non ci sarà.
5: No, perché a gennaio, se ricordi bene, abbiamo trovato l'Inter, abbiamo trovato la Juve, avevamo la Champions, cioè queste partite importanti molto ravvicinate, e si parlava insomma di una sistemazione, va bene, di un calendario.
9: Quindi sì, volevo inserito questa
5: se
9: cosa.
5: C'erano novità al proposito o no, o insomma, se resta tutto
9: random. Hanno inserito questa cosa, poi tra poco esce il calendario. Calendario non c'è, quello di Champions, quindi non si può parlare ancora delle partite, però le date già ci sono.
5: Ho capito.
9: Grazie Orietta.
5: Va bene, grazie a te, buona serata, ciao.
9: Ciao, grazie. Andiamo da Salvatore.
11: Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Allora Paolo, come sai io sono stato contentissimo che Conte non sia stato confermato sulla panchina del Napoli, infatti ero in quei 15-20% che non voleva la riconferma, e sono contento dall'arrivo di Allegri. Allora, secondo me il presidente lo ha scelto, perché come abbiamo sentito dalla conferenza stampa di Palazzo Petrucci, lo abbia scelto perché è il numero uno come gestore della rosa, come impiego della rosa. Il presidente faceva riferimento alle sostituzioni, che lui non riusciva a capire come mai nell'epoca attuale non venissero fatte tutte e cinque sostituzioni, e soprattutto nel minutaggio non venivano fatte al 46esimo. Allegri ha dimostrato negli anni che come gestore della rosa è il numero uno, no? Il presidente, secondo me Paolo, come diciamo anche noi, sa di avere una rosa forte, perché Paolo, parliamoci chiaramente, il Napoli è forte, ha bisogno solo di uno che li metta nelle condizioni di rendere meglio, no? Conte non l'ha fatto, cioè abbiamo visto che Conte metteva il Mancino a destra, il Gutierrez, il Juan Jesus a destra, metteva De Bruyne fuori ruolo, a volte anche McTominay fuori ruolo, poi lo ha capito che nei due di centrocampo è il giocatore, diciamo, il centrocampista più forte del mondo, lo ha capito alla fine. Quindi il presidente sa di avere una rosa forte e ha scelto un gestore. Poi Paolo, non è una critica che ti faccio, se noi vogliamo che Allegri cambi ideologia di gioco, abbiamo sbagliato.
9: Però io non so che cosa, io so che cosa significa, so che significa idea di gioco, non so che cosa significa gestore, è una parola che usano tutti, e io non so che cosa significa.
11: No, te l'ho detto, impiegare al meglio i calciatori nel proprio ruolo e fare le sostituzioni girando meglio la roba.
9: Quindi praticamente questo, diciamo, lo possiamo fare. Allora, quindi siamo tutti, lo possiamo fare, chiunque di noi può fare allenatore.
11: No, non lo possiamo fare tutti.
9: E che ci vuole? Mi metto a tavolino, vedo il minutaggio, lo distribuisco equamente. Invece gli allenatori si vedono per quello che fanno durante la settimana.
11: Ma non abbiamo il patentino noi, non abbiamo il patentino.
9: No, dico, però potenzialmente lo potremmo fare tutti. Perché si tratta di un fatto di calcolo matematico, di distribuire bene il minutaggio, di trattare bene i giocatori, di caricarli, di motivarli, di distribuire bene i minuti. Per me è tutto tattico il calcio, per me è tutto un discorso di tecnica, di tattica.
11: Ma io sono d'accordo con te.
9: E quindi servono gli allenatori, per questo si pigliano gli allenatori.
11: Sono d'accordo con te, ma gli unici tre italiani che hanno un'ideologia di gioco propositiva, no, sono Italiano, Farioli e De Zerbi. Dove sono? Tutti all'estero. Perché? Facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Però detto questo, Conte ha provato a fare quello che stiamo dicendo noi, a cambiare ideologia, a proporre nuove idee. Conte lo ha provato a fare durante il campionato, durante due anni, però poi aveva sempre quell'idea difensivista di ritornare alle sue origini. Infatti faceva partite disastrose e partite belle, pochissime partite belle. In Europa, disastro. Io l'unica cosa certa...
9: Però le partite più... Allora, Salvatore, però noi dobbiamo ricordare bene le cose. Le partite brutte del Napoli sono state partite, te le ricorderai, dove gli avversari si sono chiusi e noi non abbiamo avuto molte idee per superare gli schieramenti difensivi degli avversari. Quindi non partite difensive fatte dal Napoli, quelle brutte. Le partite brutte dal Napoli sono state fatte, sono delle partite offensive dove dovevi costruire e non avevi tante, e non avevi tante soluzioni.
11: Perché? Perché Conte, oltre a non avere idee di gioco propositive, metteva i calciatori fuori ruolo. e quindi avevamo questa doppia.
9: Secondo me non è una questione di calciatori fuori ruolo, secondo me è una scelta di calcio che non ha pagato sempre, qualche volta sì, qualche volta no, di giocare la palla troppo diretta invece di provare ad arrivare con un fraseggio che poteva aprire degli spazi per gli attaccanti, mettere nelle condizioni i giocatori offensivi, trequartisti, attaccanti, di fare la giocata. Invece con la palla lunga addossa alla prima punta abbiamo ottenuto a volte nulla.
11: Sì, sì, no, ma io comunque sono d'accordo con te, cioè mi piace l'allenatore che propone, però comunque io non mi dispererei dall'arrivo di Allegri, perché comunque lui non mette, cioè noi non vedremo mai Juan Jesus braccetto a destra con Allegri, noi non vedremo mai De Bruyne nel 4-1-4-1 là che non vi dava una palla, cioè noi non vedremo mai McTominay dietro Hollywood, ti ricordi McTominay?
9: Sì, però tu stai facendo l'elenco di tutte le cose che a noi non sono piaciute quest'anno di Conte a Napoli. Se fai un giretto a Milano, Salvatore, c'è un elenco 10 volte più lungo delle cose che non sono piaciute ai tifosi del Milan di Allegri.
11: Paolo,
9: stiamo a sentire.
11: L'anno di Allegri al Milan, Paolo, non si può vedere, perché era una squadra di scontenti. E Paolo, è come il Napoli del 10° posto.
9: Vabbè, questo noi non lo sappiamo perché non viviamo quella realtà. Grazie, Salvatore. Grazie a
11: te. Grazie a te. Ciao.
9: Grazie. Stanno iniziando. Vedete chi ci sta seguendo sul 76 del digitale terrestre, vedete che stanno spiegando insomma i criteri per poi far partire il computer e vedere le giornate di calendario. Noi andiamo avanti perché ancora non ci siamo vedete chi ci sta seguendo sul 76 del digitale terrestre, vedete che stanno spiegando insomma i criteri per poi far partire il computer e vedere le giornate di calendario. Noi andiamo avanti perché ancora non ci siamo con l'elenco della prima giornata.

0: Conte se n'è andato, ma non da 25 anni, Conte se n'è andato da 10 giorni, quindi è un argomento ancora caldo, dai.
1: No, ma adesso ha chiamato uno, se parlava con te, parlava ancora
0: io. Sono stato... No, vabbè, ma era per fare il paragone con quello che secondo lui non farà Allegri.
1: Ma non si però, perché comunque ci ha fatto divertire.
0: Certo.
1: Ci ha fatto vincere lo scudetto, secondo me, beh, cioè, io non voglio parlare di cose, ormai io sono di posto in Napoli, io parlo di Allegri. Allegri può fare bene. Questo è quello che voglio dire io.
0: E come no? E come? Lo speriamo fortemente.
1: Ma quando vado Lola, ancora di conto, mi dato, cioè mi prende lo stomaco.
0: Però Domenico, queste sono fasi, Gennaro, scusami, sono fasi della stagione dove non ci stanno le partite. L'allenatore non è stato presentato, sappiamo chi è, ma non ha parlato ancora dall'allenatore del Napoli. I giocatori non ci stanno, quindi gli argomenti sono vari. E quindi esce fuori un po' tutto, perché altrimenti sta trasmissione come la facciamo? Quindi lasciamo a tutti quanti la possibilità di introdurre gli argomenti che vogliono e ne dibattiamo insieme. Non diciamo questo si può dire, questo non si può dire, perché sennò a furia di abbattere alcuni temi rimaniamo senza argomenti.
1: Vabbè, io seguo sempre tutti i programmi, io
0: grazie.
1: Parte di maggio, a te ti seguo sempre, tutto, sono sempre il calcio della sera, vedo sempre la
0: televisione. Grazie assai, Gennaro, grazie.
1: Cioè, io non vedo la televisione, non la vedo proprio, vedo solo a voi e basta.
0: Grazie Gennaro, un abbraccio, grazie.
1: Io sono un tifoso di te, non è che sei una persona per bene.
0: Grazie davvero. Grazie Gennaro, grazie. Allora, secondo te, dice Antonio, Manne e De Laurentiis hanno scelto Allegri perché sperano che cambi e ci faccia vedere qualche cosa di diverso o che sia se stesso? Ma essere se stessi non significa non apportare modifiche a quello che si è fatto e non è andato bene recentemente. Io non ho capito come la devo spiegare sta cosa. E credo che lo stesso Allegri la pensi così. E credo che De Laurentiis e Manna si siano confrontati con un Allegri che ha detto sì, sono disponibile a fare questo, e perciò avrà convinto De Laurentiis e Manna. Non è che Allegri è venuto, guardate, io faccio il blocco basso, mi chiudo là dietro e speriamo che viene bene. Ah bene, ti facciamo firmare il contratto. Non credo che sarà andata così. Domenico.
2: Buonasera, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: No, volevo una vostra opinione sul discorso che dice che ad Allegri può piacere Lucca, che comunque potrebbe avere qualche possibilità. Volevo sapere un tuo punto di vista, se piace ad Allegri e questo ragazzo potrebbe andare bene, quindi il problema potrebbe essere stato Conte, cioè su quali basi viene detto.
0: Ah, un attimo, c'è la prima giornata, chiedo scusa. La prima giornata Genoa-Napoli. Iniziamo a Genoa, una partita difficile per iniziare, onestamente, perché prego, vai avanti.
2: No, la mia domanda era proprio quella, cioè la tua idea sul calciatore Lucca che dice che...
0: La mia idea in questo momento è un'idea non positiva, poi le cose cambiano e speriamo che possa cambiare anche per Lucca la sua avventura napoletana. Per il momento l'anno scorso ha fatto male a Napoli, ha fatto male al Nottingham e speriamo che sia stato un anno negativo. A me come calciatore non entusiasma, però vediamo se Allegri lo sa sfruttare meglio. Grazie Domenico.
2: A lei, grazie.
0: Allora, per ora vi diamo questo, poi dopo la pubblicità andiamo avanti. Per ora vi diamo Genoa-Napoli, prima giornata, quindi ripeto, un inizio difficile perché il Genoa ha confermato allenatore De Rossi, ma ora non so la squadra, il mercato che cosa dirà, però è una squadra tosta, è uno stadio che ha grande entusiasmo, una grande spinta, quindi si inizia subito con una bella sfida per Allegri. Pubblicità.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi,

0: Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Allora andiamo da Luca. Luca, ciao.
6: Buonasera.
5: Buonasera.
6: Allora, io volevo dire la mia sul gioco di Sarri che fu spettacolare, bellissimo, fantastico, e sul discorso che si è coniato poi con il gioco di Sarri che si sta dicendo in molte radio, si dice bello il gioco di Sarri, però non era vincente. Questa è una cosa un po' ingiusta, perché noi abbiamo incontrato la Juventus che è stata nella storia, in quel periodo là è stata la Juventus più forte della storia. In più, non solo la Juventus.
5: Allora, un attimo solo, scusami Luca, per dire che cavolo, che inizio. Dopo Genoa Napoli, seconda giornata Napoli Como. Bell'inizio, complimenti. Strano per una squadra seconda avere un inizio così, però comunque bisogna giocare con tutte, come si dice. Questa è la terza, ragazzi, non ci crederete. Dopo il Genoa e dopo il Como a Napoli, Inter-Napoli la terza giornata. Cavolo, veramente un inizio tostissimo, no? Tostissimo.
6: Ma ce la faremo sicuramente.
5: Speriamo, però mi sembra strano per una squadra che è arrivata seconda, si inizio di calendario. Mi sembra un po' strano, cioè mi sembra strano, è che sfortuna, non sto dicendo che ci sa che ci siano macchinazioni, un po' pizzico di sfortuna.
6: Sì, poi c'è bisogno nel corso del campionato, di fortuna ce n'è
5: anche
6: pure.
5: Perché noi abbiamo bisogno di iniziare bene, no? Perché è inutile che ci giriamo attorno, a qualcuno piace, a qualcuno non piace, ma c'è un po' di scetticismo sulla scelta che è stata fatta su Allegri. Allora non sia mai si inizia non bene, proprio come risultati, sto parlando, apri cielo. Quindi era importante per creare l'entusiasmo giusto, sarà importante iniziare con un bel po' di punti. Ora un bel po' di punti bisogna farli a Genoa e poi soprattutto con Como e Inter. Strano che dopo il Genoa, che non è una neopromossa, è una squadra tosta ed è fuori casa, le altre due sono con altre due partecipanti alla Champions. Poi bisogna confrontare il calendario delle altre prima delle altre big. Questo non lo so ancora, quindi non mi voglio sbilanciare troppo.
6: Certo, certo. È incredibile. Comunque, no, stavo dicendo riguardo al discorso di Sarri, e poi si diceva che praticamente il bel gioco a volte non coincide con le vincite. Invece non è vero per me, perché c'è stato quel periodo che la Juventus è stata la Juventus più forte della storia, che poi dove ebbe inizio insieme a Conte, che poi passò la palla ad Allegri. E secondo me Allegri, con tutto il rispetto parlando, ha ereditato una squadra che praticamente se l'avessi allenata io, che non ne capisco niente, avrei vinto lo stesso pure io con quella squadra là. Quindi Allegri è stato fortunatissimo ad avere quella squadra in mano in quel periodo storico e ha vinto 5 campionati. Noi siamo stati sfortunati, perché con Sarri avremmo dovuto vincere almeno due campionati, perché una squadra che fa 90 punti, 91 punti e non vince il campionato, c'è qualcosa che non torna. È stata una cosa eclatante.
5: E sappiamo pure cosa.
6: Quindi praticamente il bel gioco si può fare, bel gioco e vincere. Noi siamo stati veramente sfortunati in quei 2-3 anni. Abbiamo avuto la Juventus più forte della storia ed aiutata poi dagli arbitri, logicamente, perché quello fu un connubio importantissimo, perché con l'aiuto degli arbitri hanno fatto qualsiasi cosa. Poi, riguardo ad Allegri di oggi, purtroppo io sono un po', non sono molto fiducioso in questo allenatore, sinceramente, perché sinceramente io vedo come allenatore forte, noi negli ultimi tempi abbiamo avuto Conte e basta, perché Conte ha preso una squadra mezza smantellata, giù di morale, poco forte, forte ma smantellata mentalmente, e l'ha rimessa su. Quindi là si vede che c'è l'allenatore, ha messo le mani vicino e addirittura ha vinto il campionato. Quindi il vero allenatore forte noi abbiamo avuto Conte. Neanche Spalletti, perché Spalletti...
5: Napoli-Bologna la quarta.
6: Caspitina. Spalletti ha ereditato la squadra di Sarri, che era una squadra incredibile, al top, una squadra fantastica. Quindi il vero allenatore che veramente ci ha tirato fuori dai guai, secondo me, è stato Conte.
5: Allora, però aspetta un momento. Luca, innanzitutto ti devo salutare perché stiamo finendo la trasmissione. Però dopo Sarri viene Ancelotti, non Spalletti, subito dopo, per ricostruire precisamente la storia degli allenatori recenti a Napoli. Grazie Luca. Andrea.
7: Ciao Paolo, buonasera a te e buonasera a tutti, forse Napoli.
5: Buonasera, ciao.
7: Paolo, ciao. Una domanda netta, perché non sto seguendo da qualche giorno, ma hanno ufficializzato Allegri?
5: No, non hanno ufficializzato. De Laurentiis è andato a Los Angeles e quindi... Ci vuole un
7: non
5: po' di tempo.
7: Sono stato in Italia in questi giorni, quindi non ho seguito, non sentivo parlare, ecco perché è stato scelto Allegri, quindi pensavo.
5: No, vabbè, stiamo parlando come se fosse fatta, perché ieri De Laurentiis l'ha detto, in effetti De Laurentiis ha parlato di allenatore che c'è, ma non possiamo dirlo per una questione di regolamenti. Vediamo la quinta, dove andiamo? Mi sembra che andiamo a... Dove sta la quinta? Questa è la sesta, la quinta... La sesta, stanno andando troppo veloci, un attimo, tra un attimo ve le dico, stanno scorrendo veloci, qua quinta, sesta e settima, non sono riuscito a vedere, stanno andando velocissime oramai, l'ottava c'è la Roma per esempio, è un inizio duro, vai Andrea, prego.
7: Saranno lì. Sì. Senti Paolo, no, volevo chiedere io delle cose a te, cioè, per capire come la pensavi per quanto riguarda la rosa del Napoli. A livello di sfoltire o incrementare?
5: Sfoltire si deve sfoltire perché sono 37, quindi una quindicina devono partire e 4-5 devono arrivare per arrivare a quel 25-26 giocatori che poi si alterneranno durante la stagione. Questo è matematico, il conteggio è semplice, quindi molti dovranno andare via. Temo che molti andranno ancora in prestito e che non verranno ceduti.
7: Ok, io volevo chiederti tra Meret e Milinkovic chi cederesti?
5: Ma bisogna, poi, questa lasciamola ad Allegri, tra l'altro ha un vice che è un portiere, Landucci, quindi avranno delle idee chiare.
7: No, Paolo, però lo sappiamo, stiamo
5: Io sceglierei innanzitutto il titolare. Io allora, se devo estremizzare il concetto, io ne prenderei due nuovi addirittura. Prenderei due nuovi, il titolare e il secondo.
7: Praticamente sfoltire sia Milinkovic che Meret.
5: Però fra Milinkovic e Meret io preferisco Meret. Se posso scegliere io, se mi danno carta bianca, io prendo due portieri nuovi.
7: A darlo via.
5: Due nuovi prendo io. Grazie Andrea, è finita la puntata. Ciao, grazie. Vi lascio a Lucio Pengo per le news, poi ci sono Calvano e Calaiò che ovviamente andranno avanti, io vi ho dato le prime giornate, andranno avanti e vi diranno tutto il calendario del Napoli. Quello che vi posso dire e ribadire è che l'inizio è tosto, si va a Genova col Genova, la seconda c'è il Como al Maradona, la terza Inter-Napoli, quindi l'inizio è proprio tosto assai. Grazie a Nello Iori, ci vediamo lunedì alle 18 con 442, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
8: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buonasera da Lucio Pengo, in apertura la cronaca. Uomo ucciso in casa a colpi d'arma da fuoco a Bosco, tre case in provincia di Napoli. La vittima è Salvatore Solimeno, 46 anni. Si sospetta del vicino di casa che sarebbe fuggito ed è attualmente ricercato dai carabinieri. L'episodio è accaduto al corso Umberto I. L'aggressione è avvenuta intorno alle 16.30 nei pressi del civico 202 di Corso Umberto, all'incrocio con via Promiscua 22, al confine tra i comuni di Bosco Reale e Bosco Tre Case. Nell'area vesuviana rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli, ma la vittima sarebbe stata colpita da un unico colpo letale alla gamba che avrebbe reciso l'arteria femorale. Ancora cronaca. Mario Landolfi, il 49enne detenuto nel carcere di Poggio Reale e reo confesso del duplice omicidio di due donne a Polenatrocchia, avrebbe tentato il suicidio in cella. A raccontarlo è la moglie Fiorina, che parla di un uomo profondamente cambiato dopo i delitti e molto provato dalla detenzione. La donna riferisce inoltre che il marito sarebbe stato vittima di un'aggressione da parte di un altro detenuto. Landolfi è accusato di aver ucciso Sara e Liubia, due donne di origine ucraina, in un edificio abbandonato del Parco Europa. Restiamo nell'area napoletana. Sarebbe stato ferito con un colpo di pistola alla gamba per un semplice like lasciato sui social al profilo di una ragazza sentimentalmente legata, una persona vicina ad ambienti della criminalità organizzata. La vittima è un 29enne disabile, inizialmente aveva denunciato una rapina, ma le indagini della Polizia di Stato, supportato dalle immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito uno scenario differente. Il giovane sarebbe stato attirato in una trappola e poi raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Le indagini proseguono per individuare tutte le responsabilità. Passiamo allo sport. Il Napoli ha ufficializzato il riscatto dell'attaccante brasiliano Alisson Santos. Il club azzurro ha esercitato il diritto di opzione previsto nell'accordo con lo Sporting, assicurandosi così definitivamente il giovane esterno offensivo. Intanto è in corso la cerimonia del calendario della Serie A 2026-2027. La Lega ha confermato alcuni criteri: niente derby alla prima e all'ultima giornata, nessun derby nei turni fra settimana, e conferma dell'asimmetria tra andata e ritorno. Il Napoli esordirà a Marassi contro il Genoa nel calcio della sera. Tutti gli aggiornamenti. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli torna domani. Buon proseguimento di serata.
10: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
11: il calcio della sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nellino Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera Emanuele, ciao, buonasera Marcello. A tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando e stanno anche prendendo visione dei calendari che naturalmente interessano tutta la Serie A, ma noi abbiamo particolare attenzione per il Napoli. Manu, partiamo subito con un tuo commento relativo a queste prime tre
0: partenza col botto, Marcello.
1: Sembra quasi un calendario stilato da un anti-allegriano, perché si parte, questa è una battuta naturalmente, perché si parte con Genoa-Napoli, sì. Quindi esordio tutto sommato alla portata degli azzurri, ma comunque Genoa, e tu me lo insegni, è un campo complicatissimo, una squadra che tu conosci molto bene. Poi al Maradona arriverà il Como di Fabregas e poi si va a San Siro alla terza giornata contro l'Inter.
0: Marcello, sì, una partenza col botto, una prima giornata che mi fa ricordare i tempi belli di una volta quando al Malassi andammo sia noi che il Genoa in Serie A, e quindi sarò un doppio ex alla prima partita che ci sarà da commentare ad agosto. E poi ovviamente un campo difficile, il Marassi, il Napoli ha sempre fatto fatica al Marassi, anche il Napoli di Conte che alla fine con un in meno è riuscito a strappare comunque una vittoria, ma molto sofferta. E poi seconda e terza, sai, due sconti diretti, perché ormai il Como non è più una sorpresa, ma è comunque una squadra a tutti gli effetti importante, anche perché è andata in Champions League, quindi la reputo una delle big, sì, ormai, con un allenatore comunque di tutto livello. Io sono dell'idea che le prime partite, soprattutto gli scontri diretti con Como e Inter, è sempre meglio affrontarle subito che magari dopo il ritiro. Ancora c'è da smaltire comunque il periodo di lavoro duro, ancora le squadre non sono assemblate, c'è ancora un mercato in corso, quindi qualche sorpresa c'è sempre. La cosa importante è partire bene alla prima giornata, sai, vincere alla prima giornata comunque ti dà fiducia e ti fa affrontare i due scontri diretti successivamente nel miglior modo possibile. Quindi il resto del calendario lo scopriremo più avanti, tanto prima o poi le dobbiamo affrontare tutte, però è sempre importante partire bene, perché chi parte bene, come si vuol dire, è a metà dell'opera.
1: Dopo la sfida, la trasferta di Milano contro l'Inter del 6 settembre, poi ci sarà la prima giornata di Champions League. Quindi si va a Milano, poi c'è la Champions,
0: Milano e Champions.
1: Poi di nuovo al Maradona contro il Bologna, che è comunque diventata una squadra medio-alta della nostra Serie A, quindi davvero un calendario complicatissimo. Dopo Bologna
0: senza italiano,
1: esattamente, senza italiano, che già ha mostrato la sciarpa del Besiktas, 6 milioni di euro come stipendio, quindi va a prendere più di quello che avrebbe preso a Napoli, doppio.
0: E mi viene da pensare che
1: gli è andata bene economicamente.
0: No, è andata bene, ma secondo me mi viene da pensare che abbia fatto, secondo me, una scelta proprio a livello economico, Marcello, perché comunque secondo me l'italiano poteva ambire a qualcosa di più importante, magari qualche panchina migliore. Invece se ha scelto il campionato turco e il Besiktas, che non è neanche né il Galatasaray né il Fenerbahce, vuol dire che ha fatto una scelta, secondo me, economica, perché comunque il campionato turco non è che ti offre chissà che visibilità. E ovviamente lui ha ragionato: in questo momento in Turchia ci sono squadre ricchissime, sì, e quindi si è andato a prendere 6 milioni di euro a stagione, che va a prendere più di Allegri al Napoli, se dovesse venire al Napoli. Quindi comunque il Bologna senza italiano di qualcosina, secondo me, perde, visto il progetto e quello che ha fatto a Bologna. Ma comunque il Bologna è una squadra di tutto rispetto, quindi anche la quarta giornata è comunque tosta. Quindi
1: prima di andare al telefono per ascoltare i vostri pareri in merito a questi calendari e soprattutto all'inizio molto complicato sulla carta, è giusto ricordarlo, del Napoli, che si spera possa essere di Massimiliano Allegri quanto prima possibile, perché poi Manu, noi diciamo il Napoli di Allegri, ma poi sulla carta non è ancora il Napoli di Allegri,
0: ancora.
1: È ancora il Milan di Allegri,
0: esatto,
1: al massimo,
0: esatto.
1: Detto ciò, parliamo anche di big match di questo girone d'andata, le partite che interessano maggiormente ai tifosi del Napoli. Abbiamo parlato di Inter-Napoli, lo scontro con la Juventus nel girone di andata ci sarà il primo novembre in trasferta, e anche qui arriverà prima di una partita di Champions League. Poi dopo questa gara di Champions League ci sarà una doppia sfida interna all'undicesima e alla dodicesima giornata, contro la Lazio e contro il Torino. 25 ottobre invece, quindi all'ottava giornata, un'altra partita molto sentita per i tifosi del Napoli, e la sfida con la Roma in casa al Maradona, gara che arriverà dopo la terza giornata di Champions League. Fortunatamente la seconda giornata di Champions League, quella del 13-14 ottobre, arriva in mezzo a due gare alla portata, perché il Napoli affronterà precedentemente il Frosinone in casa, quindi una neopromossa, successivamente in trasferta contro il Venezia. Quindi quantomeno in quella settimana tra l'11 ottobre e il 18 ottobre, a meno che non ci sia uno scontro contro una big della Champions League, il calendario del Napoli risulta favorevole. Abbiamo parlato di
0: ricordiamo anche che comunque ci dovrebbe essere la sosta sì, a un certo punto.
1: Sì, assolutamente.
0: Dopo la seconda o la terza giornata.
1: Dopo la seconda giornata ci sarà la sosta.
0: Quindi dopo Como il Napoli poi ha una settimana in più per preparare la partita con l'Inter.
1: 13 dicembre Napoli-Milan, quindi Allegri si spera che affronterà il suo... No, mi viene da ridere perché ragazzi
0: è
1: una situazione...
0: È la verità, non possiamo neanche annunciarlo ufficialmente perché...
1: Non dico complicata, ma è una situazione comunque... un po' di ironia di caso,
0: ingarbugliata,
1: diciamo, esatto, perché... mi hai rubato il termine. E Napoli-Milan al Maradona, adesso stanno andando man mano avanti con il sorteggio in attesa di arrivare al termine del calendario.
0: Questo lo facciamo strada facendo,
1: esatto.
0: Incominciamo con la linea, il filo diretto, sì, perché c'è Raffaele in attesa e lo salutiamo.
1: Ciao Raffaele.
2: Ciao ragazzi, forza Napoli.
0: Sempre, ciao.
2: C'è Manuel. Niente, Manuel... A te volevo chiedere, per quanto riguarda il calendario, io ho abbastanza età, tengo 63 anni, sono 63. Troppe volte ho visto, come dire, qua vinciamo con le prime partite fatte e poi non abbiamo vinto, quindi...
1: A memoria non ricordo un inizio di stagione in Serie A, da quando il Napoli è tornato in Serie A, così complicato.
0: Sì,
2: sì,
1: a
2: certo,
1: memoria
2: però
1: non me lo
2: dico
1: ricordo.
2: Che comunque ci dobbiamo giocare con queste squadre.
0: Certo.
2: Cioè, il nostro atteggiamento deve essere...
0: È chiaro. L'atteggiamento del Napoli deve essere sempre lo stesso, perché alla fine partite scontate non ce ne stanno. Può essere magari più complicata a Genova che magari in casa col Como, non lo possiamo mai sapere.
2: Bravo,
0: la cosa più importante è riuscire a partire col piede giusto, quello sì, perché sai, partire col piede giusto subito con una vittoria a Genova comunque ti fa preparare bene mentalmente le partite successive. Però è chiaro che alla fine sulla carta sono tutte difficili, tutte complicate, e abbiamo visto negli ultimi anni il Napoli anche di Conte ha fatto più fatica con le piccole che negli scontri diretti, quindi sì.
2: Bravo Manuel. Per Marcello volevo chiedere un'altra cosa velocissima. Marcello, ma sai qualcosa di questa ultima inchiesta sul calcio? Se è andata tutta già a finire a bollo di sapone oppure se sta ancora in corso?
1: A quale ti riferisci? Quella sugli arbitri?
2: Sì, quest'ultima inchiesta che c'è stata, che...
1: Io so che la puntata di Report che doveva approfondire il discorso sugli arbitri è stata messa un attimo in frigorifero, in freezer più che altro, e quindi io credo che ci saranno degli sviluppi, bisogna capire a che livello. Di sicuro non terminerà tutto in una bolla di sapone come alcuni dicevano, speriamo che si possa andare avanti a fondo, soprattutto relativamente a questa situazione che butta un'altra volta un velo di... non dico di mistero, ma comunque di poca credibilità sul nostro calcio.
2: Ok, grazie ragazzi.
0: Ciao Raffaele, buona serata.
1: Ciao.
0: Andiamo da Antonio.
1: Ciao Antonio.
3: Emanuele, ciao.
1: Ciao.
3: Ciao Marcello.
1: Dimmi.
3: Come hai fatto a Napoli?
1: Sempre.
2: Ah, Manuel, tu mi hai rubato le parole per quanto riguarda l'italiano, no? Quindi quella cosa del cerino in mano, eccetera, eccetera, il signor presidente che si era comportato male, aspettato, niente vero. È stato lui che non si è comportato bene, perché lui già sapeva dove andare. Quindi questo internamento non era per De Laurentiis, ma era lui che già sapeva le cose e quindi si è comportato male. È stato un bene che non è venuto a Napoli una persona del genere.
1: Guarda Antonio, io ti dico che ci sono due versioni riportate da più fonti, giusto per fare chiarezza, ci sono più due fonti, o meglio due versioni riportate da più fonti relativamente a quello che è successo tra De Laurentiis e Italiano. C'è chi dice che effettivamente Italiano si è preso un paio di giorni di tempo per ponderare bene se accettare la proposta di De Laurentiis, nonostante avesse di fatto si fosse di fatto liberato dal Bologna. Questa cosa ha fatto indispettire, ma più che altro ha fatto venire dei dubbi da De Laurentiis. L'altra invece è che era tutto pronto tra il Napoli e Vincenzo Italiano ed è stato l'intervento di Manna decisivo a far cambiare idea, o meglio a far cambiare idea, non a far cambiare idea, ma a indirizzare nella maniera decisiva la decisione di De Laurentiis verso Allegri invece che nei confronti di Italiano. Queste sono le due versioni. Ora ragazzi, la verità la conoscono solo i diretti interessati.
2: Marcello, per me è stato lui che non si è comportato bene, questo è quello che ho.
1: Sì, no, per carità, per carità.
2: Poi niente, tu mi hai rubato le cose, cioè mi hai rubato l'idea, no? Ho fatto della Champions, no? E quindi gli intrecci. Sì. Ma ci sta già il calendario della Champions?
1: No, ancora deve essere.
3: No, ancora
1: ci sono solo le date.
2: Ah, ecco.
1: Ancora non è stato sorteggiato.
2: Quindi diciamo questi intrecci non li abbiamo solo noi, li hanno pure gli altri.
1: Certo.
3: Ce li hanno gli altri. È chiaro che noi, vedendo il calendario, Antonio, diciamo che la prima giornata e la terza giornata di Champions vanno collocate dopo comunque uno scontro diretto importante.
2: Esatto. Chi arriverà e a chi dovremmo incontrare, Emanuele? Allora in quel caso poi si potrà capire come.
3: Vabbè, chiaro, certo.
2: L'ultima cosa, che proprio queste cose qua, raga, qua dobbiamo vedere le donazioni, cioè qua magari che devono far girare i giocatori, i calciatori, dobbiamo vedere tutti in campo, se no è inutile, cioè quello che abbiamo visto e quello che abbiamo superato, Emanuele e Marcello, e questa è l'idea, cioè dobbiamo far giocare anche le cosiddette riserve.
1: Tanto Allegri tornerà a Milano per affrontare il Milan alla 32esima giornata, quindi il 18 aprile 2027. E Manu, la sosta per le nazionali arriverà dopo la quinta giornata di campionato.
3: Ah, dopo la quinta, quindi è cambiato, esatto. Diciamo, questo.
2: Cioè, non so se mi sto spiegando.
3: No, tu sei stato chiaro, Antonio. Dobbiamo sperare che Allegri.
2: Non possiamo sbagliare come abbiamo già sbagliato, questo volevo dire.
3: No, esatto. Noi dobbiamo. Intanto, Antonio, ti rispondo in diretta, ti saluto.
2: Un abbraccio
3: e ti ringrazio.
2: Forza Napoli.
1: Sempre.
2: Mannaggia la miseria, uno che colpisce di testa, che non ce l'abbiamo, Emanuele, con mamma fa? Ti vogliamo imparare un poco, due metri pure tu, ti prendevo le 11 mesi, fa così, eh?
3: Magari qualche anno fa sì, Antonio.
2: No, tu lo sai fare, tu gli vuoi imparare, gli vuoi far vedere, se fa così, giovanotto.
3: No, più che altro, intanto ti saluta Antonio. Speriamo che comunque al di là di Højlund e degli attaccanti arriverà anche qualche altro difensore bravo di testa, perché comunque se l'Inter ha stravinto anche il campionato quest'anno è perché comunque ha fatto 27 gol su palla inattiva. E comunque è tanta roba, perché è importante sì fisicamente la gente che va a saltare, ma soprattutto chi anche le calcia, le punizioni laterali e i calci d'angolo. E poi è chiaro, giustamente Antonio dice cerchiamo di non fare l'errore l'anno scorso, e magari nella gestione della rosa Conte diciamo non ha fatto benissimo, perché poi alla fine in Champions si è rivelata pessima la Champions del Napoli. Ma magari sai, arrivare a 24-25 giocatori e cercare che magari le alternative possano comunque dare un turno di ricambio ai titolari, ma al di là delle rotazioni impartite, ma anche i cambi, magari non all'85esimo, magari anche prima, per magari far rifiatare quelli che giocano sempre e non aspettarci le varie 40-50 partite di Di Lorenzo, di Rachmani, certo, di Politano e via successivamente. Quindi speriamo che comunque Allegri, che parlerà con De Laurentiis, anche nella gestione del gruppo deve cercare di dare freschezza anche per poi affrontare le quattro competizioni che il Napoli avrà.
1: Intanto sta andando avanti il sorteggio, altro incrocio campionato Champions bello complicato, perché tra il 24 gennaio e il 31 gennaio, quindi tra la 22esima giornata di 21esima giornata di Serie A e la 22esima, il Napoli affronterà 24 gennaio il Como in trasferta, poi una partita di Champions League, l'ottava, e poi l'Inter di nuovo in casa, quindi affronteremo sia all'andata che al ritorno il Como e l'Inter
3: con la partita di Champions di mezzo,
1: sicuramente con la partita di Champions in mezzo. Mamma mia ragazzi, sfortunatissimi quest'anno relativamente ai calendari. Abbiamo parlato di Milan-Napoli, quindi il ritorno di Allegri a San Siro, e altra curiosità: il 14 febbraio, sperando che magari il Napoli giochi il sabato, il 14 febbraio è San
3: Marcello?
1: No, San Valentino. Siete che sei uno che ci tiene a questa ricorrenza, esatto, proprio come me. E San Valentino ci sarà la sfida con la Juventus. Quindi speriamo che la mettano il 13, se no di nuovo coppie che si lasciano, e noi non vogliamo naturalmente che il calcio e l'amore vadano
3: a Napoli si dà prima peso alla partita del Napoli e dopo a San Valentino.
1: Falla a raccontare alle ragazze fidanzate, sposate come te, allora tu stai a posto e sei tranquillo. Spero che sia lo stesso anche per gli altri tifosi del Napoli, fidanzati, ammogliati, eccetera eccetera. Domenico con noi, ciao Domenico.
4: Buonasera.
3: Ciao Domenico.
4: Innanzitutto è un immenso piacere parlare con con Calaiò, la presenza di Calaiò in questi studi.
3: Ciao Domenico.
4: Questa è un'emozione. Allora, volevo proprio da parte tua un parere, diciamo, con un nuovo da giocatore, essendo che si parte con un nuovo allenatore, avere tutti questi impegni che ho visto che sono tutte squadre che sulla carta stanno sul lato sinistro della classifica, no?
3: Sì.
4: Avere tutti questi impegni all'inizio, dal punto di vista tuo di calciatore, quali possono essere i pro e i contro con una partenza così?
1: Grazie Domenico.
3: Grazie Domenico. Vabbè, i pro li ho detti prima, nel senso incontrare magari queste squadre forti sulla carta, che comunque si dovranno giocare lo scudetto, il campionato e la Champions League con il Napoli, e magari forse da un lato è meglio affrontarle subito, che non hanno ancora il rodaggio, che non ancora devono smaltire il lavoro estivo e che comunque si devono assemblare anche con giocatori nuovi e magari chi cambia allenatore. Quindi comunque è chiaro che affrontare squadre come Inter, Milan, Juve magari dopo 10-12 giornate, quando già la squadra si è abituata alle nuove direttive dell'allenatore, è più complicato. Quindi secondo me inizialmente è meglio. Il contro è, diciamo, il rovescio della medaglia, è appunto quello: l'allenatore deve essere bravo nel giro di poco tempo, nelle prime giornate, sicuramente fare il mercato giusto e mettere in squadra la miglior formazione possibile per affrontare le prime partite e smaltire a più presto il faticoso ritiro estivo. Quindi alla fine le squadre, principalmente quelle forti, all'inizio è sempre stato quello un po' il problema, il fatto comunque di ci vuole sempre un po' di tempo per capire il modulo.
1: Gli inizi di campionato sono pieni, soprattutto in Italia, di sorprese ad inizio stagione, ovvero piccole che riescono a battere, comunque togliere punti.
3: La Cremonese a Milano col Milan è stata la prima giornata.
1: Beh, assolutamente.
3: E poi è retrocessa.
1: Quindi veramente l'inizio di campionato è sempre molto complicato per le big, soprattutto quando si incontrano delle piccole. Andiamo nuovamente al telefono, tra l'altro, prima di andare da Francesco, anzi, da Antonio, scusami, lo introduco subito. Buonasera Antonio.
2: Buonasera.
1: Piccola statistica, vado a memoria. L'ultima volta che il Napoli ha giocato la prima di campionato a Genova contro il Genoa, stagione 2001-2002, 0-2, doppietta di Roberto Stellone, o forse segnò David Sesa, quindi gol di Stellone e Sesa, il Napoli vinse 2-0 ed era in Serie B.
3: Portò bene, diciamo.
1: L'ultima volta a memoria, l'ultima volta che il Napoli è esordito in un campionato, non era la Serie A, era la Serie B, a Genova contro il Genoa, fu una vittoria per 0-2. Ciao Antonio, buonasera. Ciao.
2: Buonasera a voi. Vabbè, diciamo che l'appuntamento per San Valentino ormai è fisso con la Juventus.
1: E quindi, è vero, ed è già successo un'altra volta, una decina d'anni fa.
2: E quindi
1: forse
2: tutte le nostre donne, mogli, compagne
1: già sono abituate.
3: Vabbè, capiranno, dai Antonio.
2: Capiranno, certo. E quindi volevo dire però che adesso anche i tifosi del Genova stanno dicendo: oh cavolo, abbiamo beccato il Napoli.
1: Certo.
2: Anche quelli del Como stanno dicendo: cavolo, alla seconda.
1: Ma guarda Antonio, c'era Adriano Galliani che diceva che i calendari sono emozionanti, danno delle emozioni eccetera, ma hanno il tempo che trovano, perché poi le devi affrontare tutte, quindi.
2: Esatto, il Napoli dovrà affrontare 19 squadre, punto.
1: Sì.
2: Quindi
1: si
2: devono preoccupare gli altri. E noi saremo preoccupati nel giusto modo.
3: È giusto che sia così, però tanto alla fine le partite, come ben sai, le partite sono tutte toste, quindi.
2: Sì.
3: Squadre grandi,
2: anche
3: piccole.
2: Anche tra virgolette, quando vai sui campi di provincia, oggi il calcio
3: è sempre più complicato, perché essendo un calcio fisico, trovi una squadra piccola che alla prima giornata va a 3000 fisicamente e gambe, sta più in palla di te, alla fine fai fatica con la tecnica poi a vincere la partita.
1: Antonio, ti interrompo per un attimo, perché siamo venuti a conoscenza anche del finale di stagione, che è un po' più alla portata, perché dalla 34esima, quindi da Roma-Napoli, che credo sia l'ultima trasferta difficile per gli azzurri, sempre sulla carta ragazzi, ci mancherebbe, poi il Napoli affronta il 9 maggio in casa il Monza, il 16 maggio il Genoa, quindi due partite consecutive in casa al Maradona, poi trasferta a Torino contro il Toro e la chiusura del campionato in casa il 30 maggio contro l'Atalanta, sempre al Maradona naturalmente. Vai Antonio.
2: Vabbè, la presentazione dei calendari è semplicemente un fatto più televisivo di informazione che poi
1: certo,
2: sostanza di campo.
1: Certo.
2: E quindi volevo aggiungere quello che diceva il nostro Calaiò, che per la forza fisica delle provinciali e quant'altro, diciamo anche che il livello tecnico del calcio italiano
3: si è abbassato ulteriormente.
2: Sensibilmente. Volevo dire solo una considerazione al riguardo del nuovo allenatore, che pare dovrebbe essere Allegri.
1: Sì.
2: Ed è la conseguenza naturale, come se fosse stato un parto naturale, del dopo Conte. Dopo Conte, a mio avviso, il Napoli non poteva rischiare con un allenatore diciamo così tra virgolette novizio da mettere nello spogliatoio del Napoli. Noi ci dobbiamo rendere conto che in Italia il Napoli adesso è una top squadra, una top società, per cui come faceva illi tempore la Juventus, attualmente l'Inter, che mette pochi giocatori nei punti giusti, finalmente stiamo vedendo anche noi queste cose, e soprattutto stiamo vedendo allenatori carismatici, allenatori che casomai non fanno vedere il bel gioco, però vincono, e noi ci dobbiamo abituare a vincere. Noi ci dobbiamo abituare a vincere. La scuola calcio la facciamo fare ai ragazzini, ai bambini.
3: E infatti penso
2: noi
3: che
2: alziamo i trofei.
3: Penso che
1: grazie Antonio. Un abbraccio.
3: Penso che la scelta di De Laurentiis è ovviamente stata fatta proprio per andare sulla scia comunque di Antonio Conte, prendere comunque un allenatore comunque risultatista, che comunque ha esperienza nazionale e internazionale,
1: che ha già raccolto l'eredità di Conte alla Juventus,
3: esatto,
1: sa a che cosa va incontro,
3: e poi comunque ha personalità per gestire comunque delle pressioni, poi anche nella comunicazione secondo me è un'ottima cosa, anche nella gestione di alcuni giocatori, delle prime donne, quindi secondo me De Laurentiis ha fatto più questa scelta per non andare a rifare l'errore che ha fatto magari con una buona squadra, prendo Garcia, faccio bene lo stesso, e quindi è andato, diciamo, sul sicuro. No, Marcello, stavi leggendo, sì, alcuni messaggi. Io leggevo un nostro amico che diceva: ma perché quattro competizioni? Forse mi sono sbagliato io. Coppa Italia, campionato.
1: Per Coppa quest'anno è gara unica.
3: Ma è sicuro?
1: Io da una delle ultime dichiarazioni,
3: non si capiva com'era
1: Lega,
3: il format, se ritornava.
1: Sì, che ritorna, scaduto il contratto con l'Arabia Saudita o comunque con il Medio Oriente,
3: si
1: pare
3: ritornerà,
1: che si ritornerà
3: fare
1: alla gara secca, sempre in inverno, non ad inizio stagione come succedeva tanti anni fa, quindi non ci saranno le semifinali.
3: Ok, quindi parente
1: Coppa Italia, Champions e campionato.
3: Quindi tre competizioni.
1: Esatto, okay. Esatto. Ci fermiamo, pubblicità, poi andremo da Francesco e da Giuliano.

0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da €29, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Siamo tornati, andiamo subito da Francesco. Ciao Francesco.
8: Ciao Cello, ciao Emanuele.
9: No, ciao Francesco, buonasera.
8: Siamo l'incubo di Marcello, siamo Franco e Milena, facciamo le telefonate.
7: Ah, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Le telefonate a due, sì. Ciao Milena.
8: Allora, prima di dirti perché siamo incazzatissimi, perché abbiamo visto in diretta...
9: No, non mi dire perché hanno messo la partita con la Juve a San Valentino.
10: No,
8: non c'è niente. Anche perché il nostro primo appuntamento, un bel po' di anni fa... io la portai a Palazzetto a vedere la promozione del Napoli Basket contro la Yoga Bologna.
10: Sì.
8: E quindi siamo vaccinati.
9: Allora siete veramente innamorati.
7: Siete veramente innamorati, sì.
8: Povera lei, però.
7: Ma io la sento ridere, non mi sa che si dispiace di questo tipo di.
8: Marce era juventina. Marce era juventina, l'ho tirata dalla nostra parte.
9: Fatto bene. Benissimo.
8: No, allora, abbiamo visto in diretta sulla rete privata il sorteggio.
9: Sì, sì.
8: Raga, ma come si fa? La classifica è Inter, Napoli, non mi ricordo,
9: Roma e Como.
8: 20 minuti cronometrati, me l'ha già segnato, sì. Di Inter, poi hanno parlato della Roma, poi hanno parlato del Como, della Juve, della Fiorentina, del Torino e poi alla fine del Napoli, anche quando alla terza giornata è uscita Inter-Napoli. Cioè, Inter-Napoli, la meglio partita di quella giornata, tu che fai? Parla di Como. Ma perché queste cose? E Lombardi non si è alzato e se n'è andato. Cioè, ma io non riesco a capire la scarsa considerazione che hanno verso di noi.
7: Beh, che vi serva da lezione, la prossima volta, l'anno prossimo, seguirete i calendari qui con noi e noi parliamo solo e soltanto del Napoli dalla prima alla 38esima giornata.
8: Hai ragione, perché hanno fatto subito i calendari, ho girato subito su di voi perché se no scazzavo la.
9: Ma ragazzi, ma se i calendari si fanno su al nord, è normale che Napoli viene messa da parte per ultimo. Emanuele, quindi la prossima volta senti Kiss Kiss e noi ti diamo tutte.
8: Come è importante del Napoli, la Fiorentina che si è retrocedendo in Serie B, è peccato che non è retrocesso, è più importante del Napoli.
9: Caro amico mio, ci soffrono.
8: No, io soffri a loro perché veramente non li sopporto. Conte disse che l'anno scorso era un campionato... Non mi ricordo come disse, secondo me quest'anno chiunque sia l'allenatore sarà ancora peggio, cioè si vede dall'inizio, ancora da cominciare già sono incazzatissimo e ti fa capire che cosa ci aspetta. Comunque speriamo bene, voi siete sempre i migliori,
9: come disse grazie il grande mille, Diego, contro tutto e tutti.
7: Ciao ragazzi, buona serata.
9: Ciao ragazzi, buona serata. Andiamo da Giuliano.
7: Ciao Giuliano.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
7: Buonasera.
2: Forza Napoli.
9: Sempre, ciao Giuliano.
2: Io sono in macchina con mio nipotino Alessandro, che oggi compie 8 anni.
9: E allora augurissimi di buon Alessandro. Compleanno ad Alessandro.
2: E anche lui tifoso come il nonno del Napoli.
9: E ci mancherebbe.
2: E avevo una domanda per voi.
7: Vai.
11: Secondo voi cosa che aspettiamo da Allegri la prossima stagione?
7: Io innanzitutto mi aspetto che arrivi e venga annunciato il prima possibile,
9: esatto,
7: ragazzi.
9: Stiamo aspettando che venga annunciato dall'ufficialità, perché ancora il Napoli non ha effettivamente un allenatore.
7: Quindi già quello sarebbe un passo.
9: Già quello
7: importante.
9: Sarebbe un passo per sbilanciarci e fare delle nostre collaborazioni, considerazioni. Ma se così fosse, ovviamente dobbiamo supportarlo e aspettarci che il Napoli faccia una buona stagione e che dia del filo da torcere alle sue contendenti in tutte e tre le competizioni, che si faccia una Champions decente e che lotti per lo scudetto.
7: Che anche il pallino di De Laurentiis, che in occasione della presentazione dei ritiri estivi ha fatto riferimento proprio alla Champions League dell'anno scorso, si aspettava di più. Di conseguenza, con Allegri, che a differenza di Conte, ragazzi, lo dobbiamo dire, il suo passato parla in Champions League, è arrivato a fare due finali di Champions League, ci aspettiamo qualcosa in più.
9: Sì.
2: Va bene.
9: Grazie Giuliano.
7: Ciao Giuliano e Alessandro, che era il nipotino lì vicino. Andiamo Alessandro, da Alessandro, un altro tifoso del Napoli. Ciao.
12: Sono il nipotone.
9: Il nipotone, un po' più grande.
12: Ragazzi,
9: diciamo.
12: Buonasera.
7: Ciao.
12: Mi riallaccio sulla cosa dell'amico. Diciamo, Allegri non mi entusiasma, però Ubi Maior, quindi mi metto in basso. L'unica cosa che ha fatto, che farà di positivo qualora venisse, mio figlio. Io ho tre ragazzi, di cui uno, per andare contro il fratello, purtroppo è passato ai non colorati. Però con la venuta di Max, come lui lo chiama, il mio caro Lorenzo, forse lo convertiamo e ritorna nuovamente allo stadio. Quindi questa è l'unica.
7: E questo sarebbe il primo risultato ottenuto da Massimiliano Allegri.
12: Esatto.
7: Come
12: prima
7: allenatore
12: di arrivare,
7: del Napoli,
12: ancora di arrivare. È tipo una redenzione di San Paolo,
7: esatto,
12: diciamo.
7: Esatto.
12: Quindi speriamo bene. Anche quando era venuto Mister Conte, non ero, perché forse ero legato all'amore di Sarri, però sai.
9: E quindi quando c'è stato l'avvicinamento del Napoli al ritorno di Sarri, eri contento?
7: Eri contento.
12: Diciamo ero contento, però forse non qualche pregiudizio, però sai come i ritorni,
9: le minestre riscaldate
12: non sono mai belli come le prime volte, nel senso
9: di sicuro non avrebbe
7: la prima volta non si scorda mai,
9: la prima volta non si scorda mai,
12: e gli interpreti
9: sono diversi, il calcio è cambiato.
12: Però ero contento perché mi piaceva come era diventato un simbolo, forse l'abbiamo un po', era un comandante, ecco, più che era il nostro allenatore che ci ha portato in alto, che non abbiamo vinto, quindi abbiamo vinto forse con una persona che era dall'altro lato, diciamo, era simbolo della Juventus.
7: Sono tutte situazioni che hanno il tempo che trovano, Alessandro, soprattutto nel calcio contemporaneo.
12: Siamo sempre tifosi del Napoli e quindi.
9: Però abbiamo visto, secondo me, abbiamo visto il miglior calcio, diciamo, dall'era De Laurentiis.
7: Senza dubbio, e c'è uno scudetto che ci è stato sottratto in un modo che non dimenticheremo mai.
12: Un po' sottratto e un po' l'abbiamo perso.
7: E un po' l'abbiamo perso, assolutamente.
9: Giusto, bravissimo. Bravo.
7: Giusto.
12: Quindi ringrazierò il mister Allegri qualora venisse, che Lorenzo me l'ha redento, e insieme ai fratelli ritorniamo tutti e quattro allo stadio.
9: Questo è bellissimo.
12: È Chiara che la saluto.
9: E questo è
12: grazie
9: bellissimo.
12: E forza Napoli.
7: Sempre. Ciao Alessandro. Enzo. Ciao Enzo.
13: Ciao ragazzi, buonasera.
7: Buonasera.
13: Motta che chiamo nella vostra trasmissione.
7: Benvenuto
9: allora.
13: Emanuele, approfitto della tua presenza perché ai tempi dei tuoi soldi sono stato sempre un amante del tuo, della tua, del tuo trick, ossia il tacco a seguire. Penso che lo sa.
7: Ma l'ha copiato da Stefan Swok. Lui non lo dice, ma l'ha copiato da Stefan Swok.
9: L'ho anche dichiarato nell'intervista.
13: Poi riguardo il 14 febbraio, un argomento che è meglio che non lo apriamo. Io ci sono nato il 14 febbraio.
7: Ah, quindi compleanno San Valentino, se sei fidanzato, non lo so, è partita.
13: Quindi ricordo bene le partite del Napoli, quante ne ha disputate a San Valentino. Sono proprio il testimone su questo.
7: L'ultima volta è stata una decina d'anni fa.
13: Con la Juve sicuro.
7: E quanto finì, lo sai, non mi ricordo.
9: Da te non me l'aspetto.
13: Il Napoli gioca in casa, quella
7: giocava partita. In casa, è vero, giocava in casa, ma forse lo sai, perdemmo 2-1. Ma voglio controllare, vai Enzo, parla.
13: Forse quando segnò Caceres.
7: Possibile, ma giocava in casa il Napoli, mi sa. Comunque adesso controlliamo.
13: Vabbè, volevo approfittare, sì. Anche togliamo il tema Napoli, volevo giusto mettere il tema mondiale, una novità, no? Cioè, riguardo un argomento. Sì. Secondo voi come squadra sorpresa quale può essere? Non quelle là, le big, come squadra sorpresa?
7: Sì, io dico l'Olanda perché non la reputo
9: anche
7: una
9: io.
7: Big,
9: lo stavo,
7: alla
9: lo stavo
7: Francia,
9: per dire, perché diciamo che quelle messe nella griglia di partenza, le prime che dovrebbero, diciamo, sulla carta fare bene, ovviamente Spagna, Francia, Portogallo, Brasile, Argentina, Germania.
13: Pure la Norvegia oppure il Marocco?
9: No, secondo me no. Io sono d'accordo con Marcello, se ne parla poco, però l'Olanda secondo me c'ha una signora squadra, secondo me.
13: Sì, infatti. Vabbè ragazzi, per curiosità mi controllate quindi quella partita.
9: Sì, te lo diremo in diretta. Appena Marcello lo trova.
13: Ok, grazie.
9: Ciao Enzo.
13: Buonasera ragazzi.
7: Ciao. Allora, ricordiamo il numero a cui potete telefonare, 081 546 6873, invece il numero per i vostri WhatsApp audio e testuali, il 342 00 00 100. Sto cercando di trovare questo 14 febbraio, dovrebbe essere, aspetta, adesso torno indietro perché avevo trovato primo.
9: Beh, intanto un nostro amico ci scrive come mai
7: perché
9: sta
7: 2018
9: sta per...
7: vai. Era il 2018, non il 2017.
9: Ok, no, dico un nostro amico ci scrive come mai tu così tanto tempo, da che dipende questa cosa di Allegri, e l'abbiamo detto in questi giorni, discorso Milan che ancora non si riesce a liberare perché c'è un po' di maretta in quella società, e quindi dato che comunque Allegri sta discutendo una buona uscita che il Milan ancora non vuole dargli, e allora sono un po' in lite in questo discorso, diciamo, economico, e sperando che si sblocchi a un momento all'altro, perché ci può stare che magari nei prossimi giorni De Laurentiis perda la pazienza e magari vada un'altra parte, però non dovrebbero esserci problemi. In questi giorni si dovrebbe sbloccare questa trattativa.
7: Torniamo al telefono.
9: Andiamo
7: da Carlo. Ciao Carlo.
14: Ciao ragazzi, buonasera, approfitto per salutarvi e dire a Emanuele che con lui, non lui con, anzi lui, con lui gioco mio amico Simone D'Enrico.
9: Grande Simone.
14: Grande amico mio. E vabbè ragazzi, vi volevo dire niente di particolare, solo che Allegri vedo molti dubbi, molte perplessità. Facciamolo fare, comunque c'è una storia, c'è un curriculum, c'è un bel bagaglio tecnico con lui. E comunque De Laurentiis di solito quando va sempre contro tutti, non sbaglia mai con tutti, io non è, questo non è un suo gran supporto, però non credo in quello che fa, perché ultimamente ci ha dimostrato che quello che ha fatto in tutti questi anni ci ha dato risposte, ci ha dato risultati, e quindi do fiducia soprattutto ad Allegri.
9: A Carlo, dobbiamo per forza fare questo, nel senso, io non so, l'ho sempre detto, non sono un grande stimatore di Allegri, però è l'allenatore del Napoli, ancora no, però potrebbe esserlo, e quindi fin quando io non vedo partita dopo partita, gli devo dare un po' di tempo per giudicarlo e vedere com'è la situazione, come gioca la squadra, e se vengono i risultati ovviamente cerco di sostenerlo da tifoso, perché così si deve fare. Bruciarlo già prima di iniziare non mi sembra il caso.
7: Intanto ho trovato la partita, che si giocò il 13 febbraio in quell'occasione, quindi anticipo. Napoli-Juventus in casa, il gol di Zielinski con deviazione, c'era Gattuso sulla panchina del Napoli vinse in quell'occasione, ed è la partita in cui Lozano rimase in campo, non so se ricordi, nonostante un problema muscolare Gattuso gli chiese di non lasciare la squadra in 10, e tant'è vero che poi Lozano rientrò dopo un bel po' di tempo, proprio perché si sacrificò per il Napoli restando in campo nonostante
9: forse
7: il problema
9: non aveva più cambi.
7: Esattamente. Carlo, stavi continuando, perdonami.
14: No, vabbè, dicevo il fatto di Lozano che si fece male al polpaccio, sì. se non ricordo male.
9: Sì.
14: Vabbè, comunque siamo fiduciosi, le somme si fanno a fine anno.
9: Partita dopo partita, e poi si traccerà il bilancio a fine anno per capire se gli obiettivi sono stati...
14: Esatto. Negli ultimi due anni abbiamo vinto con i risultati, no, con il bel gioco.
9: Lo so, però... Io sinceramente preferisco sempre vincere, poi come viene. Sarebbe bellissimo vincere con il bel gioco, però io sono un amante della vittoria, è la materia prima di uno sport, e quindi amo vincere, poi si gioca bene, male, questo ovviamente sono gusti. È chiaro che se giochi meglio hai più possibilità di vincere, è chiaro.
14: Assolutamente. Ragazzi, grazie, forza Napoli, buona serata.
9: Ciao Carlo, buona serata a te. Andiamo da Raffaele.
15: Ciao Manu.
7: Ragazzi, comunque sono tre le partite, saranno tre le partite. Aspetta Raffaele, perché c'è un altro Napoli-Juve giocato a San Valentino, questa volta era proprio il 14 febbraio, ed è quel maledetto Juve-Napoli 1-0 quando Zaza segnò con deviazione di Albiol, se non erro. Partite, saranno tre le partite. Aspetta Raffaele, perché c'è un altro Napoli-Juve giocato a San Valentino, questa volta era proprio il 14 febbraio, ed è quel maledetto Juve-Napoli 1-0 quando Zaza segnò con deviazione di Albiol, se non erro, che mise fuori causa...

0: Era il 2016 e il Napoli perse a causa della rete di Zaza. Vai Raffaele.
1: Marce, ma ora mi devo ricredere. Tu che sei l'enciclopedia del
0: calcio. Ragazzi, ma adesso non riesco a ricordarmi anche la data precisa. Già è tanto e mi ricordo i marcatori.
1: Ma come disse quello che cadde l'aereo? Vogliamo sapere i nomi,
0: Esatto, esatto.
1: Così facciamo anche con te.
2: No, ma lo so, ma dici bene, perché Marcello è un almanacco vivente. Quindi...
1: Ma lo so, ma io mi seguo sempre, lo so, è un almanacco vivente, veramente, infallibile.
2: Sì. però forse è più sui giocatori, sui risultati.
0: Sui risultati, sulla data.
2: Ovviamente la data di San Valentino.
0: Sarei Pastore, il giornalista, non so se lo conosci, quello si ricorda tutte le gare, tutte le partite, tutte le giornate.
2: Non era facile.
0: Lui è veramente un alieno, ragazzi.
1: Certo. Io fatevi dire una cosa: ogni volta che intervengo dico sempre che per me la radio ufficiale del Grande Napoli è sempre Radio Kiss Napoli, per simpatia e competenze.
0: Grazie, vabbè, grazie Raffaele.
1: Invito tutti a seguire questa radio, perché il direttore, che io ho piacere di conoscere personalmente, è un giornalista di livello assoluto, e forse perciò è antipatico alla piazza, perché ha troppe competenze, è un grande professionista. Comunque, insomma, poi mi darà 50 euro volte a settimana, come ho detto.
0: Sì, può essere, può essere.
1: Voglio dire una cosa:
2: sì.
1: Vogliamo fare 3-4 innesti giusti e miglioriamo questa rosa che già è forte di suo. Per far sì che veramente l'anno prossimo possiamo dire la nostra.
0: Ma guarda, Emanuele in primis, io mi sono accodato con lui nel corso di questa stagione, la fase finale della scorsa stagione. Abbiamo detto che 4-5 innesti e il Napoli, secondo me, risulta più competitivo anche della passata stagione, perché comunque ricordiamoci che il mercato del Napoli l'anno scorso è stato anche nel finale influenzato dall'infortunio di Lukaku, che di fatto ha spostato degli equilibri relativamente all'alternativa di Lorenzo
2: e al centrocampista.
0: Io
2: penso che il Napoli parte da una buona base, non deve fare chissà che rivoluzione. L'unica cosa da fare è che attualmente in ritiro forse ne avrai 37, quindi devi sfoltire, devi arrivare a 25 giocatori di livello per fare tutte e tre le competizioni.
1: Ma
2: quindi,
1: non c'è dubbio, non c'è
2: secondo
1: dubbio.
2: Secondo me, quattro acquisti, secondo me, insieme ad altri che già in rosa hai.
0: Tra l'altro l'ho detto anche De Laurentiis, 4-5 innesti, sì, quindi sì. Più o meno sarà quello.
1: No, no, ma è così, io vedo che Manna è un bravo direttore sportivo, se la saprà va a cavare, vedrete che sicuramente farà una squadra fortissima, ragazzi.
0: Grazie Raffaele.
1: Bene, complimenti.
0: Un abbraccio. Grazie, ciao, grazie davvero. Ciao. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Alessandro.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qui, Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao,
1: ciao Manuele.
2: Ciao Alessandro,
1: Marcello.
2: Buonasera.
0: Ciao.
1: Marcello, volevo fare una piccola correzione riguardante la partita del 13 febbraio 2021.
0: Sì.
1: Prima hai detto gol di Zielinski, invece Insigne sul rigore.
0: Allora,
2: sì, però forse non stavamo parlando del 2021.
0: No, quella era il Juventus-Napoli gol di Zaza. Poi c'era una successiva che si giocò il 13, non il 14. Hai ragione, sì. Segna Insigne. Però secondo me non è calcio, è calcio di rigore, è possibile?
1: Sì, d'accordo. Con il fallo di Chiellini su Rachmani, mi ricordo anche questo.
0: Fallo di Chiellini, hai ragione. Allora ragazzi, ho sbagliato.
1: No, ho sbagliato.
2: Pure i grandi sbagliano, caro Marcello.
0: Mi ricordavo un gol di Zielinski sotto la curva B, deviato.
1: Il 26 gennaio 2020.
0: 2020, quindi è l'anno prima.
1: Sì,
0: l'anno
1: sì.
0: Prima, ho confuso i due anni, ragazzi.
2: Però hai trovato
0: spero,
2: Alessandro.
0: Però Alessandro, tu mi dai atto che è tutto a memoria, eh? Io non sono andato a controllare. Se tu sei andato a controllare, hai fatto bene.
1: Te lo giuro, tutto a memoria.
0: Anche tu, tutto a memoria?
1: Sì, sì.
0: Allora dobbiamo fare una sfida, ragazzi.
2: Organizziamo un'altra sfida successivamente di Amarcord, perché Marcello ha trovato pane per i suoi denti.
0: È vero. Bravo Alessandro.
1: Ragazzi, a parte tutto, comunque a parte i complimenti per la trasmissione, volevo farvi una domanda in merito un po' a quello che sarà il mercato.
0: Sì.
1: Secondo voi, alla luce ormai di un quasi fatto rinnovo di Lobotka,
2: sì,
1: secondo voi arriverà qualcuno in sostituzione o rimarremo con Gilmour, che comunque ha avuto anche un problema serio, diciamo, in nazionale? E poi chi vedreste bene come sostituto di Anguissa, che sembra parta quasi al 100%?
2: Grazie Alessandro. Ovviamente
0: un sostituto di Lobotka, secondo me, lo devi prendere, al di là della presenza di Gilmour, anche perché la partenza di Lobotka, il Napoli se la farà pagare bene, quindi io non credo che andrà sotto i 30-35 milioni di euro come richiesta, e tu con 30-35 milioni puoi prendere un centrocampista.
2: Potresti andare a prendere un perrone della situazione
0: del Como,
2: per esempio, no?
0: Ma anche volendoci aggiungere qualche milioncino vicino, con 40 milioni abbiamo parlato di Ederson dell'Atalanta, che è andato allo United per 45 milioni circa, e stiamo parlando secondo me di un ottimo centrocampista, uno dei migliori della nostra Serie A.
2: Io avevo individuato Ederson al posto di Anguissa, che può giocare sia a 2 che a 3. Ovviamente Ederson si è accasato al Manchester United. Io spero nella venuta di Rabiot, che magari Allegri, se viene qua, può spingere nel farlo venire, perché Rabiot è un ottimo giocatore. Sai, con Rabiot, McTominay, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, poi secondo me si può prendere un altro centrocampista che può fare comunque sia il play che una mezzala, no? Quindi magari senza spendere tanto lo può prendere, perché dobbiamo capire anche il fatto di Gilmour quando rientrerà, perché ragazzi si parla di 4 mesi, 3-4 mesi, quindi il tempo poi di rimettersi in forma, cioè, secondo me qua, fino a dicembre, gennaio fai fatica a averlo al 100%, quindi poi alla fine, se si fa male Lobotka, chi metti play? Devi giocare a 2,5 al campo.
0: Ma infatti Gilmour secondo me toglie in parte Lobotka dal mercato,
2: certo.
0: A meno che non ci sia un'espressa richiesta del calciatore, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile. Per Lobotka, però evidentemente deve essere davvero qualcosa di irrinunciabile per mettere un ulteriore tarlo nella testa di Giovanni
2: Manna.
0: Perché
2: se tu lo devi vendere bene, perché se tu sposti una pedina titolare fondamentale per il Napoli, devi andare a rispendere,
0: certo,
2: quei 35-40 milioni che saranno per un altro play importante, che non è un'alternativa Lobotka, è un titolare fisso,
0: certo.
2: Quindi
0: Gianni con noi, ciao Gianni.
3: Ciao Manuele, sono arrivato con Manuele.
2: Ciao Gianni,
0: sì,
2: ciao.
0: Sei in diretta, vai Gianni.
3: Senti Manuele, ma Allegri è buono a Napoli? Sarebbe buono Allegri a Napoli?
2: Buono Gianni, io ti direi di sì, perché comunque bisogna sostenere, dargli fiducia, ovviamente dobbiamo aspettare per capire come gioca, che modulo farà, se porterà i risultati. È chiaro, ancora non è arrivato, quindi non mi posso sbilanciare. Ovviamente è un allenatore di tutto rispetto, perché il curriculum parla per lui, ha fatto secondo me bene anche in Champions League nella sua carriera. Quindi
3: sì. Però non è da rimanere padre come sa, non è da cambiare nessuno, penso io, però non lo so. Come no. Sta la squadra, questa da rimanere, come sa?
2: Tu dici se prende qualche altro giocatore?
3: Sì, però la squadra come sa, non ha da toccare a nessuno.
2: No, la squadra attualmente è una buona base, è chiaro che 4-5 innesti ci vogliono, perché comunque un'alternativa a Di Lorenzo, un difensore, un'alternativa a Højlund, se Lukaku non rimane. Quindi secondo me 4 giocatori, secondo me il Napoli dovrà prenderli.
3: Sì, sì.
2: Ti ringrazio.
0: Grazie, Gianni.
3: Dimmi.
2: Ti ringrazio, ciao, un abbraccio, buona serata.
0: Ciao.
3: Grazie, Emanuele, un bacio.
2: Un abbraccio.
0: Ciao. Antonio.
2: Andiamo da Antonio.
4: Ciao, buonasera. Sono Antonio, vuole dire.
0: Ciao Antonio. Ciao Antonio. Sei un abitué della nostra trasmissione, ormai riconosco la tua voce.
4: No, hai visto che siete andati anche nell'almanacco. No, adesso me lo sito io. Marcello,
0: sì.
4: Il migliore Napoli in Champions League, qual è stato per te?
0: Per me, se prendiamo i calciatori a disposizione, il cammino fatto, il miglior cammino del Napoli, quindi di conseguenza per me il miglior Napoli è quello di Mazzarri, quindi la prima partecipazione alla nuova Champions League con un Napoli che tranne i tre davanti,
2: Cavani, Lavezzi,
0: Amsic, tranne i tre davanti, ragazzi, arrivammo a tanto così dall'andare ai quarti di finale e venimmo battuti dal Chelsea in rimonta al ritorno per 4-1. Onestamente, ragazzi, per il materiale a disposizione di Mazzarri e il cammino fatto, quel Napoli secondo me. Poi c'è naturalmente il Napoli di Spalletti, però era più forte quello là che arrivò ai quarti contro il Milan. Era un Napoli più forte di quello di Mazzarri, senza dubbio, ma due volte.
4: Tutto, perché io ricordo bene, era il Napoli di Benedetti che era andato a pari punti con un'altra squadra e per differenza rete è stato eliminato con 12 punti.
0: È vero, anche questo è vero, però non superare i gironi per me automaticamente ti fa non mi fa dire che era il Napoli migliore rispetto ai due che abbiamo menzionato.
4: Ma perché addirittura ha fatto 12 punti.
0: Lo so.
4: Che volevo dire, se devo fare un paio di nomi di calciatori giovani.
2: Sì.
4: Un paio di nomi. Uno per esempio ti piace un giocatore, un ragazzo che non costa troppo. Nicola Jeschi del Parma proprio.
2: Nicola
4: Jeschi, polacco.
2: Ma è un giocatore che in prima squadra ha fatto qualche apparizione, non ha giocato spesso titolare.
4: No, fa parte della primavera.
2: Fa parte della primavera del Parma, che tra l'altro ha un'ottima primavera il Parma. Il Parma ha un ottimo settore giovanile.
4: E poi se devo fare un nome di un difensore, diciamo così, che piace Gatti.
2: No, non mi fa impazzire, no. Cioè preferisco 100 volte Gila della Lazio.
4: Vabbè, speriamo che vengano questi giocatori.
0: Speriamo, ragazzi, che venga ufficializzato il prima possibile Massimiliano Allegri, e tutto dipende non dal Napoli, non da Allegri, ma soprattutto dal Milan.
4: Ok, ho capito. Comunque se non viene Allegri, io il nome ce l'ho, già ne abbiamo parlato tanto.
0: Sì.
4: Anche disoccupato, Paladino,
0: ragazzi. Se dovesse venirsi a creare questa situazione, spero assolutamente di no, poi bisogna ripiegare appunto su chi è libero, visto che man mano si stanno accasando tutti gli allenatori che erano stati accostati al Napoli. Grazie Antonio.
4: Se dobbiamo fare una squadra giovane, prendiamo anche un allenatore giovane.
2: Dipende poi che tipo di obiettivi poi a quel punto vuole fare.
0: Ciao Antonio, grazie per aver chiamato. Daniele, ultimo ascoltatore di questa puntata. Vai Daniele.
5: Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione e per i vostri dibattiti.
0: Grazie.
5: Volevo farvi solo una domanda semplice, poi vi ascolto in, sì, in radio. Volevo sapere se per voi i mondiali saranno determinanti per il mercato del Napoli oppure delle altre squadre, cioè le società stanno tenendo un po' il freno tirato per aspettare magari le
2: io penso proprio di sì.
0: Sì,
2: io penso proprio di sì.
0: È un fattore che influenzerà, ma come lo è sempre stato.
2: No, no, come l'è sempre stato, perché quando ci sono i mondiali o europei, comunque ci sono squadre che vanno a pescare magari giocatori che tu magari non conosci.
0: Ti faccio l'esempio più lampante, che la Grecia del 2004, quando vinse l'europeo, ci fu un'invasione di calciatori greci nel nostro campionato. No, era di Dellas, no, Manolas, Dellas che va alla Roma, poi giocatore al Bologna.
2: Però è chiaro che le società danno uno sguardo alle nazionali, perché magari possono prendere qualche giovane interessante,
0: qualcun
2: che
0: altro
2: lo
0: può vendere,
2: poco.
0: Oppure qualche calciatore lo vendi a un prezzo maggiorato, certo, proprio perché ti fa un mondiale di gran livello e di conseguenza puoi chiedere più soldi in sede di calciomercato. Grazie Daniele.
5: Grazie a voi.
2: Grazie Daniele, grazie. Siamo
0: in chiusura.
2: Marcello, in
0: sì,
2: chiusura.
0: Sì.
2: Ringraziamo Nello Iorio e Gabriele Irace che hanno curato la parte tecnica.
0: Sì.
2: Noi invece
0: ci
2: troviamo lunedì. Sempre.
0: Stavi facendo mente locale, se c'eri o no.
2: No, ci sono sempre ore 19 con il calcio della sera. E quindi.
0: E poi domani, naturalmente, gli altri appuntamenti. Domani e domenica l'appuntamento con Radio Gol dalle 13 alle 16. Domenica Sunday Sport. Ci sarò io, ci sarà Susi Fiorillo dalle ore 10 alle ore 13. Da parte di Marcello Calvano
2: e di Emanuele Calaio è tutto e buona serata
0: a tutti voi, ciao.
6: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Save the date. Il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Comunque è ovvio che arrivano messaggi menzogna, perché prima ancora di andare in onda, prima ancora di essere visibili sul canale 76, ci scrive questo: come stato frisco? Ma che ne sai?
1: Ma vanno a fiducia, diciamo.
0: Ma fiducia di che?
1: Fiducia sanni, capito?
0: Ma siamo ammappucciati, ma che nemmeno due cenci,
1: signore.
0: Guarda, solo perché se lo dice lo
1: ma
0: è.
1: Ma fanno screenshot che sta cosa, faccia c'è una amicata mette un poniccione quando mi dice. Mi è pesato, ci faccio matrassimi, mi è pesato.
0: Perché tremo sempre quando dici nicchione?
1: Ci tumuliamo insieme.
0: Beh, sì, avrebbe un senso, avrebbe un senso. Signore e signori, il tumulato Rosario Verde.
1: Ma come sto bellino, anche in camicia nera. In camicia nera, lì sul 7-7. Accanto a lui mezze maniche, lui si chiama Marco Pesacano, una mezza manica.
0: Una mezza manica, un polo, molto elegante, molto estivo, molto elegante. Potrei dire due o tre cose su questa camicia nera, ma lasciamo stare. Diciamo che il passaggio da Stefano De Martino ad altro.
1: Con Pistagna.
0: Buongiorno a Ciro Froio in regia, il nostro Wata della telefonata. Iniziamo subito con la Brancale Levante Delia al mio paese. Mi sento.

0: iniziamo, cari amici, cari amiche? E da dove iniziamo, signor Verde?
1: Beh, da una notizia che già abbiamo trattato nei giorni scorsi. Vi ricordate il fatto che si è rifatto la strada a mezzo cannone e praticamente l'hanno fatta di due pietre diverse?
0: Sì, cioè, da un lato c'è Pesacane, da un lato c'è Verde.
1: Si doveva fare tutto Pesacane, hanno fatto solo Verde, perché dice che la pietra lavica non c'era, perché il progetto iniziale, vi ricordate, no?
0: Come no? Ci abbiamo parlato un sacco di te.
1: Tutto pietra lavica, dice no, ma purtroppo non abbiamo più la pietra lavica, è finita, e quindi il progetto bisognava cambiarlo, e hanno messo la pietra etnea, che costa anche di meno, e quindi non hanno... non è pietra chiavica, è pietra lavica.
0: No, non sbagliate l'articolazione delle consonanti.
1: Allora, leggevo questa mattina, aprendo Fanpage, a Napoli montagne di basoli vesuviani conservati sotto il ponte della metro, ma per rifare le strade si usa la pietra etnea. Noi abbiamo al telefono, introduci il nostro ospite.
0: Quindi ce l'abbiamo. Signore e signori, Pierluigi Frattasi, buongiorno.
1: Autore del... ciao Pierluigi, autore dell'articolo, e praticamente ci racconti questa cosa, che Pariante, che è un consigliere comunale, se non erro, vero?
2: Allora, no, Antonio Pariante è il presidente del Comitato Porto Salvo, diciamo, che da anni si occupa della tutela del centro storico UNESCO, un comitato civico, civico che si occupa della tutela del centro storico. E in particolare il comitato si batte proprio per l'utilizzo dei materiali più pregiati, no? Per rifare il centro storico. Quindi che ci fossero dei depositi di basoli vesuviani rimasti si sapeva. Questi depositi, come abbiamo visto, perché le foto sono recentissime, sono di questi giorni, quelle che abbiamo pubblicato, sono conservati appunto dove c'è il deposito dei treni di Piscinova, in parte, e un'altra parte invece a Ponticelli. Quindi questi materiali ci sono, i materiali della pietra vesuviana.
1: E perché non si sono usati?
0: La domanda è proprio ovvia, cioè immediata.
2: Questa è una domanda legittima che si pone Pariante, che ci siamo posti anche noi. In passato vi posso dire, abbiamo avuto, quando il comune è stato interpellato, come è avvenuto per il rifacimento di Piazza Mercato, dove attualmente c'è, Piazza Mercato è una piazza storica della città. Dove c'erano prima i basoli vesuviani, oggi c'è la pietra etnea, soltanto al centro della piazza c'è la pietra etnea, poi il resto della piazza invece è pietra vesuviana. In passato ci è stato risposto dal comune che questi basoli praticamente venivano utilizzati soltanto per fare i rattoppi, cioè i basoli vesuviani, siccome sono pochi, perché il Vesuvio per fortuna non ha fatto eruzioni recenti, quindi non si può
0: produrre questa pietra
2: e alimentare, esatto, questi depositi. Quelli che ci sono, quando si spezza un basolo che è a via dei tribunali oppure in un'altra strada importante, vengono utilizzati per fare quei rappezzi, i rappezzi piccoli, ma non possono essere utilizzati per fare i grandi lavori di rifacimento. Okay. Questo è quello che ci è stato detto. In questi giorni abbiamo, dopo la denuncia che c'è stata in Consiglio Comunale la settimana scorsa, dei lavori a mezzo cannone, che sono abbastanza vistosi, no? Perché si vede i marciapiedi praticamente con due pietre completamente diverse. Abbiamo provato ad avere interlocuzione col comune, però finora ci hanno detto che stavano preparando una risposta, al momento non c'è ancora arrivata. Quindi
0: stanno preparando una risposta. Cioè, che devono fare? Che devono preparare? Scusa,
1: okay, stanno a preparare, non rispondo.
0: Magari un'interrogazione, un esame universitario.
1: Che sto come te, che ti improvvisi, loro si preparano.
2: Dobbiamo aspettare. Intanto vi posso garantire che i lavori stanno proseguendo. Quindi, in via mezzo che noi ci sono gli operai, almeno fino a ieri c'erano ancora gli operai.
1: Così morirà mezzo cannone, insomma, duple passi.
0: Stanno finendo i lavori così come l'hanno iniziati, o stanno riparando la cosa brutta che hanno fatto?
2: Da quello che so stanno proseguendo i lavori. Adesso non so se ci saranno dei correttivi, al momento stanno continuando a lavorare.
1: Quindi la risposta sarà che tutti questi,
2: di prima, immagino.
1: Quindi tutti questi basoli che vediamo in queste foto, che stanno sotto al ponte di Piscina e l'altro ponte, saranno soltanto per i rappezzi, insomma, non per fare.
2: Questo è quello che disse il comune all'epoca, quando è stato già sollevato il problema per Piazza Mercato. Adesso bisognerebbe capire perché non sono stati usati per via mezzo cannone, perché mezzo cannone è un allargamento del marciapiedi.
1: Quindi si potevano usare,
2: avranno fatto delle valutazioni, insomma, capiremo.
1: Avranno non fatto, so. O ci mettiamo la, allora, il punto di domanda, avranno fatto delle valutazioni?
2: Allora,
1: no.
0: Vedi, tu in questo momento hai rappresentato il comune, probabilmente. Perché loro hanno la frase, dice: che facciamo? Ci mettiamo il punto esclamativo, il punto interrogativo.
1: Vabbè.
2: Esatto.
0: Però, vista, scusami, per Luigi, vista la fotografia,
1: ma
0: adesso,
1: ce ne sono proprio una marea.
0: Non mi sembra che sia un quantitativo da riparazione. Cioè, se immagino che si debba fare via Mezzocannone, credo che si possa, no?
1: Ma non lo capisco.
2: Sì, forse hanno paura che poi finiscono e poi non ne hanno più. Io questo non ve lo so dire.
0: Ma a quel punto, perché non farla tutta Etnea, quella lì a Mezzocannone? Anche questa è una domanda.
1: Anche questa è la domanda, perché non la facciamo tutta Etnea?
2: Appunto, è una domanda giusta, bisognerebbe chiederlo all'assessore Lieto.
1: Però ci stanno preparando la risposta.
2: Questa cosa.
1: Vabbè, Frattasi, noi ti chiediamo una cosa, appena si sono preparati questa risposta te la danno.
0: Ma sapevi, Frattasi, perdonaci.
1: Tu ce la riporti, ce la vieni a dire.
2: Ma certamente.
1: Appena sono pronti per la risposta, va bene. Grazie per Luigi Frattasi.
0: Grazie, buon lavoro, lavoro.
1: Ciao, giornalismo.
0: Che ci piace, mettiamola così.
1: Giornalismo, cioè, mi è piaciuto, noi ci stiamo preparando per la risposta. Cioè, per mia moglie quando a macchina, non mi sto preparando per uscire e gli esce per 3 ore.
0: Noi, oppure sai, io ti guardo, andiamo da Ikea oggi pomeriggio
1: mi sto preparando. Per...
0: Cioè, che psicologicamente però ti devi preparare, vabbè. D'accordo, andiamo avanti, cari amici, cari amici. Ovviamente, se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, vuole intervenire,
1: giustamente Pisacane dice: ma se sono poche le pietre vesuviane, perché non abbiamo messo tutte le pietre etne?
0: Scusami,
1: no, invece fa piacere a me. L'Etna sta sempre in eruzione, quindi ci stanno i freddi.
0: Allora, questo non lo so, però me ne vado per un'idea. Cioè, allora, il conto è questo, scusami.
1: Vale anche di meno la
0: Vesuviana. La Vesuviana?
1: No, l'Etna
0: costa meno.
1: La Vesuviana è più rara.
0: Più. Però il conto è questo. Tu fai il calcolo. Dici, o ce la faccio tutta con la Vesuviana, o ce la faccio tutta con l'Etnea, ma se non ce la faccio né con l'una né con l'altra, me ne prendo un'altra, no?
1: Poi è arrivato Max Fravagatore, è arrivato Rigiulari,
3: guarda Mezzocannone, secondo me sono tutte scuse, perché lo cannone non era mezzo, secondo me se l'hanno fatta sana.
0: Era una buona scusa,
3: che si è combinato, hanno fatto i preti ricoluro.
4: Ma quindi Frattasimo non fa più le cassette Bix Maierri, Baierri,
0: no,
4: ma si occupa delle strade adesso, ottimo.
0: No, quello è un altro. Però io mi immagino, capito, tu ti fai la passeggiata lì a Mezzocannone e stai tipo, no, Vesuviano, Etneo, Vesuviano, Etneo,
1: dopo
0: e saltelli
1: solo
0: di qua
1: sacco,
0: e di là. Vabbè, sarebbe bellissimo, sarebbe, tu che stai facendo attività fisica, dovresti provare a fare così, ti dà una mano.
1: Ma chi mi fa male per questa canna?
0: Va bene, iniziamo, dai, andiamo con un altro po' di musica che è meglio.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: diretta ci segnalano anche che a via Nicola Nicolini stanno facendo i lavori, stanno togliendo i mattoni rettangolari e stanno mettendo l'asfalto. Beh, diciamo che stanno asfaltando un po' di zone a Napoli, tipo
1: sì,
0: ultimamente hanno asfaltato anche tutta via Niello Falcone, per esempio.
1: Ma l'hanno avuto il permesso dalla sovrintendenza, però.
0: Sicuramente.
1: Perché se no non lo puoi fare.
0: Che diciamolo, esteticamente è un po' più bruttina adesso, però in termini di viabilità si va, che è un piacere, insomma, la realtà.
2: Marco Rosario, non mi sembra tenere, ma chi non manca a parlare di rientro a staccotta, se no è finita, non rende caro buffo.
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
3: Vorrei approfittare un attimo di voi per mandare un saluto allo staff della pasticceria Albino, che si è arricchito del nuovo operatore Lorenzo.
1: Bene.
3: Un abbraccio.
0: Ciao Lorenzo. Va bene. Benvenuto Lorenzo.
1: Aiuto a faticani Lorenzo.
0: Naso di Rosario Verde, patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì, è stata questa proposta, ma io ho rifiutato perché sono umili. Restiamo umili.
0: No, lui si è posto. Lui si è posto il problema, ha detto: ma io vado girando e vado camminando, quindi dove vado, grazie al mio naso, diventa tutto patrimonio dell'UNESCO.
1: Vabbè.
0: Diventa un sito, no?
1: Comunque andiamo avanti, andiamo pure qualche altra notizia. Ieri è stato approvato il decreto approvato alla Camera, il DDL, il decreto di legge sul nucleare sostenibile. Non ci sarà più un referendum che è già stato fatto, ma bensì tramite legge si farà una legge delega allo scopo di ridare l'Italia una normativa sul nucleare. Alla Camera dei Deputati, approvata ieri, stamane dice l'articolo, ma è di ieri, in aula il disegno di legge delega Picchetto, si chiama, sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva, cioè prima della fine dell'estate, cioè dell'inizio della pausa estiva, per emendare i decreti attuativi entro fine anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Qua si stanno scontrando maggioranza e opposizione, perché dice l'opposizione: ma com'è possibile? Il nucleare costa un sacco di soldi, ci vuole un sacco di tempo per farlo. Udiamo che facciamo, noi stiamo. Perché non facciamo come la Spagna, che ha fatto le rinnovabili e sta andando a gonfie vele, che se praticamente ha raddoppiato il PIL, queste cose qua, cioè non è che ha raddoppiato il PIL.
0: Stanno andando bene.
1: Stanno a buscare, non so che soldi stanno andando. Noi perché facciamo questo? Mezzo pensierino, me lo sono fatto, però.
0: Qual è? È un mezzo pensierino come il Basolo su a via Mezzocannone?
1: No, perché noi siamo molto sensibili come nazione, cioè come classe dirigente a far bene all'altro, no? Allora praticamente invece di far bene, ho fatto per chi si lavora, per il cittadino si lavora, per l'industriale, la cosa, tu che dici?
0: In Italia l'industriale.
1: Allora cioè, ci si aiuta di più, perché
0: no,
1: per fare queste centrali nucleari, roba varia, si aiuta tutte queste industrie che ci vanno 20 anni per fare una cosa, che una centrale ci vanno 20 anni, quindi immaginate un po' chi è che mette in mezzo una cosa che anche se sono per il nucleare io, però
0: è tardi, diciamoci la verità,
1: visto che ci serve
4: Guarda, lo sa, pure l'orologio digitale, che denaro, che denaro.
0: Anche lo smartphone
1: fa 1500 euro, mi è venuto a fare su orologio.
0: Su quale bancarella l'hai pigliato?
1: Esatto, bravo. Va bene.
0: Lo hai detto proprio col tono della menzogna, cioè, capito? Questi 1500.
1: Menzognero.
0: Però scusami, non ho capito una cosa, cioè facendo così si bypasserebbe un ipotetico contro referendum e poi?
1: Esatto, si fa sta legge delega e si inizia a fare sta cosa, inizieremo a spendere dei soldi per trovare prima un sito, poi si fa un sciopero, poi dobbiamo fare, poi si perderà un casino di tempo, si impiegheranno delle risorse.
0: Che poi io dico una cosa,
1: mo faccio avere, cioè non si farà mai.
0: Senza,
1: cioè, però spenderemo un casino di soldi senza fare. Come il fatto del ponte sullo stretto. Già mi spisi 40 milioni e non abbiamo fatto niente.
0: Cioè, senza fare riferimenti a ventate politiche. Però effettivamente, se noi sul ponte dello stretto stiamo facendo quel cioè, provate a immaginare per mettere su una centrale nucleare che cosa può succedere, no?
1: Con
0: l'alta velocità, no?
1: Poi dicono la facciamo a Frattamaggiore. Tutti quelli di Frattamaggiore sono contenti. Non sono contenti e inizieranno a fare la cosa, quindi si bloccheranno i lavori, poi si iniziano a mettere le risorse per fare le centrali, però chi fa le centrali
0: Magna.
1: Magna, magna Pisacane. Magna.
0: Vabbè. Quindi secondo me siamo giusto in tempo. Apriamoci un'azienda per fare le centrali nucleari. Che
1: sì,
0: me
1: si passa la legge, si passa la legge, ci conviene.
0: Facciamo affari in Italia. 081 546 6873 per dire la vostra. Pronto?
5: Pronto, Marco.
0: Buongiorno.
5: Ciao. Ciao, senti, volevo farti una domanda. No, secondo me ti direi per una persona non intelligente, di più.
0: Di meno.
5: Sì, una volta, no? Abbiamo aperto l'argomento che non ci dovevamo scandalizzare sul fatto delle pubblicità degli assorbenti.
0: Sì.
5: E ora quella pubblicità che sta uscendo, che si... diciamo si premono il profumo in mezzo alle gambe durante stai mangiando la pubblicità.
1: Non l'ho mai visto, la voglio vedere.
0: Ah,
1: voglio...
0: sta
1: e chi è che sono profumo in mezzo alle gambe?
0: Chi è sto genio che ha fatto sapere?
5: È un praticamente di napoletano, un profumo pace a carelle.
1: Ma dai,
5: aprono le gambe.
0: Ma su che canale?
1: Forse meglio un bel bidet, insomma una bella sciacquatella veloce.
5: No, voglio sapere, secondo voi, no, tutte le donne, voi non si offendono che fanno vedere questa pubblicità, che loro si spruzzano il profumo perché puzzano?
1: Ma non penso, perché se se
0: navigano. Scusami, ma che spot è questo? Cioè, dove l'hai visto sto spot?
5: Ma su Mediaset,
0: sì.
5: Apre le gambe e si spussa il profumo perché dice che puzza.
1: Gesù, non so se fosse meglio una bella lavatina. Non la guardiamola. Io e Marco siamo intellettuali, non guardiamo televisione.
0: Assolutamente.
1: Essendo intellettuali, la televisione non la guardiamo. Pronto?
0: Vabbè, Ciro, dopo dimmi qual è lo spot, me lo voglio andare a vedere. Pronto?
6: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve.
6: Ragazzi, il discorso delle pietre vesuviane, sapete che mi ricorda? Quando andare a casa delle persone e hanno buttato a terra la parete tra soggiorno e cucina, andersta che la greca, hanno cagliato pavimento.
1: Sì.
6: È proprio questo, che bene risorto per mettere uno o l'altro, o togliere il resto per metterla tutta quanta un'altra, allora fanno aggiunzione.
1: Sì, ma a quanto pare le pietre ci stanno, loro se le stanno conservando per la
6: questo. Raga, io non ho visto le foto di quante ce ne sono, però voglio considerare che fa una piazza intera, quanti metri quadri su.
1: No, una piazza, quella è solo, tu conosci mezzo cannone, no? Quanto sì, sarà? Saranno 300 metri. Quanto è? Su 300 metri che mi ha mezzo cannone? Quanto sarà?
6: Sono 10 metri, sono 3.000 metri. Se sono 10 metri larghi, 300 per 3 sono 3.000
1: metri. Sì, ma come diceva Marco, alza tutta la pietra, lavi che ci metti la pietra e tenea.
6: Costa,
1: sono sempre. E costo, frate, ne fa proprio lavoro. Cioè,
0: scusami.
6: Allora, io sono architetto, mi chiamo ogni volta e ogni volta la mia risposta è sempre stessa sui lavori. Costa, ci vanno i soldi.
1: Meglio non come sempre prima.
0: Ma ce lo dicessero allora che dobbiamo stare con le strade bucate, arrivederci e grazie. Io sono dell'idea, costa, tutto quello che vuoi tu, ma se vuoi riparare una strada, non me la puoi fare così, dai. Cioè, una volta che fai i lavori, cioè, se io faccio i lavori a casa mia, sfascio tutto perché rifaccio, che so, l'impianto elettrico, l'impianto.
6: No, Marco.
0: Cioè, dopo dico servizio un po' avanza, faccia cosa più bellelle, no? Non è che metta il rappezzo.
6: Però c'ha, allora, il problema sostanzialmente è che i costi da fare un rappezzo a farla bene quadruplicano. Quintuplica, non è che tu dici diamo pizzico con papà.
0: Amico mio, ma da architetto tu penso che sai molto meglio di me che se hanno dato l'ok per fare questi lavori, no? Mi sembra un po' improbabile che poi dopo ti ritrovi con questa situazione, perché lo dovevi sapere prima.
6: Ma io sono d'accordo con te, ma pure come il discorso di via Nello Falcone che hai detto che l'hanno asfaltato tutta quanta. Ma aspetta 3 mesi, la donna non hanno avuto i vasoli fuori perché chi l'hanno messa a coppa, non l'hanno fatto lo capo.
0: Ah, bene, non hanno tolto e messo, ma hanno ricoperto.
1: Era mai in onda questa cosa. No, scusi, se prendo... sì, ho capito il concetto, sì. No, stavo vedendo il video della pubblicità.
0: E Ciro ci sta mettendo in loop la parte incriminata.
1: Non mi passa, è pubblicità.
0: No, è pubblicità. Vabbè, però è una bella idea.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: torniamo in diretta e salutando la nostra redazione esterna, il mitico Pio Russo, ci arriva anche una considerazione. Dice: ma non possono farla tutta in pietra Etnea perché è mezzo cannone.
1: Ah, mezzo abbonia.
0: Guarda, concettualmente è fatta bene. Mezzo qua e mezzo là. È giusto.
1: Manda i pompieri a casa, Pio, domani i pompieri.
0: A me mi manda queste cose, a te le cose serie.
1: A me manda il 081-546-6873. Se volete potete intervenire in diretta 342-00-00100 per i vostri messaggi che prontamente il nostro buon pesecane leggerà.
0: Scusa, stavo rivedendo lo spot incriminato, perdonami. Allora, ciao ragazzi, ho provato a fare due conti sui tempi. 20 anni per decidere di costruire, altri 20 anni per scegliere l'esposto, altri 20 anni per completare i lavori. Se tutto va bene, l'elettricità la vediamo non prima del 2086. E nel frattempo, probabilmente abbiamo riprodotto l'energia del sole in maniera pulita sulla faccia della terra.
1: Tra i ritardi e roba varia, perché immaginate un attimo quando diranno in un comune: qua apriremo la centrale elettrica. Che succede?
0: Nucleare? Qual è
1: nucleare? Scusami, ci saranno blocchi, questo e quell'altro. Quindi. Nati 20 ci vanno per costruire la cosa, facciamo nati 10-15 in ritardo, però insomma ci sa chi fa sangue. Ecco, diciamo questo, ci sarà chi fa sangue. Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: La mattina dovevo andare a pagare una tassa comunale, no? Mo ci sono venute 50 euro. Pozzi che 20 euro costano 50, se pigliano stesso, come funziona questa cosa?
1: Per 20 euro, non ho capito l'ironia, scusami.
2: No, allora, se tu hai finito le pietre laviche, metti quelle, io ho fornito 50, vuol dire che 20, però che 150 euro, pago 5-20 euro, la stessa cosa.
1: No, non è. Sì, alla fine sì, basta su sordo.
2: Ah, ok, quando fanno loro può passare, quando lo facciamo noi non può passare.
1: No,
2: lo so.
1: No.
2: Era 2,50 la tassa.
1: Comunque, no, ma, sentite con Frattasi, sentite con Frattasi, loro si stanno preparando adesso la risposta. Appena saranno pronti, andremo a sentire quale sarà la
2: risposta. Spero che prima la risposta Putinna meno, veramente. Facciamo una.
1: Vediamo, finisce i scazzati, finisce i scazzati. Facciamo meno niente, lascia stare. Ciao, ciao.
0: Ah, c'è sempre l'amico che dice: ma che cosa ne pensi della pubblicità? Ma non la vedo una pubblicità così, cioè per quanto possa sembrare anomala la cosa, però non ci vedo un, cioè rispetto ad altre è meno impattante, cioè alla fine che si vede? Un puff.
1: Scusi Marco, ma tu quando sei sudato ti metti un deodorante a coppa o ti lavo prima?
0: Non mi lavo.
1: E poi ci metto un deodorante, cioè. Vabbè, quindi, a che serve questo deodorante? Cioè se mai ti capita, alla signora gli capita la combinazione, si spruzza, fa piezza e peggio, esce un baccalà, esce un stock, esce. Pronto?
0: Matti, quando tu, ragazzi, dici queste cose, buongiorno. Quando mai succede?
1: Buongiorno, dimmi.
3: No, ragazzi, io vi ascolto, vi adoro, ragazzi, ma io proprio non ce la faccio a sta senza voi. Io ormai.
1: Con noi senza te.
3: No, ma siete proprio la mia mattina,
1: sì.
3: Inizia dai canali un po' più, poi arriva a voi, io non ci sta niente da fa, mi fate ridere.
1: È droga, è droga.
3: Siete satirocomici e mi regalate il sorriso pure quando sto incazzato, grazie.
0: Questo è uno che si mette il deodorante intimo, guarda.
1: Grazie a te che ci segui, fratello. Va buono, 081-546-6873, pronto?
4: Pronto, buongiorno Gianni.
1: Gianni Vendemmia.
0: Rosario, vomito, cioè gli hai fatto venire il vomito, cioè questo ascoltatore non mangerà più il baccalà per colpa tua, capito?
1: Scusa, ma che paci? Ecco, pronto.
4: Pronto.
1: Buongiorno. Buongiorno.
4: Marco, vai proprio a guardare la pubblicità.
1: Sì, l'abbiamo visto.
0: Me ne sono drogato grazie anche a Ciro.
1: Devi abbassare la radio, vabbè.
0: La pubblicità è molto casta, diciamo che non si vede nulla.
1: Ci mancherebbe, pisacano,
0: non si vede nulla di anomalo.
1: Però
0: ecco.
1: Si capisce.
0: Beh, evidentemente
1: sì. Che peggio. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Sì, salve.
4: Salve, non chiamo da un po', sono Guglielmini Ascani.
1: Qui, Guglielmino, come stai? Finita la scuola? Hai fatto 18 anni oggi?
4: No, già è finita. Comunque, posso dirvi un piccolo dettaglio?
1: Prego.
4: Oggi è il mio compleanno.
1: Lo sappiamo, saputo, ce l'ha detto Ciro.
0: 18
1: anni? 18 anni?
4: 18 anni.
1: 18 anni. Ma prendi la patente, che fai a 18 anni?
4: Calma per la patente. Mo ha già fatto 18 anni.
0: Lui c'ha l'autista.
4: Prima, oggi penso alla festa.
1: Tu so che cosa? O ti fai l'abbonamento a Duluana o ti fai la patente? Cosa preferisci?
0: Ascanio, fai attenzione che da oggi puoi essere arrestato, mi raccomando, occhio.
1: Pure prima, 16 anni già.
0: Vabbè, ma
1: pronto?
0: Ora è peggio, ora è peggio.
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Rosa?
1: Qui.
5: A Francale da fa sangue a casa, fa sangue là e fa dentro in mare. Non tiene proprio rispetto.
1: Non tiene rispetto, che sei? Hai capito?
0: Invece lei ha chiesto specificamente.
1: Non ha idea come ho litigato, non ha idea. Ho mandato 4 mail. Va bene.
0: Ma è stata la Brancale che ha detto: no, da quello io non ci vado.
1: Sai che intervista c'era?

0: qualche anno fa, 2012, scritta per Emma da Daimodata, Checco Daimodà. Non è l'inferno qui su Kiss Kiss Napoli, non mi veniva Checco Daimodà, la cosa è grave, ragazzi. Allora, altri messaggi che stanno arrivando. Questa era la vera Emma, ragazzi. Che nostalgia, Marco da Torre del Greco. Sì, diciamo, un bel po' di anni fa ormai. Ragazzi, buongiorno. Ma adesso parlano di nuovo del nucleare. Io credo che farà la fine del ponte sullo stretto, ma sì, si farà sì. Mai? Sì, ma poi pure il ponte sullo stretto, scusate, adesso piccolo off talk, che fine ha fatto?
1: Stanno là, c'è questa società che sta pigliando i soldi per...
0: Però non stanno facendo i lavori, cioè non...
1: No, ma non c'è per fare lavoro, se va penale. Berlusconi mise la penale, quindi ogni anno di ritardo...
0: Ciao ragazzi, buongiorno. Io dopo essermi lavato metto del profumo nella zona inguinale, però quello ascellare roll, non esiste un prodotto specifico. Chiedo, voi non usate niente del tipo?
1: No, amore mio, ci laviamo.
0: No, io là sotto, ma non irrita sta roba là sotto?
1: Io mi lavo anche più volte al giorno, cioè quando fai le cosine tue, capito?
0: Sì,
1: ogni
0: sì,
1: ti lavi.
0: È piacevole, dicono, non l'ho mai provato perché non ce l'ho mai fatta, però dicono che se tu ti fai una lavatina con l'acqua fredda nella zona lì, la sera prima di dormire, poi dormi che è un amore.
1: Ovvero, c'è proprio stasera, sai, figlia,
0: sì. Non so per quale motivo, ma ti genera. Però non ho mai avuto il coraggio di provare, perché l'acqua fredda, insomma, non è proprio il massimo. Buongiorno, ragazzi.
1: In giappa, ci sono in giappa.
0: Ragazzi, ho provato a non sintonizzare, ma ormai in automatico, come mi alzo la mattina alle 3:30, la prima cosa accendo la macchinetta del caffè. Grazie sempre per la compagnia che mi fate. Lucia da Pordenone.
1: Ciao Lucia, ciao bella.
0: Ciao cara, buongiorno. Rosario, devo scrivere uno spettacolo parrocchiale per Natale. Mi dai una mano?
2: Sì. Sicuramente sì, ma ce ne stanno parecchie in internet. Allora, signori, 081-546-6873, principalmente su bambini.
0: Cioè, stavo per leggere un messaggio che per colpa tua, no, per quello che hai detto prima, tu o baccalà e cose varie, cioè era proprio un arachiri totale. Cioè, ci chiudevano il programma se leggevo sta roba. Vabbè,
1: se stanno detto napoletano, dice stock baccalà.
0: È quello che ha scritto lui, quindi per piacere,
1: stock baccalà. Vedono tutto su.
0: Allora, andiamo avanti. Rosario, ti ho inviato la controprova del profumo su Instagram.
1: No, ci vado, aspetta.
0: Dopo andiamo a vedere. Altri vocali. Però mi fa piacere che il discorso del giorno riguarda la cosa più importante del mondo, ciò che conta di più.
1: Ah, la ciuccia,
0: eccola. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Sì, nonno, ciao.
3: Sono nonno Michele. Ragazzi, il colmo dei colmi,
1: sì.
3: Guarda il nucleare che hanno annunciato ieri, che hanno fatto passare alla Camera.
1: Sì.
3: Stamattina Radio 1, prima delle 8, addirittura hanno fatto una lista che i sindaci di tutti i comuni italiani si possono mettere in lista per avere il nucleare in casa loro.
1: Sì, ma chi si mette in
3: siamo
1: lista?
3: Siamo arrivati proprio al colmo.
1: Chi si mette in lista?
0: Ragazzi, però fermi, non è che.
3: È quello che se l'hanno fatto la domanda, quelle che sono ancora.
1: Non riusciamo a fare discarica, non riusciamo a fare i termovalorizzatori, figurati se riusciamo a fare il centrale nucleare. Ma poi lo stoccaggio di queste cose lo facciamo a Matera? Lo facciamo in Calabria, lo facciamo in Campania,
0: a Secondigliano,
1: lo facciamo a Secondigliano, a Portici.
3: Se la portano a casa loro, quelle cose che sono rimaste ancora sul Garigliano.
1: Hai visto a livello di bloccato tutte cose?
0: Vabbè, fermi. Abbiamo ancora un minutino, ti leggo un paio di messaggi. Ragazzi, basta scrivere i detti così come per piacere, non scrivete questa
1: roba. Ma chi l'ha detto? Tradizione popolare.
0: Qua Stefano, sei bellissimo con questa camicia. Amicia, Mario.
1: Dove è sto bellito, Venite a vedere. Infatti che sei veramente. La piglia proprio a morte, da sbranare, ecco.
0: Marco Rosario, buongiorno. Confermo, io mi lavo spesso con l'acqua fredda prima di andare a letto. L'unico inconveniente è che si ritira e diventa come il bersaglio delle fratelle. Vabbè, però se tu sai che tanto devi andare solo a dormire e basta.
1: Metto se ci racco vicino, fai con mia Alice ogni tanto andare.
0: Mamma mia, Rosario, pronto? Che immagini pronto? Brutte che dai.
4: Pronto?
1: Buongiorno, yeah. Ciao.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Enrico da Scampia, come state?
1: Tutto bene. Facciamo là una bella centrale, che dici?
4: Verso Verena in TV è come siete bello, aggiungo.
1: Verso Samba Bellino.
4: Lo sa, oui. Senti, volevo dire questo aneddoto, pure a Marti, oggi pensa a papà che è giovane.
1: Sì.
4: Ok? E sa come dice,
1: Ciao, cari,
0: ci fermi.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: life.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quasi tutti qui nella nostra regione dicono da noi questa cosa, non la vogliamo. Poi però quando si accorgono che porta a posti di lavoro, vantaggi fiscali, case a prezzi accessibili, cambiano subito idea. Peccato che se tutto va bene ne vedremo i benefici non prima del 2086. Un saluto da Fabio.
1: E qui sta la diatriba con la maggioranza e l'opposizione, che dice l'opposizione, ma doveva essere una cosa, una soluzione a mo, che abbiamo le guerre in atto, non arriva l'energia, abbiamo bisogno adesso di energia. Facendo un piano del genere fa bene a chi costruisce queste centrali, chi costruisce i siti di stoccaggio, non a noi, perché mo quant'anno tieni tu, Pesacano?
0: 43,
1: facciamo 50, si ce la fai a 94 anni, arriva prima centrale, insomma.
0: Ci arrivo.
1: Perché no?
0: Buongiorno ragazzi, livello di istruzione è troppo basso per il nucleare, dice un altro amico. Beh sì, diciamo che forse noi ci facciamo comunque molto spaventare, diciamo che dai tempi in cui avevamo le vecchie centrali, dai tempi in cui comunque c'è stata anche per esempio la tragedia di Chernobyl o Fukushima, quella un po' più recente, sono passati un po' di anni. Diciamo che i termini di sicurezza dovrebbero essere nettamente migliorati.
1: Ma non è questo, il punto non è la sicurezza, non è la sicurezza, il punto è che adesso abbiamo bisogno di energia. Adesso ci dovremmo un po' emarginare, cioè non emarginare, come si dice? Emancipare dagli altri paesi che ci danno energia. E se tutto andasse bene, va bene, diciamo facciamo a centrale nucleare al secondo piano, nessuno dice niente, tutti quanti d'accordo, tutti quanti d'accordo, ci vanno 20-25 anni.
0: No, ma figurati.
1: Cioè, da oggi, fra 25-20 anni, avremo la prima, poi bisognerebbe metterla in moto, ci vanno altri 10 anni e roba.
0: Diciamo che con gli stessi soldi,
1: faremmo altre cose. Capito?
0: Con l'energia rinnovabile riesci ad ottenere molti più risultati in molto
1: meno
0: tempo.
1: Cioè, non è che risolviamo tanto il problema che adesso abbiamo bisogno di energia per le nostre aziende, per le nostre industrie più che altro, ecco.
0: Pronto?
2: Pronto.
1: Qui Enzo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, ho fatto queste cose nucleari, sono giudito in 89 anni, hanno aggiunto via, ha tutto che decide, beh che cose nucleare, sì, a occhio chiuso.
1: A occhio chiuso, bravo.
0: Ciao Enzo, un abbraccio, ciao. Pronto?
1: Pronto.
3: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo, ciao.
3: Ciao ragazzoni, ciao. Ma io sono d'accordo con il nucleare, perché poi ci lamentiamo, paghiamo le bollette alte, varie cose che dobbiamo poi prendere da altri paesi, e poi dopo, ma guarda qui, guarda lì, però

0: quando poi in passato e tanti anni fa si affrontava il suo discorso, facciamo il referendum e tutti non hanno accettato. Adesso lo vogliono fare, non lo so se lo faranno, però voglio chiedere a quelle persone che dicono no, non si deve fare, poi dicono guarda la Francia quanto paga. Oggi la Francia tiene centrale nucleare.
1: Sì, scusa, come ti chiami? Vincenzo, cioè il discorso, tu hai ragione, ma il discorso non è questo.
0: Scusami, lo sa, ti faccio parlare poi. Però voglio dire a queste persone, io capisco la paura, voglio, però se succede qualcosa in Francia, e spero di no, se non me la... cioè, comunque arriva anche qua in Italia o in Spagna.
1: No, ma per questo ti volevo interrompere. Il discorso non è fare o non fare la centrale nucleare, il discorso è che noi adesso, ad Oras, tra 10 anni avremo bisogno di emanciparci un poco da questa Russia, America e roba varia.
0: Certo,
1: facendo le centrali nucleari, noi questa, la, mettiamo il caso che tutti dicano sì, tutto liscio, tutto bene, ci vanno 20-30 anni.
0: Sì, no, ma sono d'accordo, però...
1: Cioè, non è che risolvi tanto il problema che abbiamo oggi.
0: No, però io te l'ho detto quando sono intervenuto, ho detto quando negli anni passati...
1: Poi comunque avremmo bisogno di 20-30 centrali nucleari, non c'è, ragazzi, c'è proprio il tempo materiale.
2: Il problema è un po' più complicato. Noi, per esempio, negli ultimi anni ci siamo trovati con crisi Russia-Ucraina e ora Hormuz. Quindi praticamente, senza contare il Venezuela, che quello è stata una parentesi che è durata poco. Però questa roba qua, tra il petrolio, il gas, eccetera, ha generato un bel po' di dibattiti e di problemi. Il discorso è che se nel frattempo pure che fai la centrale nucleare scoppiano altre guerre con fenomeni simili sull'energia,
1: il discorso,
2: cioè,
1: era emanciparci,
2: tu vai sempre peggio,
1: questo.
2: Tu vai sempre peggio.
0: Allora non dobbiamo fare nulla, voglio,
1: sì, facciamolo pure, facciamo anche dire vabbè il 30% lo facciamo nucleare, ha ragione, però l'altro 70 bisogna metterci un altro tipo di idea, se no non ci emanciperemo mai, capito?
0: Sì, ma diglielo alle persone che 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa si è affrontato questo discorso e tutti quanti no, però poi dopo
2: Sai qual è la differenza? Che se tu ci pensi vicino all'Europa o altre guerre dove ci sono stati crisi energetiche così forti, negli ultimi forse 50 anni non erano successe. Ce ne siamo fatte tutte quante adesso e solo adesso ci siamo svegliati e abbiamo detto oibo, forse dovevamo emanciparci un pochino prima, come dice Rosario.
0: Non è così, è la solita palla politica. Vabbè, va uno là e dice di no, vai chi là e no, dice
1: sta fanno questioni di principio a sta facendo. Vabbè, grazie amico mio, grazie.
2: Ciao caro, ciao.
1: Allora,
2: ragazzi, fino a prima ora, dai.
1: Abbiamo il punto del giornale del Bol Miranda, cioè Miranda che ci dice il radiogiornale,
2: esatto.
1: Parli del miele.
3: Marco, scusami, guarda la questione centrale elettrica. Wow, Springfield sono 30 anni che ti hanno una centrale elettrica, non ci
2: Ah, ma là c'hanno Homer però. Lì c'hanno Homer che sorveglia.
3: Marco, scusami, guarda la questione centrale elettrica. Wow, Springfield sono 30 anni che ti hanno una centrale elettrica.
2: Sì, è lo stesso. Va bene. Lì i Simpson praticamente, ma con Homer lì che tutela e che sorveglia, non succede mai nulla. Allora, come diceva Rosario, ultime notizie, poi anche il meteo, che siamo nel weekend, capiamo se c'è il sole. Ciro ride, dascelo.
4: Wow, ragazzi, stamattina se mi do un bagno mi ha centrale nucleare, mamma mia.
2: Benissimo.

0: Andreotti qui su Kiss Napoli. Ho sbandato un attimo. Seconda ora e andiamo subito al telefono. Pronto? Chi è? Pronto? Pronto.
1: Sì.
2: Va bene. Buongiorno, Sergio da Napoli.
1: Qui sei, Sergio. Ciao.
2: Allora, due annunci. Uno, Gianni Vendetti, mette la NASA che fanno poche pubblicità, non è che ogni tanto chiami.
1: Bravo. No.
2: Mamma mia.
1: Bravo.
2: Gerardo. Accenda via, pure schifo.
1: Magna della una pasta, dice.
2: Ma, vai. Ma facci un po' con l'economia.
1: Sì.
2: No, ma via tanti patiti. E poi un'altra cosa, ragazzi, l'app che voi avete, i podcast non ci sono. Vedete di fare qualche cosa, o aggiornato.
1: Guarda, se hai problemi, vai sul sito della radio, Kiss Napoli, clicca sulla fotografia del programma che vuoi ascoltare, ci sono tutti i podcast, là riesci a sentirli. Però facciamo l'ultima, poi introduciamo un altro argomento, va bene? Pronto, chi è?
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco.
1: Buongiorno a te.
3: Da Quarto.
1: Ciao, ciao. Caro, ciao.
3: Volevo dire la mia sulle centrali nucleari.
1: Sì.
3: Secondo me non ne vale la pena, perché per quello che so io, nel mio piccolo, la centrale nucleare ha una durata che va dai 30 ai 40 anni, ma le scorie sono eterne.
1: Eh sì.
3: E considerando come fanno le cose in Italia a Tienem Katateng, non so fino a che punto. Certo, come dice l'amico, diceva l'amico Pica, se succede in Francia la nube tossica arriva anche in Italia sicuramente, però non ne sono tanto sicuro di questa cosa. E poi secondo me chi ha costruito le centrali nucleari non l'ha fatto tanto per l'energia, ma per zitto avere una bomba nucleare. Infatti, se ci
1: sono due cose completamente diverse.
3: Parecchie centrali nucleari alla fine del primo ciclo le hanno dismesse, perché una volta avuta la bomba nucleare non gli serve più la centrale nucleare.
1: Vabbè, una domanda, Luana Miez, centrale nucleare, se ti dicessero che a Quarto vogliono fare un termovalorizzatore per bruciare la spazzatura, tu che saresti d'accordo?
3: No, non
1: eccolo là, ciao amico mio, ciao, che lei. Allora,
0: quando dici che le,
1: seconda ora,
0: si potrebbe chiudere il programma.
1: Secondo argomento, ma quanta chilometro tien?
0: Ma non puoi metterla così, dai.
1: Ma quanta chilometro tien? Quanta chilometro tien tu? Puoi chiedere la tua fidanzata, no? Dice, scusa, ma siamo assieme, ma quanta chilometro tien? Allora, una ricerca svela il numero di partner sessuali accettabili. Va bene, un giudizio cambia in base alla generazione. Praticamente è stata fatta questa ricerca. Una ricerca ha evidenziato le preferenze del numero passato di partner sessuali.
0: Okay.
1: Cioè, praticamente voi vi mettete con una ragazza, con un ragazzo, e gli chiedete: ma quanti partner sessuali, cioè no, quanti fidanzati, con quante persone hai fatto sesso? Solo il 29% degli intervistati ha un numero accettabile.
0: Che significa accettabile?
1: Accettabile, qual è un numero accettabile? Allora, si è scoperto che le generazioni più adulte, vi dico a voi, nelle fasce di età più mature, come gli over 65 o tra i 55 e i 64 anni, una larga maggioranza, fino all'84%, afferma che il passato sessuale non ha importanza e che non pone limiti numerici alle accettabilità. Cioè, praticamente, come dice questa intervista, cosa che non ci credo, però dice che se vai vicino a un 55enne o un 60enne, dici: la tua compagna quanti partner ha avuto? Ma pure 50, pure 70, me ne fotto proprio. Dice: forse perché hanno vissuto gli anni della liberalizzazione del sesso, queste cose qua. Quelli là che ci tendono più assai sono
0: le nuove generazioni,
1: generazione Z, le ultime generazioni che ho problemi su fan. La domanda,
0: cioè, perché se hai avuto più partner vuol dire che forse sei meno affidabile.
1: La domanda è questa: che numero, sempre tu ti metti insieme a una ragazza e gli fai la classica domanda, dice: amore, ma con quante persone hai fatto sesso prima di me? E che lei ti dice: ma niente, non tanti, una quarantina.
0: Minchia,
1: poi fai minchia, vedi?
0: No, perché
1: quindi per te non è accettabile.
0: No,
1: non
0: è accettabilissimo, non è figurati, cioè,
1: bravo, perché non te l'ha chiesto, stai dicendo
0: no.
1: Però per voi quale sarebbe il numero accettabile? Se lo chiedesse alla vostra compagna, alla vostra amica, dice: ma quanti uomini hai avuto? Ma una trentina. È accettabile? Non è accettabile?
0: Tu quante donne hai avuto?
1: Ma non mi ricordo, manco, pensavo,
0: sono tante.
1: No, pochissimo.
0: Ah,
1: proprio,
0: ok. Ma
1: andiamo nel micro, non andiamo nel
0: mano.
1: Macro, non andiamo
0: su
1: nel
0: una
1: macro.
0: Mano ne siamo, su una mano.
1: Però, ecco, questo è il tema. Ti metti insieme a una ragazza, glielo chiedi quanti chilometri tiene o quanti chilometri.
0: Ma perché dovrebbe essere un deterrente?
1: E non lo so, tu hai fatto minchia.
0: No, minchia perché.
1: La cichezza, no. Quella è l'apri del subconscio.
0: Se io ti faccio
4: il problema, non so tanti chilometri, sui passaggi di proprietà.
1: Quanti passaggi? Ci giuriamo l'argomento, cai.
0: Putin, minalo a me, proprio. Qua.
1: Che tu fai un fatto, no?
0: No, tu
1: domanda alla tua fidanzata, sì, ma Sofia, ma quando. Ma una 40, 50 per secondo.
0: Ma io non
1: c'ero. Non c'ero. Vabbè,
0: ma per fortuna Sofia ha avuto diversi fidanzati.
1: Va bene,
0: prima.
1: Va bene. Ma Marco non interessa, però prima appena la disminchio. Cioè,
0: no, perché tu l'hai introdotta così, cioè dici no, niente di che, una cinquantina, anzi, niente di che, cioè in cinquantina non sono pochi se dici niente di che.
1: Insomma, tu fai, pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Ciao Sissi, come stai?
5: Ma finendo tutto a posto. Poi arriva da centrale nucleare, arrivederci e grazie.
0: Ah, dice che la vogliono fare a Bacoli.
1: A Bacoli ma la fanno, non può male, perché se può male.
5: Ti voglio dire una cosa, che la centrale nucleare, pure che si capigione, fa qualche cosa, non vi credete?
1: Sì.
5: Allora che se non crede che la centrale nucleare aiuta loro, ma che hanno aiutato.
1: Vabbè, comunque a prescindere non te l'ha chiesto nessuno, perché loro stanno facendo una legge parlamentare, ora passa al Senato, quindi non ce lo chiederanno più.
6: Rosa, oui. Diventa l'anno di costruzione. Ciao.
1: Ciao, l'anno di costruzione, te l'ho detto, quelli là che hanno dai 55 ai 65 anni non hanno problemi.
0: Per esempio, dice un amico, non ha importanza il passato sessuale, quello che conta è la lealtà dal momento in cui si sta insieme, dice Rosario da Napoli, per esempio. Cioè, a me preoccuperebbe più il fatto se tipo una mia ex, cioè scusami, una mia compagna attuale oppure una persona che sto frequentando scopro che ha tradito tante volte. Cioè, magari se scopro che ha tradito tante volte, avendo così tanti
1: trovava,
0: partner.
1: Non si trovava.
0: Lo so, però mi preoccuperebbe più quello, perché posso sospettare o pensare che forse ha una tendenza, un'abitudine o un vizio.
1: Ma tu
0: a
1: dici
0: fare
1: che si tradisce con tendenza?
0: No, ma ci sono tanti motivi
1: per pigliare una posizione, un frate. Un
7: problema a parte di nome, se sono quei tagliando, se ero per fare, perché se ne fai detta.
0: Da chi state, gente? Da chi state? Vabbè. Sentiamo qualche altro, leggiamo qualche altro messaggio. Se hai paura che le tue prestazioni siano al di sotto dei 40-50 passati, allora là ci sta un problema. Il problema è il confronto, non il numero. Cioè, dice Ettore, se tu hai avuto, no, cioè il tuo partner ha avuto altri partner particolarmente focosi, passionali, attivi, allora tu ti senti un po' a disagio.
1: Ecco, per questo
0: là.
1: Io penso per questo ci stanno i 55-60 anni, perché tu a 55 anni, mo io ho 54 anni, a novembre ne faccio 55, faccio le 55 candeline.
0: Che sorridi?
1: Vero, per dirvi, insomma, si fa in un'altra maniera, insomma, c'è più.
8: Ma io ci ho potuto pure domanda, ma che la femmina scala sempre i chilometri, lo fa fisso.
1: A te, dai, ci stanno delle donne molto emancipate che ti dicono 30.
0: Che c'è di male? Che c'è di male? Allora, con le donne dividi per 3, con gli uomini moltiplichi per 3. Ah, cioè dici praticamente la donna tende a diminuire il numero, l'uomo tende ad esagerare.
1: Vabbè, per esempio, a me una volta un'amica mia che era andata in vacanza con altre amiche prima di sposarsi, insomma, era stata in Grecia e ha detto: no, ho avuto un'esperienza, ci siamo fatti, erano 4 uomini, insomma, e mi sono messo. Ecco, se ti racconta la tua donna una cosa del genere, come la vedi?
0: Ma io la vedo sempre che non c'è. Potrei aver fatto la stessa. Scusami, potrei aver fatto la stessa esperienza.
1: Vabbè, pensa che è molto aperto su questa
9: cosa. Oggi i moduli sono tutti fusi.
0: Da chi state? Sì. Qualche altro messaggino. Stiamo insieme. Allora, sì, stiamo insieme da 15 anni. Abbiamo messo su famiglia prima di me. Non ha mai avuto rapporti con nessuno. Lei ha 33 anni e mi reputo davvero un uomo fortunato, dice.
1: Io no,
0: Giuseppe.
1: A dirti la verità, sposare una vergine non ci tengo proprio. Cioè, tu dici perché? Perché sposare una vergine significa che quella non ha mai avuto un altro uomo al di fuori di te, quindi non c'ha metro di confronto, no? Allora.
0: Neppure proprio.
1: No, nel senso che può avere sempre quella cosa, dici, ma com'è stare con un altro? Come stare
0: tu
1: con
0: dici,
1: un altro?
0: Tu dici, se sta con se me per la prima volta e stiamo insieme per la vita, prima o poi avrà il piacere di assaggiare qualche altra
1: sono
0: cosa.
1: Sono più contento di una donna che ha avuto le sue esperienze e poi quando sta con me mi sceglie e dice, con te sto bene.
0: E poi lui può fare il geloso sulle sue esperienze
1: passate. E pure come dice il mio
0: vabbè,
1: amico.
0: Andiamo avanti, insomma. Che è meglio, andiamo avanti.

0: Jazz Young.
1: What? I don't understand.
2: Jason Derulo, Talk Dirty, e ci rientra. Talk Dirty sarebbe il parlare un po' sporcaccione, dire le cose perché un po' parlare, in inglese.
3: Ecco, ma tu, Virus, pensi come è una cosa sporca, poi mi avvicina a me e dice che sei così aperto. Non mi trovo.
2: No, sto traducendo la canzone Dirty.
3: Sì. Ecco, vieni.
2: Significa, no, ma vieni, tu qua, dovresti venire in onda.
3: Vieni qua, vieni che
2: dovresti
3: ti
2: venire in onda.
3: Vieni,
2: oggi.
3: Vieni, vieni che ti presenta. Signori, signore, abbiamo, signore, abbiamo il nerd, vieni qua.
2: Come ti permetti?
3: È tutto nerd.
2: Ma come ti permetti?
3: Sei nerd, eccolo qua.
2: Roberto Musella!
3: Roberto Musella.
4: Perché deve subire questa cosa?
3: Esatto, Roberto Musella. E ce l'hai ancora la stanzetta?
4: Sì, ce l'ho.
3: Il martello, fai vedere sul braccio cosa hai. Allora, se si può inquadrare.
2: Guardate, gli stai spezzando un braccio, gli stai.
3: Guardate, un martello di torno tatuato sul braccio. Mo chi sputa?
2: C'è anche la Stormbreaker.
3: Mo sputiamo
2: te. C'è anche la Stormbreaker comunque.
3: Credo sia Stormbreaker.
4: Ma due martelli di torno, Stormbreaker e Mjolnir.
3: Hai capito? Senti, ma tu, la tua partner ti dice, prima di tu ti metti insieme a sta ragazza. Sì. Sta ragazza viene vicino a te e dice, oltre un martello di torno.
4: Sì.
2: Perché ridi? C'hai da ridere?
4: Posso chiedere aiuto agli ascoltatori? No, salvatemi da Rosario Verde.
2: No, ma è una parola.
3: No, per dire, ma ti dice vicino a te, sai, sì, amore, ho avuto 40 uomini prima di te. Sì. Tu, che dice?
4: Non, tu, nessuno aveva il martello.
2: Ha vinto lui! Vedi? Vedi? Allora, io posso dire Musella 1 Verde 0.
3: Allora Musella, quanti anni hai? Quanti anni ha Musella?
4: 49.
3: 49 anni, quindi è un cinquantenne. Il cinquantenne, hai la stanza con tutti i tuoi giochi dentro o hai la...
4: No, ho tutto nel soggiorno in modo tale che guardo la TV e guardo anche le cose, le...
3: Alziamo tutti quanti le mani, non guardare.
2: No, abbassa, abbassa ste mani, zuzzo.
3: Alziamo le mani, non guarda a me, guarda
2: Roberto,
3: le mani.
2: Invece parliamo okay. Vieni dal lato mio, Roberto. Quello non capisce, quello non capisce.
3: Questo
2: vieni un po' da... Parliamo di una cosa importante, perché sì, oggi il collezionismo, oggi avere questa passione non è una cosa infantile, anzi tutt'altro.
3: No.
2: Tutt'altro.
3: No,
4: sfatiamo questo mito. No, i collezionisti che una volta venivano presi in giro, oggi possono diventare milionari.
3: No, pensa, frate, non è il collezionismo. Tu ti hai fatto un tatuaggio, tu tieni un martello di torre in capi, capito? Tu fai tatuaggio, non è collezionare.
4: Ho anche un Lego da 350
3: c'è
4: euro.
3: C'è la fame nel mondo e tu spendi 80 euro per un martello di torre, porca di quella
2: puttana. Non dire parolacce!
3: Cioè, ti viene da bestemmiare.
4: Scusa, è un oggetto che magari tra 20 anni, anche perché è stato, diciamo, di mia proprietà, vale di più, anziché 80
3: ha ragione,
4: da 1000, che ne so.
2: Sono d'accordo.
3: Se io partire le torre che teneva Robertone,
2: ma scusami, se tu vai a studiare un poco, perché in qua c'è proprio una carenza di conoscenza. Se tu vai a studiare il martello di Thor, rappresenta un sacco di cose, di lealtà, di cioè Thor con il suo martello quando andava a salvare un regno che faceva sotto quando il segno della giustizia.
3: Un lavoro serio, quando ve lo trovate?
2: Basta,
4: dobbiamo dirla tutta. Per indossare e per usare il martello, dovevi essere degno. Cioè, faceva usare il martello, faceva usare il martello al figlio solo se lui aveva i sentimenti come.
3: E a chi sono gli altri? Ammartellato.
4: E allora ha ragione Rosario.
3: Giudiamo qua. Ciao Roberto, saluta e chiedi scusa agli astanti.
2: Tutti gli astanti. Tu manco un cacciavite puoi tenere in mano. Tu non sei degno manco di un cacciavite.
3: Chiedi scusa a Vattini.
4: Chiedo scusa e me ne vado.
2: Ma che chiedi scusa? Ma aggredisciro! Ma se attacca!
3: Chiedi scusa, che attacca?
2: Arrivederci.
3: Aspetta, prima che dico, qualcuno che ti va a sputo. Pronto?
5: Pronto, ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Scart flush, eccolo là, vai con Umberto, vai.
3: Vuoi dire qualcosa?
5: No, a parte fatti primo, fatto che hai avere pure se te la tagga polacca.
3: Ah, vabbè. Ciao, fratello.
5: E poi un'altra cosa, il fatto del martello di Thor. Ma io vorrei domandare a Marco che c'è un martello di Thor. Ma la moglie gli ha chiesto, a parte il martello di Thor, ma te ne ha bacchetta magica?
3: No, Marco.
2: Occhio.
3: Marco non
2: quella
3: torna.
2: Di Harry Potter.
3: Marco, se torna a casa e ha speso 100 euro per il martello di Thor con un bambino, pensi che va pure che ci lunga una mano a Sofì Bovatter. Cioè, non è che.
2: L'alternativa è non farlo sapere a Sofia.
3: Torna a scuola. Sa, ora pensa che ne trovano in due garage tutti i martelli di Thor e spade. Quanto papà che si è accattato.
2: La stanza segreta. La stanza segreta.
3: Pronto.
2: Comunque, salutiamo e ringraziamo il mitico Roberto Musella, ragazzi,
3: che sentiamo tutti i weekend su Kiss Italia,
2: Pronto.
3: Pronto.
6: Maggio, buongiorno.
3: Buongiorno a te, ciao. Ciao caro.
6: Ma ci fatta chiamare lì Zeus.
2: Che hai fatto?
3: Che fai? Sciamarelle Zeus. A cantare a sciamarelle Zeus.
2: A cantarelle Zeus. Ma come si fa?
3: È bellissima sciamarelle Zeus. Pronto?
0: Ciao Marco, ciao Rosario, Carletto da Secondo.
3: Ciao, ma Carletto, ciao.
0: Io voglio dire una cosa, io non sto immaginando la scena di Massimo Troisi quando ricominciò la trega, quando lui chiuseva il bagno e parlava da solo, innamorato di Luca Nuagliona. Sì. Mi sono immaginato a Mark che fa tutto l'open mind, no? Che non soffre, non fa niente. Marco fa stessa cosa, che non mi sa uscire.
3: Ah, che si chiude in due bagni e soffre. No, ma io non ci tengo. No.
2: Ma sai, sarà che per ora adesso su sta cosa.
3: È logico. Non...
2: Su questa cosa si scatenerà all'inferno. Ma se è vero quello che ha detto Rosario prima, io posso dire di essere di un partito completamente opposto. Cioè, nella mia vita sono stato molto libero e ho avuto molte esperienze, ecco. Per fortuna. Quindi se dovessi incontrare una persona, una donna che ha avuto la mia stessa esperienza di vita, non la potrei mai criticare, perché significherebbe criticare me stesso, poi, no? Non essere in tranquillità con quello che ho fatto io.
3: Hai avuto?
2: Eh?
3: Hai avuto 50 esperienze sessuali tu?
2: Forse
3: con donne diverse.
2: Di più anche.
3: Più di 50 donne hai avuto?
2: Penso di sì.
3: Signori, allora apriamo questo contest. Marco Pesacane ha avuto più di 50 donne.
2: Ma non è un contest.
3: Ha avuto più di 50 esperienze sessuali.
2: No, senza mai pagare.
3: Senza mai pagare Pesacane.
2: No, facevano gesti.
3: Più di 50 donne che hanno fatto sesso con lui, tutte diverse, naturalmente. No,
2: una sì, certo.
3: 50 donne tutte diverse. Posso dire, ma va a fa...
2: Scusami. Polletto.
3: Arabo a porto, no, che sta palla, penso che si blocca.
2: Tu quando ti sei fidanzato?
3: Ma porca
2: miseria. A che età ti sei fidanzato?
3: Ma 50 donne, marchiamo.
2: Ma ho lavorato nei villaggi, ho fatto un sacco di esperienze, sono stato un sacco in giro.
3: Ma manca di cicolone. Pronto. E cade.
2: Sono stati periodi.
3: Vabbè, ci fermiamo un attimo, lunga una mano a fascista palla.
2: Vedi, quello non ci crede.
3: Pronto. Si abbassa la radio. Vabbè, ci siamo fermati, vai. Fermiamoci un attimo e torniamo subito.
2: Fate respirare, portate un bicchiere d'acqua a Rosario per piacere.
3: No, voglio fascista palla,
2: andare via.

0: Allora andiamo a leggere qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. C'è, poi vedi chi ci manda la foto di te di Sasamen, diciamo, lo metto come sfondo al cellulare questa fotografia. Poi andiamo a vedere, ragazzi, Rosario, i brutti hanno sempre più successo con le donne, per questo Marco ha avuto più donne di te, vero? Molto, no, vero,
1: senza ombra di dubbio, non metto in dubbio questo, ma 50-60 insomma non penso.
0: Ciao Marco, ma tendi anche la mano con la speranza che il martello ti raggiunga? Sì, ma purtroppo non è mai arrivato.
2: La forza di Grayskull, potere a me.
0: Ragazzi, è uscito il film, hanno fatto il nuovo film sui dominatori dell'universo, sì, Imen, nuovo là, fresco.
1: Ma qualcosa da succedere, cioè, secondo me, cioè.
0: Ah, che vuoi fare?
1: Poi, l'umanità è sempre stata così, che si rigenera, secondo me ci vuole una rigenerata, ma è arrivato troppo al limite,
0: Tu dici?
1: Quando vega Musellone che spende 100 euro per un martelletto, cioè, andavano a finire un mondo.
0: Ma perché mai? C'è tanta gente che spende soldi per cose ben più gravi e peggiori.
1: Tipo nucleare cocaina.
0: Ma dici? Ovvio, cioè, ti trovi.
1: Era almeno sta fatte, capi l'uomo?
0: Ma si strunse tre volte, però.
1: Ma sta fatte,
0: ma molto, molto, molto più di chi spende per un martello di Thor, ma senza ombra di dubbio alcuno. Allora,
1: dove c'è gusto non c'è perdenza, ragazzi. Allora 081 546 6873, se volete potete intervenire.
0: Che collezione che ci ha mandato questo amico, mamma mia, wow, bello, altro che 100 euro, qua ci sta qualche migliarata di roba,
1: immagino,
0: in abbondanza, ragazzi. Abbiamo qualcuno in linea o qualche vocale, Cimune? Qualche vocale? Ciro li sta scartando tutti i vocali perché sta facendo la classica faccia.
3: Se un consiglio, la mia ragazza a Natale mi ha regalato un set Lego, a proposito di collezionismo, e Roberto, sì, Musella, e dato che lei non ha mai fatto i Lego, ci eravamo ripromessi che lo cominciavamo insieme.
0: Sì.
3: Il problema è un altro, che ogni volta che sta pagione viene a casa, puntualmente, al posto di fare il set Lego, ci distraiamo in un altro, bene, tipo di attività ricreative. Insomma, bravo, facciamo chilometri, per intenderci, in un argomento del giorno.
0: Bene.
3: Marco, consiglio a te, ma come devo fare per distrarmi dal diavoletto sulla spalla di Rosario ad andare sull'angioletto dalla spalla che si chiama Marco?
1: Ti vieni a casa, fai cena, fai quello che devi fare, dopo ti mettete a perdere tempo, invece di un film, una cosa, mettete a fare i Lego.
0: È un'idea. Vabbè.
1: È un'idea. Oppure invitala quando c'ha le sue cose.
0: Ma pure si può fare,
1: Mamma mia.
0: Non quello, ma altre cose si possono comunque fare.
1: Si può soprassedere in quel punto là.
0: Marco, io mi sono comprato il pezzotto del martello. Il martello di Totor. Anche questo è molto famoso, ragazzo. Questo fa parte della mia collezione. Te la ricordi? Saluti Gaetano. E ci manda una 20.000 lire. No,
1: 200.000 lire. No,
0: 20.000
1: lire, sì.
0: Banca d'Italia 20.000, ragazzi, questa non me la ricordavo nemmeno.
1: Poi
0: io,
1: questa è bella perché sta Banca d'Italia, capito la che significa?
0: Sì. È più bella di una
1: che
0: volta.
1: Prima era Repubblica Italiana, la faceva la Repubblica, poi è passata in mano alla banca.
0: Allora, attualmente stiamo rivivendo la decadenza dell'impero romano,
1: sì,
0: d'Occidente.
1: Sì, sì.
0: Però non ci sono i barbari che ci stanno invadendo, la
1: come no.
0: Là. Poi altri messaggi. Io sono l'unico uomo che ha avuto solo 3 donne, ma guarda, mica è un problema, amico mio, cioè, come dire, se sono state 3 donne, 3 fidanzate o 3 donne di qualità, nel senso che sono,
1: cioè,
0: state storie importanti,
1: sei anni praticamente ogni estate Marco Pesacane aveva 10-15 avventure sessuali in villaggio. Perché 6 anni, 60 donne, quindi su 6-7.
0: Allora, considerando tutti gli anni di animazione.
1: 15-16, insomma.
0: Gli anni di animazione sono 3, poi fai 4 stagioni, più altre 2. Quindi sono quasi una decina d'anni.
1: È stabilito. Chi fa l'animatore, rinde i villaggi, si fa tutto il femminile villaggio.
0: Cioè,
1: Terminator, Trasso, si è fatto
4: tutto. Non è meglio in Coppa Terra, si rimanevano i dinosauri.
1: Ma sicuramente, fratello. Sicuramente.
0: Diciamo che in certi contesti è più facile affascinare e accattivare, questo senza ombra di dubbio. Ciao Rosario, fondiamo un nuovo partito. Il logo sarà la spada di He-Man e il martello di Thor. E il motto sarà Putin.
1: Ragazzi, fermiamo un attimo, la canzoncina e torniamo. Vai, veloce, veloce.

0: 1983, Pisacane, pensi che quando si facevano i capodanno si portavano tutte le camicie tutte laminate. Mi ricordo dei ragazzi, si compravamo tutte queste camicie molto improbabili che oggi sarebbero impossibili, blu laminato, tutto sicuro.
1: C'è qualcosa di brutto anche nella nostra epoca,
0: no? Ma brutto come all'epoca, pure le acconciature di capelli. In questo video si vede qualcosa.
1: Il cotonato, si portava molto, molto cotonato, cotonato, soprattutto per la donna si portava il cotonato, e l'uomo aveva il capello un po' lungo, allicato. Un po' lungo. Un po' liscio, così diciamo. Allora, a parte gli scherzi, siete la prova che l'uomo che ha sempre in testa quella cosa lì è quello che non ne ha avuto tante. Ecco, potrebbe essere
0: sicuramente.
1: Potrebbe essere una spiegazione. Cyndi Lauper, grande ragazzi, meravigliosa. Tutti a comprare il martello di Thor, nessuno parla del pugno di Hulk con tanto di maschera e dello spararagnatele di Spider-Man, che sono uno spasso solo per genitori temerari. Un bacio belli, ciao Jessica, un abbraccio.
0: Ciao Jessica.
1: Anche a te. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. Allora, io preferirei restare anonimo, vi racconto la mia esperienza, Qualche anno fa conobbi una ragazza bellissima, poco più che ventenne. Iniziamo a frequentarci e ci piacevamo molto. Parlando con qualche amico, venne a sapere che era stata fisicamente con 3-4 persone nella mia stessa cerchia di conoscenze. Vivo in un paese della provincia di Napoli. Al che io parlai con lei e troncai subito la conoscenza. Lei rimase malissimo, ma io non l'accusavo di nulla, però dicevo: come faccio a portarti un domani nella mia cerchia di amici sapendo che tu sei stata con uno, con l'altro, eccetera, eccetera? Non è per me, non mi va di continuare, ancora oggi mi cerca a distanza di anni, ciao. E non vuole nemmeno stare con lei fisicamente, cioè, quindi non...
0: Che peccato, può darsi che ti sei persa la storia della tua vita, eh?
2: Come disse Galileo Galilei, ma che ce ne tutte, tenemmo profumo a ciaccarello.
3: Wow, chiamava ora Marco Cicolo.
0: Ciao.
1: Buongiorno ragazzi, Sergio da Pozzuoli. Alcuni giorni per lavoro non riesco ad ascoltarvi. Sì, dovete andare ragazzi per i podcast sempre sul sito. Andate sul sito, poi prima o poi si risolverà il problema. Però ci fa piacere perché valutando tutti i messaggi che arrivano, che ci chiedono dei podcast, vuol dire che i nostri podcast sono veramente molto molto richiesti.
4: Buongiorno ragazzi, Lello da Ischia. Manganiello dice che una femmina l'ha pavata. Marco dice che non riceve 50 femmine. Ma che vi state fumando in coppa a sta radio?
0: No,
4: non
0: era
4: capace.
0: Non lo so, però.
1: No, è Rosario che non si fa capace, fondamentalmente.
0: Guarda, io c'ho un amico mio.
1: Manganiello, raccontiamo cose normalissime.
0: C'ho un amico mio che è passato per mano a me perché lo conosco da quando eravamo bambini. A mo, ed è uno che le donne ce l'ha. Pensate, adesso sta insieme a una ragazza che ha 20 anni meno di lui, roba varia, e non arriva a 50, si stando, come dice Marco. E insomma, man mano a me è passato ragazze che se lo sono violentato, come dire. Però,
1: scusami, ma io questo approccio filosofico che hai sull'esistenza non l'ho mai condiviso. Se, cioè, tu conosci uno che è un po' più donnaiolo, se non un altro donnaiolo, se non ha fatto gli stessi numeri suoi, tu non ci credi. Cioè, che significa?
0: È un po' improbabile, ma però insomma,
1: devo dire una palla? Cioè, non vedo perché ti debba mentire. Io ti dico in onestà, non ho il conto preciso, perché figurati, però tanti anni che sono stato sia single sia poi con la parentesi dei
0: infatti
1: viaggi,
0: io 10 anni che sono con te da civisti, insomma, quante avventure
1: ma guarda io è proprio fino ai 32
0: là c'era tu sai roppi 32 se ne è sceso tutto conto.
1: No, non se ne è sceso niente, mi sono fidanzato in maniera un po' più stabile ho iniziato ad avere la mia prima storia veramente lunga che è durata un po' più di anni.
0: Va bene,
1: allora ho il log, è arrivato Barney Stinson. Wow, che citata, amico mio. Barney Stinson, lo prendo come un grande complimento, grazie.
0: Scusate l'ignoranza, chi è Barney
1: Stinson? Barney Stinson è un grande personaggio di How I Met Your Mother, una sitcom che è stata famosa nei primi anni 2000. Molto bello, ti piacerebbe tantissimo a te. Che molto,
0: no, l'ho
1: molto,
0: visto un poco, sì.
1: È molto,
5: Marco,
1: molto bello.
5: Che legate salute, non ne conto.
1: No, là si arrivava a migliaia.
0: Le amiche no.
1: Però se ti posso dare un consiglio, se te la vuoi vedere la serie, guardatela in lingua originale, perché a mio avviso hanno fatto qualche leggero errore nel doppiaggio quando l'hanno proposta per l'Italia. No, già aperto la porta per far uscire questa palla.
0: No, già, già si riscaricando. Siamo quattro di noi, ma stiamo facendo la cifra ruba.
1: Allora, attenzione, c'è un amico che mi fa fare una riflessione molto importante. Dice: Marco, però sopra i 70 anni non le devi contare. Allora il numero si abbassa drasticamente. Chiedo scusa.
0: Vabbè,
1: chiedo scusa.
0: Ragazzi, allora c'è canzoncina, pubblicità, canzoncina e torniamo per l'ultima parte. Vai.

0: Ragazzi, comunque mi preoccupi, Rosario. Cioè, tu sei veramente zoppicante per aver fatto una corsettina. Cioè, dovresti fare una visitina, una controllatina. Gli anni avanzano, amico mio, ti devi riguardare.
1: Ma una mano, fa una
0: no, ti ho visto in difficoltà per fare un metro. Allora, andiamo a vedere 0815466873. Ciao ragazzi, Rosario ha ragione Marco, nei villaggi turistici si cucca molto. Specialmente quando sei del sud, tipo napoletano oppure siciliano, capisci a me. Un abbraccio da Totò. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, Marco.
0: Oui, ciao Marco.
2: Allora, ho due considerazioni su argomento, sono velocissimo. Volevo una domanda solo per Marco.
0: Sì. Dimmi, caro.
2: Sulle centrali nucleari, e se finisce tutto come è finito a Vindem nella serie Dark?
0: Non l'ho vista.
1: Non l'abbiamo vista.
2: No, mamma mia, che delusione. Poi per quanto riguarda

0: e colleziono. Io sono un felice possessore delle sfere del drago e della bacchetta di Sambuco di Silente.
1: Bene, ma non me lo dice. Bene, bene. Ma non me lo okay. dire. Veramente.
0: Sono disposto a regalarle a Marco se per una settimana, però il radio mi fa tua a Carmine Tassista, perché lo voglio troppo bene.
2: No,
3: guarda,
2: no,
3: per me Carmine può venire, non è un problema.
2: Che se no, me ne va chi? Me ne va chi? Me ne va chi? Scegliere fra me e Carmine, scegliere. Vabbè.
0: No, allora Rosario stavi.
2: E ti conviene, vai.
3: Beh, sì, direi che ne guadagniamo
2: ciao.
3: Tutti.
2: Ciao bello, ciao
3: caro. Buongiorno lì.
2: Pronto,
3: è un adoro
2: la giornata questa. Pronto, vai. Chi sei?
0: Pronto?
2: Chi sei?
4: Pronto?
2: Sì, ciao. Siamo qua.
4: Salve ragazzi.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
2: Ciao.
4: Buongiorno. Allora, io volevo fare una domanda al buon vecchio Marco. Vediamo se mi ricordo bene, ma sbaglio o hai fatto l'università al Sor Ursola?
3: Esatto.
4: Allora è per questo che puoi portare 50 donne.
3: Diciamo che è una università, sono stati anni molto belli e intensi quelli, diciamo.
4: Allora, io da buon vecchio Sor Ursolino posso ben che capirti.
3: Vedi. Tu pure tu scienze della comunicazione?
4: No, io scienze della formazione primaria.
2: Che è scienze della comunicazione?
4: E quindi io ti raddoppio.
3: Sì.
4: Io vengo dal socio psicopedagogico.
3: Allora, io ricordo almeno gli anni che c'ero io, non so se sono gli stessi anni, quando noi
4: salivamo. Ho creato 2011.
3: Ma non ricordo se ci troviamo. Comunque io ricordo che salivamo su in aula magna per fare le lezioni e passavamo per il terzo piano, che era l'aula dove c'era quella grande, dove c'erano quelli della formazione primaria. E ragazzi, c'era veramente una fiumana di donne, di ragazze.
4: Passavano per tre aule.
3: Sì. Bene.
4: Io stavo dal 2008 al 2011.
2: Beh, ci fa piacere, insomma, l'umanità ne sarà contenta di questa notizia.
3: Sono testimonianze che confermano la mia teoria.
2: Scusa, quanti anni hai finito tu l'università?
4: Io in 4 anni, perché ho fatto.
2: No, dico quale anno? Così l'umanità, insomma, può essere pure che l'ONU la scolpirà, non lo so. La diamo come notizia al mondo.
3: Non lo accetta, amico mio, non lo accetta.
2: No, accetta.
4: Ma io da Sasamene posso mai accedere, posso mai dire che non ha ragione. Però io devo pur difendere Marco, perché sono stato pure io in quell'università.
3: Grazie, caro.
2: No, ma lui non all'università, lui diceva nei villaggi.
3: Vabbè,
2: 50
3: nei villaggi
2: donne.
3: c'è stato
2: 25 a 25, 25 all'università.
3: Va a calcolare, che ne sa.
2: Sei scusato pezzo secondo addirittura.
3: No, perché negli anni dell'università negli anni dell'università c'è stato un periodo in cui sono stato anche fidanzato.
2: Quando è fidanzato,
4: come
2: non darti,
4: come darti torto.
2: Vabbè, grazie amico mio, grazie, l'umanità ne sarà contenta. 081 546 6873. Pronto. Quando dai un contributo alla scienza. Quanto è? Chi è?
5: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Sono Luciano Dall'Auto.
2: Ciao Luciano,
3: Luciano dall'auto. Ciao.
2: Dici Luciano.
5: No, volevo sapere se nel conteggio che ha fatto il dottor Pisacane,
2: sì,
5: praticamente valgono gli in e gli out.
2: Vale tutto. Pronto?
3: No, nessun in e nessun out.
2: Buongiorno.
5: Cosa? Mo io tu no? Che hai fatto un discorso del genere. All'università. Sai com'è? Ma la fatti tutto a posto.
2: Ho fatto uno scioccio.
3: Ma non ho fatto niente di male.
2: Fa niente. Pronto?
6: Pronto, ciao ragazzi.
2: Buongiorno a te,
6: Siete
2: ciao.
6: Napoli.
2: Dai, dilla pure tu, vai, sparala.
6: Marco, ma tu c'hai che 50 donne in 50 minuti?
2: Pronto? Pronto?
3: Era giusto il tempo. Ciao.
2: Chi sei? Ciao. È andato. Vai, qualche messaggino se c'è.
3: Marco, tutte nipoti di Fantozzi. No, dai, no, non esageriamo. Dice un altro ascoltatore che una sua ex al Sor Ursola, insomma, lo ha un po' abbuffata di corna, insomma.
2: Ma perché lo pure si diceva a scienze orientali, come si dice, all'orientale, scienze politiche.
7: Marco, allora non tiene solo a Leopoldo. Quando te ne tiene?
3: No, ha fatto il bravo, ha fatto sempre attenzione, per fortuna. Ciao Rosario, quello che dice Marco non è proprio una balla. Vedo spesso il programma di Fiorello, La Pennicanza, spesso fa il pubblico, ci sono molte donne che parlano con Fiorello e gli ricordano i bei tempi dei villaggi turistici. credimi, non so poca. Anni d'oro, poi quelli per i villaggi, tra le altre cose.
2: No, ma non metti in dubbio la quantità, forse 30.
3: Ma tu fai un calcolo.
2: Sui 60 mi sembra un po' esagerato.
3: Un calcolo.
8: Putin, quella a sinistra, minalo.
3: Sì, sì. Fai un calcolo, una settimana.
2: No, ma ti credo.
3: No, se tu fai una stagione completa,
2: facciamo 70 e chiudiamo il conto. No, pronto. Se ne soffrono. Signori, allora ci vediamo domani, che è sabato, va bene? Ci sta ancora tempo. Pronto?
9: Pronto, ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao. No, va bene. Allora,
3: andato
2: c'è,
3: così.
2: C'è, Diego c'è, Monciovo. Noi ci vediamo domani per tre ore, dalle 10 alle 13, sempre con lui, Marco Pesacane.
3: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio in regia, che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.

la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.